0: Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È previsto il culmine del traffico di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca: il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. In videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomati

La Stampa, anche qui siamo edizione nazionale. Zuppi era ieri a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, presente alla CEI. Racconta Giacomo Galeazzi, che era inviato a Rimini, dice: più accoglienza, più futuro. Sulla questione dei migranti si assiste oggi ad una stupida e volgare polarizzazione. Invece la strada giusta è quella dell'accoglienza. È ineccepibile che adesso sentirei, vi sento già. È ineccepibile che prima dei confini vengano le persone, poi occorre trovare tutte le soluzioni. Ieri sono morte 15 persone nel Mediterraneo. L'auditorium della fiera è affollato, in migliaia si mettono in fila sulle scalinate per la comunione. È il secondo anno di fila che il presidente della CEI, inviato di Papa Leone per l'emergenza umanitaria in Ucraina, celebra al meeting. Basta un giro tra gli stand per capire il motivo. Bagni di folla, in cui Don Matteo, come qui lo chiamano tutti, non si sottrae mai a selfie, colloqui, flash, scambi di battute. La fraternità, invece della Babele dell'io, invoca il mediatore di pace nelle guerre dimenticate d'Africa, mettendo in guardia dalla insolente e pericolosa cultura della potenza che prevale in questa stagione e rende arroganti e imprevedibili. Quindi abbiamo parecchio da fare, ma si tratta di seguire la natura dell'umanità, dice il vescovo di Bologna, che non è fatta per vivere come bruti. E questo lo diceva qualcuno di ben noto, fatti non foste a vivere come drupi, si dice. Tutti possiamo essere stelle in un cielo troppo buio, indica ai giovani qualcosa di grande, ossia la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi per migliorare voi stessi e la società, rendendola davvero più umana e fraterna, ripartire dall'empatia, la dedizione di sé all'altro. Non è una cosa generica, ma molto concreta. Per donarsi agli altri bisogna muoversi per gli altri. Sui migranti la sua linea è questa. Sta parlando Zuppi, ve lo ricordo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, ma salvare tutti, osserva. Servono modi, idee, regolarizzazione, legalizzazione per combattere l'illegalità con la legalità. È l'ora di fare un sistema, migliorarlo, scegliere una soluzione che guardi al futuro, che non è solo una questione di fare più figli, ma di più accoglienza. Va trovata una risposta che sia di una Unione Europea solidale e unita, come deve essere e come nasce. È ingannevole pensare di essere sicuri di star bene chiudendosi in un'enclave. Sta a noi non venire a patti con le potenze degli inferi. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, portiamo luce in un cielo reso buio dal drago, eccetera, eccetera. Zuppi entro settembre andrà di nuovo a Mosca per la parte umanitaria delle trattative diplomatiche nel conflitto russo-ucraino, e chiede di essere per questo viaggio accompagnato da tanta preghiera, parole sue. In primo piano poi c'è il ritorno dei bambini in Ucraina, quelli che sono stati portati, deportati, rapiti dai russi, lo scambio dei prigionieri, sostegno alle popolazioni provate da anni di guerra. Il presidente della CEI e arcivescovo a Bologna, dove i due predecessori, Biffi e Caffara, sono stati cofondatori di CL, è un proseguitore dell'opera di Don Giussani, dice Don Filippo Di Giacomo, e nella sua azione in Russia e Ucraina coopera con i missionari cellini presenti fino in Siberia, ponti di dialogo, eccetera, eccetera. Questa era la stampa su Zuppi al meeting di Rimini. Anche il Corriere della Sera se ne occupa, pagina nazionale, pagina 15. Zuppi, il titolo dell'articolo di Cesare Zapperi è sui migranti, volgare polarizzazione. L'arcivescovo di Bologna al meeting: l'Europa sia solidale e unita. E rispunta anche Roberto Formigoni ancora. Pensavo ogni niente, a volte ritornano, sempre ritornano, soprattutto. Si dice che insomma, tornano più facilmente a galla. Vabbè, non cominciamo subito con tutta questa cattiveria. Allora, vediamo un po' un altro articolo. Sì, Maria Novella De Luca su Repubblica, pagina 25, dice che le vacanze all'italiana sono un mito perduto che non tornerà più, soprattutto le mie, insomma, le ho fatte, sono lunghe, sono qua, quindi vacanze finite. Il Guardian omaggia le nostre ferie anni 60, una villeggiatura ormai impossibile, quella dall'1 al 31 agosto, mi ricordo, da bambino era così e non è che io facessi

0: fosse, appartenesse ad una famiglia facoltosa, però le vacanze 1-31 agosto erano un punto fisso di riferimento per tante famiglie, non bisognava mica essere milionari. Oggi invece, scrive Repubblica, si stacca per pochi giorni e tanti addirittura rinunciano. E questo articolo c'è il contributo di Roberta Paltrinieri, che è appunto l'ordinaria di sociologia all'Università di Bologna, che dice, la modifica dei tempi del lavoro e il reddito di una famiglia media oggi permettono esodi non più lunghi di una settimana o 10 giorni. La contraddizione però sono le vacanze scolastiche, che continuano ad essere lunghissime, 14 settimane, come se vivessimo appunto negli anni 60 o 70, ma senza più né le ferie di un mese per i genitori, né il grande salvagente delle case dei nonni, le tribù di zii e cugini, che si potevano appunto ovviamente occupare dei ragazzini. Il secondo sondaggio di YouGov, il 27% degli italiani, cioè il 2% in più rispetto all'anno scorso, quest'anno non è andato in vacanza per difficoltà economiche, cioè uno su quattro sta a casa perché non ha i soldi. E soltanto il 23% è uscito dall'Italia, mentre il tempo medio fuori è passato da 14 a 11 giorni di vacanza. E questo è un dato di cui ci notifica, ci avverte Federconsumatori. Spesso la fuga però non dura più di 5 giorni, preferibilmente si va a casa di parenti e amici, cioè a scrocco. Viviamo un tempo, in un'epoca di tempo frammentato, dice la Paltrinieri, la docente di sociologia dell'Università di Bologna. Nessuna azienda si può permettere di chiudere se non per pochi giorni. Le ferie sono tornate a essere lo specchio delle diseguaglianze, in particolare per bambini e ragazzi costretti a veri e propri lockdown casalinghi. La fondazione Open Policy segnala che il 33,2% delle famiglie che hanno un figlio, quindi una famiglia su tre che ha un figlio, non può permettersi di andare in vacanza, una percentuale che addirittura sale oltre la metà, al 53,3%, tra le famiglie che hanno tre figli. O fate figli o andate in vacanza, quindi questa è l'alternativa. Oggi come ieri, come negli anni 60 del Novecento, quell'epoca di boom diventa appunto sempre più un oggetto di nostalgia, dice, e le ferie, le vacanze misurano lo stato di salute del paese, e oggi assistiamo a un ritorno delle classi sociali, gli inclusi, gli esclusi. Non sono solo i poveri a non poter andare in ferie, che sì, è vero, come dice il Guardian, sono state una conquista sindacale, ma una parte crescente della middle class, che è assediata da precarietà e da salari fermi. E 6 milioni di seconde case che sono state comprate dai nonni con i risparmi del lavoro fisso e dei mutui, una volta possibili, costituiscono tutt'oggi ancora un'ancora per andare in vacanza con costi moderati, e la dimensione polverizzata del tempo a rendere quel tipo di villeggiatura certamente rigenerante ormai impossibile. Allora, forse, suggerisce la Paltrinieri, professoressa, data la frammentazione dei nostri spazi di vita, più momenti di sospensione in diversi mesi dell'anno possono aiutarci a spezzare il ritmo. Quindi da domani torno in ferie per un po', ve lo dico, perché ho bisogno di spezzare il ritmo. No, scherzo. Allora, bisogna ricordarsi che il vero lusso di oggi e di domani sarà il diritto alla disconnessione, e che essere, cioè, almeno per qualche giorno, io potrei anche aggiungere qualche ora a volte nell'arco della giornata, invisibili e irrintracciabili. E quello rimane sempre il lusso più costoso, più sfacciato, più ambito, è quello del tempo. Dopo un po', ci si accorge nella vita che è il tempo il lusso principale, la cosa più preziosa che abbiamo. Ciao Claudio, ben ritrovato anche a te. Poi ancora, tu chi sei? Non lo so, non me lo dici. Dicelo, dicetelo. Elisabetta, ben ritrovata anche a te, e a tanti altri che si stanno facendo man mano vivi. Lo so, non ve l'aspettavate che fossi già qui il 24 agosto, qui con il nostro numero di telefono 366-402-4022. Andiamo avanti a sfogliare. Intanto potremmo lanciare, anche visto che si è parlato di vacanze fatte a casa, di vacanze, poi questo è il periodo in cui, devo dire, io sono stato molto, come dire, credo mi sono trattenuto molto, ecco, anche perché, sì, insomma, non lo so, trovo noiosa l'esibizione delle spiagge, dei lidi, dei posti dove uno va, dei posti che va a visitare, un po' sfacciata soprattutto nei confronti di chi sta a casa, quindi penso di aver fatto due posti in tutto dei giri che ho fatto e sì, direi così. E ecco, facciamo così, adesso mi raccontate chi c'è, allora, c'è qualcuno? Toc toc, sì, qualcuno c'è, si è già fatto vivo. Raccontate qual è il giorno più bello di vacanza che avete trascorso quest'anno a Bologna, cioè la cosa più bella che avete fatto, qual è stata la giornata più bella passata a Bologna quest'estate? Non è facile, immagino, trovarla anche perché... insomma, sono state giornate molto calde, è stata un'estate molto difficile da quel punto di vista e sentite anche dalla mia, forse dal tono della mia voce che l'aria condizionata ha creato, dire, ha avuto delle conseguenze, ecco, necessarie per sopravvivere, ma devo dire che l'uso che si fa dell'aria condizionata, soprattutto se vai in giro all'estero, è folle. Io ho trovato le stanze in albergo a 17 gradi, che stavano lì tutta la mattina ad aspettare il rientro dal momento in cui veniva rifatta la stanza, il rientro del sottoscritto, dell'ospite della stanza, mica solo io. La notte magari si facevano 12-14 ore a 17 gradi a palla, ma perché? Perché è una cosa che mi fa imbufalire quando per rinfrescare una stanza basterebbero, cioè secondo me questa è una cosa che andrebbe vietata e non è un difetto che hanno soltanto diciamo nei paesi di cultura anglosassone dove sono molto spregiudicati senz'altro con le arie condizionate, si danno molte arie in Inghilterra condizionate e però 17 gradi, ma siete scemi? Ma cosa sono pinguini? Dovete conservare. Ma neanche Ryanair sui suoi voli tiene 17 gradi e lì davvero sembra che trasportino dei merluzzi a volte piuttosto che degli esseri umani, tanto è freddo in aereo. Non so, non avete sentito, nessuno vi ha avvisato che c'è in atto una crisi energetica, climatica, che tutto costa molto di più, che non ci sono più le risorse, che bisogna stare un po' più attenti all'ambiente, niente, aria condizionata a 17 gradi, vabbè, e allora non c'è speranza, ecco, scusatela così, la digressione, lo sfogo, ma insomma, questa dell'aria condizionata trovo che sia boh, una delle tante follie. Oh, Simone dal Furgone, ciao, ben ritrovato anche a te. E poi ancora, le difficoltà dell'estate sono state sottolineate dalle cronache meteo di Casalecchio, del nostro caro Cioni. La giornata più bella, dice l'amico Palletto, ti chiami così, è stata Ferragosto, in città con poca gente, una città calda ma bellissima. Il giorno più bello, scrive Rama, che ho passato quest'estate a Bologna è stato quando ho messo l'aria condizionata in casa. Lo so, purtroppo è una spesa necessaria, è vero, se uno se la può permettere, e anche lì comincia ad esserci una, come sempre nelle difficoltà, poi emergono i confini tra sempre più netti tra chi può e chi non può. Però anche chi può l'aria condizionata bisogna che la usi con un minimo di senno, ecco, non in una maniera così scriteriata. Io ritengo e mi appello per questi ultimi scampoli d'estate da vivere insieme, quindi speriamo, sì, sarà un settembre pare caldo, speriamo che comunque si riesca a respirare un po' di più, ecco, rispetto agli ultimi giorni, rispetto alla media. Di quello che è stata questa estate, comunque così estremamente afosa, e quindi siamo già al momento di andare in pausa, la prima pausa della terza stagione di Tempo Perso. Così sentite, rifiato un po' anch'io. Vabbè, sì, ci siamo lasciati per 2 mesi, penso che possiate quasi, penso che possiate resistere adesso per pochi minuti di spot e poi di nuovo in onda, di nuovo in diretta con tempo perso su Nettuno Bologna 1 di Emilio Marrese.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7 e 30 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È previsto il culmine del traffico di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca: il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. In videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Oggi lunedì 24 agosto qui sulla zona di Bologna sarà una bella giornata, cielo poco nuvoloso, sole e temperature massime che rimangono abbastanza sotto controllo. Le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 32-33 gradi e anche per domani, martedì, giornata molto simile, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni e temperature massime sui 30-32 gradi, magari un paio di gradi in più in città rispetto alle zone circostanti come al solito. Poi durante la settimana tornerà un po' di caldo, probabilmente da metà settimana in poi supereremo di nuovo i 34-35 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
14: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
15: e da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna. in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: No, io lassù non ci salgo.
18: Neanche io, soffro di vertigini.
16: Manutenzione in altezza?
19: La parola d'ordine è sicurezza.
16: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
20: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
21: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
22: Convenienza? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
24: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
25: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
27: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
28: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
29: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
30: Perché se non Degli, non ci credi.
31: Sto pensando di cambiare furgone.
32: Perché?
31: Non ci sta più niente dentro.
32: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
33: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
32: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
34: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
0: E rieccoci in diretta, sono le 7.38, questa è la seconda parte, la prima puntata della terza stagione, la seconda, a destra, sopra, eccetera, gira e sali, scendi e la porta si aprirà, e di Tempo Perso, Nettuno Bologna 1, Emilio Marrese, ben ritrovati, sì, siamo di nuovo qui, tutti ancora prima che inizi il campionato, ancora prima che inizino le scuole, e ancora prima di che tutto accada, noi siamo di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano, per svegliarci e andare incontro al mondo anche quando non ci vuole, tutte le mattine, cari amici, nemici e semplici conoscenti. Il numero è 366-402-4022 per le vostre prime proteste, messaggi, saluti, ma soprattutto se avete voglia di raccontare qual è stata la cosa più bella, il giorno più bello che avete trascorso quest'estate a Bologna, a casa. E quindi qual è stato il giorno di vacanza migliore, ma a Bologna, non mi interessa i tropici, gli Stati Uniti, la Polinesia, eccetera, eccetera. No, Bologna, cosa avete fatto? Qual è stato il giorno di vacanza più bello che avete trascorso nella nostra città? E andiamo avanti con proseguiamo con la rassegna stampa su Repubblica Bologna. Il titolo di apertura: CAB, ecco là, ipotesi condomini e villette dopo lo stop allo stadio temporaneo. L'assessore all'urbanistica Laudani lavora al cambio di destinazione d'uso nelle aree ex ASAM. Ridurremo però i piani, dice, c'è discontinuità rispetto alla giunta Merola, è diversa la sensibilità. Costruiscono un pochino di meno, forse, non lo so. Una nuova area residenziale, scrive Emanuela Giampaoli, laddove doveva sorgere lo stadio temporaneo vicino a Grand Tour Italia, che condivide i bilanci in rosso con l'ormai ex Figo, molto rosso. Potrebbe essere questo il futuro dei terreni intorno al CAB, a cui si ragiona in comune, e a chi ha già la polemica pronta contro le nuove cementificazioni. L'assessore all'urbanistica Raffaele Laudani risponde: se volessero potrebbero iniziare a costruire anche domani, cioè non è una sfida, è che evidentemente ci sono già i permessi per poterlo fare, non è un atteggiamento. Allora vediamo di capire meglio, il riferimento si tratta, appunto, spiega l'articolo di Repubblica, ai proprietari dei terreni confinanti con Grand Tour, che sono migliaia di metri quadrati su cui sono ancora validi diritti edificatori risalenti al passato e rimasti almeno finora sulla carta, potrebbero trasformarsi in nuove costruzioni. I terreni in questione si dividono in aree annesse sud e in ex ASAM, le prime di proprietà del fondo Ariete, sono gestite da Prelios, che è la stessa società che gestisce il fondo PAI degli investitori di Grand Tour Italia, di fatto sono i proprietari di Grand Tour, e queste scatole cinesi, queste matriosche finanziarie, cerchiamo di non perderci, e questi comprendono una superficie edificabile, già edificabile, di 85.000 metri quadrati, di cui 58.500 residenziali e 25.000 non residenziali. Le seconde aree intorno a Fico, che sono quelle ex ASAM, all'epoca degli accordi di proprietà della COGEI, dell'ex patron del Bologna, Menarini, occupano 100.000 metri quadrati, hanno permessi per edificare un centro commerciale, che però poi non è mai diventato realtà. La delibera è del 2009, l'assessore all'urbanistica era il futuro sindaco Virginio Merola, la stessa area in cui in anni recenti si è pensato di costruire lo stadio più o meno temporaneo, terreni edificabili rimasti intatti che ora potrebbero essere interessati da nuove costruzioni. Tra le sfide autunnali di Palazzo da Curso, scrive Repubblica, c'è quella di ridefinire il futuro di quelle aree e degli accordi pendenti, cercando di tenere insieme esigenze ambientali, diritti legittimi e investimenti economici. Bisognerà aprire una riflessione, prosegue l'assessore, innanzitutto con i residenti del Pilastro e poi con chi detiene la proprietà dei terreni e i diritti per edificare. Se infatti i piani firmati da chi ha governato in precedenza la città non convincono l'attuale giunta, le carte parlano chiaro. La mia proposta, anticipa l'assessore Laudani, è fermare le costruzioni nelle aree annesse sud per ragioni ambientali, trasformare i terreni ex ASAM, che sono destinati a usi commerciali, quindi appunto centro commerciale eccetera, in area residenziale con anche degli alloggi pubblici. È una soluzione che nella visione dell'assessore aiuterebbe anche il Pilastro ad uscire dall'isolamento. Si tratta di un nuovo master plan per il quartiere rispetto a quanto ideato da chi ha governato prima di noi. La giunta Merola aveva già fatto propria l'idea di rigenerazione urbana, ma di fatto era quello l'unico criterio. C'è una discontinuità ora con il precedente governo della città ed è diversa la sensibilità. oggi, eppure anche la coalizione di governo. Quindi abbiamo rimesso mano a tutti i piani, a partire dalla scelta di investire sulla città della conoscenza e non più sulla città del cibo. Una decisione che ci ha spinto a spostare i piani urbanistici da est a nord del pilastro, al quadrante nord-ovest della città, tra il Tecnopolo e il Ravone, area dismessa. Consapevole l'assessore che le nuove eventuali edificazioni nell'area dell'ex CAB, pur ridotte rispetto alle previsioni, offriranno nuovo terreno di scontro politico, ovviamente. Per questo dico che i detentori dei diritti edificatori potrebbero farli valere domani. Sono accordi precedenti, il consumo di suolo, ma non solo ridotto, ma anche indirizzato verso usi migliori. Insomma, tutto questo per quanto riguarda il futuro di quell'area di città, del CAB, nella quale Fico, che è un tema che torna spesso, è tornato anche nella nostra trasmissione, è tornato d'attualità anche nei giorni scorsi con il bilancio fortemente negativo del 26 e quindi altre perdite dopo quelle del 24, del 25, insomma è un accanimento terapeutico, è un fallimento quello di Fico e poi Gran Tour e poi chiamalo come ti pare, acclarato, a quanto pare inevitabile, e quindi quella zona lì non potrà vivere intorno a questa idea naufragata miseramente, che era quella della fabbrica italiana contadina e poi di Gran Tour, ma dovrà rinascere e allora torna il mattone come possibilità all'orizzonte per poter ridare senso, vita a quegli spazi nei quali è già previsto, quindi quello che ci dice l'assessore, è già previsto un diritto di costruzione, non servono autorizzazioni nuove. Tra l'altro nei giorni scorsi leggevo Farinetti che è così come il suo amministratore delegato di Gran Tour, non mi ricordo il nome, Bagnasco mi pare, che si stupivano, dice, col fatto che niente, lo stadio temporaneo, il fatto che sia saltato la possibilità dello stadio temporaneo è stato il colpo di grazia, non ce lo aspettavamo, non ce lo avevano detto. Ragazzi, adesso non è per cattiveria, però che lo stadio temporaneo non era un'ipotesi tramontata, diciamo, se non proprio definitivamente tramontata, ma fortissimamente a rischio, si sapeva da più di un anno. E non dico una cifra per dire, da più di un anno, perché Repubblica e quindi anche Nettuno Bologna 1 al mattino e anche nel corso degli altri programmi questa storia l'aveva già raccontata e annunciata, e anche altri giornali e anche il Corriere. Poi, insomma, tutti alla fine, nel giro di qualche settimana, da giugno dell'anno scorso, fine maggio, quindi giugno più o meno, a fine campionato l'anno scorso, venne fuori la storia che il progetto Dall'Ara e quindi anche lo stadio temporaneo era fortemente a rischio, ma molto fortemente. Quindi erano notizie che così preparatorie, diciamo così, anticipavano quello che poi sarebbe accaduto, notizie fatte filtrare proprio per preparare in qualche modo la piazza. Voglio dire, quindi, al Farinetti e all'amministratore delegato bastava leggere i giornali, no? Lo so, i giornali scrivono un sacco di stupidaggini, ma quando mi stavo a ascoltare la radio, lo so, diciamo un sacco di stupidaggini, ma se uno sta un po' attento capisce l'aria che tira, e quindi che sia colto dalla sprovvista, alla sprovvista anche dal fatto che non si fa sullo stadio temporaneo, secondo me significa due cose: o se ti fai cogliere alla sprovvista non sei capace di fare il tuo lavoro su un evento così cruciale, vitale per il futuro della tua azienda, oppure l'hai tirata lunga, hai fatto finta di non vedere, hai aspettato la comunicazione ufficiale e quindi è un po' così, stai facendo un po' di commedia, diciamo così, di teatrino. E allora vabbè, se è teatrino ognuno fa quel che vuole, ma che non si sapesse che lo stadio temporaneo saltasse, definirlo un fulmine a ciel sereno è una presa in giro, insomma non è vero. Sempre su Repubblica, centro Biavati senza pace, diaspora dei baby calciatori, l'impianto di Corticella, scrive Marco Merlini, resta ancora chiuso, le famiglie si rivolgeranno dunque ad altre società sportive, ma così i costi aumentano. Centri sportivi che vanno, gestioni vecchie e nuove che vengono in mezzo alle famiglie e i ragazzi che vogliono solamente praticare sport. Albiabate, i giovani atleti sono alle prese con un vero e proprio terremoto. Il centro sportivo è ancora in attesa del via ai lavori di ripristino delle strutture dopo il fallimento del Corticella, per i quali l'amministrazione ha stanziato 1,5 milioni di euro. Da Palazzo da Cursi confermano che non possono iniziare finché non c'è la quantificazione totale dei danni, tempi lunghi dunque. Intanto i frequentatori del centro sono rimasti a piedi, i genitori dei ragazzi che vestivano la maglia del Corticella si sono organizzati in un comitato, ma procedure, tempi tecnici, prassi burocratiche hanno reso vana ogni speranza di vedere i cancelli di via Shakespeare riaprirsi adesso a settembre. Quindi ora per questi ragazzi si è materializzata una vera e propria diaspora. Il Biavati era un punto di riferimento per tantissime famiglie, racconta un genitore. La sua chiusura costringe chi può permetterselo a trovare alternative spesso costose e scomode, ma chi non può permetterselo cosa fa? Dove va? In giro per le strade? La dispersione ha preso direzioni diverse: Furno, Granarolo, Sala Bolognese, Castelmaggiore, Al Progresso. I costi però sono pazzeschi, riferisce un altro genitore. Sono convinto che qualcuno se ne approfitti. Io ho due figli, 2012-2016. Il piccolo l'ho iscritto Al Progresso, rispetto ad altre polisportive chiedono tra i 420 e i 460 euro. Lì si pagano 615 euro a differenza di Lea, quindi 200 euro in più, a cui si aggiungono 250 euro per il kit e poi altri 500 euro per il ritiro. Alla faccia, se dovessi moltiplicare questa spesa per due farebbero 2700 euro. Quindi questa poi è una delle dimostrazioni pratiche, tangibili, ai teoremi vari che abbiamo ascoltato a proposito delle crisi del calcio italiano, il fatto che il calcio stia diventando uno sport anche d'elite, uno sport costoso, uno sport che costa molto alle famiglie, e questi sia anche questo uno dei motivi per cui ci sono sempre meno ragazzi, giovani, bambini praticanti, e quindi si restringe il bacino dove andare a pescare, a far crescere nuovi talenti. E qui insomma queste cifre ci confermano, insomma, due figli al calcio costano 2700 euro in un anno. Insomma, non tutti possono permettersi. La società, scrive ancora Repubblica, in realtà spiega che i costi variano in base all'età, alle strutture che si utilizzano, ai kit, ma il tema dei costi si aggiunge poi anche quello degli spostamenti, e sì, aggiungiamoci anche quella spesa di tempo e denaro. Per chi sta a Corticella e ha più di un figlio, organizzarsi può diventare un incubo. Mio figlio, spiega Paola, che è una mamma, andrà alla Sala Bolognese, farà due allenamenti a settimana e uno a Castello d'Argile. Io non so mai se si dice Argile, non lo ricordo, Château d'Argile. Dovremmo coprire anche il costo di una navetta e avremo tanto tempo in meno per lo studio. Purtroppo c'è anche chi è stato costretto a lasciare. I miei figli, dice Steve, hanno smesso, non si può sottoporre dei ragazzini a trasferte simili durante l'anno scolastico. Resta il rammarico quindi per la dispersione di un importantissimo patrimonio di relazioni e società. E questa sicuramente è una sconfitta, e vediamo se si riuscirà a rimediare il più rapidamente possibile. Poi cosa c'è su Repubblica? Poi c'è il calcio, ma del calcio ne parliamo nella prossima parte. Nell'ultima parte di trasmissione ci dedichiamo al Bologna, che oggi esordisce. Mentre a pagina 5, congelamento degli ovociti, garantiamolo a tutte le donne. Questo lo dice il primario di ginecologia del Sant'Orsola, Renato Seracchioli, che presenterà un protocollo alla regione sul modello della Puglia, ne scrive Caterina Giusberti. Istituire anche in Emilia Romagna il congelamento degli ovuli per le donne che vogliono posticipare la maternità per ragioni non mediche, quindi garantendo contributi a chi ha un ISEE sotto una certa soglia, perché questa possibilità non sia preclusa a chi non può permettersi di spendere fino a 6.000 euro per farlo in centri privati. Se ne è parlato quest'estate con le testimonianze di tante donne che hanno spiegato perché hanno deciso di ricorrere a questa procedura per non dover rinunciare a diventare madre in futuro. La Puglia è stata la prima regione italiana a introdurre dei contributi pubblici. Adesso il direttore della ginecologia e della fisiopatologia della riproduzione del Sant'Orsola, Renato Seracchioli, sta scrivendo un protocollo che porterà in regione a settembre. Poi andiamo a leggere insieme il resto del Carlino. Adesso un attimo, che arrivo, sfogli, GDAP, eccolo qua. Intanto Porca vacca, torno a lavorare oggi, lo so, questo caro Manuel, destino comune. Poi ancora felice Andrea scrive della terza stagione di Tempo Perso, il più bel giorno delle sue vacanze bolognesi, il 15 sera a mangiare il gelato con la signora da mio cugino, gran tifoso del Bologna, davanti all'Ipercop a Borgo Panigale, cioè c'è tutta vita, e venerdì 21 mattina col temporale e coprirsi per l'agognato fresco. Certo che ieri la conferenza stampa, vabbè, sul tedesco eccetera, ma insomma non mi sembra che non era particolarmente cattiva la mia domanda, niente affatto. Sei soddisfatto della risposta di Tedesco? Boh, raramente le risposte degli allenatori sono soddisfacenti, insomma non c'ho mica niente contro Tedesco, ci mancherebbe, non sappiamo ancora chi sia, ci vuole della pazienza, dopo ne parliamo. E poi ancora possono fare il corso di arbitro di calcio, dice Lello, il corso è gratuito, le partite vengono rimborsate, la divisa è gratuita, gli allenamenti sono gratuiti, cosa c'è di meglio? Hai ragione Lello, sono d'accordo, sottoscrivo, se i vostri figli non possono, non riescono, non ci sono i soldi per giocare a calcio ma hanno tanta passione, vadano a fare il corso di arbitro. Quello però, c'è un problema Lello, dovresti saperlo, credo sia ancora, la regola valga ancora, che si può fare l'arbitro dai 16 anni in poi, io almeno lo feci dai miei 16 ai 19. E quindi tutti quelli che hanno meno di 16 anni però non possono trovare una soluzione alternativa nell'arbitraggio. Vediamo che cosa dice il Carlino Bologna, eccolo qua. Allora, mi mancavano questi titoli, pestato dalla baby gang, 5 denunce. L'episodio in un parco, la mamma di un compagno della vittima ha scoperto il video fatto dagli aggressori, poi c'è la foto grande, addio al decano dei Cinque Cerchi, la scomparsa di Ennio Mattarelli che a 98 anni è venuto a mancare, aveva vinto l'oro a Tokyo nel 1964 nel tiro a volo e abbiamo letto in precedenza il ricordo, il racconto della sua vita firmato da Alessandro Gallo sul Carlino. Poi ancora belle notizie dal quotidiano cittadino, aziende l'autunno caldo, coinvolti 2000 lavoratori, rischio disagio sociale in un anno, scrive Nicola Spasetti. Le aziende coinvolte dai tavoli di crisi sono passate da 25 a 28, Lombardi della UIL dice che calano i volumi di produzione, Mazzeo della CISL dice servono interventi, Selmi della CGIL dice che iniziano ad essere colpite anche le realtà tecnologiche con i giovani. Da oggi tanti lavoratori tornano in fabbrica, chi nei reparti, chi in produzione, chi negli uffici, ma c'è anche chi resterà a casa con la NASPI in arrivo, la cassa integrazione in dubbio e una vita senza certezze. Da fine 2025 a luglio di quest'anno i tavoli aziendali di crisi aperti in città metropolitana sono passati da 25 a 28, ci sono la Gaggio Tech di Gaggio Montano, la Menarini Bus a Bologna, l'Alcast Tech e la Fonderia Atti di Bentivoglio, la Marelli a Bologna, la Tecnomeccanica a Crevalcore. Secondo i dati di Città Metropolitana questo scenario riguarda 2000 persone, 1100 sono seguite direttamente dall'ente, altre 900 dalla Città Metropolitana assieme alla Regione. L'autunno è alle porte e il timore delle sigle sindacali aumenta, come ci riferiscono, avvisano gli interlocutori sindacali che ho poc'anzi citato. Elisa Gialli della Gaggio Tech, intervistata pagina 3 della cronaca locale del Carlino, dice: siamo rimasti soli, qui non c'è più niente, è una vera ingiustizia. E questa è la situazione della Gaggio Tech. Invece Luca Santafede, un operaio della Marelli, dice: viviamo alla giornata, si respira precarietà ed è un gran peccato. Questo tutto a proposito così di chi non può permettersi le vacanze, come abbiamo letto dal precedente articolo. Poi il pestaggio al parco della baby gang, 5 minorenni denunciati, decisivo il video sul cellulare, l'episodio è venuto a galla grazie alla madre di un compagno della vittima, estraneo ai fatti, la squadra mobile ha individuato i presunti aggressori, 3 non sono imputabili per via dell'età. L'aggressione era avvenuta a giugno in un parco pubblico della provincia di Bologna. Sicurezza e politica, il professore di sociologia ordinaria Asher Daniel Colombo dice: tema strumentalizzato, non è soltanto però una percezione, intervistato da Nicola Smasetti, che ieri lo stipendio se l'ha guadagnato di sicuro. Il richiamo del PD all'amministrazione sul tema, i partiti si attivano se paga elettoralmente, ma il degrado però è un problema vero, telecamere, cancelli, porte blindate, i cittadini tendono a difendersi autonomamente. Poi ancora truffano un'anziana bloccata in stazione con mezzo chilo di oro e gioielli. Poi ancora Legambiente boccia il passante, impatto negativo su aria e suolo. Questa è un'altra testata, pagina 6 del Carlino Bologna. Noi adesso allora andiamo ancora in pausa un attimo e adesso si può cominciare a 14 anni per fare l'arbitro, mi dice Lello, hanno anticipato, vabbè, meglio così. E quindi è un consiglio che giriamo volentieri ai giovani sportivi e alle famiglie, guardate che è un bel modo di fare sport, sembra strano, sembra una roba da masochisti, da gente disturbata mentale, in alcuni casi lo è, ma quale sport poi no, non si presta, e quindi l'arbitraggio è un'alternativa a chi non riesce a praticare il pallone ma ha voglia di stare dentro una partita, di sentire il profumo dell'erba, degli spogliatoi, del tè nell'intervallo, del rumore dei tacchetti sul cemento quando si entra in campo e tutta quella bella mitologia lì. Anche arbitrare è un modo di far parte di questo mondo. Poi se va male anche con l'arbitraggio, fate come me, datevi al giornalismo. 7:59, andiamo in pausa, ci ritroviamo tra pochissimo, parliamo di football.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8.
36: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il ministro Giorgetti ha disposto che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Le misure tampone non bastano più, bisogna mettere in campo una vera strategia per ridurre i costi dell'energia, serve una tassa sugli extra profitti energetici, la proposta della segretaria Dem Schlein. Celebrazioni ad Amatrice in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona provocando circa 300 morti ieri. Il ricordo del Papa.
7: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le

0: Costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Ma che cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
9: Ma mica vero, dovete aspettare ancora un po', prendiamolo come un promo, oppure non so, oppure era un garbato invito a levarsi di torno anzitempo, non lo so, no, Francesco Bolognini arriva tra poco, adesso vi beccate ancora un po' di tempo perso, perdiamo ancora un po' di tempo assieme, di nuovo questa nostra terza stagione di rassegna stampa dalle 7 alle 8.30 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, di nuovo in onda da oggi, dal 24 agosto, ben ritrovati a tutti quanti da Emilio Marrese che ringrazia Max per il messaggio, poi Elisabetta che ci ha scritto il mio giorno più bello di vacanza, ho chiesto quali prima, insomma, qual è stato il vostro giorno di vacanza più bello a Bologna, vissuto a Bologna, e il 6 agosto ha risposto quando con tante altre persone mi sono ritrovata in via Paolo Fabbri 43 a cantare le canzoni del maestrone di Francesco Guccini che ci ha lasciato all'inizio di agosto, in questa proprio il 6 agosto. In questa estate, ecco, ricomincia tempo perso senza più l'ombra del nostro gigante barbuto. E poi ancora saluto anche Max e poi basta. E niente, Tommy, fatene una ragione, non c'è Ronzulli, ci vuole un'altra settimana di tempo, il Ronz è ancora in vacanza un po', e quindi questa settimana dopo il sottoscritto avrete Francesca Bolognini con l'ora franca. E vabbè, Tommy, non vale, cioè non è che le stesse domande che hai fatto a Ronzulli poi le fai anche a me, dici tanto come cos'è, si va agli sportelli dell'INPS, chi risponde dalla posta si fa così, no? E uno chi risponde uguale. E va bene, ben ritrovato anche a te, Tommy. Sì, di calcio ne parliamo tra un attimo, ma mi ero dimenticato, ho lasciato indietro, intanto sono le 8.09, ho già detto, no, forse ho detto che erano le 8.07, l'ho detto che erano le 8.07, non me lo ricordo, adesso sono le 8.09, e brucia le uova e sputaci dentro, una pagina intera del Corriere della Sera, pagina 22, su questo caso di Riccione, in cui la comanda del cameriere, la comunicazione al cuoco, alle retrovie, alla cucina, è finita stampata sullo scontrino. Il genio ha scritto: questa mi ha rotto il brucia le uova e sputaci dentro, era l'invito che ha fatto al cuoco. E però ciao Marco anche a te, è tornato Però insomma questa

0: cosa è venuta fuori, quindi pessima figura del locale riccionese, è stata pubblicata, è diventato un caso, addirittura una pagina intera del Corriere della Sera su questa roba qua, va bene, insomma, protagonista sfortunata, una famiglia di 3 persone residente a Firenze, in vacanza sulla Riviera Romagnola. E quindi andate a far colazione, sono beccati questo scontrino perché insomma, una aveva detto soltanto di avere le uova molto cotte e di non avere l'insalata accanto alle uova. Il mio consiglio è alle 10 del mattino, ma perché mangiate le uova alle 10 del mattino? Dai, io rimango, sì, lo so. Nutrizionisti ti dicono che è meglio anche la polenta piuttosto che la mattina mangiare tocciare il cappuccino nel cappuccino alla brioche, però la colazione quella così continentale inglese anglosassone con le uova continua a farmi ribrezzo, ma vabbè, chiusa parentesi, e poi viene anche intervistata la signora che ha ricevuto questo affronto e dice: sono ancora sotto shock. Non riesco a credere che sia successo proprio a me. In una scala di sfighe che possono capitare all'improvviso nella vita, questa io non è che cioè non la metterei tra quelle più traumatiche, ecco, quella di beccare un cameriere che scrive sputagli nelle uova. Però sì, episodio estremamente antipatico, molto poco professionale, molto goffo il tentativo di questo locale riccionese di venirne fuori facendo dei video spiritosi, come si riporta oggi in questa pagina su Corriere della Sera, in cui chiede, fanno vuole la colazione con o senza lo sputo, ma scherzano su questa cosa, c'è poco da scherzare, ha ragione la donna. Però che appunto dice il proprietario sdrammatizza, ma c'è poco da preoccuparci, c'è da preoccuparsi. Avevo soltanto chiesto educatamente delle uova più cotte, il cameriere era già maldisposto da subito, mi ha risposto in malo modo, mi ha sconvolto quanto è stato scritto, persone che dicono di lavorare nei locali raccontano di aver davvero sputato nei piatti, ma infatti guardate, una delle regole, come dire, sacrosante, quando si è cliente, non si litiga dopo aver mangiato, eventualmente si può discutere, si può lamentare, si può presentare, ma i camerieri, così come gli autisti degli autobus, dei taxi, eccetera, non vanno mai irritati quando siete affidati in qualche modo alle loro mani. Poi dopo magari si trova il modo, ma prima, appunto, non è detto che vada bene. Allora, parliamo del Bologna. Sì, dai, chiudiamo rapidamente. Oggi si comincia alle 18:30 al Dall'Ara, Bologna-Lazio. E leggiamo appuntamento al buio oggi, più o meno. Sì, questo è il titolo dell'articolo di Gianmarco Marchini sul Resto del Carlino. Appuntamento al buio o quasi, scrive, perché il Bologna che si affaccia oggi al campionato è un gran bel mistero. Se sia bello lo vedremo, però insomma, è sicuramente un gran mistero. Le certezze sono participi passati in italiano, Lucumi e Castro ceduti, Freuler svincolato, il mercato si sa quel che ha tolto, non ancora quel che ha dato, com'è quasi sempre, aggiungo io. Per Piccoli e Dovbyk il curriculum può garantire, su Amondaraen e Alassane invece chi può scommettere se manco lo stesso tedesco li conosceva? E allora non resta che aggrapparci al credito di fiducia che questa dirigenza ha accumulato con le ultime 4 stagioni, a cominciare dalla scelta in panchina senz'altro audace, quella di puntare su un allenatore totalmente inedito per il nostro panorama. Per molti versi questa chiamata evoca quella di Thiago quando raccolse l'eredità di un gigante come Mihajlovic. Con Motta Tedesco condivide quel modo di lavorare rigorosissimo, quasi ossessivo, gli abbiamo visto usare i droni a Valles. Tirare fuori il lavagna 1 metro per 2 per spiegare gli esercizi, parlare più lingue dentro lo stesso allenamento, fare amichevoli da 150 minuti. Ieri lo abbiamo visto rispondere con grande onestà alle domande nella conferenza della vigilia, e una su tutte era: hai la squadra che ti aspettavi? E lui ha risposto più o meno sì, così come ha fatto chiaramente capire che si sarebbe tenuto volentieri Castro, ma i patti tra lui e il club erano già chiari da prima. Insomma, ha detto che insomma, si sapeva che davanti a un'offerta per Castro sarebbe partito. Oggi invece inizierà ad essere più chiaro il valore di questa squadra, si potranno tirare le prime somme, non sentenze. Chiariamo subito, perché questa squadra non la si può certo giudicare dal Pisa o dal Brighton, Ieri Brighton ha preso a sberle l'Aston Villa 4-0 e non la si potrà giudicare nemmeno dalle primissime partite di campionato. Sono d'accordo. Thiago partì malissimo, l'italiano vinse la prima gara dopo 6 giornate, il resto è storia. Non facciamoci condizionare dalle tante incognite, semmai bisogna accamparsi alla sicurezza Lazio, nel senso che al 24 agosto trovare avversari di Serie A messi peggio dei biancocelesti è dura. Speriamo che oggi possa bastare, nell'attesa magari di qualcuno per colmare il vuoto di Lucumi, anche fosse un'illusione. E poi, vediamo di passare primo appuntamento dell'anno, della stagione con tempo perso, prima autorassegna stampa, perché per dirvi la mia, faccio prima leggervi quello che ho scritto e quindi riprendiamo questa rubrica più surreale e spudorata della radiofonia, non dico italiana ma bolognese, l'autorassegna stampa. Allora, cosa ha scritto Emilio Marrese su Repubblica oggi? Andiamo subito a leggerlo, chissà, chissà cosa avrà scritto, ma vediamo se mi sorprende anche questa volta e soprattutto se sono d'accordo, cosa che sembra una battuta, ma spesso il giorno dopo non sono più d'accordo con quello che si dice. La realtà adesso è adesso, ha annunciato Domenico, che nella comunicazione sembra decisamente più tedesco che italiano, con o senza le maiuscole poco importa, oggi inizia il campionato. Il campionato coglie al solito tutti alla sprovvista, infatti ogni anno sembra sempre, no, davvero diciamo, ma non siamo pronti, lo so, il campionato si comincia quando non si è pronti e il Bologna forse è meno pronto delle altre, questa è la mia impressione. Va in scena una prova generale a sipario alzato, è come fare il giro di collaudo del tram, il primo, ma anche sicuramente non l'ultimo giro, a cantiere ancora aperto. Fosse stato per il club, per il Bologna, forse avrebbero blindato, oscurato pure questo debutto al Dall'Ara, così come hanno fatto con l'amichevole fantasma col Pisa che nessuno ha visto e a quanto pare anche, neanche i giocatori l'hanno vista. È un'impresa mica da ridere questa, cioè in un mondo in cui è tutto online, va tutto in diretta, non siamo il Truman Show, telecamere addosso, nulla sfugge, tutto viene trasmesso, ai calciatori poi figurati gli fanno anche le ortopanoramiche dal vivo dei denti, vediamo tutto di più anche quando si scaccolano in TV, eccetera. Riuscire a tenere totalmente oscurata una partita, non fare entrare nessuno, non fare... È una, come dire, un'impresa mica da ridere, è anche abbastanza vintage, insomma, originale, cioè una quasi situazionista. Il Bologna si presenta, a mio avviso, nella griglia di partenza in quinta fila, e cioè balla teoricamente tra il nono e il decimo posto in questo momento. Sulla carta è stato scavalcato dalla Fiorentina. Durante il mercato si gioca però sull'erba, dove qualcuno dietro, come al solito, sorprenderà in positivo, bisogna stare attenti. E qualcuno invece scalando le gerarchie, qualcuno invece davanti sorprenderà in negativo e cadrà nelle gerarchie. Bologna sta lì tra il nono e il decimo posto a vedere cosa succede. Se fa le cose fatte bene può tornare in Europa, se le fa fatte male resta lì dov'è e magari perde qualche gradino, vedremo. Questa è come sempre la posizione di partenza del Bologna. Statisticamente, tra l'altro, la Serie A è tra i principali tornei europei, quello in cui il valore, le classifiche finali delle classifiche sul campo alla fine corrispondono di più al valore economico delle società. Quindi sorprese ce ne sono sempre di meno. Come forse più di altre squadre, in questo periodo la squadra rossoblu è una nebulosa, cioè una grande nube senza forma. E le nubi senza forma, le nebulose possono essere, sono avanzi di stelle che possono generare altre stelle, ma anche spegnersi del tutto, e staremo a vedere, lo sapremo tra varie settimane, non lo sapremo presto, non lo sapremo stasera in un test contro la Lazio, che appunto per fortuna dei nostri eroi ha anche lei un bel po' di problemi a trovare un'identità. Il Bologna è piuttosto indietro, così almeno fin qui hanno detto le partite di preparazione per quel che valgono, e questa è una mezza rifondazione, la più delicata da un pezzo a questa parte della squadra che si qualificò in Champions, ormai sono rimasti giusto un paio di titolari. Orsolini, Odgaard, di quella che vinse la finale di Coppa Italia 2 anni fa sono rimasti 5 giocatori. La difesa e il centrocampo in particolare non ci sono più, e quindi è una squadra in qualche modo che nel giro di 2 o 3 anni è stata smontata, e quest'anno definitivamente manca tutta l'asse centrale. Il compito di Tedesco è ancora più complicato, quindi secondo me rispetto a quelli che hanno ereditato in passato da Italiano e Motta, è vero, Italiano aveva un compito proibitivo, far meglio di Motta era quasi impossibile e ci è riuscito, ma aveva una squadra in partenza più forte, più collaudata. Le incognite di questa oggi sono superiori, la cifra tecnica oggi è inferiore a quella dell'anno scorso, però ribadisco oggi perché Bologna, come sempre, fa delle scelte in prospettiva e se vanno bene la cifra tecnica durante il corso del campionato aumenta, se vanno male piangeremo. C'è chi ha già cominciato a piangere da mesi e vabbè, il mercato però è andato e sta andando esattamente come era previsto, cioè stanno accadendo le cose che sono state dette, scritte. Dal sottoscritto, l'avete ascoltata qui, cioè, qual è la sorpresa? Ne vendevano due, si sapeva, punto. Avrebbero fatto delle scommesse su dei nuovi giocatori, si sapeva, punto. È quello che stanno facendo. Poi vi piace, no, vi piace, ma la sorpresa no, non sorprendetevi. Il mercato non ha aumentato le chance teoriche della squadra nella corsa dell'Europa, forse, anzi è una rincorsa perché insomma, parte da dietro e la politica del club, piace o no, è sempre quella. Però fin qui ha pagato e quindi chi se ne stupisce, si rammarica ogni estate di questa politica, fa le famose due fatiche. E solo il campo alla fine dirà, come sempre, se Sartori e Di Vaio ci hanno visto bene, ci hanno visto giusto, come è successo fin qui in passato, quindi forse un bonus di fiducia lo meriterebbero, ma vabbè, poi fate come vi pare. Il resto sono i soliti piagnistei di chi non si stufa mai di ascoltarsi, non tanto lui. È un rischio accettato. Discutibile o meno, tant'è quello di partire con una squadra che oggi è di fatto indebolita, avendo smontato tutto l'asse centrale, portiere a parte, senza cercare neanche un usato sicuro stavolta come negli scorsi mercati. Quindi bisogna intanto che salga il livello dei vecchi per avere un futuro luminoso. E quindi Skorupski, così come Ferguson e pure Odgaard della vecchia guardia, devono rivelarsi i primi acquisti quest'anno rispetto ad una stagione scorsa alterna. O del tutto negativa per ragioni disparate. Il sacrificio di Castro rispetto a quello di Rowe, secondo me, potrebbe rivelarsi meno doloroso. È doloroso, però la nuova coppia di centravanti, piccoli Dobic, nel complesso potrebbe valere, potrebbe, più della vecchia. È meglio assortita il prodotto globale, diciamo, perché la vecchia coppia era zavorrata dalla presenza di Dallinga, che era una presenza, ahinoi, negativa. E magari non ce n'è tra piccoli Dobic uno forte come Castro, però insieme sono più forti della somma Castro più Dallinga. Considerando che Castro, un giocatore che io amavo moltissimo, è uno che non va in doppia cifra come centravanti, e quindi non stiamo parlando di, non abbiamo perso uno da 20 gol. L'ala inglese invece, Rowe, ha numeri per fare un exploit definitivo quest'anno, staremo a vedere, però. Tra le due, dovendo scegliere tra Rowe e Castro, anch'io avrei venduto Castro. E Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, basterebbe che offrissero lo stesso prodotto globale di rendimento, insomma, simile al passato. I problemi sono a centrocampo in difesa, dove si è puntato su soluzioni interne che onestamente non sembrano tutte esaltanti. Haaland, secondo me, è forte, ha grandi margini di crescita, li lascia intravedere, è stato lui scelto, cioè si sta cercando di già, non hanno comprato uno al posto di Lukumi, no, non era previsto che comprassero uno al posto di Lukumi se non dal punto di vista numerico, adesso arriverà dal mercato, arriverà una seconda linea, speriamo che l'azzecchino, però avete capito i nomi sono quelli, ma non prendono uno forte come Lukumi, perché quello che deve prendere il posto di Lukumi è Haaland, e l'hanno già preso da gennaio, quindi è lui. La nuova difesa è Haaland-Eggen. Poi si vedrà se ci sarà bisogno, e ce ne sarà, di giocatori che anche devono crescere come rendimento, e quindi Wittig soprattutto. Il norvegese, ovviamente molto giovane, quindi non si può pensare che sia già forte come Lukumi, come l'ultimo Lukumi, che il primo Lukumi era forte a intermittenza. E quindi deve giocare ancora molte partite prima di farci sapere se poi davvero potrà essere. Certo, nel giro di 2 anni la difesa non c'è più. Calafiori, Lukumi e Bochema. Un altro che è davanti a una missione molto impegnativa è Moro, che si è consolidato, è cresciuto, certamente la scorsa stagione non so, però se è cresciuto abbastanza per prendere il posto di Freuler, è ricomparso e la Zusi, eccetera. L'entusiasmo che a scatola chiusa ha giustamente accolto il nuovo allenatore a giugno, premiando una scelta che è stata sicuramente innovativa, stimolante. Non una toppa, o adesso bisogna che si trasformi in pazienza con l'entusiasmo lì, perché A quanto pare non gli è ancora chiaro che tipo di calcio intende e può fare con questi giocatori che ha a disposizione, quindi gli serve altro tempo. Staremo a vedere se oggi pomeriggio riusciamo con un risultato positivo magari a farlo lavorare più tranquillo, a calmare un po' così le preoccupazioni della piazza. Ieri gli ho fatto una domanda su questo, quale messaggio intendeva dare dopo un campionato, un precampionato che non è stato liscissimo, e lui si è stupito che io abbia definito il precampionato non liscissimo. Mi sembrava anche un eufemismo, ma non so, mi preoccupa, ecco, se non si è accorto che le cose non stanno andando proprio al meglio, però penso che si tratti soltanto di, come dire, schermaglie dialettiche, dai, e no, neanche schermaglie, insomma, cosa volete che dicano? Bentornato amico mio, anche a te, poi anche a te Roberto, anche a te Dino, e poi... Tommy dice la dipartita del maestrone è stato un colpo al cuore, come fosse andata anche una parte di me e dei ricordi della mia gioventù, che obiettivamente ormai è andata da diverso tempo, sì. E poi Stefano, guarda, non ho ancora visto neanche un fotogramma delle partite di questo campionato, quindi non so se sono passati dal fischiare tutto a non fischiare nulla, sarebbe meglio una via di mezzo, tu auspichi, spero che sia così, staremo a vedere il metro che verrà adottato questa sera. Ieri il Brighton ha dato 4 pere al, sì, l'ho detto, all'Aston Villa. E ci ricorda Francesco per sminuire così, la gravità, che ammesso che fosse considerata grave, della sconfitta col Brighton. Io rivendico sempre il fatto che, potendolo fare, io non vedo neanche un fotogramma delle partite, neanche non solo della prima giornata di campionato e delle altre, ma anche di tutto il precampionato. Non ho visto niente perché il precampionato serve molto agli addetti ai lavori, ma dà sempre indicazioni, quasi sempre indicazioni che fuorvianti spesso, ecco, spesso bisogna essere molto bravi per saper leggere, sono squadre, insomma, siamo ancora molto lontani per tanti motivi, dalle reali possibilità, e quindi a volte ci si esalta per niente o ci si deprime per niente, quindi per me il campionato, come per Tedesco, la realtà comincia oggi. Ecco, poi quello che c'è stato prima lo cancelliamo e da oggi si fa sul serio, vediamo che cosa succede, cosa succederà. Noi continueremo come sempre a parlarne domani. Poi c'è un altro Tommaso che da Berlino saluta, vedrà la partita con i ragazzi di Berlino Rossoblu, c'è anche Berlino Rossoblu. Bellissimo. E quindi quando l'anno scorso, ad esempio, ci ricorda il Big che sei tu, sì. L'anno scorso avevamo Casale, titolare olimpico appena di campionato, quindi anche italiano non guardava il precampionato, probabilmente, sì. Insomma, sono partite che amichevoli che lasciano il tempo che trovano, da oggi si fa sul serio, ma neanche oggi avremo dei responsi definitivi, state tranquilli, vediamo soltanto se riusciamo a capirci qualcosa di più. Ecco, questo è in estrema sintesi e domattina commenteremo, discuteremo di quello che avremo visto stasera dalle 18.30 al Dallara e di tutto il resto, come sempre, con tempo perso, la prima puntata è andata, Francesca Bolognini è pronta per la sua ora franca che ci terrà compagnia dalle 8:30 per tutta la settimana e noi ci ritroviamo, se vi va, domani mattina. Buona giornata a tutti.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
1: questa sera alle 20 in diretta da Serra Valle sul canale 2 San Marino Unipol Fortitudo Bologna gara 7 presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: pregiudicati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
11: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, rieccoci qua, 8:34, lunedì 24 agosto 2026, il giorno d'inizio della nostra stagione, della stagione calcistica 2026-2027, ovviamente. Il campionato, la stagione del campionato della Serie A in live è iniziata questo weekend con tutte le partite che si sono già disputate tra sabato e domenica, ma per quanto ci riguarda invece oggi lunedì 24 18:30 allo Stadio Dall'Ara la prima uscita stagionale di questa nuova stagione 2026-2027 per quanto riguarda la Serie A e per quanto riguarda il Bologna, che andrà ad affrontare in casa la Lazio 18:30, come detto qui su Nettuno Bologna 1. Poi ovviamente ricominciamo anche con tutte le nostre radiocronache ufficiali insieme a Leo Bosello e a Filippo Cotti. Anzi, come dicevamo la scorsa settimana, grazie a un ascoltatore che aveva un po' deciso di cambiare i nomi dei nostri radiocronisti, con Leonard Bosel e Philip Cooked. Ma appuntamento a questo tardo pomeriggio 17:30, il collegamento per tutto il prepartito, ovviamente un'oretta prima del match, e poi 18:30 invece calcio d'inizio. Io come sempre vi aspetto con i vostri messaggi 366 402 4022, settimana in cui ricominciamo anche noi a pieno regime con tutto il palinsesto completo. La scorsa settimana eravamo ancora a ranghi ridotti, a palinsesto ridotto, ma invece da oggi ritorniamo tutti quanti pronti qui per raccontarvi una nuova stagione calcistica. Avete sentito Emilio Marrese, che saluto, che è tornato con la rassegna stampa con tempo perso dalle 7:30 alle 8:30 e poi passeremo 4 ore circa insieme per tutta questa settimana con la sottoscritta dalle 8:30 fino a mezzogiorno. Mezzogiorno tornerà ovviamente nell'orario canonico Mezzogiorno Rossoblù con Manfredi Campione. Alle 14 torna anche dopo tante settimane di assenza quasi gol con Leo Vicari. Alle 16:30 invece pomeriggio in Rossoblù, ve lo annuncio già, mi sostituirà Frank Loreti, che ringrazio, che ovviamente ovviamente ringrazio per la sostituzione essendo io la mattina, e poi via via insomma tutto il nostro palinsesto e ricominciamo anche noi A pieno ritmo. Saluto anche Stefano che dice una grande verità, che scrive che Francesca Bolognini sia pronta alla conduzione già alle 8:30. Non ci crede nessuno. Stefano, hai ragione, non ci credo neanche io, devo essere sincera. È molto strano e molto particolare, ma ormai lo sapete, dai, verso le 8:30 sono ancora un po' tra le braccia di Morleo, non di Morfeo, di Morleo. E poi verso le 9:30, dai, 9:30, 9:40, 10, comincio a svegliarmi, comincio a essere un po' più lucida, ma ovviamente siamo pronti per parlare con tutti i nostri ospiti, con voi, con i vostri messaggi 366-402-4022. Raccontatemi come state vivendo questa giornata in cui finalmente rivedremo il Bologna in campo, e vedremo anche un po' effettivamente come se la giocherà, no? Perché abbiamo sempre visto tutto il precampionato in cui qualcosa è andato meglio, qualcosa non è andato decisamente bene, però sappiamo che insomma il precampionato, le amichevoli, il calcio d'agosto, no? Soprattutto quando magari appunto le partite sono amichevoli, quindi non contano ai fini di una classifica o di punti, a volte possono anche sicuramente lasciare un po' il tempo che trovano. Prima partita ufficiale, oggi invece, come giustamente diceva e ricordava ieri Domenico Tedesco in conferenza stampa, oggi c'è la realtà, no? Oggi si torna nella realtà e si comincia a fare sul serio, perché da oggi le partite valgono 3 punti. E allora, proprio per questo, andiamo, dato che ieri ha parlato la vigilia, come consuetudine, l'allenatore del Bologna in presentazione della partita di questa sera, andiamo subito ad ascoltare le parole di Domenico Tedesco.

0: Domenico, se non ricordo male, tu l'ultimo giorno di ritiro a Valles, alla fine dell'ultima amichevole, ti è stato chiesto a che punto era il processo di crescita di questa squadra. Ecco, è passato un mese, quanto il tuo Bologna oggi è vicino o distante dall'idea di calcio che hai, e anche a livello di condizione, ma anche e soprattutto di concetti di gioco?
1: Ma si vedrà soprattutto domani, perché adesso ovviamente inizia il campionato, non significa automaticamente che è finito il processo, noi un processo continuo, andiamo ovviamente da partita in partita, però sai, sono nuovo, siamo nuovi con lo staff, abbiamo anche dei nuovi giocatori, ovviamente abbiamo cambiato un qualcosina, ecco, non è lo stesso calcio, magari non sono gli stessi principi, e tutto ciò porta a una situazione dove la squadra ovviamente deve adattarsi, i giocatori devono adattarsi, sia quelli nuovi che quelli che erano già qui, e ripeto, non è un processo finito solo perché inizia il campionato.
2: Ciao. Hai vissuto dei debutti in tanti campionati, non sto a elencarli, questo però ha un sapore particolare per tante cose, e non credo che tu senta pressione, ma magari una pressione tua italiana la senti. E la seconda cosa, in questo processo qual è la cosa che ti sta convincendo e qual è la cosa sulla quale tu e i ragazzi dovete lavorare di più, quindi non ti sta convincendo?
1: Ma sì, sulla pressione, guarda, la pressione più grande è quella che ci facciamo noi stessi, no? Io sono fatto un po' così, voglio essere onesto dal principio, dall'inizio, che sai, l'errore me lo cerco sempre da solo. Se facciamo male, io non vado in giro trovando scuse, ma inizio sempre da me stesso, dai principi, dagli allenamenti, da come ho preparato la squadra, gli avversari, sai, sono fatto un po' così. E però è la cosa che magari mi ha portato ad allenare a questi livelli qua, penso che sia un fattore importante. Poi cosa mi ha convinto? Io posso solo giudicare le ultime 6 settimane, posso dirvi che la squadra sta crescendo sul punto di vista della personalità in possesso. Voglio una squadra coraggiosa, voglio impostare in un modo coraggioso, ovviamente se poi non ci sono le possibilità, perché una pressione avversaria sia talmente grande, talmente alta, abbiamo delle altre soluzioni, ma a prescindere da tutto vogliamo il possesso, vogliamo giocare, vogliamo essere coraggiosi, e lì vedo o percepisco delle crescite. Poi la realtà inizia domani, perché la preparazione è bella, le amichevoli sono belle, ma adesso sono contento che iniziamo a giocare un po' sul serio, ecco, siamo carichi, io sono il primo ad essere carichissimo. Se vediamo la preparazione, magari la fase di non possesso, abbiamo preso tanti gol, qualcuno ci sta, qualcuno è motivato anche con lo stato fisico in qualche circostanza, magari qualcuno anche su qualche cambio che si fanno in amichevoli, che magari se è una partita vera non fai dei cambi anche lì in difesa, però vediamo. Se veramente vogliamo dire un lato che mi convince di più, un lato che magari abbiamo sofferto, ecco, non dico preoccupato, ma dove abbiamo un po' sofferto, è quello lì.
3: Luca?
4: Appena eri arrivato, una delle prime cose che hai detto è che eri stato sorpreso positivamente dalla sincerità del club nel proporti, nel spiegarti esattamente qual era il suo progetto, anche di mercato. Quindi ti chiedo, alla luce di quello, hai la squadra che sapevi che avresti avuto al giorno dell'inizio del campionato?
1: Yeah, più o meno sì, ho vissuto tanti mercati, vengo da un'esperienza in Turchia dove abbiamo vissuto anche un mercato di gennaio, e qui devo dire sono molto rilassato perché vedo delle persone che mi circondano, i direttori, il presidente, che sanno cosa fare, ecco, sono preparatissimi. Io vi faccio l'esempio di Raheem Alhassan, di Michela Mondarain, giocatori che io posso essere onesto, non conoscevo perché, diciamo, gli ultimi 3-4 anni non è che mi occupavo del mercato, allenavo il Belgio, mi guardavo magari più i giocatori belga. Anche in Turchia avevamo magari un altro target, un altro mercato. E sono giocatori che mi piacciono, sono dei ragazzi molto interessanti. Ovviamente ancora non è chiuso il mercato, finché non si chiude il mercato non possiamo escludere nulla, dobbiamo restare attenti, dobbiamo restare con orecchi e occhi apertissimi, perché sicuramente ancora manca un qualcosina.
3: Marco Mosotti.
5: Buongiorno, mister, in bocca al lupo anche per il lupo. Inizio ufficiale. Dalla televisione, anche forse perché sono anziano, ci vedo poco, nel senso che ho capito poco, e volevo chiedere, ecco, in questo percorso, in questo progetto che sta nascendo, questa idea di Bologna che vuole comandare col gioco, col palleggio, col possesso, ecco, che ruolo dai a un play basso, se c'è questa figura facilmente riconoscibile? E l'idea, forse l'avranno già chiesto, ma mi intriga molto l'idea di Bernardeschi in quella posizione, in quelle distanze, perché l'avevamo visto, sì, insieme a Orsolini un po' più alto, ma più alto c'erano dei conflitti di interesse, forse probabilmente facendo fatica e così. Ecco, sono due cose che mi interessano molto, perché da lì comanda tutto, forse passerà anche attraverso la velocità di esecuzione che quella va trovata, però ecco, voglio capire un po' questo discorso.
1: Secondo me ci hai visto bene, perché già hai visto 3-4 aspetti importanti. No, allora, innanzitutto l'idea di gioco è vincere le partite, questo sia chiaro. Noi che giochiamo a calcio per palleggiare, per far vedere al mondo del calcio italiano che tedesco sa costruire dal basso, e abusiamo tantissimo della costruzione dal basso. No, l'idea è di vincere le partite. Ovviamente dobbiamo avere una DNA, no? Un'identità, e l'identità è questa. Poi sul play, il play innanzitutto deve essere coraggioso, deve anche saper difendere, deve essere abile a chiudere gli spazi, deve aggredire alto, ma deve anche essere bravo a cambiare il gioco, a palleggiare, a dare una mano in costruzione. È un ruolo molto complesso, perciò è sempre difficile anche sull'aspetto del mercato, no? Se cerchi un play oggi che fa entrambe le situazioni, entrambe le fasi, paghi subito 40 milioni in su, è così, questa è la realtà. Noi siamo molto contenti dei play che abbiamo, stanno facendo benissimo sia Ela, Osama e Nicola. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quel ruolo lì, tipo Luis, anche se magari ha giocato più spesso a due, però da play solo è sicuramente possibile metterlo anche lì. Anche Michela Mondarain mi ha detto che gli piace farlo, ci ha anche giocato in Argentina, perciò siamo ok, siamo contenti con i ragazzi che abbiamo. Poi la seconda domanda era su Berna. Ma secondo me ha tutte le qualità per giocare lì. È sveglio, è bravo tra le linee, bravo negli spazi stretti, ha una tecnica importante, ha l'ultimo passaggio, ha il passaggio filtrante, vede i varchi, cambio di gioco, un piede sinistro importante che quando entra centralmente può fare del male. Per me ha tutte le caratteristiche lì, però sappiamo che è forte anche sull'esterno, dove magari gli ultimi anni, se vediamo soprattutto la scorsa stagione, ci ha giocato di più, perciò siamo lì. Non è una situazione nuovissima, perché lo ha fatto anche a Firenze, a Torino, però sappiamo che può giocare entrambi i ruoli.
3: Grazie.
1: Prego.
3: Mosso.
6: Buongiorno, in bocca al lupo.
1: Buongiorno.
6: Due cose. La prima è su, diciamo, un attacco che rispetto a quello che avevamo visto a Valles ovviamente è cambiato, con interpreti diversi, ha avuto un po' di settimane, di giorni, di settimane per lavorare con i nuovi. come stanno, se c'è qualcuno un po' più avanti fisicamente di qualcun altro, perché sappiamo che uno dei due insomma viene da un'annata difficile, la seconda sì. Vabbè, facciamo questa poi dopo.
1: È cambiato molto, perché noi ovviamente con Santiago eravamo contentissimi, avevamo già trovato una sintesi importante, ha fatto gol con Heidenheim in un modo strepitoso dove anticipa anche il centrale, però sapevamo dall'inizio che se ci fosse stata questa possibilità lui magari non era più un giocatore del Bologna, poi così è arrivato, dunque non siamo tanto sorpresi di questo. E poi la priorità era trovare subito un'alternativa importante, l'abbiamo trovata sia con Artem che con Roberto, siamo contenti di averli entrambi, ovviamente Roby è un po' più in avanti perché ha fatto tutta la preparazione, è stato bene fisicamente, invece Artem da gennaio a maggio è stato fermo, purtroppo adesso sta riprendendo, si sta allenando bene, si sta allenando con la squadra in un modo anche completo, perché le prime settimane magari non era sempre così. E perciò siamo contenti di questa situazione, ecco.
6: Secondo è sulla Lazio, che è l'avversario di domani, che ha già giocato una partita ufficiale che non è andata bene, che a livello di ambiente si è anche fatta sentire. Immagino che lei abbia visto la partita, cosa vi aspettate insomma da questa Lazio che ha cambiato a sua volta allenatore e anche altre cose?
1: Sì, ho visto la partita, come ho visto anche le altre, le amichevoli. Guarda, sono troppo distante per giudicare l'ambiente. Quello che posso giudicare sono i giocatori, hanno una rosa importante, hanno dei giocatori forti, sarebbe follia sottovalutarli, perché sai, le prime partite sono sempre difficili, soprattutto in Coppa, incontri magari degli avversari che sono un po' più freschi, un po' più preparati, un po' più carichi. E perciò ci aspettiamo una squadra, un avversario molto forte.
7: Ciao mister, innanzitutto in bocca al lupo. E partito Lucumi, si è creato un po' di vuoto, no? In attesa che comunque il mercato si chiude e che possa essere completato il reparto. Hai parlato con i ragazzi, anche perché qualcuno poi immagino dovrà prendere e raccogliere questa eredità di leader del reparto difensivo. E l'altra domanda invece sul portiere, nelle ultime stagioni abbiamo avuto un po' di, anche in virtù delle coppe, alternanza. Skurp che è rimasto, invece abbiamo due nuovi, secondo e terzo. Si aspetta anche quest'anno qualche possibilità in più per i ragazzi, o Skorupski parte un gradino più avanti degli altri?
1: Ma iniziamo con la seconda domanda. Lucas è il chiaro numero uno, Max Pessina il due, e poi abbiamo un ragazzo veramente promettente con Ukko Happonen, che farà il terzo. Abbiamo deciso tutti insieme di essere coraggiosi su questo punto di vista, perché Max è giovanissimo, Ukko è giovanissimo, però vediamo il potenziale, però Lucas è il numero uno. Esatto, sul centrale, guarda, a prescindere da John Lucumi, tutti i giocatori che sono in rosa, non solo i centrali, da tutti ci aspettiamo leadership, perché sai, un conto è magari avere la fascia da capitano e parlare, ma noi vogliamo 11 capitani in campo, la fascia non è così importante, dunque a prescindere da tutto devono essere coraggiosi tutti, devono parlare tutti, devono prendere queste eredità tutti, un po' tutti.
8: Buongiorno Telesco, alla sua presentazione aveva detto divertiamoci come titolo, se invece dovesse dare un aggettivo per come vuole vedere il suo Bologna quest'anno, un aggettivo che possa definire un po' la sua squadra insieme alla sua idea di calcio?
1: Ma intenso, l'intensità è importante, abbiamo lavorato tanto in queste 6-7 settimane. Abbiamo iniziato a riprendere un po' di freschezza settimana scorsa, dunque a Brighton secondo me abbiamo visto la squadra per la prima volta un po' più fresca, e speriamo che domani sera siamo freschissimi, siamo pronti.
9: Grazie. Emilio, nella retrovia.
10: Con, Buongiorno, Emilio Marrese, Repubblica e Nettuno Bologna 1. E dormirai stanotte?
1: Ma certo, perché no?
10: No, so, dipende da come uno vive le vigilie più importanti, come caratterialmente, com'è?
1: No, sono molto tranquillo perché, sai, osservo la squadra, vedo la squadra tutti i giorni, dunque l'ho analizzata le ultime settimane giorno per giorno, sono tranquillo perché so come abbiamo lavorato. Poi ovviamente inizia il campionato, è molto, molto bello, finalmente iniziamo, però non è, diciamo, è solo l'inizio, ecco.
10: L'altra domanda velocissima, poi do Matteo. Sei stato accolto giustamente con grande calore, entusiasmo, perché comunque rappresentavi un'idea nuova, diversa, spiazzante, significava tante cose la tua scelta per i tifosi bolognesi, infatti ti hanno accolto con un grande credito, con grande fiducia. Cosa ti senti di dire loro domani alla gente che vedrà la partita, alla gente che verrà allo stadio, dopo questo primo mese di lavoro dove non tutto è filato liscissimo, ecco.
1: In che senso, scusi?
10: Un tuo messaggio al pubblico che ho letto.
1: Non è filato tutto liscissimo, in che senso?
10: Beh, nel senso che mi sembra che ci sia anche molta impazienza nei confronti da parte del pubblico, nei confronti del mercato che è stato fatto, di alcune scelte che sono state fatte, sì, e partite che non sempre sono andate benissimo, e quindi quando un conto è la luna di miele, che all'inizio va tutto bene, sempre tutto, e poi dopo, come dici tu, domani comincia la realtà. E quindi è stata una fase questa in cui, insomma, qualche preoccupazione da parte del pubblico, qualche malumore è uscito. Io non guardo apposta, personalmente, siccome sono vecchio, le partite di precampionato non le guardo mai perché so che non significano quasi nulla, ma tanta gente, fortunatamente anche per noi media, le segue, e non tutto è andato liscissimo, o no?
1: Sì. No, cosa dico ai tifosi? Innanzitutto, sai, è importante il primo impatto per me è stato importante. Io, quando arrivo in un posto nuovo, ho bisogno di sentire che il club significa tanto alla gente, sai, non riesco, cioè io sono sempre motivato ovviamente, però se sento l'importanza del club per la gente, io sento questo carico addosso e a me fa piacere, sai, è molto importante. Io quando sono nel centro di Bologna e la gente mi stoppa un attimino, mi ferma, anzitutto son tutti molto cortesi, gentili, ma si sente questo bene per il Bologna, e per me è un incarico molto importante, molto molto importante. Posso solo dire che sia io che lo staff, che tutti quelli che circondano la squadra insieme ai giocatori, ovviamente daremo il 110%.
9: Matteo.
2: Rieccomi. Ascoltami, vi siete conosciuti con Gattuso? Vi siete mai conosciuti? Vi siete mai incrociati?
1: No.
2: Vi siete... No, perfetto. E mi dici chi è il capitano? Se mi rispondi De Silvestri, chi è l'altro?
1: De Silvestri? No, il primo è lui, sì, il primo è lui, poi il due è Riccardo Orsolini e il terzo è Luis Ferguson.
9: Sì, Massimo, poi c'è Vanni, poi chiuderei.
0: Senti, tu sei l'allenatore di un club che al momento il mercato chiude l'1 settembre, è la squadra che ha fatto più incassi con le cessioni, no? Gli incassi fanno felici i club e i bilanci, magari l'allenatore ha altri conti da fare, ma in questo è stato molto chiaro il Bologna. Ecco, ti chiedo, è una classifica che fa felice Casteldebole, ma l'allenatore in questo se l'aspettava? Ha già in parte risposto, perché giocatori importanti sono partiti. In una recente intervista hai detto ci sono state delle cessioni importanti, andranno in qualche modo colmate le lacune. Ecco, ti aspetti che questo accada? Ti riferivi a giocatori o anche a voi, al vostro modo di giocare, di sopperire sul campo? Perché per quanto possiate essere bravi, poi i giocatori bravi nel calcio fanno la differenza.
1: Certo. No, il valore di mercato di ogni squadra alla fine determina anche un po' il posto classifica, è vero, è la realtà. La realtà, però, non siamo sorpresi, anche lei non può essere sorpreso che John Lucumi abbia lasciato il Bologna. penso questo sia chiaro, dunque non lo sono neanche io, non lo siamo neanche noi, siamo consapevoli della situazione. Noi ovviamente i buchi di cui parlavo sono buchi sicuramente di allenamento, di principi, di tattica, perché abbiamo preso un paio di gol di troppo, ma anche sul giocatore, manca un centrale, su questo non c'è dubbio. Lì se perdi un giocatore come John Lucumi, che spesso l'anno scorso salvava anche delle situazioni con la sua velocità in contropiede, sappiamo benissimo l'impatto che aveva John Lucumi, lì sicuramente c'è magari un buco da un vuoto da colmare.
11: Vanni per l'ultima, microfono per favore.
12: Buongiorno Domenico, Este News. Ciao. Vanni Zagnoli, io faccio domande generalmente slegate dall'attualità in tutti i contesti così. E, la prima è anche banale, com'è debuttare in Serie A senza avere mai allenato in Italia? E poi le chiedo oggi com'è fare il CT. Quando c'era Prandelli un decennio e passa fa, lui già allora parlava tanto di stress, mentre a Conte mancava la quotidianità. Ecco, com'è? È più stressante la quotidianità o è più stressante fare la full immersion? Lei ha fatto un europeo, no? E basta, dico bene, ha fatto
1: sì,
12: un europeo col
1: Belgio.
12: Esatto,
1: esatto, esatto. Ma dipende come lo vivi, no? Dipende come lavori. Io ad esempio ero tanto in viaggio perché in Belgio avevamo giocatori ovunque, in Inghilterra, in Spagna, in Italia, dunque viaggiavo molto, vedevo allenamenti, vedevo partite, e sicuramente non è un lavoro dove per due mesi stai a casa e ti riposi, ma vai in giro. Però c'è chi viaggiare per alcuni viaggiare è uno stress, per alcuni viaggiare magari è un piacere, quindi dipende un po' anche dalla situazione, dal club, dove sono i vari giocatori, quando devi viaggiare, se ti piace, se ti piace meno. A me è piaciuto molto, mi è piaciuto, però mancava il lavoro quotidiano, perché lavoravi con la squadra tipo 5-6 giorni, facevi 4 allenamenti e poi sul più bello i ragazzi andavano via. Dispiaceva tanto.
13: E
1: a me mancava.
13: Non aveva allenato mai in BMC?
1: Ma guarda, io magari questa domanda te la posso rispondere, o posso rispondere domani dopo il debutto. Per me, io non è che in queste ore sto pensando molto a me, al mio debutto, ma ho altri pensieri per la testa, perciò non ci ho pensato, a dire la verità. Ho esordito in diversi campionati e più o meno per me è la stessa cosa.
14: Franco, sì, extra time, domanda velocissima, tanto in bocca al lupo per lunedì.
1: Grazie.
14: Hai visto tanti giocatori, hai fatto ruotare in campo nelle amichevoli anche molti delle giovanili, hai detto manca qualcosina a questa squadra, tra l'altro abbiamo una primavera che sta debuttando benissimo. Pensi di aggregare, abbiamo visto Libra abbastanza costantemente, pensi di

0: stadio Renato Dallara, Bologna-Lazio, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9:04.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi, ad Amatrice è attesa anche la premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi, non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi lunedì 24 agosto qui sulla zona di Bologna sarà una bella giornata, cielo poco nuvoloso, sole e temperature massime che rimangono abbastanza sotto controllo. Le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 32-33 gradi e anche per domani, martedì, giornata molto simile, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni e temperature massime sui 30-32 gradi, magari un paio di gradi in più in città rispetto alle zone circostanti come al solito. Poi durante la settimana tornerà un po' di caldo, probabilmente da metà settimana in poi supereremo di nuovo i 34-35 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1 in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215.

0: in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 9:10, rientriamo in studio con l'ora franca. 366-402-4022. Ladies and gentlemen, welcome back to Leonard Bozzel.
10: Oh ciao, no. Fran, oh no, buongiorno.
9: Oh no, oh no. Buongiorno, caro Leo.
10: Buongiorno.
9: Allora, abbiamo ascoltato anche le parole di Domenico Tedesco, ovviamente, nella conferenza stampa di ieri, dove ha toccato vari temi. La prima conferenza stampa della vigilia di una partita della stagione ufficiale che parte oggi per il Bologna alle 18:30. Inizio subito con questo messaggio che devo dire che secondo me ha fatto la metafora o il paragone giusto, diciamo così, Giorgio, che dice: vivo il rientro allo stadio di oggi come quando dopo un mese di dieta ti portano a mangiare fuori, ma ti dicono che puoi prendere solo una pizza marinara e l'acqua gasata. Un abbraccio a tutti voi. Secondo me in questo messaggio Giorgio è riuscito a racchiudere perfettamente qual è evidentemente il suo sentimento verso l'inizio di questa stagione e anche, mi permetto di interpretare, anche un po' di come sta vivendo la costruzione della squadra, cioè gasatissimo e felicissimo per l'inizio del campionato, vuole vedere il Bologna, c'è qualcosa però che non lo sta soddisfacendo appieno in tutto ciò.
10: Ma magari invece arriva e si mangia una salsiccia patate rossa.
9: Esatto, esatto, non lo si può mai sapere questo.
10: Esatto, non è certo che mangerà una marinara, ecco, io penso che una salsiccia e patate stasera mi potrebbe anche uscire fuori, chi lo sa, non bisogna mai dubitare, mai essere certi di questa cosa. Poi è ovvio che lo ha detto ieri Tedesco che manca un difensore centrale, che ci sono dei buchi, delle lacune che devono essere riempiti da un nuovo difensore, ma anche da allenamenti, tattica e difensivamente, insomma, da un giocatore e da delle giocate di chi c'è, oltre che quello di un nuovo giocatore che abbia un impatto difensivo in grado di saper sopperire all'assenza alla partenza di Jean Lucumi. Però sì, è stata una conferenza stampa utile, visto che era da praticamente un mese che Tedesco non rilasciava faceva dichiarazioni, e quindi insomma un po' il commento sull'attacco, un po' la situazione legata al mercato e soprattutto un commento sul centrocampo, visto che se ne parla sempre tantissimo sui vari quotidiani di quella che può essere la situazione legata a un arrivo di un nuovo centrocampista, e anche Tedesco, così come la società, ha spento molto questo discorso,
9: esatto, perché mi è sembrato di capire che, per quanto appunto abbia, giustamente come hai ricordato tu, parlato invece di una necessità probabilmente lì in difesa come difensore centrale, mi è sembrato di aver capito che invece a centrocampo i giochi siano belli fatti e finiti, anche con l'aggregazione ovviamente di Marco Libra.
10: Sì, esatto, ha confermato un po' quello che dicevamo negli scorsi giorni, ovvero che Libra è un giocatore fisso della prima squadra. Poi ha detto che se avrà bisogno di minutaggio tornerà in primavera a giocare. Questa comunque è una cosa utile, perché comunque il giocatore ha bisogno di avere minutaggio in stagione, però sarà con noi, sarà fisso con noi, ha detto, preso posto nello spogliatoio, quindi una cosa molto utile, molto bella. Ovviamente, perché ha detto è un nuovo acquisto,
9: sì.
10: Quindi sicuramente una definizione interessante, però sì, sul difensore è stato molto chiaro, molto trasparente, molto diretto su quello che serve, lo sapevamo tutti, però giustamente insomma ha ribadito il concetto. Invece sul centrocampo ha fatto capire in maniera molto chiara come sia ok per lui quello che c'è adesso, e anzi, che Morde e Lazzuzzi sono due giocatori che lì davanti alla difesa lo rendono molto contento, quindi io starei a queste parole qui. Poi è ovvio che il mercato finisce il 1° di settembre, valutazioni dopo una partita e anche dopo due, perché Bergamo sarà 24 ore prima circa la fine del mercato, potranno essere fatte, perché stiamo comunque ragionando su un centrocampo in cui Bernardeschi è ancora valutato dentro come mezzala. E giustamente insomma si fa questo discorso adesso, anche dopo le parole di ieri di Tedesco su questo tema, però resta un giocatore che poi magari insomma fra qualche giorno, fra qualche settimana magari può essere ripensato solo come un esterno d'attacco, chissà, e quindi magari ci sta a riprendere un altro centrocampista. Però per quello che ha detto ieri metterei ancora di più certezza che non arriverà, non definitiva, però provvisoria, ecco, sì.
9: Allora, buongiorno, dice questo ascoltatore. Si può dire che Tedesco ha messo finalmente i punti sulle i con la storia che alcuni dicevano che Haaland era il sostituto di Lukumi? Oltretutto Haaland neanche è mancino.
10: Ma in realtà...
9: Ho capito una cosa, Leo, cioè effettivamente comunque c'è stata l'uscita di Lukumi, quindi un innesto in difesa, sicuramente ne abbiamo parlato per tutta l'estate, anche la scorsa settimana, insomma ce lo aspettiamo tutti quanti, e lo stesso Bologna ha l'idea effettivamente di prendere un altro centrale difensivo. Però il punto secondo me è un altro, cioè capire... che tipo di centrale difensivo, certo, vuole prendere, cioè se vuole prendere uno alla Lukumi di oggi, quindi già pronto, con quella forza, con quelle qualità, è un discorso. Diverso è se l'idea del Bologna è prendere sì un altro centrale, ma eventualmente appunto o un altro prospetto giovane da far crescere, o comunque uno che possa essere diciamo così un altro sostituto, perché comunque crede nella coppia Haaland-Eggen.
10: Per il Bologna il sostituto di Lukumi è Haaland. È questo il discorso. Non è che ieri, dicendo questa cosa qui, ha detto, esatto, che serve un difensore centrale come Lukumi.
9: Esatto.
10: Ha detto che serve un difensore centrale, ha detto che serve ovviamente colmare delle lacune, ma non è che queste lacune devono essere tutte colmate dal giocatore che arriverà dal mercato, perché sarà il titolare, no? Il titolare che sostituirà Lukumi a livello di teoricamente prospettiva futura di importanza. Il Bologna vuole che sia Haaland, quello che si andrà a prendere sarà un altro centrale, sì, di piede mancino, ok, diverso da Haaland. Haaland, ma più simile alle caratteristiche magari di Lukumi, è diverso da quelle dei difensori centrali attuali, per aggiungere delle caratteristiche diverse in difesa. Però quello che è stato espresso ieri è che serve un centrale che colmi delle lacune, perché in questo momento Casale non è visto dentro alle gerarchie difensive. Cioè in questo momento serve un centrale, perché i centrali nella testa del Bologna e nella testa di Tedesco sono tre: sono Haaland, Eggen e Vitic. E serve un difensore centrale, ma la situazione è questa. Non sta, ieri non ha messo i puntini sulle i dicendo serve un nuovo Lukumi, serve un altro difensore centrale con altre caratteristiche da aggiungere per colmare quelle che sono delle lacune che ci sono, perché se ci sono tre centrali che hanno magari qualche caratteristica in meno rispetto a come era il reparto fino alla scorsa stagione, è giusto che sia così. Però nelle parole di ieri in realtà c'è anche molta necessità di alzare il livello su chi già c'è, e già da oggi i due norvegesi lo devono provare a dimostrare.
9: Leo, andiamo qualche minuto in pausa, poi ovviamente abbiamo tanti messaggi, la partita ovviamente di questa sera di cui parlare, e ritorniamo tra pochissimo ovviamente.
3: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
11: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
3: Questa sera alle 20, in diretta da Serra Valle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
14: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
20: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
21: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
20: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
21: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
21: www.sorcevannini.it.
22: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
23: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Nuovamente in studio, Laura Franca, 366-402-4022, collegato con noi ancora con Leo Bosello. Di nuovo ciao Leo, ben ritrovato.
10: Ciao, ciao Fra, eccoci di nuovo.
9: Allora, questo ascoltatore non è convinto, Simo, dice, solo per puntualizzare, Tedesco dice chiaramente serve un sostituto di Lucumi, non serve un difensore centrale. Poi se vogliono interpretare i pensieri altri, facciamolo pure, ma il mister secondo me voleva dire quello che ha detto. Però, ripuntualizzo io, cioè nel senso, Tedesco e la società si parlano, sono d'accordo, quindi se il pensiero della società è uno, immagino che sia lo stesso di Tedesco, poi lascio a te.
10: Sì, esatto, e noi abbiamo idea di che cosa pensa la società di questo. non è che lo diciamo per come l'abbiamo
9: interpretata,
10: abbiamo avuto una sensazione, ma per come ci hanno più o meno raccontato le cose, quindi ecco, poi ovvio è un punto di vista, è giustissimo ed è interpretabile. Allo stesso tempo io posso essere d'accordo con l'ascoltatore che è un vuoto potenzialmente non colmabile, perché me comunque ripartire senza Lucumi ma con un centrale magari che arriverà, non lo so, magari arriva un 2003-2005 che non conosce la Serie A, che si aggiunge come terzo quarto slot tra i difensori nelle gerarchie, uno può dire ci siamo indeboliti, sì certo, possiamo avere le stesse garanzie, magari no, ripartiamo come con la stessa forza l'anno scorso, no, al momento certo. No, sicuramente no, poi vediamo, però sì, su questo cioè, sono d'accordissimo. Poi su quello che invece è il pensiero e la direzione che sta avendo il Bologna e Tedesco è che manca un difensore centrale ed è ovvio che sostituisce Lucumi,
9: certo,
10: perché il partente è Jean Lucumi e quindi il giocatore che deve essere sostituito è Jean Lucumi, non è Niccolò Casale, ecco, per intenderci. Sì. Martin Wittig, Eivind Helland e Torbjørn Eggen sono tre difensori centrali che erano già in rosa, così come Casale, però il giocatore da sostituire è Lucumi perché è lui il partente, ma non stiamo dicendo che arriverà un giocatore dal pedigree di Lucumi. Poi comunque il Bologna non vuole prendere un Gassama, ecco, cioè probabilmente il discorso è che il profilo che sta cercando di valutare il Bologna, ed è il motivo superiore a tutti per cui comunque per il difensore del Baltic c'è un rallentamento, sicuramente non è la cosa più facile del mondo fare affari con la Russia,
9: certo,
10: e tutti questi intoppi, ma non è il motivo, cioè il motivo è che il Bologna vorrebbe valutare fino in fondo di poter arrivare su un altro profilo che è più gradito di Gassama, non sappiamo ancora se è magari insomma un giocatore della Serie A o estero, probabilmente un nome che non è proprio uscito fino all'ultimo, comunque che non è stato troppo accostato, non è Cabal, che anche lui insomma il Bologna poteva andarci a chiudere anche prima perché ce n'erano le condizioni, invece non era convinto soprattutto a livello di infortuni e quindi insomma c'è un altro difensore, però probabilmente sarà un giocatore che si andrà a mettere nel posto di sinistra per potersi alternare con Eggen e essere lì in ballottaggio. Sappiamo che i crismi del nuovo centrale che arriveranno saranno quello di un giocatore tendenzialmente appunto giovane di prospettiva di piede mancino.
9: Jonathan scrive: Helland preso come sostituto numerico per la difesa, sarà Eggen a giocare finalmente a sinistra e Helland a destra. Le parole di Tedesco dimostrano che o Casale o Wittig non danno giuste garanzie ed uno dei due verrà ceduto, più Casale secondo me ovviamente. Stasera sarà magia a prescindere dal risultato. Sì, è chiaro, cioè, anch'io sono molto dell'idea, appunto come dicevi anche tu prima Leo, che Casale non rientri molto nei pensieri e nei piani probabilmente di questa stagione del Bologna. Wittig rimane, almeno per quanto mi riguarda, un punto interrogativo, perché cioè Viti, che è stato un giocatore su cui tra l'altro il Bologna era andato già prima della scorsa estate, poi non era arrivato per tutta, ci ricordiamo, doveva giocare i preliminari di Europa eccetera, ed è arrivato l'estate dopo, ma essendo già stato seguito da un anno. Però ad oggi effettivamente noi abbiamo un Vitic che, almeno per quanto mi riguarda, rimane un punto interrogativo.
10: È così, è così, ed è stato pagato tanto, e quindi sicuramente un giocatore per cui il Bologna non vuole ecco, diciamo, dopo una stagione lasciare lì il giudizio e basta, ma vuole almeno provare, insomma, per un altro anno, a vedere che risvolti possono uscirne fuori. È evidente che è stato pagato 11 milioni più 4 di bonus, che sono tanti per un giocatore che l'anno scorso ha fatto molta fatica. Il difensore centrale di sinistra sarà Elland, più dietro quello che arriverà, e a destra ci sarà, Eggem, e a destra ci sarà Elland e dietro ci sarà Vitic. Il fatto è che Eggem può giocare anche a destra, perché lo ha fatto tutta la scorsa stagione, quindi sicuramente Vitic sarà un giocatore del Bologna, sicuramente è casale, assolutamente quello di cui si parla, tra quelli che ci sono adesso, che non è ragionato per quello che è il percorso di questa stagione, però sì, è chiaro che Vitic non parte titolare e parte con la necessità di doversi ricreare un po' di spazio, ma Elland lo ha superato nelle gerarchie per quello, insomma, che ha fatto vedere nel finale della scorsa stagione, e per quello che si intravede di potenziale che Vitic quest'anno non è riuscito a far vedere, a mostrare. Adesso vediamo un po' se cambia qualcosa, magari con il modo di interpretare calcio diverso da parte di tedesco, è l'auspicio da parte di tutti, certo. Però è sicuramente un punto interrogativo importante.
9: Matthew scrive: il mio dubbio è anche la fascia destra, avevo già mandato un messaggio su questo, Holm spesso infortunato e Zortea di rendimento un po' dubbio, se vogliamo l'Europa serve qualcosa di più. Ne abbiamo parlato anche noi durante quest'estate, Leo, secondo me, proprio anche su questo, un po' anche perché all'inizio non sapevamo se effettivamente Holm sarebbe rimasto, come era rimasto con lo spogliatoio, no? Per tutto quello che è stato in questi ultimi mesi. E devo dire la verità che effettivamente sui terzini secondo me destra e sinistra, è vero che per esempio a sinistra c'hai assolutamente un titolare fisso che è Miranda, però poi dietro hai un ragazzo giovane che però a quanto pare, anche dalle parole di Tedesco, convince, quindi bene così. Dall'altra parte effettivamente hai un Holm che speriamo che faccia una stagione senza troppi infortuni, ma sappiamo che è abbastanza fragile lui fisicamente, e sicuramente dopo hai Zortea che magari come terzino destro ha qualche lacune, poi ovviamente c'è De Silvestri. Come la vedi la situazione terzini?
10: Sì, la situazione terzini chiaramente non è facile, soprattutto a destra, per quelle che sono le situazioni legate alle condizioni fisiche di Holm, perché con un Bologna che ha Holm in condizione abbiamo un'idea, di certo con Holm fermo ai box, perché magari dietro a tante paturnie fisiche ci sono tutte altre valutazioni e tutte altre sensazioni. Anche io non ho per nulla apprezzato la scorsa stagione di Zortea, anzi sono stato anche particolarmente critico alle volte, proprio perché il calciatore pecca in fase difensiva, proprio perché probabilmente ha un po' negli ultimi anni giocato poco in quella posizione lì, in quel modo lì. A Cagliari giocava alla destra nel 4-4-2, spesso si è ritrovato a fare il quinto a tutta fascia con grande spinta offensiva, in una difesa a 4 in cui ti chiedono ancora più attenzione a livello di difensivo. Comunque Zortea l'anno scorso ha fatto molta fatica, si è voluto comunque riconfermarlo alle spalle di Holm, perché il titolare, se sta bene, è lo svedese. Però sì, è chiaro che questo se sulle condizioni fisiche di Holm è enorme, soprattutto perché Holm ha delle recidive fisiche tanti da almeno da quando lo conosciamo,
9: ah, sì.
10: Ma anche insomma, beh, l'Atalanta non lo ha riscattato.
9: Lo dicevamo, esatto, da quando doveva arrivare dall'Atalanta, cioè quando l'abbiamo preso proprio dall'Atalanta, l'unica cosa che poteva preoccuparci era il fatto che già sapevamo che poteva essere un po' fragile fisicamente.
10: Sì, Miranda invece mi dà più garanzie, perché penso sia veramente uno dei top player della squadra, sia da un punto di vista tecnico ma anche di tenuta. L'anno scorso lo vedevamo a volte nella terza partita settimanale dopo il Tour de Force magari essere un po' provato, e si vedeva, però ecco, direi che quest'anno con una partita a settimana, se sta tutto ok, ecco, lo vedremo quasi sempre in campo.
9: Qua ci scrivono prendere subito Acerbi.
10: Ma io credo che sia una scelta difficile da comprendere, e credo che il giocatore si stia offrendo in giro in maniera molto evidente, e che sia stata questo tentativo. Penso che ci sta, perché Bologna è una buona piazza, e comunque insomma penso che Acerbi abbia voglia di rimanere più o meno ai vertici, però per me Acerbi è una difesa 2, in questo momento non ci può più stare, e per chi ha visto l'Inter nell'ultima stagione per me non si può parlare ancora di un calciatore, cioè, che comunque insomma sta vedendo la fine un po' della sua carriera, anche a livello normale di tenuta atletica,
9: certo,
10: e anche insomma proprio di velocità, di sprint proprio nei primi passi, cioè a 38 primavere, e comunque insomma se deve giocare in una difesa 2 che magari la gestisce in un certo modo, non lo so, mi sembra più un giocatore che se lo vai a prendere perché poi vuoi avere un'alternativa come sistema di gioco difensivo e quindi potenzialmente passare a 3. Però ecco, non so quanto questa cosa sia nei piani. Per me in una difesa con 2 difensori centrali Acerbi non lo può fare in questo momento, poi magari arriverà Acerbi e lo valuteremo, ma ecco, mi sorprenderebbe tantissimo.
9: Anche a me.
10: Potrei offrire una cena all'ascoltatore.
9: Ma offrila anche a me, perché a me non ho capito, perché
10: ma
9: mangio,
10: sì,
9: troppo,
10: dai,
9: voglio dire.
10: Facciamo così, facciamo.
9: No, Acerbi mi dà l'idea che sarebbe un'operazione, cioè avere un altro giocatore come Lollo De Silvestri, a cui ovviamente vogliamo tutti un gran bene, Lollo De Silvestri, ma anche Lollo non è che ti dici, non è che rimani, diciamo così, hai il giocatore che eventualmente se uno si fa male le può giocare tutte, no, non ti dà quella garanzia lì, ma per età, cioè più che altro veramente per età, e quindi la vedrei veramente difficile un'altra operazione del genere anche nella difesa per i difensori centrali. William, tifoso Bologna e Arsenal, ci chiede se secondo noi Tedesco, diciamo così, pensa realmente quello che dice, o se siamo davanti a un allenatore estremamente aziendalista. Io non vedo perché non dovrebbe pensare quello che dice, perché poi voglio dire, capisco tutto, però sinceramente credo che si stia lavorando moltissimo in sinergia tra dirigenza e Domenico Tedesco. È stata una delle cose, anche delle prime cose che Tedesco ha detto della società, cioè è una società molto onesta che parla chiaro, e quindi credo che lui per primo sia molto d'accordo nei dialoghi che ha con la dirigenza e con la società. E poi aggiunge: sono preoccupato se non abbiamo azzeccato a Mondarain e Odgaard non torna a livello, il centrocampo si è indebolito tantissimo.
10: Su Odgaard c'è un bel punto interrogativo, perché comunque se si rimane con quest'idea di centrocampo, trovare una posizione in cui Odgaard possa partire da titolare, bisogna insomma un po' scavare, perché non è semplice, perché mezzala non è tre quarti, e sappiamo quanto può essere determinante Jens Odgaard se fa il trequartista con due mediani dietro, e la posizione da mezzala è un po' differente, lui poi ci mette abnegazione, capacità di adattamento, però insomma da tre quarti sotto punta sappiamo quanto può essere devastante. Secondo me lo abbiamo visto anche poi con Italiano, non serviva questo passaggio a Tedesco con il 4-3-3. Comunque è un giocatore che probabilmente tra tutti quelli che abbiamo in rosa perde di più, perché lui è un trequartista, è un sottopunta, e sottopunta o giochi in un attacco a due o è un 1-1 in questo caso. Qui invece o trovi una collocazione da mezzala in cui anche anche compiti diversi, oppure lo risposti all'ala, visto che lui ha giocato anche lì, però non credo che sia quella una soluzione. E Mondarain certamente un giocatore che deve crescere, il Bologna deve sperare di poter crescere, però Mondarain in questo momento non parte titolare. Io credo che sia veramente importante capire come nelle tre posizioni dei tre titolarissimi dell'anno scorso che non ci sono più devono dare risposte i giocatori che in questo momento, proprio a livello così di nomi, sono i sostituti. Quindi Elland al fianco di Eggem, non più Lukumi, davanti alla difesa è probabilmente Lazzuzzi, perché probabilmente partirà lui oggi, e davanti in attacco quello che sarà la punta, Odobbico Piccoli, cioè questi tre punti focali, questa possiamo dire veramente sì, colonna vertebrale della squadra che è cambiata, su cui giustamente ci sono delle incognite. È da qui che secondo me devono partire delle risposte iper convincenti per ritrovare quella solidità che il Bologna ovviamente sta cercando un po', certo, di costruire, che ancora non può avere come l'anno scorso, giustamente, è normale, sperando che la possa trovare il prima possibile, anche se comunque le assenze e le partenze sono state pesanti. E aggiungo che secondo me non c'è molto di difficoltà nel credere in quello che ha detto Tedesco, perché poi dopo sono le parole che aveva detto anche ad inizio giugno, quando gli hanno chiesto insomma delle cessioni, che cosa pensa del futuro cessioni. Lui dice: la società è sempre stata molto chiara, anche gli anni scorsi Sartori mi aveva detto chi avrebbero venduto o no, e dalle parole che ha detto ieri, visto che non ne abbiamo parlato, è piuttosto chiaro che il discorso su Castro partenza fosse già stato ben avviato.
9: Certo. Andrea 74 dice, a 74 dice: grande Leo, cosa ne pensi rispettivamente di mister Gattuso, del bomber Dovbik potenzialmente da noi e anche del nostro Alassane?
10: Ma su Alassane mi devo fare ancora un'idea, perché è un giocatore che non conoscevo e non lo conosceva Tedesco, quindi possiamo essere tranquilli sul fatto che non, esatto, lo conosciamo. Ovviamente adesso lui un'idea ce l'ha, noi ancora lo dobbiamo vedere. Gattuso sicuramente ha avuto una carriera complicata e difficile a livello di risultati, e ovunque è andato le cose non sono andate benissimo, ecco, ci sono stati insomma diversi risultati negativi. Ovviamente resta negli occhi l'ultimo, resta negli occhi quello con la nazionale, che è stato anche insomma molto bruciante, per come è andata. Non è un allenatore di, diciamo, con un'idea di gioco e dei concetti di calcio diciamo completamente all'avanguardia, che ti fa fanno dire in maniera super riconoscibile che quella è una squadra di Gattuso per come gioca calcio, ma te lo può far dire forse per come interpreta le partite a livello di aggressività, di voglia, di intensità. È un po' come era lo spirito di Gattuso, secondo me, da giocatore principalmente. Non è un allenatore che mi fa impazzire, però è comunque un allenatore che ha fatto Milan e Napoli, Marsiglia, quindi insomma ha allenato già piazze veramente molto importanti. È comunque uno sportivo di un'esperienza assoluta, un campione del mondo, quindi è comunque insomma da non prendere sotto gamba solo guardando i risultati che ha fatto, seppur non siano appunto stati convincenti. E poi su Dovbik, se Dovbik sta bene, per me non ce n'è, nel senso che è un attaccante che ha fatto capocannoniere in Liga non so quante volte sia passato.
9: Questo è tutto vero, però mi sembra che stiamo parlando di troppi se. Abbiamo detto se Vitic, se Odgaard, se Dovbik.
10: È per questo che cognite, è per questo che comunque abbiamo iniziato stamattina con l'ascoltatore che pensa di andare a mangiare una marinara.
9: Ma potrebbe essere una salsiccia gorgonzola.
10: Esatto, cioè, perché i se ti mettono davanti a, come direbbe Cremonini, dei possibili scenari, no?
9: Però quindi, sai cosa diceva mia mamma? Con i se e con i ma non si va da nessuna parte.
10: Assolutamente. Poi ovvio che sono i 6 di agosto, i 6 di ottobre, novembre valgono già, come diceva tua mamma, ad agosto dai, prendiamo due settimane ancora di 6.
9: Poi Frank Loretti dice di dirti: dai, è a tema.
10: tema è il suo soprannome, il suo soprannome preferito per Dobby, che no, in realtà era il soprannome che gli davano a Roma il primo anno, il secondo gli dicevano direttamente credo vattene, perché
9: perfetto,
10: non ne
9: poteva benissimo
10: più. Massima, questa è la fiducia romana. Sì,
9: li conosciamo, sì. Li conosciamo. Senti, veramente in due secondi, perché effettivamente abbiamo finito il nostro tempo insieme. Serie A molto competitiva, penso che potremmo trovare il nostro spazio. Serie A molto competitiva, è la prima giornata. Io non riesco a giudicare sinceramente dalla prima giornata.
10: È presto, calcio d'agosto, non ti conosco,
9: infatti.
10: No? La frase di Italiano che ci ha detto due stati fa, ma che sempre attuale. Beh, qualche novità c'è stata, qualche giocatore italiano in più, giovane, che ha giocato e che ha segnato. Non ci sono stati 0-0 per adesso, quindi oggi sicuramente una delle due partite tra Bologna, Lazio e Roma Fiorentina potrebbe avvenire così. Non so dire se il livello si è alzato o si è abbassato, di certo sembra essere qualcosina di differente, ma potrebbe essere solamente calcio d'agosto per quello che riguarda parte del fatto che le squadre non sono state troppo difensive in questo turno, ma è ancora potenzialmente solo calcio balneare.
9: Sì,
10: ci dobbiamo riaggiornare tra qualche settimana.
9: Esatto, esatto. Leo, grazie mille, noi ti risentiamo questa sera ovviamente insieme a Filippo, questo pomeriggio insieme a Filippo, sì. Cotti, per la prima di questa nuova stagione 2026-2027, circa le 18:20 più o meno, 18:15, live dall'Ara per raccontarci il primo match di questa stagione. Grazie Leo.
10: Grazie a te Fra, un abbraccio,
9: ciao,
10: buona giornata.
9: Ciao. Un saluto a Leo Bosello e adesso andiamo in pausa e poi continuiamo con tutti i vostri messaggi, a tra poco.
3: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Gianni Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1 in collaborazione con
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
5: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
4: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Rientriamo in studio con l'ora franca 366 402 4022. Andiamo un po' sui messaggi. A questo ascoltatore non risponderò io, ma intanto vi preannuncio qualche cosa. Ho visto Badori con la primavera, non so se sia già da Serie A, ma in primavera è fuori scala. Tra l'altro anche Domenico Tedesco ha parlato un attimo in conferenza stampa di Libra in particolare, che sarà aggregato alla prima squadra. Poi lui ha aggiunto che se avrà bisogno di minutaggio, insomma, qualche volta potrà essere anche mandato con la primavera, ma gli ha fatto spostare l'armadietto dallo spogliatoio del settore giovanile a quello della prima squadra, quindi sarà aggregato alla prima squadra. Infatti, se non sbaglio, ieri non c'era a giocare con l'Under 20, che ha vinto, perché è stata subito una prima stagionale per quanto riguarda la primavera. Il Bologna Under 20 subito vincente 4-2 con l'Atalanta, insomma partita importante, e chi ben comincia è a metà dell'opera, come si dice, quindi sicuramente è stata una buonissima uscita. Ma ne parleremo quest'anno tanto di primavera, di settore giovanile, di Under 18, anche della femminile. Avremo le radiocronache qui su Nettuno Bologna 1 per le partite casalinghe, sia appunto della primavera, sia dell'Under 18 che del Bologna femminile, quelle in casa. Ve le racconteremo tutte con la voce di Frank Loreti e immagino che anche insomma, soprattutto dopo con Manfredi Campione a Mezzogiorno Rossoblu si toccherà più approfonditamente il tema, quindi vi invito comunque a rimanere collegati ad ascoltare e continuare a stare qui con noi anche se volete sapere qualche novità sulla primavera. Nel prossimo blocco andiamo invece noi anche a sentire, ve le faccio ascoltare un po' le parole sia dell'allenatore della primavera sia anche di un giocatore, quindi andiamo a sentire un po' di parole dei protagonisti. Badori sicuramente, ma ce lo raccontavano anche già Leo e Frank in ritiro, insomma saltava abbastanza all'occhio, ieri se non sbaglio ha anche segnato. Quindi sicuramente un buonissimo prospetto, un buonissimo giocatore. Al momento l'unico della primavera aggregato alla prima squadra però rimane Marco Libra. Quindi evidentemente forse o lo ritengono troppo importante per la primavera o comunque ancora magari non è ancora magari a un livello che può far pensare o può far volere di volerlo aggregare definitivamente alla prima squadra, ma ne parlerete, ne parlerete, insomma ci sarà tanto spazio anche per il settore giovanile. Tommy, che ringrazio per i complimenti, chiederemo al Barbu di spostarti in pianta stabile a quest'ora, anche no grazie ragazzi, vi prego per favore no. Ho già tensione a mille, dice Tommy, tu come la vedi stasera, fiduciosa o dubbiosa? I dubbi ci sono, Tommy, devo dire la verità, lo dicevo anche prima con Leo, insomma abbiamo parlato di tanti se in realtà e sono abbastanza, perché se Vitic si dimostra insomma di un certo tipo, se Odgaard torna a livello, se ci aggiungo anche se Bernardeschi si abitua e fa suo il ruolo di mezzala, se Dovbyk sta bene, se Holm incappa in meno infortuni muscolari possibili, insomma in questo momento devo dire la verità vedo tanti se. Poi effettivamente abbiamo poco su cui basarci proprio a livello di campo, no? Perché quello su cui ci basiamo in questo momento sono le partite che abbiamo visto di precampionato, le amichevoli che come dicevamo prima sono andate lisce ma non liscissime, e però lasciano anche lì i risultati e le prestazioni delle amichevoli in precampionato lasciano sempre il tempo che trovano, sia comunque perché durante il precampionato i ragazzi hanno le gambe pesanti, vengono dai carichi di lavoro atletici e tutto quanto. In più c'è anche l'aspetto mentale che per me non è mai da sottovalutare, cioè è chiaro che giocare una partita ufficiale della stagione con i tre punti in palio, con una classifica da guardare eccetera eccetera è molto diverso, no, mentalmente, che andare a giocare delle amichevoli. Quindi oggi, come ha detto Tedesco, si comincia veramente la vita reale e dobbiamo ancora vedere tutto. Quindi non sono totalmente sfiduciata, non sono pessimista in una maniera cosmica, questo assolutamente no. Fiduciosa, ho fiducia che si possa fare bene, che possano mettere in campo la giusta intensità. Rimango comunque un pochino dubbiosa, questo sì, ma perché obiettivamente un po' di incognite ci sono. Abbiamo cambiato tanto noi quest'estate, al di là anche dei giocatori che abbiamo cambiato, non c'è più Castro, non c'è più Lukumi, non c'è più Freuler, ci sono giocatori nuovi che io personalmente non conosco, vedi Amondrain, vedremo come andrà pronunciato, però ci sono tutte quelle incognite di cui oggi io non posso dire che so esattamente come potrebbe andare. Ho dei dubbi, ho delle incertezze, delle incognite, questo sì. L'allenatore stesso, no? È appena arrivato e quindi le incognite ce le ho. Dall'altra parte, ragazzi, però c'è una squadra che obiettivamente magari non dal punto di vista qualitativo sulla carta, perché i giocatori di qualità la Lazio assolutamente li ha, però che ha tanti problemi intorno, a partire dall'eliminazione pronti via nei primi turni della Coppa Italia. Quindi questa sera il Bologna, la prima in casa propria, secondo me un pochino più avvantaggiata, un pochino più fiduciosa deve partire, un pochino più favorita, diciamo così. Poi non sottovalutare l'impegno, non sottovalutare l'avversario, non sottovalutare i problemi dell'avversario, le sappiamo tutte, no? le tra virgolette le banalità che si dicono un po' intanto vicino a ridosso della partita. Per quanto mi riguarda però il Bologna, io ci posso anche credere che possa cominciare bene, sinceramente. Non è un'impresa impossibile quella che ci aspetta stasera. Se è un'impresa impossibile quella che ci aspetta stasera, ragazzi, non cominciamo decisamente bene. Poi Tedesco ha detto anche che serve un centrale di difesa. Sì, ne abbiamo parlato anche con Leo. Tedesco in conferenza stampa ha parlato un attimo dei buchi che vanno colmati, no? E ha parlato anche soprattutto della necessità di un altro centrale di difesa. La discussione poi era anche sul serve un centrale di difesa della caratura di Lucumì oggi, quindi non di quando è arrivato, ma di oggi, della caratura di Lucumì oggi, o un centrale di difesa che possa essere eventualmente anche della caratura di Lucumì quando è arrivato, che non era banale, perché Lucumì arrivava dal Genk, non arrivava da campionati sconosciuti, non aveva 17 anni, quindi dell'esperienza comunque Lucumì ce l'aveva. Era già nazionale, se non sbaglio, colombiano, quindi sicuramente era un profilo comunque importante. Quello bisognerà vedere. Evidentemente, per esempio, un profilo come quello di Gassama alla fine non convinceva e non era quello che volevano effettivamente e realmente in questo momento, tant'è vero che non sta arrivando, si è rallentata l'operazione, però sicuramente, e l'ha detto lo stesso Tedesco, ci sono ancora delle lacune da colmare. Sia dal punto di vista proprio tecnico-tattico, no? In difesa, nelle manovre, nella manovra generale della squadra, sia anche per quanto riguarda magari degli interpreti, degli uomini, vedi appunto il difensore centrale, questo assolutamente sì, l'ha detto, quindi vedremo quello che potrà arrivare. Poi ancora messaggi. Sono molto curioso e anche un po' preoccupato per l'esordio di oggi. Non vedo l'ora di staccare dal lavoro. Doccia, maglietta di orso e stadio. Finalmente torna il nostro Bologna. Ecco, un po' come me, amico, sei curioso e un po' preoccupato, perché attenzione, io sono molto curiosa di vedere veramente la prima uscita ufficiale del Bologna di Domenico Tedesco. Ma perché io do tanto peso anche a quello che è l'aspetto mentale in una gara, che non può necessariamente essere lo stesso, la stessa mentalità, lo stesso peso mentale che hai magari in un amichevole. In una gara ufficiale è diverso, quindi sono molto molto curiosa. Preoccupata, non tanto preoccupata, ho qualche dubbio, ho qualche incertezza che magari nella partita di oggi vedremo cosa ci dirà il campo. Vediamo. Io sono talmente felice di tornare allo stadio che sono contenta al 50% di tornare oggi a lavorare dopo le ferie. Forza ragazzi, ciao Ele. Brava Ele, prendere sempre il lato positivo anche del ritorno dalle ferie. Io l'ho presa malissimo invece. Buongiorno Francesca, buon campionato. Oggi portiamo allo stadio nostra figlia Adele di 12 anni, ieri per la prima volta sua cugina Clara di 10. Speriamo che vedano una festa. Contento per la lucidità del mister. Forza Bologna, Alessandro da Castel San Pietro. Allora, intanto, grandi forza Adele, e speriamo veramente che si possa vedere una bella partita, magari perché no, con una bella vittoria, e davvero speriamo. Il mister sì, è uno che parla molto a segno, molto bene, molto pacato, no? Non fuori dalle righe. Poi ecco un'altra cosa, in realtà sono curiosa di vederlo in panchina, perché secondo me può essere che sia un po' diverso, no? Caratterialmente in panchina. Io non lo conosco, non ho mai visto le sue squadre, non ho mai visto lui come allena, quindi non lo so. In conferenza stampa è sicuramente un personaggio molto pacato, molto tranquillo, che parla segno, che parla bene, mai fuori dalle righe. Vedremo anche come invece è in panchina. Noi fino all'anno scorso eravamo abituati, insomma, a un allenatore che faceva fatica a stare fermo in panchina. Vedremo anche com'è Domenico Tedesco invece. nella sua area tecnica. Angelo 60, buongiorno Dario, no, buongiorno io. Forza Bologna sempre, Joy Saputo, grazie, buon campionato a tutti voi. Buon campionato anche a te, Angelo 60. Andiamo in pausa, poi rientriamo ancora con tutti i vostri messaggi. Andiamo anche ad ascoltare un po' di parole dei protagonisti dalla partita di ieri della primavera, che è stata anche per la primavera del Bologna la prima uscita stagionale, uscita vittoriosa dal primo impegno, con l'Atalanta. E dopo andiamo a sentire un po' di parole dei protagonisti. A tra poco.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
0: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
16: e da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 10 e un minuto.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3.36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di due giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
23: Nettuno Bologna 1.
25: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e super.

0: 366-4022-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E buongiorno e ben ritrovato e buon inizio settimana anche al mister Andrea Mottola. Ciao Andre.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti e buona settimana a tutti e buon Bologna a tutti.
0: Esatto, e buon campionato, perché è iniziato questo weekend. Ovviamente la prima giornata di Serie A è già iniziata questo weekend a partire da sabato. Noi cominciamo oggi alle 18:30. Ti chiedo un po' come ti era mancato il campionato, non vedi l'ora, sei trepidante di andare allo stadio, di vedere la partita, non vedi l'ora di vedere questo Bologna, come la stai vivendo Andre?
1: Ma allora non vedo l'ora che venga alle 18:30, infatti arriverò allo stadio un po' prima, nonostante mia moglie dice: ma come, andiamo là così presto? Sì, perché io voglio vivere il Dallara alla
0: giusto,
1: mia maniera.
0: Giusto.
1: E perché poi la prendo muta quando inizia la partita, perché dopo io la partita la vedo in rigoroso silenzio e perché sono fatto così. Comunque sì, mi manca. Manca come tutti i tifosi d'Italia, il campionato, non c'è colpa. Non c'è amichevoli, non c'è niente. E quindi dai, non vediamo l'ora di essere allo stadio e vedere questo Bologna di che pasta è fatto, anche se trarre delle conclusioni dopo la prima giornata sarà difficoltoso.
0: Guarda, ti riporto un messaggio che avevo letto questa mattina di un ascoltatore che devo dire mi aveva fatto anche molto sorridere, seppur non era troppo ottimistico, però mi aveva fatto molto sorridere perché aveva detto: ma io non vedo l'ora di tornare allo stadio a vedere il Bologna, però è come se fossi come se tornassi a mangiare dopo mesi e mesi di dieta, ma l'unica cosa che però mi è concessa è una pizza alla marinara. Per dire un po' che non vedeva l'ora di rivedere il campionato e di vedere il Bologna, che però aveva forse un po' di dubbi, un po' di... cioè non lo soddisfaceva del tutto questo Bologna. Che ne pensi tu? Ti aspetti una pizza alla marinara o potrebbe essere una pizza salsiccia, gorgonzola e patate, faccio per dire?
1: Beh no, allora tu esageri sempre nelle queste pizze condite.
0: Sai, io per me ci deve essere soprattutto alla pizza.
1: Sì, ma tu stai parlando con un celiaco che va a mangiare la pizza, che è un impasto completamente diverso.
0: È vero.
1: E quindi certe volte la vorrei tirare contro il muro, però adesso mi sono messo a mangiare la marinara.
0: Ecco, vedi.
1: Sì, la mangio marinara perché almeno un gusto, c'è il pomodoro e se il pomodoro è buono.
0: È vero. Vado.
1: Ma no, io mi aspetto di un Bologna con tortelloni e burro e oro fatti bene.
0: Esatto.
1: Non mi aspetto una pizza, un toast, mi aspetto un Bologna, sentendo anche le dichiarazioni di Tedesco c'è grande emozione da parte di tutti e quindi sai, siamo trepidanti, via, e siamo ottimisti soprattutto.
0: Che Bologna ti aspetti e che Lazio ti aspetti? Cioè ti aspetti un Bologna che magari parta subito aggressivo e voglia prendere subito il pallino del gioco, comandare in generale la gestione e la partita? Ti aspetti una partita che possa iniziare un po' più attendista? E anche dall'altra parte, che Lazio ti aspetti con tutte le sue difficoltà, con le scorie della Coppa Italia persa, di un Gattuso che però sicuramente vuole rialzare la testa e anche in fretta, insomma, che compagini ti aspetti questa sera?
1: Io mi aspetto che il Bologna parta bene, con equilibrio, non parta ad attaccare la Lazio alta e esponendoci a dei contropiedi pericolosi. Mi aspetto una Lazio ferita, una Lazio che sarà accompagnata da 3-4 mila tifosi, perché questi vengono in trasferta e non vanno in casa. È una loro politica, sì, rispettabile, sì. No, sono problemi loro. Ma io mi aspetto, perché la Lazio c'ha un centrocampo secondo me superiore a quello del Bologna, perché Taylor, Frattesi, Rovella sono tre giocatori importanti. Il Bologna spero che faccia una formazione tedesco equilibrata e quindi da contrastare i laziali, però non mi aspetto un Bologna immediatamente aggressivo, mi aspetto un Bologna, ribadisco, equilibrato e man mano che passerà il tempo sempre più con padrone del campo.
0: Andiamo sui messaggi al 366-4022-4022. Steve72 dice: si ricomincia con tante incognite, ma fiducia. Vorrei dire ai eventuali impazienti che ci sarà sempre una Cremonese di turno nelle prime giornate e diremo ma cavoli, abbiamo meno punti, eccetera. E poi Maresca, come invece lo vedete?

0: l'arbitro, ovviamente.
1: Ma allora, io di Maresca non parlo, perché l'arbitro è l'arbitro, cioè, quindi, nonostante non sia il top della mia simpatia, Maresca è un arbitro come è stato designato lui, non partiamo già prevenuti. E quindi il fatto che lui non sia ottimista, il fatto che lui sia perplesso, io invece penso che il Bologna deve godere per forza di cose dei favori del pronostico, ma soprattutto dobbiamo avere pazienza, perché avete visto, ci sono stati risultati anche abbastanza importanti, cioè tipo l'Udinese che
2: pareggia col Como.
1: Pareggia col Como. E quindi le prime giornate sono sempre dei risultati un po' particolari, quindi bisogna avere pazienza e soprattutto bisogna essere vicini alla squadra, lasciando stare le polemiche sterili, che secondo me è la cosa più importante.
2: Allora, in difesa sicuramente ci manca un interprete, ci manca qualcosa, l'ha detto anche Tedesco, bisogna vedere se e chi eventualmente arriverà e quale profilo andranno a scegliere. Al momento forse abbiamo un po' di incognite, no? Anche lì. Per me, io lo dicevo prima, rimane un grande punto interrogativo Vitic, perché Vitic è stato investito tanto, il Bologna l'ha seguito addirittura anche per 2 anni prima di prenderlo, no? 1 anno prima di andarlo effettivamente a prenderlo, e ad oggi secondo me rimane un po' un punto interrogativo. Ti chiedo una considerazione su questo e ti leggo il messaggio di Stefano da Imola, che proprio su Vitic dice: ma una domanda, ma Vitic provarlo a destra è così assurdo?
1: A destra, a fare il quarto di destra?
2: No, a destra credo come centrale.
1: Ma lui è destro, quindi quelle volte che ha giocato, ha giocato a destra.
2: Allora, come terzino io non so, sinceramente.
1: No, terzino non se ne parla neanche, la sensare. Cioè, la sensa che ognuno deve giocare nel proprio ruolo, così facciamo.
2: Esatto, esatto.
1: Poi c'è
2: Bernardeschi, però, che esatto. Gioca a mezzala.
1: Esatto, e allora... parlare con me di Viti che come da bere un'oca, cioè, scusami se permetti.
2: Lo so.
1: Io non sono mai stato un grande estimatore, ma nello stesso tempo è un giocatore del Bologna e quindi quest'anno ho deciso di difenderlo ad oltranza. Quindi, nonostante sia un giocatore pagato bene, pagato molto, l'anno scorso ha avuto, insomma, un anno difficile. Quest'anno spero che a un certo punto risolva i suoi problemi di ambientamento, quelle cose che noi diciamo per farci coraggio più a noi stessi che a loro. Ok? E quindi mi auguro, perché dietro, l'ha detto anche lo stesso Tedesco, siamo corti.
2: Sì.
1: Quindi sì. Giocherà Elland, Egem, dietro c'è Vitic e poi nulla.
2: Eh sì, anche perché anche ci fosse Casale, Casale in realtà è infortunato in sto momento, quindi siamo effettivamente,
1: sì, esatto,
2: corti.
1: Esatto, dovresti adeguare De Silvestri a fare il centrale difensivo, che potrebbe essere il suo ruolo, cioè, perché sull'esterno non ha più quella spinta di una volta, lavorerebbe più sul mestiere che resto, però insomma,
2: però è un adattamento,
1: sì, un grande adattamento.
2: Infatti poi ancora messaggi, 2 ascoltatori ci chiedono di Mandragora, uno dice sarebbe un gran bel colpo per me e l'altro invece dice ma potrebbe essere una possibilità da prendere Mandragora, a me piacerebbe molto. Mary:
1: sì, beh, anche a me piacerebbe, perché è un giocatore fatto e finito, è un giocatore, l'ho detto anche sabato mattina in collegamento con Andy, e il giocatore è, ma tipo anche Cop Myers è un altro giocatore seguito.
2: Cop Myers mi piacerebbe molto, devo essere sincera.
1: Infatti, cioè, sono 2 profili, però da quello che ho capito dal Tedesco la priorità numero 1 è il difensore centrale.
2: Sì.
1: Quindi 2 profili importanti con Myers e Mandragora, però secondo me bisogna andare sul centrale, perché il Bologna lì è veramente corto, perché i laterali fanno fatica a cimentarsi come difensori centrali.
2: Sì.
1: E sto parlando di Miranda, Holm, Zortea o Alassane. Cioè, quindi fai fatica, no? E perciò bisogna stare attenti. Se che un Calafiori, e sto tornando, potevi fargli fare il centrale, perché lui era nato centrale, poi Motta ha avuto questa invenzione che è stato fantastico, e questi qui invece sono proprio giocatori esterni che fanno della loro corsa la miglior dote.
2: Questo ascoltatore che dice: secondo me quest'anno sentiremo molto la mancanza di Lico Giannis.
1: Insomma, io penso proprio di no.
2: L'anno scorso ha giocato praticamente tutte le partite Miranda.
1: Sì,
2: tra l'altro
1: c'è stata una frizione con l'italiano, da quello che dicono, io non sono dentro gli spogliatoi e quindi non mi permetto di dire, tanto le frizioni ci sono e se rimangono dentro gli spogliatoi è la cosa migliore. E ti devo dire che no, non sentiremo, perché il giocatore di colore che ha preso il Bologna mi sembra un buon prototipo.
2: E poi ti chiedono: mister, ma tu l'avresti preso Frattesi, anche se ormai appunto troppo tardi, ma tu l'avresti preso Frattesi, e di Acerbi cosa ne pensi?
1: Dove abita Frattesi? Che lo vado a prendere.
2: Ormai così, è troppo tardi.
1: Così do risposta. No, io,
2: quindi Frattesi l'avresti preso assolutamente.
1: Sì, vedi, nel Milan ieri sera ho visto la partita, non gioca Ricci.
2: È vero, e Ricci ti piacerebbe.
1: Ricci è un giocatore che a me... Alla grandissima. E per quanto concerne il difensore, sì, è un po' datato, però potrebbe dare quell'esperienza che al Bologna manca, perché Elland e Eggen sono giovani e non hanno, passami il termine Bologna, non sono sgamati, come diciamo noi in gergo, e lui potrebbe darti qualcosa in più. E quindi capisci, diventa un problema quello. Io lo prendo, certo. io lo prenderei. Però un giocatore fatto e finito.
2: E poi buon inizio di settimana a tutta la redazione. Io sono fiducioso, dice questo ascoltatore. Tedesco è un allenatore deciso ma umile, e l'umiltà conduce lontano. Abbiamo indubbiamente una difesa da decifrare. Oggi pomeriggio prenderemo 3 gol, ma ne faremo 4, dice questo ascoltatore. E vi abbraccio, buon campionato a tutti, Andrea da Caserta, tifosissimo rossoblù. Per me invece sarebbe abbastanza importante non prendere gol oggi. Al di là del fatto che se ne può fare un in più dell'avversario, sicuramente. Però cominciare a non prendere gol.
1: Faccio una battuta del cavolo: se non prendi gol, pareggi minimo.
2: Esatto. Quindi secondo me partire senza prendere gol sarebbe, se non altro, sì, un buon inizio.
1: Però secondo il mio punto di vista, il Bologna deve fare la partita. Ribadisco, con equilibrio, perché se tu la fai con equilibrio, con il reparto avanzato che abbiamo noi, vedrai che qualche situazione interessante, per me è una cosa, ci sarà sicuramente.
2: Morris da Ozzano dice: ma ragazzi, mettiamoci un po' di entusiasmo, siamo andati in Champions con una squadra che la metà non li conosceva nessuno, siamo il Bologna, dobbiamo vincere con un bel gruppo e con della fotta, messo tra virgolette, con i tifosi che spingono sempre, dei nomi e dei risultati subito chi se ne frega. Dei risultati
1: va,
2: subito
1: Morris,
2: no, però un minimo ci vuole,
1: però
2: qualcosa
1: aiuta,
2: esatto, esatto.
1: Però aiuta. Vincere aiuta a vincere,
2: esatto.
1: Fare una buona prestazione aiuta. Morris alla grandissima, sono d'accordissimo con te, però secondo me anche se vinciamo 1-0 giocando male, facendo gol di natica al 94esimo, mi andrebbe bene, perché ci sono i tempi, modi e maniera di migliorare, però secondo me il Bologna farà una buona gara.
2: Poi buongiorno, forza Bologna, l'allenatore secondo me è molto preparato, per me Holm è più forte di João Mario, questo anche secondo me, al netto che stia bene Holm, per me Holm ha delle qualità incredibili, è fortissimo, il punto è che è fragile e deve star bene. E questo ascoltatore, in maniera forse un po' pessimistica, dice: comunque abbiamo una difesa per non retrocedere, ma niente di più. Secondo me no, è molto ingeneroso, però
1: qui si passa
2: da un estremo all'altro, lo sai,
1: alle negatività. Cioè, allora partiamo da João Mario. Holm, se Holm sta bene non ce n'è per nessuno,
2: sì.
1: Quindi con me parlate di niente su questo discorso. Abbiamo una difesa da retrocessione, lo dice lui, io viva l'entusiasmo,
2: esatto.
1: Viva,
2: non esagererei in quel modo, cioè si possono avere,
1: sì,
2: i dubbi,
1: io...
2: Andre, possono avere delle incertezze, ma adesso
1: sì,
2: parlare
1: vabbè,
2: di quello,
1: però,
2: mi sembra,
1: sì, però mi sembra ingeneroso nei confronti di chi si appresta a fare un campionato,
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: Non la penso assolutamente quello che è lui.
2: Senti, cosa ne pensi anche dell'aggregazione definitiva di Libra in prima squadra? Poi, per carità, Tedesco ha detto se avrà bisogno di minutaggio, se la primavera ne ha bisogno, andrà magari ogni tanto a giocare con la primavera, però ha fatto capire che quest'anno lui ha voluto aggregare alla primavera Marco Libra, che gli ha fatto spostare l'armadietto dallo spogliatoio dei giovani a quello dei grandi. Sì, che ne pensi? Sentito.
1: Ma io penso che un occhio al settore giovanile Tedesco lo debba dare. Questo è un giocatore che ha fatto la preparazione a Valles e se lui l'ha aggregato alla prima squadra vuol dire che ha dei meriti. Io l'ho visto giocare, è un giocatore che non mi dispiace, e bisogna dargli tempo anche a lui di crescere, bisogna fargli fare del minutaggio, perché è inutile tenere un giocatore in prima squadra se poi non gioca mai, è meglio che ogni tanto vada a giocare in primavera. Però secondo me Tedesco ha detto delle cose molto molto interessanti su questo giocatore.
2: Prima di salutarci ti accorpo due messaggi invece sulla Fortitudo che ti chiedono: mister, che succede in Fortitudo, ce lo puoi spiegare? Poi come siamo messi in casa Fortitudo visto che non siamo mai tranquilli?
1: Ma io non devo spiegare niente a nessuno perché non sono la persona predisposta a spiegare. Io penso che la Fortitudo debba essere accompagnata a grande entusiasmo e grande tranquillità. Ecco, io mi permetto di dire solo questo. Uh-huh. Noi dobbiamo fare i tifosi, punto e basta.
2: Poi ti saluto col messaggio di Francesco che dice: mister Mottola, sempre uno spettacolo ascoltarlo, un grande saluto, beccati questa.
1: Io lo ringrazio e nello stesso tempo voglio ringraziare e salutare Giuliano, 87 primavere, che ieri ero a vedere Sasso Marconi e Mezzolara di Serie D e è venuto dall'altra parte della tribuna per salutarmi e mi ha detto: sentire lei è come una panacea. Dico: no, guardi, lasci stare. Cioè, però, la ringrazio, però come sentire Andrea Motta una panacea vuol dire che lei ha veramente poco da fare tutto il giorno.
2: Beh, invece detto, ti devi beccare questi complimenti.
1: Grazie Francesca, grazie a tutti.
2: Grazie veramente. A te Andre, ci risentiamo mercoledì, noi mercoledì mattina ci risentiamo e domani ovviamente insieme a Leo Vicari ti sentiamo qui su Nettuno. Esatto. Bologna 1. Grazie mister, esatto. A mercoledì,
1: ciao.
2: Un saluto ad Andrea Mottola, ultima pausa per quanto ci riguarda, rientro, andiamo anche a parlare di Formula 1.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
0: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
7: Convenienza. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
18: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
21: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rientriamo in studio con l'ora franca, ovviamente come ogni lunedì andremo a parlare di Formula 1 nell'ultimo blocco di trasmissione. Abbiate pazienza, sono sveglia dalle 6:30, sapete che non connetto del tutto, arrivo a quest'ora che ho anche una fame allucinante, ho una voglia di mangiarmi un piatto di pasta da 500 grammi che è una roba incredibile. Detto questo, adesso con i vostri messaggi al 366-402-4022 e poi nell'ultimo blocco andiamo invece come ogni lunedì da Carlo Cavicchi per parlare anche di Formula 1. Messaggi che avevo lasciato indietro, andiamo a recuperarli. Buondì ragazzi, io prenderei subito Østigard del Genoa, cosa fa a stare lì Ale da Bologna? Sì, dipende veramente, cioè, mi sembra molto che il Bologna abbia un ultimo obiettivo, diciamo così, che è quello proprio della difesa, di andare a colmare un po' il buco che c'è in difesa dopo la partenza di Lucumi. Poi Tex Wheeler diceva sempre che con i 6 mile ha stricato l'inferno Max da Bologna. Sì, è l'unica cosa che un po' mi lascia in questo momento un po' perplessa, ma sono anche, ribadisco, sono anche molto molto curiosa poi di vedere questa prima uscita del Bologna, questa prima gara ufficiale con Tedesco in panchina e tutto quanto, che ci sono un po' di, almeno per quanto mi riguarda, un po' di punti interrogativi, no? Sicuramente un po' il centrocampo che rimane un punto interrogativo anche con l'assenza di un giocatore dalle caratteristiche di Freuler o come Freuler, diciamo così, perché ci eravamo abituati molto molto bene, al di là di come è andato quest'anno subito dopo l'infortunio, che insomma ha fatto un po' più di fatica, però sì, un po' di incognite magari lì ci sono, e per me continua ad essere un po' un'incognita anche Bernardeschi come mezzala, però effettivamente è un ruolo che in realtà in passato ha già ricoperto. Poi magari ci si deve riabituare, lui poi a quanto pare è contento in realtà di fare questo ruolo, quindi anche lì magari, lo dicevo anche la scorsa settimana, probabilmente è proprio questione di riabituarsi a un certo tipo di ruolo e di dinamiche di gioco. È chiaro che poi vanno avute anche delle accortezze poi in fase difensiva, che avendo Bernardeschi lì forse Ecco, ci sono un po' più di difficoltà poi in fase difensiva, però poi appunto per me Vitic rimane un po' anche lì un punto interrogativo, ma più che altro proprio perché effettivamente il Bologna è stato molto interessato, no, a Vitic già l'anno prima che arrivasse a Bologna, poi non era riuscito a prenderlo, è riuscito a prenderlo l'anno dopo. E quindi devo dire la verità che sono anche curioso un attimo di vedere come può essere anche con un nuovo allenatore, con un gioco diverso rispetto a quel gioco dispendioso e molto complicato che poteva essere nella fase difensiva quello di Vincenzo Italiano, perché anche quello è una cosa da vedere, una cosa nuova da poter vedere. Poi Valerio che dice: ti guardo con molto piacere, grazie, troppo presto per parlare del Bologna, andiamo con pazienza, dice Valerio. No, ma che bisogna avere pazienza, questo è assolutamente fuori di dubbio. Cioè, al di là di tutto, anche se avessimo fatto proprio un mercato scoppiettante che ci dava, scoppiettante più del dovuto, che ci dava delle incredibili certezze da tanti punti di vista, secondo me comunque con un nuovo allenatore, con dei nuovi dettami, un minimo, no, di pazienza all'inizio secondo me è dopo averla, quindi quello sì, cioè, banalmente veramente anche quando arrivò Motta all'inizio fece un po' più di fatica, poi invece la squadra cominciò ad ingranare, quindi io comunque sono molto curiosa e fiduciosa sicuramente sul lavoro di Tedesco e sul lavoro di questa squadra, poi ci dirà il campionato effettivamente come andranno le cose. Ciao Francesca, puoi avere tutti i dubbi che vuoi e tutte le perplessità, ma l'importante è che non fai pronostici. No, non m'azzardo minimamente a fare pronostici, vedi che ogni tanto allora avete imparato a conoscermi, io e i miei pronostici sbagliati, non m'azzardo a fare pronostici, assolutamente no, non ci penso neanche. Massimo, spero tantissimo che Tedesco faccia bene, sia per il Bologna sia perché l'altro giorno un signore ha detto che gli assomiglio molto e non vorrei fare una brutta fine. No, ma figurati, non ti vedo, non so se effettivamente gli assomigli molto, ma in generale assolutamente tutti penso che speriamo che Tedesco faccia molto molto bene con il Bologna. Sicuramente è un allenatore che, ce l'hanno raccontato anche i ragazzi dal ritiro, l'ha sempre detto anche Filippo, ce lo diceva anche prima, è un allenatore che è molto attento a ogni minimo dettaglio, che studia molto tutti i dettagli, che fa tanto lavoro video anche proprio per studiare al meglio tutto quello che può studiare, quindi è un meticoloso, è sicuramente un grande meticoloso, e quindi insomma io stento a credere che un allenatore così tanto meticoloso come può essere Domenico Tedesco lasci qualcosa al caso. Sarà veramente se ci sono state, se abbiamo visto un po' di difficoltà nel precampionato e se vedremo un po' di difficoltà all'inizio, sarà secondo me veramente, potrebbe essere soltanto questione magari un po' di pazienza nel vedere i giocatori assimilare del tutto i dettami calcistici dell'allenatore. A me la cosa del sostituto di Lukumi pare stia diventando una supercazzola. Facciamo un esempio: a parità di prestito con diritto, secondo Manfredi stanno cercando un profilo tipo Gassama, mentre secondo Tedesco magari puoi prendere un profilo tipo Tomori, che viene con molte più probabilità a fare il titolare. Sono lontano dalla verità? Buona giornata Davide da Calderara. Dunque Davide, non so se tu sia lontano dalla verità, io rispetto a quello che comunque ci ha fatto capire e sappiamo dalla dirigenza, dalla società, non si sta andando, non si sta cercando effettivamente un profilo già fatto, finito e di un certo tipo, appunto come il Lukumi di oggi. Però magari un Bologna che era andato a sondare, che era anche, sembrava anche in trattativa abbastanza avanzata su un profilo come Gassama, magari vuole una via di mezzo, magari non un profilo proprio tutto da scoprire, tutto da costruire, come può essere uno come Gassama, ma neanche uno che sia per costi, che per tutto sia un Lukumi di adesso. Quindi forse uno un po' una via di mezzo, anche perché, e questo l'abbiamo detto tante volte, il Bologna comunque l'anno scorso, tra l'estate scorsa e gennaio scorso, ha investito tanto sui difensori centrali, Cioè non è che ne siamo sprovvisti e il Bologna non aveva investito sui difensori centrali anche dopo la partenza di Boakyemà. E aveva investito tanto sui difensori centrali, tra Eghem, Elland a gennaio sicuramente come profilo futuribile. Su Vitic stesso l'ho fatto prima, no? il discorso, e quindi secondo me è anche giusto ed è un ragionamento anche logico che il Bologna voglia puntare su quei giocatori che ha già in rosa, su cui ha investito proprio per farli giocare da titolari e che hanno un anno in più di esperienza in Serie A, e c'è un allenatore nuovo che ha sicuramente un gioco diverso per quanto riguarda la fase difensiva rispetto a quello difficile sicuramente e dispendioso che poteva avere l'allenatore precedente. Quindi secondo me forse il profilo che cerca il Bologna potrebbe essere un profilo un po' che sta a metà del guado, no? Tra il Lucumi di oggi e il Gassama di oggi, ecco, diciamo così. Poi ancora Fabio che chiedeva a Pippo: ma da quando è arrivato Saputo, quando mai hai sentito dei mugugni? No, devo dire sì, effettivamente, nel senso assolutamente raramente. Da questo punto di vista in quest'anno un pochino sì, ma ripeto, per me poi io non sono quella che dice no, non si possono sentire. Per me il dissenso espresso con educazione, senza insulti eccetera, fa parte del gioco, fa parte del calcio. Poi arriva una macumba, Lazio-Bologna 2-0. Beh, Lazio-Bologna però non è quella di stasera, perché è Bologna-Lazio, però va bene, le macumbe però lo sapete, dovete tenerle per il sabato mattina dalle 9 alle 11 alle 12 con Andy il Bomber e fino alla fine Forza Bologna. Atos che dice: buongiorno, credo che la risposta migliore a chi mugugna stasera è di fare un confronto tra Saputo e Lotito. Atos, guarda, io capisco tutto, però io uscirei anche da questa cosa che bisogna per forza fare i confronti con il Bologna di quest'anno, perché bisogna ricordarsi che precedenti proprietà abbiamo avuto, e il confronto magari con altre proprietà che hanno sicuramente problemi e che sono in contestazione con la tifoseria. Tenderei un po' di più a cominciare a guardare a noi e basta, senza sempre dover fare paragoni o col passato o con altre società, cioè tenderei veramente a fare il nostro e a guardare un po' in casa nostra. E anche la questione dell'ama, allora se non vi va bene questo, ma vi meritate quell'altro presidente che c'era stato anni fa. Cioè basta, sono anni passati, è cambiato tutto e noi stiamo parlando del presente, di oggi, di adesso, di quello che vorremmo vedere oggi dal Bologna dopo aver vissuto comunque tre anni molto molto belli, tra Champions League e vittoria di Coppa Italia e partecipazione all'Europa League. E non credo che sia un problema, una lesa maestà dire che si vorrebbe continuare a vedere un Bologna in quei palcoscenici lì, ok? Cioè io... l'essere tacciato come un, parola che non mi piace per niente, mai goduto, o l'essere tacciato come uno che si lamenta sempre, semplicemente perché effettivamente in questi tre anni ci siamo divertiti, abbiamo visto la Champions, abbiamo visto l'Europa League, abbiamo vinto una Coppa Italia, continuare ad avere il desiderio di vedere il Bologna fare stagioni su quella falsa riga lì, per me non è un problema. Cioè non può, se una persona dice che vorrebbe continuare a vedere quei palcoscenici lì, non può essere accusata di essere una che si lamenta sempre, a cui non gli va mai bene niente. Insomma, siamo cresciuti in 10 anni, abbiamo fatto la nostra crescita bellissima, e negli ultimi 3 anni abbiamo visto delle cose che ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto finalmente di nuovo divertire. Perché deve essere un problema desiderare di continuare a vedere un po' quel calcio lì e quelle situazioni lì? Io non ci vedo sinceramente niente di così scandaloso, no? Poi assolutamente ognuno giustamente la vive come vuole, però insomma, il Bologna ha speso 35 milioni l'anno scorso nei centrali, no, ma il Bologna nei centrali l'anno scorso ha investito tanto. Per questo per me ha senso ed è logico magari il ragionamento che può fare anche la dirigenza del Bologna di credere negli investimenti fatti in difesa. Sono d'accordo su questo, perché sennò vuol dire che stai che non credi più in quello che hai preso l'anno scorso, in quello che hai investito l'anno scorso. E quindi trovo giusto e logico in realtà l'idea e il discorso da questo punto di vista. Io ho tante domande sul Bologna, dice Stefano di oggi, e spero di avere tante risposte positive dopo la partita di questa sera. Farò il tifo fino al 95esimo, ma per favore non chiamate Corvi o Mai Goduti quelli che sollevano dubbi o anche qualche critica sul mercato del Bologna. Siamo tifosi fedeli ma pensanti ed è giusto valutare passo dopo passo quello che verrà fatto. Ad oggi non ci sono certezze né in senso negativo né in senso positivo, o sbaglio? Vi seguo sempre con grande piacere, Stefano, sono molto d'accordo con te. È proprio il discorso che stavo facendo prima, cioè ad oggi io sinceramente non ho su alcuni aspetti non ho certezze, ma che siano in positivo, che sia in negativo, e accusare a prescindere un tifoso, un qualsiasi anche addetto ai lavori che magari solleva un attimo di dubbi che può avere sul mercato, su qualcosa, cosa o qualche critica, tacciarlo subito di essere un lamentone, un mai goduto eccetera, per me è sbagliato, semplicemente perché è uno spirito critico e il calcio è fatto anche dello spirito critico, ok, nella maniera più corretta possibile, ma è fatto anche di spirito critico, tutto qua. Andiamo in pausa, ultima pausa per quanto ci riguarda, e poi rientriamo, parliamo anche di Formula 1 tra poco.
0: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna.

0: Anni Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1 in collaborazione con
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 11:43, rientriamo in studio con l'ultima parte dell'ora franca di quest'oggi, di questo lunedì 24 agosto 2026. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Andiamo a parlare, come anticipato, di Formula 1 e lo facciamo come ogni lunedì con il buon che fate con il buon Dario Ronzulli. Lo facciamo con Carlo Cavicchi. Ciao Carlo, buongiorno, ben ritrovato.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Allora, guarda, prima di andare sulla stretta attualità e quindi sul Gran Premio di ieri, però ho un messaggio subito pronti via per te di Stefano. Sì. Che dice: mi piacerebbe avere da Carlo Cavicchi un ricordo di Alex Fiorio, che mi pare sia stato un po' troppo dimenticato dai media principali in generale.
12: Sì, certo, Alex è dimenticato perché siamo in purtroppo morire a metà agosto è un problema grosso, perché i media hanno poca gente a disposizione, poco spazio, è sempre un problema. Però resta il fatto che Alex Fiori è stato un pilota molto bravo, molto sottovalutato, perché nella sua vita, oltre ad aver vinto un mondiale per vetture turismo nei rally ed essere arrivato secondo nel mondiale assoluto piloti alle spalle di Biasion con la Lancia, lui andava veramente molto forte. Quell'anno che arrivò secondo fu abbastanza fermato da suo padre, perché doveva vincere Biasion, si era deciso tutta un'operazione che era legata anche al marketing, quindi lui fu anche frenato e quindi è passato un po' anche all'epoca come un pilota bravo e non bravissimo, invece in realtà era veramente molto bravo. Purtroppo giovane, un brutto male ce l'ha portato via, era anche uno molto gradevole, molto simpatico, e questo è un peccato. Abbiamo perso un personaggio che ha saputo darci anche del divertimento negli anni che correva.
11: Bene, grazie, perché effettivamente agosto è sempre un mese in cui ci si dimentica di tante cose, l'estate, le ferie, come hai detto tu, le redazioni un po' ridotte. Grazie a te e all'ascoltatore che ha deciso di fare la domanda. Torniamo all'attualità, alla stretta attualità e al Gran Premio di ieri, dove le Ferrari finiscono ai piedi del podio, invece va in il campione in carica Norris, prende il primo posto, e un Kimi Antonelli, Carlo, che continua a confermarsi di un certo livello. Noi non possiamo che esserne orgogliosi,
12: No, al livello più alto possibile, perché anche ieri lui è arrivato al via di questa gara con 50 punti di vantaggio sul secondo in classifica. È finita la gara e ne ha 59 di vantaggio, e soprattutto sono passate due gare, una sprint e una gara ieri, quindi lui accorcia il tempo arrivare alla fine e aumenta il vantaggio sugli inseguitori più vicini. Questo è incredibile. Kimi è in questo momento, ieri ha avuto problemi con le gomme nel secondo stint con le gomme dure, però ce l'hanno, nonostante era partito terzo e poi secondo e poi è nato in testa e poi è stato in testa finché ha avuto le gomme medie, diciamo, le gialle, cosiddette gialle, e poi ha avuto questo calo. Attenzione, è arrivato a 11 secondi dal vincitore avendo fatto una sosta in più, sì. Quindi col tempo di una sosta in più, quindi una gara straordinaria che ne fa diventare veramente un pilota perfetto, che non commette mai un errore. Ha fatto un sorpasso al via, il sorpasso dove è passato tra Norris e il muro, sferrando il muro, qualcosa di incredibile, che è stato ormai sottovalutato come ogni cosa che fa Antonelli, perché sembra normale che le faccia, anche se è un 19enne, ma domani diventa 20enne, a 20 anni fa delle robe incredibili che sembrano normali, ci si esalta per sorpassi molto più normali di quelli che fa lui, ma fa niente, resta il fatto che è in testa bene a tre piloti inglesi che lo tallonano, che sono secondo, terzo e quarto, che sono nell'ordine Hamilton e Russell alla pari, e poi subito dietro Norris, Russell, Hamilton, vado a memoria adesso, Hamilton e Russell e poi anche Norris, tre inglesi che lo tallonano. Bene, ma riusciremo a stargli davanti a questi inglesi. Ieri purtroppo invece è stato l'ennesimo pateracchio della Ferrari. Io non capisco la Ferrari che gioco giochi, ma bisogna essere pragmatici, l'ho già detto qui, se ci fosse Todd al muretto queste cose non capiterebbero mai. Todd avrebbe già battezzato che il pilota che conta è Hamilton, perché certo, è più vicino alla lotta, e invece che tenere quello che è quinto staccato di quasi 90 punti, non si può ragionare così. Ieri Hamilton se passava subito Leclerc, come era normale che succedesse, come in tutte le squadre a questo punto della stagione, probabilmente sarebbe arrivato sul podio. Aver buttato via questa occasione è un ennesimo punti buttati, come nelle gare scorse. La Ferrari deve decidersi, anche se Leclerc è l'idolo di casa, anche se tutti sono innamorati del predestinato, oggi il pilota che sta dimostrando di poter lottare per farcela è prima di tutti Hamilton. Prescindere da questo è un errore gravissimo che costerà caro.
11: Ma infatti a me dispiace molto, perché anche per quanto Leclerc possa essere visto veramente effettivamente come il predestinato, però a un certo punto, andando un po' a vedere lo storico di come stanno andando le cose, si possono anche cambiare le intenzioni, no? e le idee. Mi sembra che in Ferrari ci continui ad essere un po' troppa confusione da questo punto di vista.
12: C'è, perché non vogliono far sembrare che sono per uno o per l'altro, invece bisogna sembrarlo. Todd, quando vinceva tutto con la Ferrari, dopo quattro Gran Premi aveva già deciso chi era in testa e si giocava per l'altro. Certo. Todd è arrivato a far perdere un Gran Premio a Mika Salo, che stava vincendo in Germania, perché era la prima vittoria e forse l'unica della sua vita, per dare i punti a Irvine.
11: È vero.
12: Cioè, bisogna essere pragmatici, perché è come nel ciclismo, sono generosi i gregari, ma quando deve vincere il leader si gioca tutti, si danno da fare per il leader senza tante storie, vanno avanti e sacrificano. Oggi in questo momento il pilota meglio messo è Hamilton secondo e Leclerc purtroppo è quinto, è là dietro, e quindi bisogna che stia lì. Oggi se si vuole provare a vincere, se invece il problema è non mi interessa interessa di vincere, voglio tenere la serenità, che non si tiene.
11: Ma allora non si è competitivi in Formula 1, però.
12: Si è visto che non la si tiene, perché giustamente ieri Hamilton era lì, ma io cosa sono? Una cavia? Cosa sono qui? Mi devo prendere la roba? È normale, se capita al contrario mi fermo io, ma ci mancherebbe. Sono ancora tutti così.
11: Esatto.
12: Peccato, perché io credo che Antonelli sia in questo momento imprendibile per chiunque, però resta il fatto che buttare via i punti è un suicidio. Infatti avremmo preso punti anche per il costruttore in più, ma sono diverse gare, che lo diciamo, ci stiamo anche in questa trasmissione e ci stiamo ripetendo, però è un errore che si ripete di continuo. Insomma, bisogna che la Ferrari faccia il lavoro da Ferrari.
11: Certo, assolutamente sì. Verstappen invece subito in incidente. Cosa è successo? Cosa è successo? Errori?
12: Sicuramente è passato su un punto che lui credeva più asciutto e lo era meno, e a quelle velocità, come si sta andando lì, usciva da una curva da 200 all'ora. Qui sembra tutto normale per noi, ma la macchina gli è partita. Un incidente da 100 milioni di ingaggio che si è preso adesso per un po' di anni, e ci sta che ci provi e lo sbagli. Gli sbagli li possono fare tutti, sempre. Certo. Se lo sbaglio è ripetuto, allora può diventare un problema. Ma se lo sbaglio uno come Verstappen lo fa una volta ogni tanto, di resto fa i miracoli che fa, ci sta, fa parte del gioco. L'errore nel pilota in certe situazioni ci può stare.
11: Ci può stare. È l'errore quello della casa Ferrari, che è di gestione, che forse soprattutto se reiterato, no? A un certo punto si dice, insomma, non ci sta neanche più.
12: Esattamente così. Cioè, i Ferrari devono decidere oggi se vogliono puntare al titolo, che è difficile ma non impossibile. Devono, per cominciare, smettere di piangere sempre ma qui non siamo stati competitivi ma lo saremo in gara. In gara partiamo con le gomme più tenere di tutti e ci passano quelli con le gomme dure. Insomma, sono delle cose che non vanno bene. Oggi il pilota da puntare è Hamilton, che piaccia o no ai tifosi a casa, agli appassionati, agli innamorati di Leclerc, che si merita tutta la passione che vogliamo, però hai un pilota che ha esperienza di mondiali come nessuno, avendone 27, sapendo come si fa, messo meglio, che peraltro sta facendo una stagione strepitosa pur con tante piccole oggi Hamilton potrebbe avere almeno 10 punti in più.
11: Sì. E con una giusta strategia
12: dovrebbe essere molto più vicini. Chiaro che ripeto, oggi ci troviamo con un Antonelli imbattibile, insuperabile, e ieri tutti hanno scritto Russell è andato fortissimo ieri, con dei problemi anche lui, perché la Mercedes ieri non era la miglior macchina in campo, ma ha fatto una difesa anche finale con le gomme praticamente alla fine, con Hamilton che le ha provate tutte per passarlo, perché era messo meglio di macchina, di gomme, di tutto. Lì Russell è stato bravo anche ieri, tutti lo bocciano in questo momento. La verità è che i piloti sono tutti bravi a questo livello. Purtroppo Antonelli la prossima gara partirà dal fondo dello schieramento, perché mette un motore nuovo e ha scelto Monza come pista per fare questo, perché è la pista dove forse i sorpassi sono più facili quando hai la macchina che va di più.
11: Certo.
12: E quindi è una scelta, magari perderà qualche punto, ma insomma è messo bene.
11: Ma guarda, esatto, tra l'altro, cioè, per come sta andando adesso Kimi Antonelli, anche se la prossima ha deciso di fare questo cambio, quindi di partire dal fondo,
12: prima o poi doveva farlo.
11: Esatto, prima o poi doveva farlo, e per come sta guidando credo che possa comunque regalarci delle sorprese. A maggior ragione su questo,
12: arrivare a prendere dei punti molto
11: buoni. Esatto, e a maggior ragione su questo quando davanti hai un mostro, ovviamente, come Kimi Antonelli, come sta dimostrando di essere. A maggior ragione credo che per le altre case sia importante proprio puntare anche sulla strategia, no? In alcuni momenti, se non riesci ad arrivarci con altre cose.
12: Cioè, non hai possibilità.
11: Esatto.
12: Considerate che la Mercedes è dal Gran Premio del Canada che non porta modifiche, tutti gli altri hanno portato modifiche gara dopo gara, quindi aggiornamenti, le modifiche sono poi aggiornamenti,
11: certo.
12: Quindi rende la macchina più competitiva. La Mercedes lo farà tra 3 o 4 gare, hanno detto, adesso vedremo, e quando arriveranno anche gli aggiornamenti sulla Mercedes, poi dopo il finale di stagione. stagione si può ancora riscrivere in ottica stelle d'argento, anche se in questo momento non è la macchina migliore la Mercedes in campo.
11: Carlo,
12: forse è la terza.
11: Prima di salutarti ti chiedo ovviamente anche uno sguardo proprio sul prossimo Gran Premio, quindi su Monza.
12: A Monza la Ferrari non può sbagliare, uno perché è una pista che le ha sempre portato bene, ha sempre fatto bene storicamente a Monza la Ferrari, ha tutto il pubblico che la spinge, ma a parte quello è una pista che è sempre stata molto amica della Ferrari. In più avrà questo motore aggiornato, ancora più potente. Guardate che ieri la gente continua a confondersi, a ascoltare le voci. Ieri il pilota più veloce che sta massimo in pista è stato Hamilton, poi è arrivato Norris, poi è arrivato Leclerc come i tre più veloci, addirittura Russell viaggiava a 11 km di velocità in meno di Hamilton e Antonelli 8 km di velocità in meno. Stiamo sempre creandoci queste storie, la Ferrari mancano 20 km di velocità, manca, tutte chiacchiere. Considerate che quando le macchine in pista finiscono in qualifica nel giro di centesimi, in qualche caso si arriva a qualche decimo, ma è già raro, i primi sono sempre nei centesimi. Beh, se ci fossero 20 km di velocità di differenza da una all'altra, altro che 5 centesimi alla fine
11: esatto,
12: di una pista di 5 km.
11: Assolutamente sì. Carlo, ti ringrazio tantissimo ovviamente e ti risentirai lunedì prossimo con il legittimo proprietario di questo spazio che torna lunedì
12: forse
11: prossimo.
12: Forse tra due settimane.
11: Ecco, esatto, perfetto.
12: Siamo due settimane perché sono le moto e non lo facciamo.
11: È vero.
12: Arrivederci,
11: grazie Carlo, grazie.
12: Ciao, grazie.
11: Un saluto a Carlo Cavicchi che come ogni lunedì o quasi ci dedica del tempo per raccontarci un po' quello che succede in Formula 1, per andare un po' più nel dettaglio anche dei motori. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata odierna dell'Ora Franca, io vi saluto, vi ringrazio ovviamente della compagnia che anche voi avete fatto a me. Vi ricordo che adesso tra pochissimo arriva Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, poi alle 14 torna anche Quasi Gol con Leo Vicari che con ogni probabilità andrà avanti anche una mezz'oretta in più del solito, perché poi dalle 17 ci sarà già il prepartita del Bologna in diretta dallo stadio con Andy e il Bomber che vi accompagneranno fino a circa le 18:15-18:20, dove poi la linea passerà a Leo Boselli e a Filippo Cotti, incaricati di raccontarvi questo primo match ufficiale di questa stagione 2026-2027 per il Bologna, che affronterà questa sera al Dallara la Lazio. Grazie a tutti, appuntamento per quanto mi riguarda a domani alle 8:30. Ciao a tutti!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
13: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
14: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
15: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: È mezzogiorno.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa alla sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
17: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
22: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
23: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
24: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
23: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
24: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
23: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
24: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
23: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
25: Sto pensando di cambiare furgone.
26: Perché?
25: Non ci sta più niente dentro.
26: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
27: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
26: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
28: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
29: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione e-Tech Series. Maggiori

0: da un punto di vista comunicativo e con risposte esaurienti. E di tutta la conferenza stampa, secondo me ci sono state due domande e basta. Detto proprio sinceramente dai tuoi colleghi, due domande hanno avuto soltanto senso: una l'ha fatta Vitali e una l'ha fatta Marrese. Per me la conferenza stampa è finita su quelle due domande.
1: Ok, chiaro. Buongiorno Manfred, come volevasi dimostrare siamo perfetti, i vostri messaggi a 366-402-4022. Tedesco ha chiesto il sostituto di Lucumi di un certo livello, per fortuna Gassamai è saltato, Minguzzi dice addirittura che non era una scelta di Santori. Benissimo, infatti ancora Gassamai non è qua, perché le scelte chi le fa?
0: L'area tecnica.
1: Chi è il direttore?
0: Giovanni Sartori.
1: Le scelte le fa Sartori, benissimo, ovviamente poi avvallate dalla parte amministrativa, ma chi è? Claudio Finucci. E lo sappiamo bene, quindi si può dire tutto il contrario di tutto, si possono fare le questioni del credo o non credo. Dopo prendiamo, e ve lo faccio sentire bene, Tedesco, ce l'ho qui. Tedesco dice sulla domanda precisa rivolta alla questione Lucumi: manca un centrale, su questo non c'è dubbio. Se perdi un giocatore come Lucumi, che con la sua velocità spesso risolveva situazioni lo scorso anno, lì c'è un buco da colmare. Si riferisce a Lucumi. E abbiamo parlato per 3 settimane, ancora oggi, di come il Bologna ha gestito la certa partenza di Lucumi in questi anni. Cosa faccio? Monte, faccio partire. Facciamo così. Aspetta, proviamo un approccio al contrario.
0: Aspetta, vi racconto questo. Abbiamo fatto 1 ora e mezza mentre tornavo da Pesaro.
1: No, ma ci perdo la salute. Oggi Beneforti. Oggi
0: sono
1: Beneforti
0: venuto per quello.
1: Ritorna sul discorso. Non mollo un centimetro. Benissimo.
0: Sono l'analista di Manfredi Campione.
1: Rifacciamo il punto. Rifacciamo da capo. Allora, l'anno scorso doveva partire Gio Lucumi nelle idee del mercato, poi il mercato va come va, Beukema brucia sul tempo Lucumi, il Napoli presenta una proposta adeguata per Beukema, parte Beukema, il Bologna blinda Lucumi. Appena partito Beukema, il Bologna prende immediatamente, a distanza di pochi giorni, Martin Wittig, cercato anche l'anno prima, non era andata, e porta dentro il ragazzo. Allo stesso tempo c'era da fare e prende Wittig per Beukema. In quel momento Casale è dietro Wittig. Di fianco a lui Lucumi, ma anche il giocatore da mettere dietro Lucumi. Il Bologna prende Eggen, Mancino. Pronti via, Wittig non va bene, non parte bene, non risponde benissimo. C'è Lucumi a sinistra e Eggen è bravino a giocare anche col piede debole, il destro. Gioca a destra e fa bene. In quel momento Bologna si trova con un Mancino titolare a giocare sulla destra, un Mancino a giocare sulla sinistra, Wittig destro in panchina, Casale destro in panchina. Arriva gennaio. Il Bologna sa che Lucumi deve andare via. Prende Elland. A Eggen, nelle idee, Mancino adattata a destra, che sta facendo bene, che per loro giocherà a sinistra l'anno seguente, prende un giocatore destro da mettere in coppia, nell'accoppiamento, con Wittig, che è stato un investimento per il Bologna, in cui Bologna crede, perché ci deve credere, o perché ci crede. Manca il Mancino quest'estate da mettere dietro a Eggen con la partenza di Lucumi. L'anno scorso nelle scelte di mercato arriva Jonathan Roa a 18 milioni. Quest'anno nelle scelte di mercato il Bologna sistema la questione del centrocampo con Remo Freuler, arriva a Mondarain e viene confermato e la Susi, a sorpresa, un po' per tutti, almeno per me. Sistema il reparto offensivo, perché parte Castro, il Bologna fa Dovbik, prende Piccoli obbligandosi per 18 milioni, e tiene in ballo l'ultimo posto.

0: posto quello chiesto da ieri da Tedesco per il difensore centrale. Il Bologna l'ha programmata così. Ci ho messo mesi e continuo a dire, per il Bologna, fatto Eggen come mancino per questa stagione e vedendo in Eggen un giocatore che per loro evidentemente dà garanzie, il Bologna si premura di prendere un difensore destro e non mancino, che è il sostituto di Lucumi nelle teste del Bologna. Perché ci crede? Perché Bologna vende un giocatore bravo, prendendo giocatori poi per diventare, si spera, bravi, come furono Lucumi, come furono Beukema e via dicendo. Questo funziona e va avanti da 4 anni, più o meno, da quando Sartori è seduto qui. Si può discutere la scelta, discutere della non scelta diventa triste, così come è triste, ma è giusto farlo, arrivati a questo punto, che il giocatore per il Bologna da sostituire oggi e da mettere in campo non è John Lucumi, ma è Niccolò Casale, che anche quest'anno purtroppo al Pronti Via ha mostrato incertezze di salute cagionevoli. Nel mercato, infatti, incominciamo un pochino a ragionare in questo modo, arrivano un paio di indizi. Il primo, sul difensore proprio. Quali sono i profili che Bologna pare aver sondato? Il primo è Cabal. Cabal, perfetto, 25 anni e tutto, ha solo un problema. Cabal si è fatto il crociato nel 2024, ha avuto 3 lesioni muscolari, di cui una grave, è stato fuori 2 mesi. Cabal ha perso 64 partite in 2 anni da quando è alla Juve. Oggi scopro, ieri in realtà, che i procuratori si sarebbero risentiti di un tentennamento del Bologna. Io non sono un PR del procuratore, penso un attimo al Bologna, che cosa deve fare e se deve portare un giocatore che ha rischio, sia chiaro, magari è sano come un tonno, ma che si porta dietro un curriculum con 64 partite saltate con la maglia della Juve, probabilmente qualche ripensamento prima di chiudere la partita ce l'ha. Su quale profilo va? Gassama non l'ha voluto Sartori, oggi non è ancora qua. Sembra un profilo che possa sostituire Lucumi? Stanno cercando il sostituto di Lucumi? Ve lo chiedo. Stanno cercando il giocatore da mettere dietro a Casale ed è tutto molto chiaro, perché poi dietro a Casale, per sostituire Casale, in effetti parte Joshua Zirkzee, il Bologna chi mette titolare in campo? Un ragazzino di 19 anni che si chiama Santiago Castro e che avevano preso 6 mesi prima per buttarlo dentro, cosa già vista, rifatta. Ieri però Tedesco ci dà un indizio e dice: oh, attenzione, perché questo qua corre veloce, e con la sua velocità ieri, ci fa riferito alla scorsa stagione, ha risolto un bel po' di problemi. Cosa sta cercando il Bologna? Un giocatore veloce, con caratteristiche che gli altri 3 non hanno. Sarà il titolare, lo decide poi Tedesco, in base a quello che ha e in base a come andranno i ragazzi in campo. È chiaro il discorso? Ora, possiamo vederla in tutti i modi. Me la potete far sudare quanto cavolo vi pare, ma la cosa sta così. Viva Dio che non abbiamo un no yes man, perché se proprio vogliamo vederla andando a cercare il pelone all'uovo, ieri Tedesco ha detto: oh, a me serve uno con le caratteristiche adatte a sostituire Lucumi. Benissimo, avanti. Ma al di là di questo, il sostituto di Lucumi, ed è scritto nero su bianco da gennaio, è Elland, di fianco a Eggen, con dietro Vitica a destra, e manca il giocatore con caratteristiche diverse che Bologna sta cercando. Punto. Ricostruita così torna un po' di più? Oppure ti piace di più la storia che in due anni non sono stati capaci, perché Sartori si è rincoglionito, di capire che c'è un problema per sostituire Lucumì? Oppure ti piace di più la storia che invece è saputo che non dà il budget al Bologna, che l'anno scorso ne spende 18 su un esterno avendone già 3 decisamente bravini, e quest'anno ne spende 18, li promette, ma sospesi, per prendere l'attaccante dietro Dobbik? Non ha budget? Sono scelte. Si può discutere la scelta. Di certo non si può parlare di non scelta.
1: Allora, se posso.
0: Sì.
1: La notizia, come ti piace dire a te, secondo me hai ragione, è che il sostituto di Lucumì è Haaland. Punto. E questa è la base del discorso.
0: Che non è una notizia, c'è da gennaio.
1: No, che c'è da gennaio. Giustamente fai l'esempio di Castro, è calzante. Il Bologna prende Vitic. Vitic non performa come pensano, come sperano, e fanno Haaland. Perfetto. Poi dopo giocheranno Haaland e Eggen? Penso di sì. Farà il Bologna, come ha chiesto Tedesco, un difensore con delle caratteristiche differenti? Perché ragazzi, gli occhi ce li abbiamo tutti. L'anno scorso era il gioco di italiano, non era il gioco di Tedesco, non sappiamo, non l'abbiamo ancora visto come gioca il Bologna tedesco, ok? È chiaro che John ha salvato capra e cavoli tante volte, per cui tutti i tifosi hanno gli occhi per vedere questa situazione. Quindi io credo che il dubbio del tifoso sia più che lecito. Poi però, se il mantra, tra virgolette, ci pensa Sartori, abbiamo Sartori, eccetera, deve essere valido sempre, poi ci prende, non ci prende, lo dirà il campo. Come ti dicevo ieri, il campo è la Bibbia.
0: Ti do un altro indizio. Cosa ha detto del centrocampista bravo ad attaccare e difendere, a impostare nella fase offensiva e difensiva?
1: Ha detto che se tu lo vuoi comprare parti da 40 milioni in su.
0: Esatto. Secondo voi cosa pensa del sostituto di Lucumì?
1: Immagino che pensi la stessa cosa.
0: Bravino ad impostare, magari veloce, bravo nei contrasti, palla aerea. Costo 40 milioni. Lo fa a Bologna? No. Siamo a posto. Andiamo avanti. Comunque Tedesco ha chiesto per tutti, e tutta mattina che sento sto loop, ovviamente stamattina il solito giornale parte con la solita litania, perché ormai è diventato questo, gli piace, evidentemente va bene, e Tedesco ha chiesto il titolare al posto di Lucumì. Va bene, andiamo avanti, andiamo in pausa e torniamo.
2: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Bologna Football Club
3: 1909. Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Il calore di casa si rinnova con stile.
13: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
14: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Ben ritrovati e ancora con Mezzogiorno Rossoblu 12:24. Eravamo con Monte, volevo collegarmi con Frank che è già con me. Faccio un attimo un inciso velocissimo, Frank, giusto per fare da ponte tra ieri e oggi. E, beh, insomma, buon debutto direi per te e poi anche per la primavera. 4-2 all'Atalanta non guasta mai. È ancora però partita di agosto, forse.
24: Ciao Manfred, ciao a tutti, ciao Monte, ciao. Piacere risentirvi. Ciao. Allora sì, è stato un bel debutto perché intanto spero non si senta troppo, ma sto camminando quindi in centro, quindi non
0: Vai in pellegrinaggio?
24: No.
0: Fioretti in corso?
24: Sto semplicemente camminando. Comunque sulla partita di ieri secondo me è stato un ottimo debutto, per me abbiamo visto un'ottima squadra. È chiaro che come dicevi tu Manfred il discorso è giusto perché è la prima partita, quindi ci sono carichi diversi, magari c'è una squadra che si è preparata in un modo, l'altra in un altro, ma la cosa stupefacente secondo me di ieri, oltre al tasso tecnico di tanti giocatori del Bologna, è la ricerca continua del pressing in avanti, anche se sei 1-0, 2-0 sopra, comunque mantieni quell'idea lì di andare a pressare alto l'altra squadra e di essere aggressivo, di cercare sempre di fare più gol e non accontentarsi mai, quindi ecco la cosa più bella di ieri secondo me è quella, anche perché poi dal vivo si percepiva questa continua ricerca, questa voglia di recuperare il pallone, di far male all'altra squadra perché probabilmente sentivano di essere superiori sotto diversi aspetti. Ecco, io sono rimasto abbastanza stupito da questo atteggiamento e anche dal livello atletico dei giocatori di Morrone, tant'è che poi mi pare di averglielo chiesto di essere proprio contento di vedere una squadra che dopo aver trovato il gol e doppio vantaggio anche continua ad andare forte per cercare di segnarne un altro.
0: Beh, ti chiedo questo però. Visto e considerato che ieri le convocazioni della primavera ha tolto ogni dubbio a quelle sulla prima squadra, mettiamola così, l'idea del Bologna che comunque aggrega, e ne ha parlato anche il tedesco ieri in conferenza, è un Vabbè, tu che hai seguito comunque tutti i playoff l'anno scorso, che quest'anno seguirai comunque tutto il pacchetto, cioè Libra è un under 18, neanche under 20, il salto sì, da under 18 a prima squadra, beh, questo sì è un bel segnale secondo me, no?
24: Assolutamente, assolutamente. Infatti, vabbè, noi ne abbiamo parlato tantissimo durante il ritiro, forse abbiamo anche esagerato rompendo quasi le scatole su questa cosa, ma perché effettivamente sentivamo, io personalmente sentivo che questo giocatore potesse farlo questo doppio salto. Poi c'è un altro giocatore che ha fatto un doppio salto in questa stagione, che ieri è partito titolare nell'under 20 di Morrone, che è Zanella, che ha giocato praticamente tutta la stagione in under 17 l'anno scorso e quest'anno prima partita ha giocato titolare in under 20. Questo è un bel segnale, come per lui, per Libra ovviamente, è quello che ci auguriamo tutti, di vederlo giocare, di vedergli fare dei minuti, perché è chiaro che convocarlo già è un passo in avanti, però poi il succo è secondo me su quanti minuti farà all'interno del campo. L'ha detto poi ieri Tedesco, ha detto se non riuscirà a fare dei minuti, comunque ci sarà bisogno di farlo giocare in primavera, perché i giocatori giovani hanno bisogno di giocare, quindi a prescindere dalla categoria. È chiaro che sarebbe bello e sarebbe meglio anche vederli giocare in Serie A, ecco, quindi se lo convochiamo io spero di vedergli fare dei minuti, magari anche oggi, vorrei proprio vederlo in campo oggi o qualche minuto. Manfred,
1: beh, Frank, abbiamo visto Romano col Cagliari, ci sei col Milan, cioè, secondo me se sono buoni ci sta, io sono di quelle lì, ragazzi.
24: Dato che me l'hai tirato fuori, sì, sì, che c'è una grande sorpresa da parte di tutti, si presenta alla Serie A, ma ragazzi, se un giocatore, se uno ha visto il giocatore l'anno scorso che dominava, veramente dominava il campionato, io sinceramente avevo pochi dubbi sul fatto che potesse fare molto bene. Poi vabbè, è chiaro, è la prima partita, quindi in realtà conta poi poco, però per me è un giocatore fortissimo che giustamente è partito titolare, che ha fatto gol, che ha fatto una bella partita, che ha fatto una prestagione veramente di livello altissimo, quindi come Romano allo stesso tempo sono giocatori forti che devono giocare. Poi parliamo di due 2006 e Libra è un 2008, quindi ah, certo, magari c'è un po' di differenza, però ecco, la linea secondo me deve essere quella, dato che parliamo sempre di i giovani devono giocare, bisogna cambiare di qua di là, allora noi per me dobbiamo iniziare a mettere in pratica le cose di cui parliamo, quindi speriamo di vederlo, non dico protagonista assoluto Libera, però comunque che possa mettere un bel mattoncino in questa stagione.
1: Ma io penso che fosse il giocatore che ti ha rubato più occhio su Avalles comunque.
24: No, ma indubbiamente, considerando che sai c'era la squadra in ancora un po' un cantiere aperto e diversi giocatori che comunque erano impegnati al mondiale, quindi non c'erano perché dovevano fare le loro ferie. Sicuramente lui è uno dei giocatori che ha non dico sorpreso, perché comunque a fine stagione, che l'ho imparato a conoscere a fine stagione scorsa per le giovanili, è un giocatore davvero per me di livello, ha una visione di gioco, una lettura del gioco, una capacità di condurre il pallone e di inventare con un primo controllo che fa sognare veramente, perché è la sua secondo me caratteristica migliore, che sono diversi rispetto anche ad altri compagni di squadra che ha in prima squadra, quindi lui è il giocatore che per me ha fatto meglio durante questo ritiro, probabilmente anche per età e anche perché non l'avevo mai visto tanto con costanza, quindi sicuramente lui è quello che mi ha fatto l'impressione migliore su.
0: Ottimo, Franca. Ascolta, noi ci sentiamo giovedì, che facciamo una mezz'oretta insieme con approfondimenti su sicuramente ieri, ma anche per i weekend che ci aspetta.
24: Assolutamente sì, certo.
0: Va bene?
24: Volentieri.
0: E allora volentieri. Grazie mille e complimenti per ieri, ottimo inizio. Grazie Frank.
24: Grazie, molto contento di aver iniziato poi con una bella vittoria, che non fa mai male.
0: Decisamente no, ho anche tra l'altro Morrone da farvi sentire, però magari un pochino ce li giochiamo di qua e di là. Tu l'hai fatto sentire Morrone? Allora vediamo. Grazie Frank, buon pomeriggio, ci vediamo dopo allo stadio.
1: Ciao Frank.
24: Ciao, grazie a voi, ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie Frank Loreti. Allora, abbiamo fatto un salto sulla primavera. È di buon auspicio per te?
1: Io l'ho ascoltata ieri anche lì, ero sempre in giro in macchina. Ieri mi ha fatto una grandissima compagnia in con l'app, la partita e la telecronaca di Frank. Mi è piaciuta, sai, poi quando parti batti l'Atalanta 4-2, visto che noi facciamo la gara tra virgolette a scimmiottare un po' quello che hanno costruito, quello che hanno fatto, perché ci diciamo sempre che dobbiamo crearceli da soli, i giocatori, una parte dei giocatori da mettere in prima squadra. Beh, se è partito bene, poi adesso non so se l'avete visto, andate a vedere il primo gol di Lo Monaco, ragazzi, batte una punizione che secondo me se la batte in Serie A fa gol uguale, onestamente, per cui è una bella squadra. L'abbiamo visto l'anno scorso, si sono giocati la finale, per cui se la partenza è questa, se il buongiorno è questo, credo che anche a livello di settore giovanile il Bologna stia lavorando molto bene. Okay. Questo mi sembra chiaro.
0: Beh, adesso sì, in questo periodo ha lavorato bene, sì. Libra che si aggrega, c'è lo Monaco che oggettivamente ieri gol e due assist, un gol su punizione, un piacere vederlo. Lui ha questo ruolo di attaccante, perché tutti diciamo che non è un attaccante, ma in Bologna under 18, under 20 ha fatto l'attaccante, magari a volte da solo, a volte in due, perché in under 20 aveva sempre di fianco qualcuno, però. E quindi sai, il salto per i grandi, per quel ruolo lì, è un po' tosto, soprattutto lui che tecnicamente, cioè fisicamente forse, sai, ormai sono tutti un metro, guarda i difensori del Bologna, cioè, il problema è che non abbiamo il veloce, perché
1: a meno
0: sono
1: che
0: tutti
1: non giochi
0: 93.
1: In Spagna però,
0: Ah no, io parlo adesso un po', poi io...
1: Sai che sul calcio, per me il calcio non giocare con i cani piedi buoni. Che
0: chiacchiere da bar.
1: Sono vecchio,
0: Badori che si è fatto notare l'anno scorso, cioè la scorsa stagione ai playoff, in ritiro aggregato, qualcuno scriveva, mi piace Badori, mi piace, segna. Insomma, qualcosina di conferma, ecco, di continuità rispetto alla passata stagione, questa vuol dire qualcosa. Libra... per come ne ha parlato anche Tedesco, che gli ha detto guarda, tu che vai di solito giri a destra, stavolta vai a sinistra.
1: È carina quella.
0: Anche per me.
1: È carina.
0: E dai, da questo punto di vista è fondamentale.
1: Comunque hai visto Tomasevic col Mantova che ha iniziato bene, hai visto comunque Raimondo, figlio sicuramente di un'altra era, che però sta andando bene.
0: Jaber a me piace tantissimo, per dire, poi vediamo, deve crescere, però fisicamente è una bestia e secondo me...
1: Io credo che la direzione comunque sia giusta, poi
0: vedremo.
1: Anche lì parlerà il campo, come sempre.
0: Ritorniamo alla questione. Insomma, io non so cosa dire, Monte, però veramente di diventa cosa? Faticoso sul discorso Lucumino e quant'altro.
1: Secondo me manca, ragazzi, io penso che manchi una settimana alla fine del mercato. Ognuno giustamente...
0: Ma perché tutta sta reticenza su Haaland, secondo te? Ma... qual è il problema di Haaland per te?
1: Allora, posso dirti la mia? Ma io sono onesto. Allora, anch'io non sono reticente, sono dubbioso, ma per un semplice motivo: tu hai perso, secondo me, un giocatore fortissimo. Allora, per quello che hai visto fare da Haaland, ok, sicuramente Haaland non è John Lucumi, non lo è come caratteristiche,
0: soprattutto, okay?
1: Non lo è come caratteristiche. Allora è ovvio che se tu fino all'altro giorno eri abituato a giocare con Beukema Lucumi o con Lucumi Eghem, sei d'accordo con me che un tifoso dica devi giocare con Eghem e Haaland, possa farsi due dubbi, però anche lì è il campo, e come ti dicevo ieri, faranno un difensore con caratteristiche differenti, non un titolare, faranno un giocatore con caratteristiche differenti, sì, se poi quello è Calafiori, preso...
0: Che è quello che dicendo a un mese.
1: Bene, lo ripeti, se poi quello che prendi è Calafiori, li metti a sedere tutti, per dire, se quello che prendi è, con tutto rispetto, un altro Nicolò Casale, non mette a sedere nessuno, con tutto rispetto per Nicolò Casale, attenzione.
0: E secondo te...
1: tutto qua, io credo che ci sia il dubbio, ragazzi.
0: Ma Cabal, che a me piace, cioè io prima su Cabal sono andato dritto, perché adesso sembra, no? Ci fu una volta,
1: forse erano due, c'era una buca nel stanello,
0: no, però io continuo a dire, scusa, che ognuno deve fare il suo lavoro, e purtroppo invece non ci si riesce più forte di noi. Io ci provo, però ci fu una volta che un grande giornalista diventò il direttore generale della Fiorentina. Era il 2000, era la Fiorentina di Cecchigori. In dirigenza c'era anche Antonioni. Sai chi era? Sconcerti.
1: Mario Sconcerti.
0: Sai come è andata a finire? Che Antonioni si dimette pronti via. che la Fiorentina rischia la retrocessione con Cecchigori e che anche Sconcerti si deve dare e andare. Questo è per dire cosa? Che a me va benissimo se Bologna sceglie di prendere Cabal, ma che tutta questa spinta verso un ragazzo che ha avuto veramente grossi problemi, l'abbiamo visto con Ferguson, ti faccio un esempio, no? Mamma mia, dopo il crociato, tanti fastidi muscolari, tanta fatica a ritrovare il proprio passo e tutto. Io non sono sicuro che Cabal sia il giocatore giusto per il Bologna. Ma perché? Perché il problema di Casale principale, caratteristiche e non caratteristiche, tra l'altro sono passati due, non tre, perché Casale con Motta non c'era. Due allenatori diversi cambiano anche un po' gli atteggiamenti difensivi, cambiano un po' le regole del gioco, no? Quindi magari è più adatto per questo, magari meno adatto per quello. Ma non c'è mai. Il problema di Casale è sempre dov'è oggi? Rotto. E fai fatica a trovare continuità. Lo stesso problema per un ragazzo che ha le caratteristiche, ripeto, a me Cabal piace tantissimo, però sinceramente ho un po' d'ansia se devo dire che ci serve un giocatore e sarebbe l'unicum, cioè quello che avrebbe quelle caratteristiche che in certe partite, in certi momenti di partita, ti può aggiungere qualcosa che non hai. E nel tempo magari diventare un fenomeno, cosa che ci auguriamo tutti quanti. Quindi benissimo. Qual è il giocatore secondo te giusto? Cioè, si può trovare questo profilo al 24 di agosto?
1: Secondo
0: forse
1: me sì.
0: Un prestito?
1: Ma non...
0: meno un ragazzo che nessuno si è accorto.
1: Quanti esuberi ci sono in Serie A? Senza prendere la Premier, senza prendere...
0: Esatto, cioè un giocatore già fatto piuttosto che un giovane, e tu, giovane che nessuno si è
1: secondo
0: preso.
1: Secondo me il giovane l'hai preso.
0: Kelland.
1: Secondo me quello che tu devi andare a prendere deve essere un giocatore, io non dico finito, ma deve essere un giocatore che ha un po' di esperienza. Basta che abbia anche 24-25 anni.
0: Anche perché 22-23 ormai con, no, sono costa... volati dei prezzi, sì, sì, sono... devi andare, cioè, su.
1: Però secondo me devi prendere uno con quelle caratteristiche che però possa stare in campo e tra virgolette non debba imparare. Passami questo termine, che comunque se lo prendi da un campionato estero un minimo deve imparare lo stesso. Però ricordiamoci sempre che uno dei due centrali del Bologna ha giocato un gran mondiale. Non scordiamocelo, che è Eggem. Okay, quindi abbiamo una base di partenza secondo me importante, ma perché secondo me comunque la rosa del Bologna è una rosa importante. Poi è logico che come li metti in campo e tante altre situazioni faranno anche la fortuna o non la fortuna della fase difensiva. Cioè, quindi cosa dico? Che se l'attacco presterà in un certo modo, se il centrocampo farà filtro in un certo modo, avremo un risultato di un certo tipo. Se invece Pignan delle infilate in infilate a metà campo, come prese l'anno scorso, come abbiamo preso in amichevoli, cambia tutto. Quindi ripeto, aspettiamo il campo, dai. Tanto giochiamo oggi, il mercato finisce il 31, la pausa è a settembre, diamoci le prime 4-5 partite per giudicare questa squadra. Le abbiamo date a Motta, le abbiamo date a Italiano, e diamole a Tedesco, come minimo proprio.
0: Chiaro, andiamo in pausa e torniamo.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1 in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
5: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900 nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: E allora ben ritrovati, mezzogiorno rossoblu, le 12.45, con me Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu. Partiamo da Tedesco e proviamo, intanto leggiamo i messaggi, Monte, quindi vediamo un po'.
19: Hai un piede rotto?
18: Ho un piede rotto. La stragalo, ragazzi, non mi dà pace, purtroppo ogni tanto va giù. La conferenza di Tedesco, dicevo, è la prima volta che fa una conferenza prepartita, no? È il primo prepartita di Tedesco. Ponderato, molto tranquillo, però... poi alla fine le sue risposte le ha sempre piazzate.
19: Però cioè, a me non è sembrato un prepartita.
18: In che senso?
19: Nel senso che alla fine
18: era un fine estate,
19: secondo me, più che un prepartita. Secondo me è il primo vero prepartita di Tedesco. Vuoi perché avrà esordito in Serie A? Sarà a Bergamo.
18: Può starci. E vuoi fare un riassunto? Ti ha sorpreso qualcosa delle partite di ieri? Italia, Serie A? Inghilterra ci sono stati dei botti.
19: Io sto pensando che se adesso faccio una battuta, passatemela, non mi infamate. se noi a Bologna fossimo tifosi del Tottenham, 300 milioni pronti via,
18: quasi 400.
19: United ha perso, il Villa ha preso 4 per dal Brighton nel primo tempo,
18: in mezz'ora,
19: cioè, primo tempo, dai. 4-0 nel primo tempo, fin da 4-0 la partita, non vuol dire, penso che abbia perso anche il City, credo,
18: sì, 1-0 erano, visto fino all'80esimo,
19: non so poi com'è finita, per cui c'è, ci vuole un po' di pazienza per le grandi, ci vuole un po' di pazienza per noi, ecco questo. Però nelle parole di ieri a me è piaciuto tanto lui, mi è piaciuto anche la risposta. Ti ho detto, secondo me, due domande ieri. Due hanno fatto i giornalisti.
18: Vitali,
19: che è quello che ha tirato fuori un'altra volta il discorso di Lucumì, cioè del, diciamo, del discorso centrale, e l'altro è Emilio Marrese, che gli ha chiesto fondamentalmente come si sentiva e
18: del clima,
19: come aveva visto questo Bologna dopo questa prestagione, che diciamo non è stato scintillante. Io faccio una premessa, io spero sempre di fare un prestagione non scintillante, un inizio scintillante, perché se gioco bene ad agosto e poi perdo a settembre, non va bene, preferisco, cioè a luglio-agosto preferisco il contrario. Ecco, lui a me è sembrato tranquillo e poi ha detto finalmente si gioca.
18: Questo, le cifre di Leisen al Sassuolo, chiedono.
19: Ma non lo so.
18: Ti ha sorpreso Leisen al Sassuolo e non qua? Lui è rimasto sorpreso di Leisen a Sassuolo e non qua, perché è sempre accostato al Bologna.
19: Ma chi è che lo accosta al Bologna? Perché poi la domanda è sempre questa,
18: rispondi,
19: ragazzi.
18: Tu,
19: cioè, se diciamo sempre che l'area tecnica eccetera eccetera eccetera eccetera, l'area tecnica fa il giocatore che vuole, se vuole far Leisen lo faceva. Cioè, io penso che se il Bologna vuole far Leisen non va a Sassuolo, probabilmente il Bologna non vuole fare Leisen. Io la intendo così, onestamente. Cioè, credo che in questi 4 anni un attimino in modo superante l'abbiamo visto. E poi, tra le altre cose, adesso io ve lo chiedo: chi è che di voi conosce Leisen? Io non lo conosco, forse voglio giocare una volta. Questi,
18: beh, che fosse un giocatore che comunque no, Bologna ha visto più di una volta.
19: Ma quanti giocatori ha visto il Bologna più di una volta, Manfred? Cioè, tu sai quanti scout hai, dimmi? Circa il Bologna, 20? 25?
18: 20.
19: Bene, quante partite vedono all'anno?
18: 2000 e passa.
19: Di quelle 2000 e passa, quante volte non avranno visto Leisen o altri 10 Leisen?
18: Sono d'accordo con te.
19: E allora dai, cioè, viviamola un po' meglio.
18: E comunque ha dato in prestito con obbligo in caso di salvezza. E vi dico anche a quanto, così dai, soddisfiamo un
19: poi
18: po' di
19: palate. Poi magari fortissimo, attenzione.
18: Tra i 7 e gli 8 milioni. Il Bologna ha fatto, lo ricordo, piccole a 18.
19: Cosa c'entra?
18: Che non hanno questione di budget.
19: No, ma io su 7-8 milioni non penso che sia una questione di budget. Ecco, se fai un difensore 18-20, secondo me sì. Scusa, ma
18: vabbè,
19: questo
18: un difensore buono a 18-20, no, io devo ancora. No, devo, il giorno che lo fanno, mi alzo e me ne vado. Finché c'è saputo, mi alzo e me ne vado.
19: No, sei contento, bisogna essere contento le due.
18: Sono contentissimo.
19: Bisogna però vedere se può accadere. Prendere,
18: 18-20 milioni, però pensa. Ti ho passato quante settimane a far passare dopo Dovbik che Bologna avrebbe speso 20 milioni, aveva 20 milioni da spendere per un attaccante. Ci ho messo 3 settimane, stesso discorso di Lucumi, la stessa storia.
19: Li ha spesi?
18: Alla, cioè, fine sì,
19: però, speriamo però che li spenda, perché se non li spende
18: oggi,
19: è un problema.
18: Oggi guarda, ti fatti una rassegna stampa e ti rendi conto. Io non capisco più. Comunque
19: io torno a leggere il giornale dopo il 31 agosto.
18: Va bene. E quindi Leisen l'abbiamo detto. A me la cosa del sostituto di Lucumi pare, non volevo saltarne direi da qua. E allora lui, a questo ragazzo che è Davide di Calderara, pare stia diventando una super cazzola. Facciamo un esempio: a parità di prestito con diritto secondo Manfredi, stanno cercando un profilo tipo Gassama. No, proprio tipo Gassama. No, poi se prendono Gassama avranno i loro motivi. Mentre secondo Tedesco, magari puoi prendere un profilo tipo Tomori, che viene con molte più probabilità di fare il titolare.
19: Ma magari Tomori.
18: Oh, tipo Gassama per me no. Per me è tipo Cabal. Perfetto. L'unico dubbio di Cabal è quello che ho detto. Oh, e vi ritorno a dire, magari lo fanno. E per me va da Dio se lo fanno. L'unico dubbio di Cabal, appunto, è che ha fatto veramente 2 anni molto difficili. Non per problemi tecnici, ma per problemi enormi, fisici. Enormi. Vi ho detto il numero di partite, quindi se il procuratore di Cabal oggi si sente offeso, secondo me se ne può fare una ragione. Cabal al 24 di agosto è ancora lì, quindi un motivo ci sarà. E allo stesso tempo, se poi Cabal vuole rimanere alla Juve perché si fa a giocare le sue carte, va bene. Però il profilo per me, lesioni a parte, è giusto. Quindi il profilo è più quello che Gassama. Però per te, Tedesco, ti ha dato la percezione che vorrebbe magari un Tomori in prestito? Che in diversi scrivono Tomori, quindi piace.
19: Non so
18: per quello che ha detto?
19: Ci sta come ragionamento.
18: È così veloce Tomori?
19: Dei tuoi è sicuramente più veloce.
18: Anche per me.
19: Dei tuoi lo sì.
18: Non è un fulmine, però è, uno di quelli più...
19: Beh, sicuramente un giocatore di livello, che conosce il campionato italiano. Ma non penso che venga via... E poi penso che abbia un ingaggio importante.
18: Sì, però magari se è un esubero veramente ti trovi la quadra.
19: Penso sia un giocatore che abbia un mercato ancora quello. È uno di quegli esuberi con mercato.
18: Se Leisen non arriva, Leisen non convince comunque. Prestito con diritto di riscatto a quelle cifre, dai. Evidentemente c'è qualcosa che non ha convinto.
19: Ma magari sono tanti giocatori che stai guardando. Sei sempre lì, dai, non sei nella testa delle persone che scelgono.
18: Può anche essere che abbia preferito Sassuolo, E ciao Manfred, temo di essermi perso qualcosa, ma Gassama non arriva più. Si era parlato di Acerbi, tu come la vedresti? Vale il discorso di Tomori in modo un po' diverso, però
19: non è svincolato,
18: no.
19: Cioè, se sempre...
18: volevi uno veloce, prendi Acerbi.
19: Non credo proprio.
18: Esatto. Quindi direi che su Acerbi non ne vedo. Gassama è in stand by, non convince a fondo. I motivi tecnici, economici, non li conosco, vi dico la verità. Potrebbe, ma non è detto che sia lui.
19: Ma hai ancora 7 giorni di mercato, ci sta che tu non abbia, se reputi la scelta comunque importante, non l'hai ancora fatta, hai del tempo per farla. Ripeto, secondo me hai tanti esuberi che verranno fuori da tante squadre, magari hai idea di fare un giocatore qua, non lo so ragazzi, tanto ripeto, io penso che nessuno possa pensare di essere nell'area tecnica, nella testa di Sartori, dai, ci saranno 2000 giocatori in quella testa che gli frullano, tanti esempi che potrebbero magari giocare, quindi aspettiamo un attimo, dai. Ripeto, non manca tanto, oggi per fortuna alle 6:30 giochiamo, fra una settimana chiude il mercato, avremo tutte le risposte che vogliamo, ecco.
18: Su Ghilardi c'è qualcosa di vero come voce? A te piacerebbe? A me sì.
19: Io non me lo ricordo. A me sembra mi ricordo che è un bel giocatore, però
18: tanto discusso,
19: alto, fisico importante. Anche lui giocava a Verona, è andato a Roma, pagato il giusto perché mi sembra che abbia pagato 6 milioni. Se non ricordo male, mancino, però mi sembra Ghilardi.
18: Gioca sia a destra che a sinistra, gioca in tutti e due i ruoli, poi nella Roma gioca a 3. Quindi ha fatto bene comunque Ghilardi.
19: Tra le altre cose, tutto dipende dal giocatore per giocare a 4.
18: Se va a concentrare veloce finché non arriva, Tedesco di sicuro non presterà 60 metri di campo come faceva Italiano. Ripeto, finché non arriva quello veloce, semmai arriverà Piero. Secondo me Tedesco invece è uno che li gira volentieri, ma anche dipende un po' dall'avversario che ha. Mi sembra uno, l'intervista di stadio bella a Ferguson, perché dico bella? Perché comunque Ferguson ci ha tirato fuori due o tre cosine di Italiano e di Tedesco. E intanto la quantità di lavoro che fanno a video, una marea rispetto a tanti altri, quindi lui è molto probabilmente per accelerare, oppure perché li ha visti recettivi, sai, a video a volte in tanti invece dicono li perdi, quindi devi essere molto efficace e veloce. Però in ogni caso, e nelle diverse cose, pressione bassa, pressione media, pressione alta. Diciamo che con l'Italiano ne abbiamo viste due, pressione alta e media, cioè quella portata coi centrocampisti a Torino contro la Juve, finita la partita con la Aston Villa, che aveva provato una pressione un po' diversa, no? Non ha funzionato benissimo, ma ci aveva provato e l'aveva raccontato nel post partita. Bassa non l'avevamo mai vista con l'Italiano, sinceramente, no? Togliamo le partite, la finale di Coppa, dove siamo stati sicuramente molto più... Però diciamo che buona aveva quelli. Quindi già in questo Tedesco sicuramente, secondo me, cambia anche a seconda del tipo di partita che ti attende, dell'avversario e via dicendo. Non mi aspetto un Tedesco alla ribalta contro Allegri, farò un esempio, come fu il Bologna di Italiano in casa col Milan, tre pere e non c'è storia, perché è il suo gioco, no? Ecco, forse in questo avere comunque un giocatore con caratteristiche che non ci sono, veramente Tedesco è uno che le sa sfruttare ed è per quello che comunque su quel punto preme, e ieri l'ha fatto.
19: Beh, ma io credo che lui, tu quando hai una squadra, lui ha fatti, perché secondo me va analizzata la conferenza, lui fa i complimenti allo staff tecnico per i giocatori che gli hanno portato, perché lui fa i complimenti per Von Rijn e per il terzino, e poi dice manca qualcosina, non dice che manca, chissà, dice manca qualcosa. Ok,
18: lui dice manca il centrale, ma molti speravano anche il centrocampista,
19: manca qualcosa, secondo me è corretto, ripeto, secondo me è corretto, secondo me l'intervista di ieri anche è per me corretto. Poi dopo, ripeto, l'italiano non è opinabile, secondo me è una lingua non opinabile, quindi dopo uno fa l'analisi di quello che ha sentito e secondo me è chiaro, poi è soltanto il tipo di giocatore che prenderai, perché se magari quello che vai a prendere, ripeto, è più buono, può sedere sia Hagen che Elland. Siamo poi sempre, magari Libra siede a Mondaraino o siede Ferguson, magari arriva il ragazzo che hai preso dalle giovanili,
18: come sempre,
19: cioè ragazzi, ripeto, io non
18: voglio essere, l'anno scorso
19: non voglio essere pesante, ma secondo me è il campo, fine, punto, basta, dai.
18: Comunque Hagen l'anno scorso è quell'esempio, no? Alla fine un mancino che si mette a giocare a destra e se sta bene fa tutte le partite lui al posto di Wittig.
19: Sì, sì, oh, ragazzi, Hagen l'anno scorso era due spalle sopra Wittig, eh?
18: Sì.
19: Speriamo, speriamo, visto che comunque il Bologna ha fatto un investimento importante su Wittig, che c'è stato dietro tanti anni, c'è stato detto due anni, sì, tanti anni, sembra chissà che cosa, che anche lui magari in un gioco differente possa rendere in maniera differente.
18: Ci sta. Ciao Manfred Monte, volevo chiedervi, ma la gira a te, se anche secondo voi le formule di Piccoli e Dobbic si possono leggere così: Piccoli lo riscatteremo comunque a prescindere dall'andamento di questo campionato, invece Dobbic si riscatta solo in caso di Europa con i soldi della qualificazione se tutto va bene fisicamente.
19: Allora, io penso,
18: manca risultati, io queste due operazioni le leggo così e mi sembrano ottime per noi, davanti siamo fortissimi.
19: Io penso che il Bologna abbia fatto due grandi operazioni, nel senso che Piccoli, secondo me ce lo siamo dimenticati, è comunque un giocatore italiano futuribile ancora oggi, che ha dei numeri comunque importanti e se sta bene è un bel giocatore. Dobbic, io ragazzi ve lo ripeto, andate a vedere gli ultimi quattro marcatori della Liga, sono Mbappé, Dobbic, Lewandowski. Quindi, se sta bene, è un giocatore di livello, comunque primo anno alla Roma, sto scalza che anni, scusate il tempo, fa 16 gol, se non sbaglio. Non è che ha fatto due gol, quindi è uno che se sta bene fa la differenza.
18: 17, infatti, primo anno.
19: È uno che se sta bene, ragazzi, fa la differenza. Se fa la differenza e anche non va in Europa, ma fa 15-16 gol, il Bologna lo riscatta uguale, perché lo paga 17, e secondo me uno che fa 15-16 gol in Italia lo rivendi bene. Cioè io credo che sia oggettivamente una bella operazione quella di Dobbic, perché ti sei, diciamo, hai parato il colpo andando a prendere Piccoli. Tutti abbiamo, l'anno scorso quando la Fiorentina fa Piccoli a 30, dice anche è impazzita, ma il Bologna l'anno scorso si poteva fare Piccoli a 18, io ve lo scrivo, lo faceva.
18: Sono d'accordo. Grazie mille per il resoconto storico sui centrali di difesa, mi è servito per collegare i vari acquisti. Grazie, saluti Mario. Va bene, andiamo in pausa e torniamo subito con la seconda parte.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
0: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
21: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
1: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
22: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
23: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Su
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
30: Ma dai, è immortale!
29: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
30: E dove sarebbe questa meraviglia?
29: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
30: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Le 13.04, mezzogiorno rosso-blu, siamo con Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso-Blu, e finalmente Pepe Anaclerio, in pausa col negozio chiuso, ma pronto alla battaglia. A che ora apri?
33: Diciamo
18: a che ora apri?
33: Dalle 3 alle 18.
18: Piazza della Pace.
33: Devo venire un po' prima oggi perché ti devo, sì, Piazza della Pace, Protettore Maratona. Devo venire un po' prima perché ti devo portare su.

0: e secondo me vengono qui con un clima brutto e quindi già non voglio dire, cioè, da giocatore la Lazio arriva mentalmente più pronta, c'è il pericolo che possa essere più pronta del Bologna?
1: Spero di no, ma credo che il problema della Lazio sia il contesto che vivono in casa, cioè non fuori. Il problema dei giocatori di quel livello lì è quando giochi con stadi vuoti, poi addirittura in casa tua, senza il tuo pubblico, e quei pochi ci sono anche magari arrabbiati con lo Tito, cioè, il rischio oggi non c'è, perché oggi giocano nel contesto abituale ai giocatori di quel livello lì, quindi questa è la preoccupazione, nel senso che ho io, perché è molto meglio andare a giocare all'Olimpico in questo periodo, perché l'ambiente conta, conto se vai fuori, gli avversari ti fischiano, quando giochi in casa tua con le condizioni che ha la Lazio in questo momento, ma ormai da tempo, tra lo Tito e il tifo, sulla testa dei giocatori pesa, credimi, a livello di concentrazione. C'è l'Olimpico vuoto, è una desolazione, in C si è abituato magari in categorie inferiori, contesto stadio pieno per i giocatori di livello conta molto, quindi questa sarà, poi il resto c'è la parte equilibrata, dai, non, più o meno siamo ancora in fase di apprendimento, nuovo allenatore, insomma per me qualcosa ancora faremo, sono attivi a giocatori importanti, quindi è normale che ci vorrà un po' di tempo in costruzione, e allora quei problemi lì, quindi mi aspetto una partita equilibrata da questo punto di vista.
0: Tedesco dice intenso, una caratteristica del mio Bologna che si augura, no? Ma comunque che ricerca, è l'intensità su tutti i fronti e in tutto il campo. Si può già essere intensi al 24 di agosto per te?
1: No,
0: lui se lo spera, lui ha detto io me lo auguro, poi vediamo come si è messo.
1: No, dalla preparazione che ha fatto, anche da quello che mi dicono, che l'ha fatta bella pesante, poi dipende anche che come lavori, dipende anche dal clima che trovi, cioè intensità ovviamente, magari che ne so, la puoi avere in questo periodo per un po' di tempo, ma in generale non hai ancora la condizione ottimale da poter fare una partita diciamo intensa per i 90, ammesso che poi si possa fare anche quando sei già completamente al meglio della condizione, quindi io mi auguro di vedere così, perché le prime partite sono sempre un po' così, soprattutto nel nostro caso dove hai cambiato tanto nei giocatori, ma soprattutto la guida tecnica, di cominciare a vedere un po' di identità, no? Qualcosa che noti, che si è lavorato su quello, insomma, come dicono sempre quelli bravi, il DNA che l'allenatore trasmette. Io sono predisposto sempre in maniera diversa rispetto magari alla maggioranza, cioè io capisco le difficoltà che hanno in questi casi e so che troveremo delle difficoltà, quindi sono preparato a eventuali passi falsi, non solo dei risultati, magari di cose da mettere a posto. Poi è chiaro che mi auguro di l'apprendimento, quello che deve essere fatto magari in un lasso di tempo maggiore, nel nostro caso possa venire in maniera più breve, però è complicato quando si cambia così tanto come noi e quando devi fare ancora qualcosa, secondo me.
0: Tedesco ha tolto ogni dubbio sul centrocampo dicendo ci manca qualcosina, il difensore centrale, e lascia quindi, chiude il discorso per quanto riguarda il pacchetto dei centrocampisti, sono questi. Allora, parto da Bernardeschi, è la chiave, forse là è troppo, è certamente una delle chiavi della stagione, cioè la partita al centrocampo di Bernardeschi è un bel pezzo del percorso del Bologna di questo almeno inizio di campionato?
1: Ma qui si rientra al discorso di prima, cioè è un qualcosa di, anche se Bernardeschi insomma ha già fatto quel ruolo lì, ha giocato, Bernardeschi può fare quel ruolo lì, poi è chiaro che l'input precedente era diverso, quindi non è solo per Bernardeschi che sappiamo che è un giocatore forte, ma è proprio un discorso generale, cioè anche la difesa, cioè difensori abituati a stare altissimi, è per quello che sono curioso di vedere che io come tu sai, proprio per non farmi condizionare da calcio estivo, che non ci sono punti in palio dove secondo me conta il giusto, non ho ancora visto niente, quindi però capisco.

0: conosco i giocatori che erano abituati in maniera completamente diversa e adesso c'è un allenatore che magari gli chiede altre cose, quindi non vale solo per Bernardeschi che deve magari fare un ruolo dove anche alla sua età magari preferisce giocare da esterno puro, ecco, anche se poi lui va molto in giro per il campo, gli piace giocare più palloni, se fai l'esterno puro lo puoi fare, quindi Bernardeschi ovviamente fa parte di un insieme di cose che devono mettersi assieme, scusate il gioco di parole, cioè giocatori che formi una squadra dove per dire, la coppia centrale, che ovviamente adesso è andato via Lukumi e ovviamente ci mancherà, ma come ci è mancato quando vanno via i grandissimi giocatori, Calafiori, quelli ti mancano. Poi abbiamo visto però che ci sono giocatori che magari non sono di quel livello, con caratteristiche giuste in base a quello che l'allenatore vuole, con la squadra, con il lavoro di gruppo, poi ti danno comunque dei risultati, e non sto neanche a elencare in questi anni quante volte è accaduto questo.
1: Altro nodo del centrocampo del Bologna, almeno nell'ultima partita col Brighton, amichevole, Bernardeschi ha comportato una scelta di Tedesco che ricade sulla Susi vertice basso. Allora, ti ha sorpreso intanto la conferma di Elazusi nel pacchetto dei centrocampisti, quando sarebbe tutti almeno io immaginavo andasse in prestito, e in secondo luogo le caratteristiche di Elazusi, cioè tu come te lo ricordi Elazusi, perché poi alla fine sono passati quasi 2 anni ormai.
0: Ma sai, intanto è l'allenatore che determina, cioè un giocatore che magari in un altro contesto, a parte che la Zuzzi è andato via anche per motivi, insomma si è fatto male, l'allenatore determina, per un giocatore, per un altro allenatore, un giocatore non è all'altezza, ma arriva Tedesco, magari la Zuzzi è il perno del centrocampo, cioè la Zuzzi è un giocatore di più che altro di interdizione. Deve ridurre i fa, mi ricordo almeno 2 anni fa, a parte che ci ha dato grandi gioie, gli hanno anche dedicato, gli hanno dedicato, sì, a Roma gli hanno dedicato anche un grandissimo coro, quindi sì. ho un bel ricordo in tutti i sensi. Poi stando al giocatore che lì non a caso magari si dovesse giocare lui davanti, se tu giochi con 2 interni che possono essere Bernardeschi e Ferguson, lì davanti hai bisogno di uno che magari faccia legna, si dice in gergo, che copra buchi, che Elazusi dovrebbe avere, se non le ha perse, queste caratteristiche. Però sai, sui giocatori, quando arriva un attore nuovo, anche quelli che sono andati via, si azzera tutto, a parte quelli che conosci, sai già, sono affermati, in maniera indiscussione, non è che arriva qua Tedesco, anche se può anche succedere, che mette in discussione Bernardeschi, Orsolini e via dicendo, questi adesso tornano in gioco, poi sarà il campo come sempre a dirci se l'allenatore ha visto bene o male, un po' come con gli acquisti, quando prendi dei giocatori in sostituzione di altri non sai mai come va a finire, perché ti devi ambientare, perché sei giovane, perché cioè, ci sono sempre 1000 incognite. Fino ad ora, almeno io questo credo che il pubblico a Bologna lo sappia, come dico sempre io, la stragrande maggioranza lo sa, fino ad ora hanno sbagliato poco, i risultati sono lì a dimostrarlo.
1: Vuole 11, lui dice, il capitano va bene, è uno ed è Lollo De Silvestri, il secondo è Orsolini e il terzo è Lewis Ferguson, ma ne vuole 11 in campo. Ora, il Bologna ha perso tutta la spina dorsale, l'asse centrale, è rimasto solo Skorupski. Ci sono leadership da prendersi in difesa. In questo momento pensiamo ad Eggen, forse il candidato a prendersi, e quindi ti chiedo, secondo te, dopo un mondiale anche che ha giocato a buon livello, è difficile prendersi la leadership di un reparto e diventarlo per necessità, non magari per indole? E allora centrocampo, penso a Lewis Ferguson, forse il leader nuovo del reparto, e poi in attacco, va bene, lì credo che ci sia l'imbarazzo della scelta. Poi attenzione a centrocampo, mi sono dimenticato di Bernardeschi, eh?
0: Sì, ma un discorso un po'
1: leader si diventa, cioè, o ce l'hai dentro? È questo un
0: ma
1: po'.
0: No, ma dipende poi cosa. Ci sono dei leader silenziosi, dei leader che appunto sono leader perché in campo determinano, però magari parlano poco. Cioè, questa è una parola abusata. Cioè, per me il leader di una squadra, soprattutto le nostre squadre, la nostra dimensione, è l'allenatore. Cioè, noi negli ultimi anni abbiamo fatto cose straordinarie perché sono arrivati allenatori, Giacomotta, ma anche Sinisa, anzi, qualche anno a Sinisa da lì, che loro sono i leader che ti fanno valere più di quello che in realtà tu sei, perché è chiaro che se vai a Real Madrid è diverso, cambiano. Quindi la parola leader delle volte è abusata, delle volte, ma anche il discorso di comandare la difesa, cioè sono tutte robe vecchie, dipende che allenatori alleni, cioè se l'allenatore è di quelli che io credo sia così anche Tedesco, in continuità con quelli che ho citato, Sinisa, Motta, Italiano, magari con idee diverse, il leader è lui, cioè lui che deve darti attraverso idee, ritmo, deve valorizzare al meglio i giocatori, quindi se la squadra pressa bene tutta è chiaro che anche i due centrali non c'è bisogno di un leader che comandi, cioè è una cosa un po' vecchia questa abitudine, cioè quando giocava il grandissimo eterno mitico che ci ha lasciato Baresi, ecco, quello era colui, però sai quanti giocatori nascono così. Cioè, oggi noi la nostra dimensione è diversa, cioè, il leader per me è l'allenatore nel nostro caso è il leader, poi lui cosa fa per stimolare, ovviamente sono frasi che si dicono, però io la penso così su questo aspetto.
1: Chiarissimo, hai delle domande tu Mirko? Ho dimenticato qualcuno?
2: No, per me è tutto corretto, secondo me il leader di questa squadra è Federico Bernardeschi.
1: Eh beh, un po' ce l'ha Berna?
2: Per me è lui.
0: Come? Per me da cosa lo deduci? Cioè, cos'è che ti fa dire che
2: no,
0: lui è il leader?
2: Dico, per me, cioè, per me è quel giocatore che ha quel qualcosa in più e che ha anche quell'esperienza dove secondo me ti vai a appoggiare, perché per me il leader è anche quello, Pepe, per cui secondo me
0: sì, no,
2: ti
0: ma
2: vai appoggiare, in quel senso ti vai a appoggiare, ma secondo me è quel tipo di giocatore lì, quello che dove ti puoi appoggiare, ecco, in questo senso intendo leader.
0: No, ma infatti io prima ho detto che la parola leader è molto, cioè uno può esserlo in tanti modi, in questo posso essere d'accordo, però poi magari ci sono anche perché i leader poi non è che perché poi giocano male, cioè Ferguson per esempio è sicuramente un leader, cioè, capito? Cioè, Orsolini non è un leader ma nei numeri, cioè nei numeri degli ultimi anni è uno che determina, quindi uno sa che su Orsolini si può contare, cioè è tutto, però quello che intendo io è che non hai nessuno secondo me, ma così la sensazione, cioè, per esempio a Bologna il russo Perez era un leader di quelli, cioè, capito cosa voglio dire, cioè
1: non farmi
0: sono
1: piangere.
0: Giocatori no per dire, ma no, ma per proprio per attitudine, perché cioè quelli proprio ti trascinano in questo Bologna, ma nel Bologna ci sono stati tantissimi giocatori formidabili che quindi sono stati leader a modo loro, ma di quelli proprio che come intendo io ti trascinano sinceramente non ne vedo. Per il Castro, seppur giovane, cioè Castro cioè,
1: si teneva la barra
0: continua,
1: dritta, dai.
0: Cioè, hai capito? Quindi sì. È la parola da approfondire. Per me, comunque, nella nostra dimensione in generale, è il tecnico, l'allenatore che è il leader assoluto, perché è lui che deve far diventare, cioè la nostra squadra, che è una buona squadra, diventerà una buona squadra. Però se tu vuoi andare in Europa, come è successo negli ultimi 2 anni su 4, noi ci siamo andati sì perché avevamo dei giocatori bravi, ma perché gli allenatori per me ti hanno dato quel qualcosa in più, altrimenti non ci vai, se non fai qualcosa di straordinario con le idee, con il tuo modo. Cioè, Italiano tanto criticato perché gioca un pressing alto, ma se l'Italiano non gioca in quella maniera lì, non ti rompe le scatole, non fa mai quello che ha fatto con la nostra squadra, se giochi a ritmi lenti, cioè è complesso, dovremmo stare qui a parlarne un bel po' per magari per farmi capire, cioè, però per me, per il nostro livello, lo ripeto per l'ultima volta, è il mister il leader.
1: Pepe, ti ringrazio tantissimo, ricordo.
0: Grazie a voi.
1: Negozio di Pepe, Bella Bologna stile Pepe, aperto dalle 3 di oggi in Piazza delle Pace. Se ci venite, provo a fare un salto anch'io, Pepe. Vediamo se riesco a passare, sono un po' incasinato, però ci provo.
0: No, ma soprattutto se ce la
1: devo mettere la macchina a via dello sport. Ciao.
0: Ciao.
1: E andiamo in pausa e torniamo subito, che dai, c'è da fare anche con Row qua.
3: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Bologna Football Club 1909. Dallo stadio Dall'Ara. Buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
3: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Lazio, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manfredini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
16: Sto pensando di cambiare furgone.
17: Perché?
16: Non ci sta più niente dentro.
17: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
18: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
17: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 13:25, mezzogiorno rossoblu con Mirko Montebugnoli. Per me l'allenatore ha chiesto un giocatore più veloce per sostituire Lukumi, perché gli altri non hanno queste caratteristiche, lo ha visto in allenamento.
21: Giusto.
1: Ci sta. Poi... differente dire stanno cercando il titolare al posto di Lukumi, continuo a dire.
21: Giusto, se vi piace, giusto anche questo.
1: Se vi piace questo racconto, non posso più farci nulla. Però, torno a dire, questo mi sento di poterlo dire, così mi sento di poterlo dire. chiunque abbia la voglia o la curiosità di informarsi bene su come, perché la cosa bella è che noi non è che possiamo dare chissà quale contributo. Io ho avuto l'illusione, ma mi sono venuto a cercare una pesca molto grande, di poter raccontare un pochino come trasferire come nascono alcune idee che riguardano il Bologna. A volte possono essere di campo, a volte possono essere di mercato. Da dove parte un'idea e come ragionano? Perché secondo me, se uno non ha chiaro come ragionano, diventa molto difficile capire poi le scelte. Chiaro? E qui, per esempio, tutto il discorso di Haaland, quando è arrivato, perché è arrivato e quant'altro. Mi sento di poter dire con assoluta cognizione e molta convinzione, se no non mi sbilancio fino a questo punto, che per l'area tecnica del Bologna le cose sono come vi abbiamo raccontato. Io ci provo, poi ragazzi ti vai a calare in una realtà talmente complessa come contesto e contorno, invece quando le cose sono molto semplici, che diventa tutto molto complicato. E non vi nascondo, mi sta passando la voglia. Quindi poi sono affari vostri, ognuno c'ha ciò che si merita. La velocità ci vorrebbe, per la velocità ci vorrebbe un Cordoba. Vuoi che Sartori non lo trovi? Esistono ancora difensori centrali come Cordoba in questo calcio di oggi?
21: Ivan Ramiro, poca roba.
1: Ormai sono tutti dal 1,90 m in su.
21: Sì, sono tutti corazzieri ormai.
1: E questo non so cosa significa. I giovani devono giocare, perché Libra sì, Haaland no? Ma ti posso dire perché Castro sì al posto di Zirze e Haaland no? Perché c'è la paura solita che poi quando parte un giocatore forte, fortissimo, Lukumi è fortissimo, un ragazzo giovane non sia in grado di sostituirlo all'altezza. È un po' quella la paura, no? Sono tutti...
21: Ma la paura è che tu l'anno scorso, ripeto, hai iniziato a vederlo a spizzichi e bocconi e avevi ancora Lukumi, ma ripeto, un altro sistema di gioco, caratteristiche differenti. Bisogna guardarli con continuità, guardarli giocare nel sistema di Tedesco e poi potremo dare un giudizio sul tipo di giocatore. Però diamogli il beneficio del dubbio, ragazzi, cioè se l'hanno scelto, ripeto, o ci fidiamo sempre o non ci fidiamo mai.
1: Ah no, Moretto esce con l'Atalanta ancora forte su Rowe, rilanciano, e Bologna ha detto no.
21: Speriamo.
1: Ah, io...
21: Il 31 allora... agosto, c'è anche il primo settembre. Allora, facciamo
1: così, prendo un messaggio che è perfetto. Non è perfetto, però è giusto.
21: Hai qualche messaggio da leggere?
1: Sì. Aspetta, vabbè, un ragazzo ha scritto, adesso purtroppo siete in tanti, devo scorrere, non lo trovo di fretta. Un ragazzo ha scritto: se vendono anche Rowe però sono indifendibili, Ora nessuno difende, perché qua nessuno attacca. Certo che l'attacco è scomposto, secondo me richiede di rimettere un attimo la palla al centro. Però
21: cosa hai detto che non ho capito, scusa?
1: Certo che un attacco scomposto mi porta, è questione di indole, a rimettere la palla al centro. Ce ne sono stati quest'estate. A me dispiace, ragazzi, ma non continuo e insisto. Va bene. Anche oggi ce ne sono. Ma in ogni caso, sì, lascia perdere e difendere. Che nessuno difende. Ma se vendono Rowe sono indifendibili, non fa una piega.
21: Certo.
1: Allora, il Bologna fino a ieri, perché poi arriviamo al messaggio di Bussolari, che saluto, e immancabile, e fino a ieri, in 3 anni, Bologna ha fatto diverse cessioni, ma fondamentalmente ogni anno, da Calafiori, Zirze, i Bologna ne ha venduti 2, dei giocatori forti, quelli che hanno mercato fondamentalmente, no? Quelli che purtroppo permettono di pagare il conto. Tu quest'anno ne fai uno in più e in mezzo ci sono Santi, Lukumi e Rowe, non siamo a quello che è successo fino all'anno scorso. È tutta un'altra storia, cambia completamente la musica. Perché Rowe per me è un fuori classe, Lucumi è un fuori classe, Castro, come dici tu, è prossimo 9 dell'Argentina. Quindi cambia completamente lo scenario. Per me non lo vendono. L'Atalanta arriva ad offrire 50 milioni, giuro non ci posso mettere la mano sul fuoco, non me la sento. Lo dico sincero, per me non lo vendono, mi faccio forza con Lucumi l'anno scorso, che poi alla fine il Sunderland offre 27, Bologna alla fine non glielo dà.
21: Con Olma?
1: Sì, e lo vende l'anno dopo a 7 milioni in meno, poi ci sono due di bonus, ma bisogna che li prenda, per me li prenderà, però ne prende meno l'anno dopo, no? Olm, come dici tu, ce n'era un altro che non so chi è, non me lo dico, non lo so perché, forse Miranda, ma non riesco ancora a farmi un'idea, forse Ferguson, ma non riesco ancora a farmi un'idea. In ogni caso,
21: però io non ci voglio neanche pensare, quindi.
1: Però Moretto, no, aspetta, però tutti sono agitati e secondo me, ecco,
21: è normale.
1: Finalmente agitiamoci per Rowe, per favore finiamola con sta roba qua. Invece che riguarda Lucumi, che arriverà a posto di Lucumi, arriverà un ragazzo forte, speriamo. Ma stasera vanno in campo due che devono fare della roba lì in mezzo, perché tra l'altro la Lazio si può dire tutto, non ne abbiamo mai parlato oggi.
21: Infatti è un peccato.
1: Ha una bella squadra.
21: Ha un bel centrocampo.
1: Dai, insomma, Taylor, Frattesi e Arvella.
21: Ha un bel centrocampo, ripeto.
1: Dietro devono sistemare perché hanno perso Ghila, hanno dietro perso Romagnoli e bisogna vedere come vanno. Però insomma ragazzi, comunque la Lazio si gioca la sua gara con Bologna di partenza, per me non li vedo così tanto fuori livello, in più sono abbastanza turbati, quindi arriveranno qua belli mentalizzati, io questo me l'aspetto da loro.
21: Beh, loro devono giocare una partita sicuramente con una cattiveria diversa dalla nostra.
1: Esatto, io se fossi in tedesco, lui dice ieri, sarebbe stupido sottovalutare la Lazio domani, no? Non ci voglio neanche pensare, cioè per lui la dà per scontato, probabilmente è così, probabilmente è così. Però ecco, a me questo è l'aspetto forse che contestualizzato nel... Quindi ecco, pensiamo bene alla Lazio e pensiamo bene per delle due a Rowe. E se da domani tutti i giornali mi alzano le barricate, Rowe non si tocca, io vado con loro, per esempio. Punto. Senza se e senza ma. Vi dico che non c'è una grande voglia di venderlo, però mi fermo qua. Non ci vuoi neanche pensare, no, cambiare il discorso. Non però neanche. Va detto perché è uscito Moretto, e Moretto lo sapete, chi non lo conosce, è comunque uno dei ragazzi più stretti a Fabrizio Romano. Non li scrive tanto per.
21: No, no. Beh, o che l'Atalanta abbia fatto un'offerta, sapevo.
1: Sì, però che era stata anche rifiutata, l'offerta non è adeguata. Rowe continua a dire, se arriva un'offerta da 50 milioni, io non posso credere che l'Atalanta metta 50 milioni per Rowe, ma se lo fa, basta, chiuso il discorso.
21: Possiamo parlare della partita, della Lazio,
1: dei
21: messaggi.
1: Sai, poi volevano. C'era anche dentro Cambiaghi, incedibile. È sempre difficile. Non, su queste cose, secondo me, invece. Ti ho detto prima, non lo ripeto più. Vacca Fabione. No. Ah, questa è per te, mi piace. Aspetta, però ci dobbiamo arrivare perché ho dimenticato. Sappiamo dati sugli abbonamenti, mi confermate che i 1000 posti, tu lo sai? I 1000 posti in San Luca,
21: io so che ne mancava,
1: non sono andati sold out.
21: So che mancava qualcosa, ma okay. Non lo so onestamente.
1: E, Dani Fabbri, scusami, sono arrivato anche a te. Ben trovati a tutti, complimenti a Frank per ieri. Chi ha voglia di criticare oggi può stare a casa sul divano. E aggiungo che Bologna parlano tutti, poi allo stadio ci vanno in pochi. Un abbraccio a tutti e forza Dobbik. E aggiungo, Egg e Melland sono più tristi di Dragusin e Ranieri o Vieri? La risposta è mai nella vita. Io più che altro che Vieri sia così più forte di Elland non lo posso dire, perché tutti e due debuttano praticamente.
21: E aspettiamo il campo.
1: E secondo me sì.
21: Fine, aspettiamo il campo, vale per tutti. Il campo vale per tutti, ragazzi.
1: Sì, e Dragusin per me è stata una bella presa. A te non scaldava?
21: Ma a me non... cioè se
1: non
21: devo
1: scaldava?
21: Se devo scambiare, sì, ero io. Se devo scambiare Dragosin con Agam, non lo scambio io. Poi
1: neanche io forse, questo davvero lo dico.
21: Oh, però questo non pignone ovviamente.
1: Però Dragusin si è fatta, anche lui un brutto infortunio, non ha fatto bene l'anno scorso, cioè, quindi anch'io in questo momento a cambio forse non faccio. Finito il campionato, Dragusin è un mostro, dico, ho detto, forse ho sbagliato.
21: Giocava Juve, va a Genova, da Genova bella, fa un buon campionato, esce con una cifra importante al Tottenham.
1: Junior Firpo è il profilo perfetto per noi. Ciao Manfred, Stefano da Castel San Pietro. Io non so chi sia, tu?
21: Siamo in due.
1: Ok. Manfred arriva alla Ruga Rugani. Lo vorrei. Io vorrei quello dell'Ajax. Fate per i partiti. Va bene, ci pensiamo con i podcast. Però funzionava l'altro. Mi hanno detto che andava, mi ha scritto, ti ho sentito in podcast, quindi andava. La caratteristica fondamentale per il difensore è che sia in prestito con ingaggio medio-basso.
21: Può essere.
1: E sapete perché? Perché ve l'ho già detto.
21: No, non iniziare.
1: No, però sappiate che per pagare la squadra di quest'anno, forse al pelo, ci stanno con le cessioni fin qua. Forse non ci stanno neanche. La squadra costa e Bologna ricava quello che è. Ragazzi, buon pomeriggio. Bisogna ascoltare però le parole di Tedesco. Ieri ha detto chiaramente che giocheremo per ora con un 4-1 ed il mediano più basso davanti alla difesa, magari più bravo ad impostare, viste le caratteristiche diverse dei due norvegesi. Io però voglio vedere Eggen che gioca a sinistra, che sarebbe la sua posizione, visto già sia in nazionale che in nazionale. Vabbè, comunque visto in nazionale. Giusto. Sono d'accordo. Poi mi chiedevo, mettiamo che Rowe quest'anno fa un'altra buona annata, altro che 30, minimo il doppio. Poi non sapevo che a Catanzaro, Sissé del Milan era titolare, Liberali panchina, poi si è fatto male ed è nata la storia di Liberali fenomeno. A volte il calcio è così, quindi vediamo anche con i nostri nuovi, Steve 72.
21: Giocavano entrambi anche, dipende.
1: Sì.
21: Ma poi c'era Favasuli, cioè, Aquilani bravo ragazzi.
1: Ma un giocatore alla Cerbi come Chioccia per Elan De Vitic, oh ragazzi, a me proprio non lo capirei, perché non capisco, cioè Bologna cerca tutt'altro. Allora lì sì che è una toppa, no? È proprio una toppa Cerbi, mi sembra. Ma non per togliere al giocatore, che è fortissimo per tutta l'età che, però no, se hai bisogno di uno veloce non prendi a Cerbi, no?
21: No, ma io sono d'accordo.
1: Non lo capisco, ma non so, lo capirei proprio.
21: Poi magari arriva, ci arriva, ti ripeto.
1: Ma no, è uscito una settimana fa che c'erano alcune.
21: Sì, primo settembre.
1: Permetterebbe di valorizzarli ad avere usato sicuro Andrea in coda in autostrada di rientro da Riviera. Va bene, e dobbiamo andare in pausa però. E ciao Manfred, parlo pure, ma manca un difensore titolare al posto di John. E poi non abbiamo nemmeno sostituto Freuler e non è Amonda Rhein. Poi va bene anche così, dipende che campionato vuoi fare. Pace a te. Cosa vuol dire? Perché ti ho scritto pace a te. Non lo so, io ti ripeto, vedi la mo come vuoi, io più di così non posso fare. Andiamo in pausa e torniamo.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
0: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
2: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna

0: il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Ultimo blocco di mezzogiorno rosso-blu e... Dove dovevamo andare, Mirko?
19: 13.35.
18: C'è ansia da Row. E...
20: C'è ansia da Row, sì, sono d'accordo.
18: Per me Eggem è un ottimo difensore se guidato e compensato dal suo compagno di reparto, cioè se deve badare al suo. Lo vedo meno leader di reparto, è un po' quello che chiedevo prima a Pepe.
20: Non
18: si
20: lo
18: diventa
20: so.
18: Leader o lo si è di natura?
20: Nella Norvegia chi è il leader?
18: Ayer.
20: È sicuro?
18: Sì.
19: Quello dei condizionatori?
20: È arrivato Barbuti. Vediamo.
18: Io non è che ne sono sicuro al 100%, ma in campo, perché poi io lascio parlare gli altri di campo, e a me sì, a me il leader è sempre apparso un po' Ayer.
20: Vediamo, però ci sta come, come dubbio.
19: Quello lì vocale.
18: Dove? Questo?
19: C35, sì.
18: Questo audio qui.
21: Vedi qual è la paura? Cioè, se andasse via Row, ma so che quei 95 milioni totali, al netto di qualche spesa fatta, totali tra Lucumi Castro e Row, venissero reinvestiti subito in giocatori di qualità, non sarei preoccupato. Ma il problema è che non compreremo nessuno.
18: Allora, il tema è sempre lo stesso: a pagare la squadra dell'anno corrente al Bologna. Tecnicamente mancano Europa sì, Europa no, 25, 30, 40 milioni. I primi 40, metti anche quest'anno che non c'è l'Europa, servono a pagare la squadra. Qualcuno non lo scrive e qualcuno quindi pensa che se li mettano in tasca. L'eccedenza è sempre stata spesa, Rowe l'anno scorso, no? È vero che Bologna ha fatto 12 milioni, credo chiuderà, quando sarà pubblicato saranno più o meno quelli di utile, e 14 l'anno della Champions, quindi gli ultimi due anni utili, non è cassa ma sono utili, serviranno un pelino penso a compensare le perdite di quest'anno, ma le eccedenze il Bologna le ha sempre spese, quindi da questo punto di vista no, il problema è Rowe. Tu no, mi dirai che Cambiaghi fa la panca? Sì, purtroppo sì. Capirei, vendono Cambiaghi? Lo capirei. Vendono Rowe? No. Punto. Ti danno 50, tu quest'anno non lo dai.
20: E sono d'accordo. Oh,
18: e io voglio dire, da questo punto di vista, l'unico...
19: È quello l'acquisto.
18: Ecco. Secondo me, da questo punto di vista, le cose stanno così, punto. Quindi preferisco... Mi vendi Cambiaghi e mi prendi un bel difensore? Sì, per me può andare Rossitto. Sono già a posto, dietro Rowe. Perché per me, salvo disastri, Rossitto gioca 5 partite. Mi prendi un bel difensore centrale da 25 milioni, subito, subito. Sì, lo faccio il cambio. Mi vendi Rowe e io non me ne frega niente, non mi muovo. Ma perché allora a quel punto, sì. Se uno incomincia a dire così a me non sta bene, io sono con loro. Punto. Quindi non è tanto il reinvestire, è Rowe. Proprio Rowe. Hai dato già a Castri Lucumi, eh? Davi solo Rowe.
20: No, ma è che segnale che dai.
18: Appunto. Allora dopo ha voglia a dover dire, oh ragazzi, aspettiamo di vederli in campo e poi ne parliamo. Così le premesse cambiano. Le premesse.
20: Aspettiamo.
18: Non aspettiamo. Tempo, dai. Esatto. E secondo Sky, Rowe vicinissimo all'Atalanta, secondo te? Ti ho già risposto, in questo momento non c'è grande voglia di venderlo. L'Atalanta sale ancora? L'Atalanta farà un colpo da 50 milioni? Non l'ha mai fatto nella sua storia. Lo farà col Bologna? A quel punto io non lo so, non mi sento di espormi. In questo momento la risposta è no. Stasera cambia perché Giuntoli rilancia e dice a me non frega niente, lo voglio. Non so cosa può succedere.
20: Sempre giunto di mezzo.
19: Stasera c'è il replicone intanto.
18: Ayer ha la freddezza giusta per condizionare il rendimento della difesa.
19: Aspetta, c'è un bel vocale.
18: E mi ciappina tutto barbuto. Ho sì, 200.000 sì, messaggi sì, da leggere certo. Vostri, ma non posso. Ah, questo è Paolo Alberti, tra l'altro, ovviamente. Ciao Molla, non vedo l'ora di sentirti.
19: È finito.
18: E vendere Rowe e prendere Chiesa, manco per il sogno. No, guarda, non incominciamo a parlare, basta. Su Rowe abbiamo detto, domani un altro giorno e vediamo cosa succede. Oggi però, ragazzi, c'è la partita. Secondo voi Rowe va via, torno indietro i messaggi prima di Rowe. Facciamo così, prima di Moretto. D'accordo con voi, Manfra, abbiamo 3 o 4 under 18 molto interessanti. Sì. Tra 2007 e 2008, ieri ho visto bene anche Kusic, lo sloveno 2008 che giocava a punta, Fabio si è entrato bene. Anche un bel telaio, e, ma una presa potrebbe essere un Beuke, ma in prestito con diritto di riscatto. Il problema è che non è mancino, ma forse ce lo facciamo andare bene lo stesso. Io Sam lo prendo sempre,
20: ma scherzi,
18: sempre. E a Bologna non sarebbe mai stato preso perché si dice Brisa Fairlesen, va bene, dai 2,5 a Orso. No, e non puoi prendere Sutalo. Non è che non possono prendere, non l'hanno voluto prendere, perché anche Sutalo è un altro che è andato via delle cifre secondo me. Come Leisen, il discorso è questo. E ciao, Tomori prende 3 milioni e mezzo netti, saputo si fa brillare a Casteldebole piuttosto, è così. E comunque mi diceva a Monte che lo danno vicino alla Aston Villa. Ghilardi vado a prenderlo io adesso, pensa che l'anno scorso non piaceva a nessuno. Ciao ciao, come Verona 1982 ha lacciato le cinture Dobbik capocannoniere Row a ruota. Luca,
20: ti voglio bene, chi è?
18: Non lo so, però è un grande. Primo messaggio, un attimo.
20: Finalmente.
18: Piuttosto, come vi sembra Mondarain? È un Froler o più mezzala? È più mezzala,
20: non so.
18: Ma ieri tedesco ha detto che ha fatto anche il centrocampista basso, addirittura vertice basso. Non lo sapevo. Buongiorno, sono Maurizio da Treviso. So che adesso non è importante, ma un terzo portiere svincolato di esperienza non servirebbe, visto che Lucas l'anno scorso ha fatto due stop importanti?
20: Ha risposto ieri tedesco.
18: Sì, poi a tutti piace moltissimo Apponen anche, quindi evidentemente si sentono coperti. Pressione alta, media bassa, ma tedesco non era un ingegnere, invece un cardiologo, va bene. Ciao Manfred Monte, parlando di fantamercato. In caso arrivassero due prestiti con diritto obbligo come Tomori e Mandragora, non arriva nessuno dei due, secondo voi sarebbero adatti al progetto e come cambierebbe la visione del mercato da parte della critica? Saluti, Spugna da Dubai. Non cambia perché nessuno dei due può arrivare. Sì. Audio.
0: Ciao, Luca da Calerara. Grazie Manfredi che sei tornato. Io che in genere mi faccio la pausa pranzo un'oretta.
18: No! Cosa ho fatto, Barbu?
19: Cliccato 13:22.
18: Era troppo
0: sveglio. Fianco a un parco, ascoltandoti, mi sei mancato più che la mia compagna, che anche la mia compagna è stata di un mese.
18: Anche a noi manca la tua compagna.
0: Grazie, forza Bologna.
18: Sto scherzando. Saluto Elisa, che fra poco mi viene a prendere. Grazie, sei gentile. Un Koopmeiners in prestito è una cosa non fattibile, non fattibile. Mi dispiace perché lo prendevo. Se prendevamo noi al massa, sistemavamo il centrocampo. Attacco per me siamo forti, in porta siamo tranquilli, dietro per me ci sta a puntare sulla coppia norvegese. Serviva un centrocampista come Elmas che ha tutto, corsa, tecnica, dribbling, gol.
20: Bel giocatore.
18: Anche a me, però ci serviva quello, io mediano volevo. Io mediano l'avrei preso, no, te l'ho detto 100 volte.
20: No, non lo so, sai, tu provi Berra in una posizione difficile. Se non funziona, nuova, se non funziona, sicuramente un giocatore come Elmas per quel tipo di gioco è funzionale.
18: E se hai Mondarain?
20: Non lo conosco. Elmas lo conosco.
18: Zinone ha la sua chance, però non c'è Barbut. Allora adesso audio di Zinone. 59 secondi, è un è perfetto. Cioè...
1: Via. Ciao ragazzacci. No, ieri ho sentito la fine della conferenza stampa. Adesso io sono arrivo, probabilmente arrivo un po' lungo perché non ho potuto ascoltare.
18: Ho perso più cose.
1: Però ho sentito la conferenza stampa di tedesco. Cioè, la domanda, secondo me, che l'ha messo più in difficoltà è stata quella di Emilio, no? Che fondamentalmente ha espresso un po' il titubanze del pubblico di Bologna, cioè quello che si sente dire in giro, non solo nei social, anche quando si parla tra amici. Però cioè, io l'ho interpretata proprio che sulla faccenda Lucumi, cioè, lui per me interessa avere un giocatore da mettere in competizione con gli altri due, non una presa a caso, ecco, cioè a caso nel senso un ragazzo giovane da far crescere. Questa è stata la mia sensazione, poi mi sembra che Mirko abbia avuto un'altra sensazione. Un abbraccio da Zinone. Ciao.
18: No,
20: la sensazione è quella, giusta. Però...
18: Ma ragazzi, ma tutti sono in competizione. Scusami, ma perché adesso noi diciamo row, povero Cambiaghi? Cambiaghi, hai capito, è partito come un fulmine. Oggi gioca a Nicolò, eh?
20: Anche perché credo che Row e Bernardeschi non abbiano mai giocato insieme.
18: Non lo so. Con Berna in oggi, quel ruolo. Oggi parte Nicolò. E secondo me è anche abbastanza logico in questo momento, dove sta cercando un po' anche di coperture, un po' di cose. Non che Row non le faccia, però Cambiaghi ti dà un po' più di aiuto, è tutta facile. Quindi secondo me parte lui, poi magari a sorpresa parte Row, anzi tedesco dice scusatemi un secondo, se ho letto Moretto, oggi Row gioca. Così siamo a posto così. Anzi, non me ne voglia Nicolò, se dovesse capitare così, è già il mio eroe veramente. Audio.
22: Ciao Manfred, riguardo al fatto che ti viene voglia di smettere di dare delle... informazioni sul pensiero che ci stia dietro la costruzione del Bologna, ti fermerei, perché per se ce ne sono 100 che non lo capiscono, ma 3 che hanno voglia di capirlo, e di queste tue informazioni magari ne traggono qualcosa di buono, di positivo, tu ti devi accontentare di dare una mano magari a quelle 3 persone. D'altra parte, chi si espone sa anche che molto spesso si interfaccia a un pubblico che legge più gazzetta che letteratura, quindi non ti devi sorprendere e fai un buon lavoro, avanti così.
18: Che gazzetta, gazzetta oggi, dal mio punto di vista, gazzetta oggi è stato, dai, gazzetta oggi Matteo Dalla Vita è stato per me perfetto, cioè vedi che poi alla fine ci sarà un motivo se uno scrive una cosa e l'altro l'opposto, però fa lo stesso. Ho fatica a capire, no, nei giorni scorsi. Un attimo,
2: perfetto è stato Baccolini ieri su Repubblica.
18: Grande articolo del Barbuti. Se non l'avete letto, recuperatelo perché c'è.
20: Anche dei difetti, Barbuti.
18: Lo trovate purtroppo sui social. Dove oggi dovevo fare un appunto, ma non lo faccio oggi, dai. Ho fatica a capire nei giorni scorsi volere in continuazione a rimarcare da parte dei giornali e vari siti il fatto che Gassaman non fosse una sartorata, ma frutto del lavoro degli scout. Ce ne sono 20 nel Bologna. 20. Se volete vi leggo l'organigramma, non dei nomi dei singoli, ma dove sono dislocati e come operano. Ce l'ho quando ho fatto l'intervista a Specchia. Comunque mi chiedo il perché, se è una struttura di decine di osservatori mi sembra normale che alcune segnalazioni vengano da loro. Poi in ogni caso l'ok finale credo venga dato da Sartori e Di Vaio. Robby, è proprio così. Probabilmente l'ok finale non è arrivato, però
20: o non è ancora arrivato,
18: non so dirvi esatto se poi sia un problema economico, un problema di valutazione tecnica, non lo so, questo vi dico la verità, non lo so, ma ancora non è arrivato, come dice Monte,
20: ognuno il suo mestiere.
18: Sapete qualcosa di più sui rumors di Moretto, ve l'abbiamo detto in questo momento, però in questo momento, e poi vediamo come va. Manfra ha appena letto che vogliono trattare per loro l'Atalanta. Allora ragazzi, il riassunto dell'Atalanta è: l'Atalanta ci sta sotto di brutto, ha fatto una prima offerta, è stata rimandata, ha fatto una seconda offerta, è stata rimandata, questo non vuol dire che fra 2 ore non faccia una terza offerta e Bologna comincia a fare altre valutazioni. In questo momento la risposta è no, grazie, non ne abbiamo una gran voglia. E a questo punto io non vedo l'ora di vedervi allo stadio, non proprio tutti, mai più. Non è vero. E ci vediamo domani, forza Bologna, vincere oggi sarebbe una boccata d'aria fresca di cui secondo me almeno io ne sento veramente bisogno. Vi do un grande abbraccio, ringrazio Mirko Montebugnoli. Non abbiamo parlato di Fortitudo, santa pazienza.
20: Ne riparleremo, dai.
18: Quando torni, aspetto te, dai.
20: Va bene.
18: Un abbraccio a tutti e grazie. Forza Bologna.
20: Forse, aspetta perché...
18: No. Allora, no. Ciao Manfred, Sky da Row vicinissimo. L'Atalanta si avvicina a Row. Secondo voi Row va via? E Russo e Moody, e allora piangiamo. Nostalgia canaglia.
20: Se,
18: sono
20: se spingo io è un problema, secondo me.
18: Dai, ci vediamo tra poco. Allo
20: ciao. Ciao.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 14.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del Presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone, strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Colomuani.
6: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano due anni che non giocava, che sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita un pochettino ci vuole.
5: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
27: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
29: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
30: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
31: Scialla, c'è Skoda!
30: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
31: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
30: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
32: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
33: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
0: 059 698 555.
3: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
3: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo.

0: tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, un carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R.D'Annunzio Barberia.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
5: Le 14.07 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ricominciamo, dai. Non ho fatto il pistolotto iniziale perché oggi sono in regia io, lo sarò per tutta la settimana. Poi tornerà Francesca Bolognini con le sue ditina. Noi in una estate in cui tutto ci spingeva a riqualificare, non riqualifichiamo niente, ricominciamo subito salutando voi che quest'estate siete stati così carini anche con il sottoscritto. Salutiamo Simone dell'Immergas, Davide il Caldaista, Gianfranco, Federico e Claudio che ho conosciuto a un torneo di ping pong, e vado subito a salutare il capitano dei tronisti, Luca Sgarbi. Ciao Lu, come stai?
6: Ciao, io non sono una riqualificazione di questa trasmissione, io sono una mobilia del passato, una roba vecchia, un pezzo di palazzo che misteriosamente
5: il,
6: non è ancora
5: stato l'albero, il salice piangente, ecco, sì, direi.
6: Meglio, guarda, un palazzo intero, tutto nuovo di trinca, proprio perché l'hanno rimesso giù proprio a bomba, e poi c'è misteriosamente un angolo per una contesa tra inquilini, eccetera, proprietari, tutto il resto, che non è stato ristrutturato, quindi dici proprio, cioè vedi proprio che,
5: però ci sono le belle arti, però ci sono le esatto, sì, esatto, come il Dallara, che è diventato, io ho una paura che diventi argomento di questa stagione, ho una paura folle, perché vorrei che l'argomento fossimo come sempre noi e il campo, ecco, per me sono queste le cose che alle 14 vanno discusse, chiacchierate. 366-402-4022, dai. Allora, Lu, subito, ti leggo una frase di Rocco Papaleo che mi è rimasta qua. I cittadini fanno sogni precisi e dettagliati, noi di paese sogniamo più a vanvera. Il film si chiama Il bene comune. E allora io lo chiedo a chi ci sta ascoltando, a chi ha voglia di partecipare, grazie, state già cominciando a scrivere. Cosa ci auguriamo per questa stagione? C'è ancora spazio per i sogni o il calcio ormai è diventato grafici, conti, contrappesi, equilibri, Facebook, le risse su Facebook? Io ci auguro ancora di poter aver preso una lezione da questi ultimi anni e poter ribaltare dei tavoli, vivere al di sopra delle aspettative, fare della partita un appuntamento desiderato e non solo abitudinario, come quella di oggi ad esempio contro la Lazio, e di poter tornare in Europa. Vorrei i sogni di Luca Sgarbi anche.
6: Io intanto ho il sogno che si possa anche, magari ho il sogno incubo, perché poi è tutto duale nella vita, che si passi a, che si parli di questa dicotomia, di questo dualismo tra del tifoso, nell'animo del tifoso, che c'è tra, sai, non so se preferisco vedere stasera Rowe che sgasa sulla sinistra e magari asfalta degli avversari, oppure che però mi danno 40 milioni se glielo do, cioè questa roba qua mi rimbalza nella testa, perché
5: quindi abbiamo scoperto a chi danno i 40 milioni, esatto. Luca Sgarbi,
6: se la pensi così, perché ovviamente li devono dare direttamente a te. No, però devo confessarti che con una punta anche quasi di che mi causano arrossamento alle guance, che sì.

0: qualche settimana fa, quando ho visto, e sembrava a un certo punto anche da tifoso dell'Inter, che la trattativa per l'arrivo di Jones, che poi è arrivato dal Liverpool all'Inter, così, fosse collegata al fatto che l'Inter prima però incassasse quei 25-30 di Luis Enrique alla Roma, ho detto però se glielo danno prendono 25-30, quasi come se fossero miei, perché questo è il mantra, quasi come se fossero miei quei soldi, come se mi venissero in tasca. Quindi devo dirti la verità, anche una persona che prova a essere immune da questo modo di ragionare, da questo meccanismo che porta il tifoso quasi a essere uno che fa di conto costantemente sui bilanci delle società, anch'io che provo a essere immune, in realtà immune non lo sono da questa deriva che abbiamo preso. No, beh, per fortuna poi c'è il calcio che ci riporta lì, c'è il calcio inteso come terreno di gioco, come giocatori che fanno sì. numeri, che ci riporta lì, dai.
1: Allora, io auguro al terreno di gioco, al calcio e all'importanza che il calcio dà al pallone, quindi al terreno di gioco, io gli auguro di meritarsi tutta la considerazione che gli diamo e di cui lui stesso, il calcio, ha bisogno per sopravvivere. Perché il giorno che il calcio diventa una materia, adesso non sto a dire da sole 24 ore, no, perché sarebbe un'esagerazione, il giorno che il calcio diventa una materia da cronaca bianca, finisci nelle pagine della cronaca bianca, e ci sarà sempre qualcosa di più interessante e impellente di te. Il calcio deve rimanere onirico, il calcio, e per rimanere onirico dobbiamo esultare quando la palla entra dentro, non quando chiudiamo un contratto, quando...
0: Però sei andato a spigolare, a spigolare nel senso, hai fatto un ragionamento che condivido, cioè ne capisco il succo, il senso, lo spirito del ragionamento.
1: Ah no, ma la mia non è neanche un ragionamento, la mia è una cassandrata, cioè io so che sono Cassandra in questo momento, che dico occhio calcio, stai sbagliando, e il calcio non mi ascolta, giustamente. Però
0: sei Cassandra, però hai individuato una spigolatura, cioè una cosa secondo me più fine, perché in realtà noi arriviamo da un'estate in cui ci sono state due cose tra le mille, ci sono state due cose che sono molto sinistre, poi non so se sono cose che finiscono lì, non a sinistra nel senso dove gioca Ro, dove gioca quella gente lì,
1: sì. Quella bisogna vedere anche con che maglia, sì, no, dicevamo allora, sì.
0: No, le due cose sinistre sono che il calcio è diventato anche, e speriamo che sia confinata lì, una roba in cui se un presidente di Stato alza il telefono, fanno togliere una squalifica in un ottavo dei mondiali a un giocatore di quello Stato, di quella squadra.
1: Ci sarei arrivato nel prossimo blocco a chiederti com'è stata la tua estate calcistica, esatto. Sì.
0: No, poi non vado oltre, dico solo l'altra cosa, e da cui un presidente, il presidente del calcio, ha provato a privatizzare solamente il mondiale, ecco, cioè una manifestazioncina di paese, diciamo, che ha provato a privatizzare, cioè, quindi io capisco le tue perplessità, ma in realtà secondo me l'attualità da un certo punto di vista rischia, perché poi spero che queste cose rimangano confinate lì a una stagione piuttosto infelice, ma rischia di diventare qualcosa di diverso anche rispetto a quello che noi conosciamo, cioè i pericoli ci sono, ce ne sono tanti davanti, questi secondo me potrebbero essere i primi della lista, e in quanto primi della lista potrebbero essere anche i primi che vengono disinnescati, vedi stile Superlega, quando la roba è troppo grossa e sei troppo e butti la palla troppo in là, poi corre il rischio che la palla ti ritorni dietro al doppio della velocità, quindi questi sono i mostri che ci troviamo davanti, non è detto che siano quelli che poi tramutano il sogno in incubo, perché ne potrebbero arrivare degli altri.
1: Io credo che abbiamo esagerato a dare importanza, Luca, al fuori dal campo, e oggi facciamo una gran fatica a tornare indietro. Finché il fuori dal campo è qualcosa che si ascrive al ruolo che hanno le cose fuori dal campo, evviva, però quando il fuori dal campo è più importante del campo, stiamo vedendo che il calcio sta molto impersonificandosi, ma anche nel nostro mestiere, Luca, no? Anche nel fare i giornalisti, oggi tanti giornalisti si sono messi a fare come gli allenatori qualche anno fa, un po' i primi uomini, le prime donne, i protagonisti, gli uomini immagine. Ok. Quindi oggi ti diventa un pochino difficile riportare tutto soltanto a quei 22 che inseguono il pallone che rimbalza.
0: Mi hai aperto una rubina che pesa poco, cioè nel senso che su cui non ci starei a parlare tipo tutto il pomeriggio e la notte e la mattinata di domani, no. E allora, non sono propriamente la persona che pensa che il suo mestiere, quello che ho fatto, che forse non farò in futuro, diciamo, in maniera così stretta, cioè una persona che commenta gli eventi sportivi o che li segue e ne dà conto alle altre persone, quindi il giornalista in quella forma lì. Ho una visione ampia del giornalista, di quello che il giornalista può fare.
1: Sì, il diffusore, divulgatore. Diffusore.
0: Sì, esatto, molto Alberto Angela. C'è una visione, io ho una visione più ampia del mestiere, però, e qua vengo dalla tua, dipende poi sempre che mestiere uno fa. Cioè, se tu fondamentalmente fai il mestiere di quello che segue un evento, ne dà conto, ne parla, lo commenta, quindi quella roba lì, giornalista in quel senso, poi bisogna capire, bisogna dire che non sei solo quella cosa lì, e anche mentre racconti quelle cose lì stai andando a fare la prima donna e stai andando a fare tante altre cose, perché allora devi chiarire alla gente che hai di fronte, cioè il rispetto per il pubblico intendo e la gente che ti segue, che stai diventando anche qualcos'altro, che sei qualcos'altro, e lo rispetto, ma lo rispetto se c'è chiarezza. Se non c'è chiarezza, i ruoli vengono un po' confusi, si sfrutta quella cosa lì, cioè il giornalista, lo stato puro, per poi andare a fare altro, essere altro, e si mescolano le carte, non in momenti diversi, ma si mescolano le carte lì mentre stai lavorando. Allora quella cosa lì, secondo me, è fastidiosa, è negativa. Cioè, io non è che intendo che il giornalista debba essere fatto come carta e penna, quello che negli anni 50 andava a seguire la partita, il giorno dopo usciva il giornale.
1: Il cronista.
0: Proprio. Cioè, è chiaro che il mondo del 2026 è un'altra roba. Però ci deve essere un rispetto della professione, per cui se sei anche altre cose, lo dici. Perché se non lo dici, secondo me corre il rischio di diventare, nella migliore delle ipotesi, fastidioso, nella peggiore delle volte, se uno sa cogliere, addirittura una macchietta.
1: Sì. Anzi, oggi forse si aspira più a diventare una macchietta, perché così viene riconosciuto, meglio. Ecco, esatto. Noi arriviamo tra pochissimo con tutti i vostri messaggi. Ditemelo se avete un sogno, perché sto leggendo i messaggi che mi state mandando e parliamo tanto di soldi, parliamo di abbonamenti, parliamo di mercato. Io vorrei che la magia degli ultimi 3 anni e mezzo, 4 del Bologna non fosse svanita con l'eliminazione con l'Aston Villa dell'anno scorso. Io credo che il Bologna quest'anno abbia tutte le carte in regola in questo campionato per poter e dover puntare nuovamente all'Europa.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
2: Questa sera alle 20, in diretta da Serra Valle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Perché cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Il calore di casa si rinnova con stile.
10: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
9: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, cominciamo la nostra nona stagione insieme. Lo facciamo, cominciamo come cominciamo 8 anni e mezzo fa. Con Luca Sgarbi ancora, ciao Lu.
0: Ciao.
1: Allora, molto interessanti i messaggi che mi state mandando, perché ci danno l'opportunità di approfondire fin dal primo giorno. Anche se, ricordiamo Luca, tra quattro ore c'è Bologna-Lazio. Cos'è Bologna-Lazio oggi?
0: Allora, Bologna-Lazio è una prima pietra di un percorso su cui voglio aprire gli occhi, diciamo, voglio portare alla luce due cose, due considerazioni. Una è una cosa che ha detto Tedesco nella conferenza di presentazione, ha detto sostanzialmente è la prima tappa di un percorso. Sottotesto cerco di alleggerire un po' l'inevitabile pressione che c'è rispetto a me e rispetto anche agli uomini che guido. Dall'altro lato ho sentito per esempio ieri parlare di Cagno a Sky, commentatore, ex giocatore eccetera, insomma lo conoscono tutti, che poneva, diciamo, in luce, metteva luce su questa cosa qua, cioè in Inghilterra c'è anche nelle parole, nella considerazione della partita, anche della prima giornata di campionato, un modo di interpretare quella partita lì come prima di campionato diversa rispetto a quello che lui legge in Italia. Cioè in Italia secondo lui ci prendiamo più tempo per dire se perdi la prima non succede niente, invece in Inghilterra c'è una filosofia dove se perdo la prima, se la prima non va bene, e no, è un problema, come se fosse la decima o fosse, diciamo, la finale di coppa. Voglio esagerare,
1: siamo latini mia. Noi siamo latini, sì, esatto, quindi noi siamo ci infiammiamo di più, ma lo facciamo più lentamente.
0: Sì, quello assolutamente vero, ed è una cosa praticamente antropologica, quasi, ecco, comunque fa parte della nostra società, quindi è fatta così. In realtà ti dico, è una prima pietra secondo me molto molto molto importante, proprio perché si arriva da, e non è che il passato è solamente lì per creare, da noi giornalisti, per creare sostanzialmente un qualcosa di accattivante nel discorso che vogliamo portare avanti. Il passato è inevitabilmente quello con cui anche Tedesco, tra virgolette, si scontra, con cui deve scendere a patti, e il passato del Bologna è un passato in cui comunque in 3 stagioni in ordine sparso sei arrivato in Champions League, hai fatto la Champions League, hai vinto la Coppa Italia e poi sei arrivato comunque ai quarti di Europa League, quindi è un percorso che per una società come quella del Bologna è un percorso che assume i contorni dello straordinario, cioè è fuori proprio dall'ordinario per definizione. Quindi secondo me la domanda a cui dovrà rispondere a partire da stasera, e dico da stasera, non da fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma da stasera, perché questi 3 punti valgono esattamente come quelli che puoi centrare in una partita importante alla 30ª, la domanda è si creerà un percorso in cui il Bologna, come hai detto tu giustamente, fissi l'obiettivo, dici può tornare in Europa o torna in Europa, cioè entra nelle prime sette della classifica, quindi un certo
1: Luca, il Bologna ha cambiato la sua storia in questi anni, e io e te ci conosciamo da 20 anni, ma il Bologna ha cambiato la sua storia in questi anni quando ha fissato un obiettivo.
0: Sì,
1: poi
0: certo,
1: non lo
0: sì,
1: ha fatto magari tutta la società, tutti i componenti, quando qualcuno che contava ha fissato un obiettivo.
0: Esatto, ma infatti secondo me la cosa importante a cui deve rispondere Tedesco da stasera, rispondo ovviamente non appeso al muro come farebbe un Bersellini degli anni passati con i giocatori, ma rispondere in qualità di persona che allena il Bologna e quindi deve portare risultati, deve dare anche risposte, quindi unitamente a quello è c'è un percorso da stasera che è un percorso per andare a caccia di qualcosa, o diventa un percorso che non è più come in passato, perché il Bologna si è alzato di livello oggettivamente, che è semplicemente l'obiettivo è evitare qualcosa, cioè la retrocessione, ma fare un campionato da decimo posto, dodicesimo posto, più
1: in cui metti in mostra i talenti,
0: esatto,
1: in cui
0: perché l'anno scorso quella roba lì nell'immagine, nelle considerazioni di fine stagione, il fatto di aver fatto un campionato in cui la squadra inevitabilmente a un certo punto molla e non c'è più un obiettivo, è stato salvato dalla Coppa
1: sbagliando peraltro, perché abbiamo perso 19 in casa, e siamo arrivati a una manciata di punti dal far la Conference,
0: però il fatto che il campionato a un certo punto fosse ampiamente in secondo piano rispetto ad andare avanti in Coppa, e Deo Gracias che è arrivato con quel 3-4 a Roma che ha consentito di portare avanti la faccenda, perché se esci negli ottavi pur con la Roma che è un'ottima squadra è qualcosa, se cominci a arrivare nei quarti di finale, perlomeno a livello temporale la stagione l'hai salvata, come abbiamo detto più volte.
1: No, io mi sono divertito l'anno scorso, quest'estate, pensando le poche volte che ho dedicato al ricordo dell'anno scorso, la mia periodo non di diretta, purtroppo mi è venuto un po' su tutto, cioè l'anno scorso abbiamo mancato un'occasione noi, cioè nel campionato, campionato in Coppa Italia abbiamo mancato un'occasione, noi perdendo in casa con quella Lazio in Coppa Italia abbiamo mancato un'occasione per tornare in semifinale, poi Bologna-Atalanta andiamola a leggere com'era quell'Atalanta,
0: sì, perché la Lazio ha portato a casa quella semifinale lì, diciamo in una maniera ovviamente avventurosa, perché quella Lazio per passare un turno con l'Atalanta vuol dire che in quel doppio confronto lì qualcosa pro Lazio negli episodi, nelle pieghe della partita, nei centimetri della partita c'è stato.
1: Ci hanno creduto, Luca, si sono dati l'obiettivo, è stato l'obiettivo di andare a Roma a fare una finale, poi non c'è stata partita nella finale, ok,
0: sì,
1: d'accordo,
0: certo, però inevitabile, era il massimo che quel percorso lì potesse portare. No, e tornando a Tedesco e al Bologna di stasera, e la domanda è quella lì, cioè crei un percorso in cui vai a caccia di qualcosa, perché il sottotesto è, se tu non crei un percorso in cui in campionato, che è la tua competizione, vai a caccia di qualcosa, quest'anno non hai, tra virgolette, la messo giù maliziosa, il paravento delle coppe europee, cioè l'anno scorso i punti che hai lasciato in campionato sono passati, diciamo, sono stati benedetti da un lato da quel concetto, cioè stiamo comunque facendo una coppa europea in cui potremmo arrivare avanti. L'anno prima si è passati sopra perché stiamo andando avanti in Coppa Italia, ma soprattutto abbiamo fatto la Champions League. Quest'anno quella cosa lì, anche nella lettura che puoi dare alla gente, manca. Quindi diventa a maggior ragione importante, secondo me, partire bene, è meno banale di quel che sembra, ma a maggior ragione, ripeto, diventa importante partire bene, perché dopo un po', se non partissi bene, che per carità può succedere, non è che uno lì a mettere l'incroce, ma se non parti bene non hai nemmeno più il paravento del dire ho tre competizioni, o comunque ho la Coppa Europea, o la Champions, o l'Europa League.
1: Per me le prime cinque partite di quest'anno per me saranno un bel termometro da qui a Natale almeno, perché
0: Bologna-Lazio
1: è la prima volta che giochiamo 5 partite di fila, quindi 5 partite non sono le 3 o le 2 prima della sosta per le nazionali, no? 5, io non me lo ricordo, un
0: sì, un miniciclo.
1: È è un miniciclo. Poi a seconda di quello che ti è capitato nel calendario, a seconda del tuo stato di forma, anche della tua fortuna, perché no? Quando finisci questo miniciclo, secondo me tiri, dai già una direzione alla... esatto, tiri una riga e vedi dove sei. Ho tantissimi messaggi, Luca, grazie ragazzi. L'ultima mia
0: è una bici di piccole dimensioni.
1: Sì, esatto, proprio quello. Sì. L'ultima mia, poi vado a chi ci ascolta da casa, dall'ufficio, dalla macchina e così via, dalle vacanze, perché no, ecco. Io credo che oggi sia un'opportunità giocare subito contro questa Lazio.
0: Sì, e infatti quello che volevo dire prima, scusa interrompendoti, era con questa Lazio. Perché cioè, la Lazio in questo momento assomiglia,
1: si è raggomitolata in se stessa, proprio
0: assomiglia molto, per i motivi diversi, momenti della stagione diversa, quella che aveva affrontato a Bologna in quella
1: Fausto
0: quarto di finale 4
1: febbraio. Sì.
0: Esatto, ci assomiglia molto, perché effettivamente è quel periodo in cui, cioè non è quel periodo, la Lazio da quel momento lì è andata in eterno, come si dice alle mie parti, smarocco, cioè c'è quelle situazioni di precarietà assoluta in cui non si capisce niente.
1: Romagnoli, siamo ancora lì, uguale, alla stessa identica situazione.
0: Sì, no, cioè, la Lazio di stasera è un'occasione, perché non può nella Lazio non esserci, nei giocatori che vanno in campo, intendo, quello stato di, tra virgolette, shock che segue al fatto che sei andato fuori in Coppa Italia col Mantova, sei andato fuori in Coppa Italia col Mantova davanti a poche migliaia di persone, punto, hai 4.000 abbonati, non perché tu sei scarso, perché c'è un conflitto perenne tra chi comanda la Lazio e i suoi tifosi, sì, in cui tu ti trovi nel mezzo. Non è la colpa del gruppo squadra, per quanto i risultati possono essere buoni o brutti, eccetera, non è colpa loro, però comunque va che loro sono esattamente tra l'incudine e il martello, cioè sono proprio nel mezzo. Quindi la Lazio che va in campo stasera potrà fare anche una partita gagliarda, ma sicuramente la Lazio che entra in campo a Bologna è una Lazio che risente di quella cosa lì, e quindi arriviamo al punto, è un'occasione. Poi le occasioni non è che esistono solo perché c'è uno in difficoltà, le occasioni diventano occasioni quando c'è uno in difficoltà e c'è uno in grado
1: e uno che ha gli strumenti, esatto, non solo esatto, per capirne la difficoltà, ma anche per andare ad acuirgliela. Tanti messaggi, esatto, grazie ragazzi. 366 402 4022. Partiamo da questo di Marco: chiaramente bisogna attendere la fine del mercato, ma non vi sareste aspettati che avessero dato a Tedesco una squadra più completa, considerato che è all'esordio in Italia? È un messaggio molto ecumenico questo, allora calcistico ma ecumenico, ovvero povero Tedesco, sai, all'inizio non hai scritto povero Tedesco, ovviamente la sto esagerando io, povero Tedesco, arriva questo ragazzo che non sa niente del campionato italiano, mettiamolo nelle condizioni di fare bene, che è un po' secondo me la stortura che stiamo dando del ruolo dell'allenatore. Povero allenatore, non gli abbiamo dato la squadra per arrivare in Champions, sta all'allenatore portare la squadra in Champions, anche quello, no? Quindi allora io non mi aspettavo quasi nulla di diverso al mercato del Bologna. Chiaro, non è che mi aspettavo arrivasse Dogbic, però mi potevo aspettare che se dai via Castro prendevi un attaccante di nome. Dovi Piccoli a me va benissimo come pacchetto di centravanti, Luca. Devo ammettere che l'assenza di Lukumi, che non era, io l'ho sempre detto, non era il mio giocatore preferito, non gli tolgo niente di quello che ha fatto a Bologna, ma non era il mio giocatore preferito. Il mio giocatore preferito era Beukema negli ultimi anni nel pacchetto difensivo. Però lui, mi aspettavo che qualcosa venisse fatto con una tempistica differente, cioè dai via Lukumi che deve andare via da 2 anni. Io pensavo che ce l'avessi già pronto quello che doveva prendere il suo posto. Se poi mi dici che deve prendere il suo posto uno che abbiamo già in rosa, faccio un sospirone e dico in bocca al lupo.
0: Allora, due parti. La prima è ruolo dell'allenatore, non vado così molto in là perché sennò veramente ci va una puntata, e poi è un tema anche di cui te abbiamo discusso separatamente,
1: e poi ne avremo tempo,
0: lo sfruttiamo un'altra volta. Dico solo che l'allenatore che oggi allena il Bologna non è Sarri che arriva dall'Empoli o dall'Arezzo, dalla San Giovannese, quello che è, e arriva in Serie A, che allora dici è un uomo di campo, un uomo di calcio italiano, però oggettivamente è arrivato ad un livello in cui bisogna anche comunque metterlo nelle condizioni di, e cito volutamente uno che poi ce l'ha fatta e ha dimostrato quanto vale. Tedesco è una persona che ha allenato in tanti paesi, inclusa la Russia per esempio, quindi non è uno cui manca l'idea di lanciarsi, di provare qualcosa che sia spirito di adattamento. È una persona che era in panchina a guidare una delle nazionali più forti d'Europa in un ottavo di finale contro la Francia, che è la squadra più talentuosa del mondo, non è più la più forte ma è la più talentuosa. È una persona che ha guidato la terza oppure seconda, quando c'era lui probabilmente la più seconda squadra di Germania, quindi voglio dire, non è questa persona che va aiutata perché arriva in un campionato sconosciuto, vale solo la seconda parte. Arriva in un campionato a cui non ha mai partecipato, certamente sì, ma è una persona che conosce la Serie A meglio di quanto non la conoscano probabilmente degli allenatori che hanno già allenato in Serie A. Perché la carriera che ha fatto è di un livello in cui capisco che la Serie A venga vista come il Vangelo assoluto, non da chi ha scritto, sto andando fuori rispetto al messaggio. Però, cioè, voglio dire, non è che bimbo sei arrivato nell'NBA, arrivi dal campionato israeliano, dal campionato greco, ma qua sei nella NBA. No, bisognerebbe riportare tutto a un livello un po' più umano, cioè arrivi in un campionato in cui, che non è il punto più alto della sua carriera o la competizione più alta a cui ha partecipato, perché ripeto, Francia-Belgio in panchina c'era lui, con tutto il rispetto, non era un'amichevole a Canazzei, era una partita di un europeo o fuori o dentro, ecco. E qua mi fermo sul discorso allenatore. Sul discorso del mercato vado completamente su quello che hai detto tu, cioè sono d'accordo, cioè quando sei in una situazione in cui hai una rendita di posizione, parlo per esempio della squadra che io tifo, l'Inter si è c'è stata la contestazione perlomeno giornalistica o dei nasi, diciamo delle sopracciglia alzate da parte dei tifosi quando sono sfumati degli obiettivi, però quello è un discorso diverso, perché lì è sfumano degli obiettivi, sei oggettivamente un po' in ritardo per tanti motivi, però hai una rendita di posizione perché chi c'è già basta e avanza per ottenere dei grandi risultati, la squadra va completata, ma hai quella rendita di posizione lì che ti dice posso valutare con calma se ci sono le occasioni o andarmele a cercare perché sto già bene, cioè non sto male. Il Bologna evidentemente non è in una posizione di quel tipo lì, perché la squadra andava completata, e infatti sono d'accordo con te o con chi dice questo, cioè non è che propriamente si sia messo Tedesco nelle condizioni migliori di dire bimbo guidi il Bologna migliore possibile, la squadra è completa al 100%, possiamo partire. È evidente che cose mancano, cose non mancheranno magari perché arriveranno, altre invece non verranno risolte e ce le porteremo fino a gennaio. Alcune magari non causeranno problemi, perché magari se tu dici...
1: Allora, secondo me c'è un'evidenza che l'ha detta ieri l'allenatore anche in conferenza stampa, il difensore. C'è un'evidenza, cioè sì, a noi sì, manca certo. Un difensore di livello per diventare una squadra del livello. Al quale abbiamo ambito da 4 anni a questa parte.
0: Però Leo, una roba, il difensore di livello non è che sto dicendo devi andare a prendere un centrocampista che abbia una particolare caratteristica eccetera bla bla bla, o un'ala che faccia quella cosa lì, o un giocatore che sia soprattutto esterno da 3-5-2 e che coniughi le due fasi, ma soprattutto sappia in difesa ma sappia anche tirar fuori qualche gol, che allora comincia a restringere il campo alla grande. Se il difensore di livello è identichita a caso un centrale che non sia uno di primo pelo, che sappia il fatto suo, che ti guidi la difesa e che sia quel ruolo lì, cioè non è una specificità per cui sono in 3 in Europa a far quella roba lì,
1: detta come va detta, come siamo abituati a fare, ok, qua io Acerbi lo prenderei.
0: Ma io
1: che non ci metto un soldo, io che va bene, parlo di calcio da qualche anno e così via. Io Acerbi, a differenza di praticamente tutti i miei colleghi, lo prenderei.
0: Ma, ragazzi, okay, ma poi soprattutto una roba, non è che stai tenendo la difesa in nell'area di rigore dell'avversario come fa Flick.
1: No, sì.
0: Il Bologna, fai un calcio di un certo tipo, ma se Acerbi, cioè puoi tollerare il fatto che un difensore del livello di Acerbi, che almeno una stagione a un certo livello te la può fare, abbia 30 metri alle spalle.
1: Sì, soprattutto se in due anni non hai avuto pronto il sostituto naturale di Beukema e di Lukumi. Oppure Vitic non è valso il sostituto di Beukema come magari si pensavi che fosse. Arriviamo subito, è con voi.
2: Sì. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
15: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
16: e da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
25: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
26: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
27: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
26: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Contenti di essere tornati in diretta? Siete in tanti al 366-402-4022. Con me c'è Luca Sgarbi e non c'è solo lui. Ho anche un... Tu te ne intendi di insetti, Luca? Luca si è mutato, non so, eccolo.
0: No, più di rapaci, c'è rapaci.
1: Ah, più di rapaci, no, io ho un... Io non so che cosa...
0: Mi fanno un po' schifo, li conosco ma mi fanno un po' schifo.
1: Ecco, io ne ho uno sullo schermo, da quando mi sono seduto, da quando abbiamo cominciato la diretta, ne ho uno che non so che cosa sia. Cioè,
0: un insetto secco.
1: Sembra una piccola cavalletta, però piccola, verde, con le ali... Sembra una mantide, esatto, così, però
0: il piccolo di una mantide.
1: Che bello che ci sono io e non la Francesca oggi, se no sarebbe stata una giornata difficile, ecco, con l'insetto sul luogo di lavoro. Ecco,
0: non è una mantide a suo modo.
1: Chi?
0: La Francesca non è una mantide.
1: La Francesca è tutto e niente, un po' come il nome della pizza che prende, ecco, tutto e niente, esatto.
0: Come le foglie che cadono.
1: Voglio il foliage, esatto.
0: O che sono tutto quando sono appese all'albero e sono niente quando vanno a fare il foliage.
1: Vorrei che glielo ripetessi lunedì prossimo questo alla sua.
0: Poi mi viene a cercare sotto casa.
1: Presenza, sì. No, lei come tutti noi, stavo per dire, al culo peso. No, siamo molto pigri. Una volta che usciamo dalla radio, dopo non andiamo a cercare nessuno. Luke vince lo scudetto, dai, solito gioco.
0: Sono a Inter perché, cioè, allora, detto in questo modo, non vuol dire che di solito l'Inter quando vince gli scudetti li vince per dispersione, quando li perde di uno o due punti, comunque in volata con tanti rimpianti. Non lo dico da interista, ma è abbastanza oggettivo, sì? Vedendo i due scudetti che ha perso, perché quello in cui il Napoli è andato in fuga non è una carenza dell'Inter, ma era una forza del Napoli che si è unita a una carenza dell'Inter. L'Inter secondo me è nettamente la più forte. La campagna acquisti che ha fatto va ad insegnare a tanti, no, non tanti solo del nostro mestiere, ma anche tanti tifosi che ogni tanto bisognerebbe poi crescere e non farsi prendere dalle paturnie, che i conti col mercato non si fanno nemmeno il primo di settembre, diciamo così, si fanno più avanti. Quindi non è che se salta qualcosa, se c'è un intoppo di percorso e tutto il resto, al primo di agosto, al 20 di luglio bisogna cominciare a strapparsi i capelli. Ci sono delle tempistiche, ci sono cose che si possono correggere, e penso che l'Inter l'abbia fatto bene con la grande tranquillità che la proprietà ha.
1: Ti immagini un campionato straspaccato in due?
0: No, allora non spaccato in due, se intendi quelle delle coppe o le prime 5-6 e tutte le altre.
1: Sì, dicevo 7, sì, no, ecco 7-8, ecco, poi un piccolo limbo e poi, e poi tante altre,
0: sì,
1: che
0: sì. Cioè, io mi immagino che ce ne siano, magari l'Inter non ingrana subito, quindi rimane quel discorso di apertura scudetto fino a marzo, a febbraio, marzo, quando poi si fanno i giochi storicamente negli ultimi anni, con due o tre squadre a rimorchio che oggettivamente stanno lì, magari qualcuno che lotta e crede nella Champions, e anche qualcuno che alla fine di Champions ci andrà, tipo quarta, quinta, sesta, quelle tre squadre lì che rimangono lì a bagnomaria, un po' più staccate dalle altre, ma la classica corsa Champions. E poi qualcuno magari fino all'ottavo o nono posto che può nutrire qualche ambizione legata alla Conference League, e poi tutte le altre in ordine sparso, con storicamente uno o due, non ti dico come l'anno scorso con Verona e Pisa che erano staccatissime, la corsa è stata solo per evitare una retrocessione già da gennaio e febbraio, era palese che fosse così, però comunque uno o due che si possano un pochino più staccare, che facciano molta fatica. Quello posso immaginarlo.
1: La,
0: ecco,
1: terza retrocessa dell'anno scorso, che è stata la Cremonese, secondo me ha compiuto una mezza impresa sportiva l'anno scorso a retrocedere. Cioè, retrocedere l'anno scorso, sì, nel campionato di Serie A, contando quello che hanno fatto Pisa e Verona, che io non lo vedevo da quant'è che non lo vedevo io un campionato in cui due si staccavano. No, ma due! Due,
0: no,
1: che si staccavano
0: due,
1: così.
0: Sì, due dura,
1: E che non si giocavano mai la partita, praticamente, da un punto di vista del risultato, perché per quanto riguarda le prestazioni, per me sono sempre state dignitosissime, per quello che potevano, naturalmente, per quello che potevano fare. Però essere la terza retrocessa dell'anno scorso, secondo me è una bella impresa sportiva,
0: Sai che da quando c'è stato quel Chievo, quel famoso Verona di Malesani quando vinse il derby che puntava all'Europa a metà anno e poi retrocesso, sì, praticamente il 5 maggio del 2002,
1: a Piacenza,
0: soprattutto, sì, per 3-0 a Piacenza secco, e quella è stata un po' un'impresa di quegli anni lì. Poi, secondo me, invece, l'impresa negativa, perché quegli anni lì oggettivamente retrocedere, cioè la lotta a retrocessione, visto anche il livello degli stornelli, come si dice dalle mie parti, che giravano in Serie A, la lotta era più aveva più un onore, ecco, cioè ho evitato la retrocessione, era veramente una cosa dove dicevi, beh, sei stato bravo, sì. Ora invece da una decina d'anni, col livello che si è abbassato e tutto il resto, quando vai a retrocedere,
1: sì, esatto.
0: C'è la palma del...
1: Esatto. Dire bravo che non sei retrocesso, mamma mia, cioè l'ultima a cui lo posso dire è il Crotone dopo quella
0: cosa di Nicola, sì, quando c'è stato, sì, mi ricordo.
1: Ma anche la Salernitana che si salva, allora, quando, sì, va, vero, quando si salva, sì, il Crotone va giù l'Empoli, quando si salva la Salernitana chi è che va giù pure?
0: Quando si salva la Salernitana, che si è salvata con pochissimi, è andata giù forse il Benevento.
1: No, ma era già giù il Benevento, però.
0: No,
1: eh?
0: Il Benevento era già. Sì, sì, sì.
1: Comunque sì.
0: No, mi ricordo. Sì.
1: Cioè, anche lì, anche la salvezza della Salernitana, bella impresa al contrario di chi è andato giù, quell'anno. Forse l'Empoli.
0: Sì, poi è andata salvata con un numero misero di punti. Ma guarda che dalla retrocessione del Bologna. Retrocessione cercatissima proprio, cioè nel senso, poi sì, può essere successo su altri campi delle cose singolari, quello che vuoi, ma in realtà retrocessione meritatissima secondo me. Da lì è inaugurato un po' questo nuovo capitolo, questo nuovo stato della mente, cioè che c'è una ogni anno che se la va proprio a cercare di brutto. Vedi l'Empoli l'anno scorso, vedi il cos'era, non il Venezia,
1: ah, perché ragazzi,
0: Venezia
1: l'anno scorso se l'è cercata la Fiorentina. Cioè,
0: sì, però anche... quello è il limite del ragionamento. Se l'è talmente cercata ed era talmente messa male, ma la corsa è talmente ridicola
1: che gli è bastato un filo di gas.
0: Si è salvata in ciabatte.
1: Sì, sì, sì, è vero. Cioè... Si è salvata in ciabatte. È vero. Lu, tanti messaggi, dai, è poco tempo. Buongiorno, quest'anno mi sembra più che chiaro che non andremo in Europa. Già, così, deve ancora cominciare. E secondo me è l'obiettivo della società. Oddio, l'obiettivo della società è non andare in Europa? Cioè l'obiettivo della società è guadagnare meno? Vabbè. Ovvero non andare in Europa, andarci eventualmente dal prossimo di anno per una questione di conti, perché gli anni di Champions, Coppa Italia e Europa League paradossalmente in questo calcio ti fanno perdere soldi, secondo me, a fronte di un monte ingaggi che deve sempre aumentare. Non sono assolutamente d'accordo, amico, anzi Bologna quest'anno senza Europa perde tantissimo. I conti non si fanno soltanto con il bilancio di quanto ti costa una trasferta o quanto ti costa un giocatore. La visibilità che ha il Bologna in Europa fa sì che il Bologna possa eventualmente rivendere certi giocatori a cifre più alte. Cioè io, Luca, uscirei dal loop del meglio non andare in Europa e vivacchiare. Io,
0: ma allora, cioè, scusami, stavo affogando,
1: sì,
0: per il messaggio. No, allora si è inaugurata da, non voglio prendere troppo ampio, però capirei subito dove voglio arrivare. Si è inaugurato da un 15 anni, da che c'è un po' di crisetta abbondante in questo paese, il capitolo, ma sotto tutti gli aspetti, dalla politica fino alla gestione di una società di calcio, in cui si scambiano, in questo caso vado al punto, una società di calcio che fattura decine e decine e decine di milioni come un'impresa privata che si vuole autoboicottare perché non ha le risorse per gestire 100, 200, 100 mila euro di una trasferta in Europa, capito? Cioè è questo che io non capisco. Cioè l'obiettivo del Bologna è non andare in Europa, ma anche non andare in Champions League, perché la Champions League fa un danno. Il danno che fa la Champions League è quello che solo perché tu metti la firma di partecipazione e vieni dall'Italia hai preso 30 milioni di euro più o meno, quello è il danno che fa la Champions League. Il danno che fa la Champions League è che hai il tuo stadio pienissimo. Il danno che fa la Champions League è quello che tu vai a contrattare con ogni singolo sponsor chiedendo magari qualcosa in più, perché gli dai una visibilità che è europea, non è più solo, comunque, diciamo, non italiana, ma Champions è una visibilità mondiale. Cioè il danno che fanno queste competizioni è questo, è quello di farti guadagnare di più. Non è quello del...
1: Sì, è come se un danno a volte
0: in trasferta e mi costa 10.000 euro, capito?
1: Nella nostra piazza che è stata assuefatta al bromuro per 15-20 anni, sembra che sia un peccato quello di avere ambizione, motivazioni, quello di essere chiamati a voler raggiungere il punto più alto della competizione che stai facendo. È una cosa molto bolognese questo, che ci rende da una parte delle persone comunque equilibrate e affidabili,
0: dall'altra un po' triste.
1: Dall'altra applicata al calcio è molto triste, secondo me. Sì, esatto, però
0: no, un po' triste perché...
1: ed è per questo che credo che gli ultimi anni che ci hanno fatto vivere ubriachi, ubriachi positivi negli ultimi anni, spero che abbiano un pochino cambiato la percezione, non la mentalità, ma la percezione del calcio da parte di qualcuno. Poi ci sarà sempre una piccola percentuale di persone che sarà sempre un bastian contrario, il mai goduto della situazione, il sempre goduto, ecco, quello che volete. Però io credo che negli indecisi questi anni debbano aver lasciato talmente tanta ebbrezza, talmente tanta positività, che non vediamo l'ora oggi di andare allo stadio e che non vediamo l'ora di tornare in Europa. Se torniamo, Luca, ai soliti discorsi, ti ricordi di 6 anni fa, del ma cosa andiamo in Europa a fare, a perdere le partite, poi se Saputo si stanca, ecco, allora
0: però il dormirà. Guarda, mi lancio in una roba, la persona che ragiona così, non dico chi ha scritto, ma non lo conosco, ma guarda, mi lancio in questa roba, la persona che ragiona così, cioè quello che da un lato dice, quello che da un lato ha paura di sognare, perché se sogno poi posso rimanere deluso, allora a quel punto lì è meglio non avere nessun sogno, testa bassa, medio cabotaggio a vita, cioè quindi proprio nessuna ambizione, niente di niente, perché così non posso neanche rimanere deluso. Quindi quello è l'esempio, quella è la parte del ragionamento più evidente adesso. Ma quella stessa persona lì, secondo me, poi la stessa persona, perché poi la vita è quella lì, che quando poi è immersa per anni, per un decennio, per 2 decenni nel medio cabotaggio, come ha fatto il tifoso del Bologna medio, è la stessa persona che poi si lamenta e dice ma cosa vuoi che facciamo, ma guarda qui che roba, cioè da un lato si lamenta del medio cabotaggio, ma dall'altro quando ti tirano fuori perché imbrocchi i giri giusti, non per caso, perché sei stato bravo e non imbrocchi uno, ne imbrocchi 2, 3 in fila, quel punto lì hai paura di sognare. Perché se sogni, se ti fai l'idea di dire vado in Europa, ma se non ci vado posso rimanere deluso, allora a quel punto lì è meglio non avere neanche il sogno. Però la domanda è semplice: ma che vita è?
1: Ce lo ricordiamo lunedì prossimo, che ti voglio raccontare una cosa riguardo a questo, proprio riguardo al cerchiamo di fare le cose meglio e poi ci si accorge che le cose meglio non erano così meglio. Cioè, ti racconterò di una cosa che non c'entra con il calcio, e ci facciamo delle amare risate, cioè simpatiche amare, amare risate.
0: Guarda, volentieri, però il punto è quello, cioè quello che abbiamo detto adesso, cioè capito, il fatto di dire non riesco a vedere niente di più nella vita, perché poi rimango deluso. Ma allora a quel punto lì che spirito è, che cosa
1: no fai, ma nella vita a me, nella vita a me va bene.
0: Ma
1: nella
0: vita sportiva intendo, allora, adesso per esempio da tifoso, ma cosa vai a fare allo stadio a quel punto lì? Cioè, allora a quel punto lì lo stadio non è più un luogo dove vai per
1: esatto
0: divertirti, è solo un luogo dove vai per sfogare,
1: esatto, cioè la macchina. Io quando a mio padre chiesi l'appunto e tutti i miei compagni di classe avevano dalla Golf in su, era perché io sapevo che era quello che potevo permettermi, no, l'appunto, per dire. Ma lo stadio è un'altra cosa. Cioè, il calcio deve essere anche edonismo, deve essere sbrodolare le proprie parti più infantili, le proprie parti più immature, le proprie parti più adolescenziali. Ci deve dare del fresco lo stadio, la partita. Se applichiamo allo stadio quello che applichiamo al bilancino del nostro portafoglio quando andiamo a fare la spesa, secondo me, come dice Luca, siamo un pochino intrisi da questo grigiore, da questa tristezza e da questo ineluttabile destino. Non facciamolo, e anche il calcio ci dia una mano a non farlo, anche le società ci diano una mano a non farlo,
0: ma anche perché lì è il punto, non è che tu devi, cioè io apprezzo una cosa, tra l'altro io sono da emiliano, posso dirlo, molto emiliana, come cioè essere piantato coi piedi per terra, capire nel caso quando io tifo una società che materiale umano ho a disposizione. Da interista non è che dico l'Inter deve vincere la Champions League o arrivare in finale, non nascondo che forse ci potrebbe anche arrivare, però non è che sono nel campo dell'irrealtà e dico quello è l'obiettivo. Il bolognese non è che dice l'obiettivo è per forza arrivare in Europa, sì, per forza arrivare in Champions League, e apprezzo il fatto di essere coi piedi per terra e dare valutazioni che siano sensate, però...
1: Ma la motivazione deve essere quella, dai, l'ambizione...
0: No, però, virgola, poi dopo c'è il sogno, c'è la possibilità, cioè non è che sto dicendo...
1: C'è il senso, il senso...
0: Vincerai la Coppa Italia in due anni, che allora lui mi dice sì, in che sogno, sto dicendo un tifoso del Bologna, non è che devi arrivare in Europa per forza in Champions League, però hai dimostrato che lo sai fare, esatto, se le cose le fai fatte, esatto, bene, puntini, che, puntini, puntini,
1: e che gli altri non è che siano poi, eh.
0: No,
1: grazie, grazie Lu, sentiamo lunedì prossimo, ben trovato, ciao e buona fine,
0: ciao
1: di agosto,
0: tutti, ciao, ciao.
1: Io arrivo tra poco con voi, i vostri tanti messaggi, i vostri tanti argomenti, un pochino anche i nostri. Enrico Faggiano,
2: Quasi Gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
2: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Giovanni Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
11: 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Ci siete in tanti, vi leggo. Quelli che non riesco a leggere me li porto domani. Poi domani avremo tanto da parlare, perché comunque oggi c'è Bologna-Lazio e non vedo l'ora di andare a salutare tra poco anche, come lo chiamiamo, signora I Bidoni, perché mi ha mandato una sua foto dalla spiaggia, Enrico Faggiano, da Cervia direi, lui con di fianco I Bidoni. Ciao Enrico, come stai?
12: Ciao, questo è l'unico punto in cui magari non c'è tanto vento, ecco, perché se vado più verso il mare c'è vento, quindi potrei magari, ecco,

0: prende due pali, fa gol e poi subisce un'espulsione un po' ingenua, abbastanza ingenua, e prende un gol. L'hai visto, Henry?
1: Ma assolutamente no.
0: Prende un gol fortuito di faccia, perché uno della Sampdoria tira e quello della Sampdoria era, cioè, subisce questa pallonata enorme in faccia, cadendo per terra, però spiazza il portiere di fatto. Quindi il gol.
1: Io speravo che il Cesena vincesse, così che almeno oggi avevo il bombolone gratis.
0: Il bombolone gratis, certo, perché poi noi viviamo di questo.
1: No, ma io gli ho anche detto: ma vuoi intervenire in diretta lunedì? Era 2, Bologna 1.
0: Brisa, credo abbia detto nel suo dialetto.
1: Si è entusiasmato quando settimana scorsa è venuto in pellegrinaggio da me Alessio De Giuseppe.
0: Ok, grande. Sì.
1: Quindi l'ho presentato al bagnino, lui, non tu bolognese, cioè, ma guarda che lui deve andare a intervistare l'allenatore del Cesena a breve, allora si è entusiasmato, ha fatto vedere tutti i suoi tatuaggi.
0: Guarda, guarda, quando il calcio riesce ancora ad andare a tingere da questi campanilismi, che poi si fermano lì, cioè, nel senso, ecco, però io lo trovo ancora adorabile, ne parlerei per ore. Cioè, veramente.
1: E mi dico un altro, eccetera. L'anno scorso incontro in spiaggia Filippo Mazzoni.
0: Resto il Carlino, sì, ok. Sì.
1: Anche del Carlino lo porto anche lui a vedere il bagnino, un altro bagnino, eccetera. E lui dice: ma io sono di Prato. Allora il bagnino si illuminano gli occhi, mette le mani sotto il lavandino. Penso adesso lo tira fuori la mannaia, no? Ha tirato fuori un album di foto, di ultras, di botte, eccetera, perché pare che Prato e Cesena siano gemellate, quindi baci, abbracci. No, oh, ma tu c'eri quella volta che abbiamo squartato.
0: No, ma cosa squartando? Cosa?
1: Il pullman del Quarrata.
0: Sì, però del Quarrata,
1: una roba del genere, eccetera. Quindi sono trovato, cioè, grandi amici, eccetera.
0: Oh, raga, il calcio, io vi ripeto, cioè, quando il calcio ancora riesce a creare delle connessioni tra persone che non si conoscono, connessioni positive, tra persone che non si conoscono, è ancora qualcosa di unico. Quando il calcio invece vuole farsi spazio e prendere il protagonismo in argomenti che secondo me lo rendono ridicolo, come l'argomento dei conti, come l'argomento del tifare per un direttore sportivo o per un amministratore delegato, come l'argomento del allo stadio bisogna stare comodi, altro che, secondo me appunto il calcio rischia di fare una fine, cioè rischia di cadere proprio come se vai a fare il kamikaze all'acquafan di Riccione in maniera molto molto ripida. Henry, io ho tanti argomenti, comincio con un argomento che a te non interessa e poi ti faccio parlare a te finché ti pare, e lo faccio sempre all'inizio dell'anno. Chi vince lo scudetto? Il Quarrata.
1: Guarda, secondo me lo vince una tra Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Juventus.
0: Sì, sei Allegri praticamente, che ha detto l'altro giorno. Ci sono 8 squadre, allora, che lotteranno, allora, per il vertice, grazie.
1: Sì. Beh, sai, come in A2 quando dicono della Fortitudo, sarà tipo tra le prime 10.
0: Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, sì. Ecco.
1: No, penso che, allora, non penso che lo vincerà la Sampdoria, non penso che lo vincerà il Cesena.
0: Neanche il Cesena, ecco, sì, direi. Ecco. Sbilanciati. Lanciati.
1: Non lo so. Cremonese.
0: No, Cremonese in B quest'anno.
1: Vedi, quindi qual è la mia conoscenza di calcio, eccetera. E posso dire però questo, che sarà un campionato combattuto con 38 giornate.
0: Sì.
1: Vinca, sì, il migliore.
0: Vinca il migliore.
1: Pensate, win the best.
0: L'ufficio sinistri, allora, quello che partecipò alle Olimpiadi della mega azienda di Fantozzi. No, veramente ti tolgo dall'incombenza di parlare di calcio. Mi dici che estate è stata quella bella, questa radiofonico, che estate è stata, o che estate sta essendo, quella di Enrico Faggiano di Bologna Basket?
1: È stata terribile, perché sabato scorso c'è stato l'esordio di mia figlia alle Indie.
0: Ah, cioè questo con Bologna Basket, questo, quindi è andato in discussione.

0: discoteca tua figlia? Vabbè, ha un'età, va in discoteca come abbiamo fatto tutti, no?
1: Sì, il problema è che quando andavo io a Lenghe
0: eri figlio, no?
1: Non ero figlio, ero patentato, quindi io non chiedevo venitemi a prendere alle 2:40.
0: Quindi tu ne fai una questione del quindi cosa hai fatto? È stato sveglio fino alle 2:40 o hai puntato?
1: No, ho puntato, poi sono andato lì, tra l'altro io non passavo davanti a Lindy dal 96, da quando volta che ci sono andato, che la canzone del momento era What is Love Baby Don't Hurt Me No More,
0: di cui abbiamo anche un riflesso, no?
1: Ma lui era di Trinidad, era andato a vivere in Germania, e mi ricordo che secondo me il suo produttore si chiamava Junior Torello. Pensavo, ma è un fratello di Masi Torello, provincia di Fratello.
0: Okay, ma chi è che la cantava questa? What is Love? Era quella, no?
1: No, quello è What is Love di Howard Jones, Primavera 84.
0: Ah, What is Love, chi era? Hathaway?
1: Esatto.
0: Hathaway, una delle più belle canzoni, ma è senza tempo. What is Love di Hathaway? Scusa, che cos'era? Il 94? Cos'era? Il
1: 93.
0: 93. Beh, guarda, What is Love, ma se la metti oggi e non dici che è del 93, cioè, secondo me scala le classifiche ancora, Grande Hathaway.
1: Non lo so, io. Ma aspetta, so che qualche anno fa, non so se era uscito da una qualche serie, eccetera, perché perfino mia figlia la conosceva. Però non penso che abbia sentito questa canzone qua, perché mi ha girato dei video di lei con un'amica.
0: Ma una delle mie canzoni da discoteca, poi io dico come si dice, dance, come si diceva le canzoni da discoteca, mie assolutamente preferite. Ecco, Simone Barbuti scrive Maraglio, ecco. No, ma Maraglio, sì, sì, assolutamente. Sicuramente non era una canzone fighetta, però non era neanche così truzza, no? Non era così.
1: No, non era per niente truzza, anche perché all'epoca c'era questa struttura per cui c'era il ritornello con la voce femminile e il maschile che rappava, cioè il hippie, che erano, non so, le canzoni dei Culture Beats con Mr. Vain, quelle lì.
0: Bellissima, Mr. Vain, è vero. Guarda che i primi anni degli anni 90 hanno sfornato una dietro l'altra, poi Network, Memories, no, poi sono andate lì.
1: Invece Hathaway era più una roba pop, nel senso che aveva ancora una struttura relativamente pop, ecco. Altri singoli suoi, Life, sempre di quell'album.
0: Fly Away mi piaceva molto di Hathaway.
1: Quella uscì nel 95. A me piaceva anche molto anche il terzo singolo, no, il quarto, perché il terzo era un lento chiamato I Miss You, ma diciamo che chi faceva canzone di discoteca quando si dava ai lenti non era esattamente nel suo habitat, però appunto c'era appunto un What is Love, poi cos'è che si sentiva? Sentiva quella cover degli Ubi40.
0: Allora, Elvis, guarda che ci scrivono, grazie, ragazzi. Che
2: in love.
0: Gli Ace of Base, Harry.
1: Gli Ace of Base, che io mi ricordo, senti una loro intervista. All'inizio
0: svedesi? Erano loro?
1: Svedesi. Dice: noi abbiamo due idoli, Bob Marley e i Kraftwerk, quindi noi ci siamo per il reggae elettronico. Tutto sommato.
0: Sì.
1: Era poi quello che facevano poi
0: All Jesse Wants,
1: Wheel of Fortune, il secondo singolo, anzi fu il primo che poi dopo venne editato. Poi c'era la cover di
0: Lucky Love, fecero gli Ace of Base, sì.
1: Con calma ci arriviamo. Il terzo singolo che era appunto Happy Nation, poi uscì la riedizione dell'album che fecero in America, The Sign, poi uscite
0: grande The Sign, mi piaceva, sì, I saw the signs open up.
1: Poi nel 95 sì. Esce il loro secondo album, il primo singolo appunto si chiama Lucky Love, il terzo album esce nel 98, il singolo era Life is a Flower, oltre a una cover di Cold Summer. Loro andarono in crisi perché una delle due cantanti, quella Mora, si trovò tipo in casa uno stalker e pensò forse è il caso che faccia un passo indietro.
0: Ma pensa a te,
1: e stiamo parlando degli anni 90,
0: perché erano troppo popolari, quindi
1: Ah beh, sai, erano un gruppo svedese, due maschi e due femmine, proprio che la gente li paragona a Sayabba, anche certo, se lì non c'erano delle, diciamo, degli scambi di coppie come appunto
0: Capitano. No, e poi hanno venduto un botto, poi dai, sì, sì, sì.
1: Hanno venduto uno strabotto e penso che All That She Wants sia stato uno di, cioè, mi ricordo che quando uscì già pensammo questo diventerà un classico degli anni 90, infatti poi è diventato, ecco.
0: A parte che io sono emozionato a parlare di anni 90 con te, quando per due anni abbiamo parlato di anni 80, invece ti vedo molto sul pezzo e questo mi fa molto piacere, perché sono i miei gli anni 90.
1: Quindi siamo ancora nei primi anni 90, quindi ancora non avevo capito, però ti dico, io quell'anno, nel 93, mi sono reso conto di essere vecchio, perché che capitano queste tre cose qua, sono in un gruppettino di ragazzi che sta a basket lì a Coppizzalla di Rapporti, e appunto parlando di What is Love, io mi rendo conto che per loro What is Love è una canzone di Hathaway e non di Howard Jones. Una ragazza mi dice, sì, io conosco i Pierce, sono quelli di Break It Down Again, scusami, e Shout non la conosci? E Change non la conosci? No, non so perché che erano uscite. Come sono vecchio? La terza cosa erano tutte fan di come si chiama? Quello che faceva Beverly Hills, quello,
0: sì, Will Smith.
1: Quello figo.
0: Will Smith?
1: No. Beverly Hills,
0: sì,
1: la serie TV.
0: Beh, Will Smith.
1: No,
0: la serie
1: Luke Perry.
0: Ah, Beverly, scusa, no, pensavo il principe di Bel-Air, no, ho sbagliato dal bene, va bene, no. Certo, Dylan, Duke Perry, d'accordo, sì, sì,
1: e
0: sì.
1: E queste conoscevano Dylan e non conoscevano Fonzi.
0: Ah, certo. A me capitò un mercatino con prendi un pacco di birra 6, c'era una scritta che diceva così, dico, ah, grande scelta, Bukowski, e loro mi dissero, no, è un trapper che ha fatto, è la frase di un trapper.
1: Io lì mi sono reso conto che avevo finito, insomma, stavo già scollinando verso
0: secondo, sì, ecco. Esatto, verso il viale del tramonto, a 18, 19, quanti ne avevi?
1: 21,
0: beh certo, il viale del tramonto, guarda quanti messaggi, te li leggo tra poco, Henry, arriviamo.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
2: Questa sera alle 20, in diretta da Serra Valle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
13: Ma dai, è immortale!
12: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
13: E dove sarebbe questa meraviglia?
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
13: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
14: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
15: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
14: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
15: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
14: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
15: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
14: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 15.23 con Leo Vicari, quasi gol, ciao di nuovo, bentrovati e buon pomeriggio, speriamo sia fantastico il proseguimento del pomeriggio, a parte che siamo in semifinale 5 oggi, subito, straordinari, e poi andiamo allo stadio ovviamente sia noi come emittente, radio ufficiale del Bologna e di tutte le sue giovanili, oltre che del basket, del baseball, delle principali squadre della nostra città, e quindi poi ci sarà la radiocronaca con Leo Bosello e Pippo Cotti. Noi siamo con Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao Henry, di nuovo.
18: She leads a lonely life. Ooh, she leads a lonely life. Quella lì, giusto?
0: Ace of Base, all that she wants, no?
18: Esatto.
0: Questo va molto
18: però
0: bene.
18: Lei era più carina.
0: Sì, grazie Henry, sì, anche perché ho visto le foto che ci stai mandando. Hai un pezzetto fuori controllo, eh?
18: Cioè, dopo devo andare a fare un po' di spatola, ecco.
0: Sì, dacci di spatola, come diceva Andrea Margheritoni in mezzo destro, mezzo sinistro. Henry, dai, l'estate, poi torno al calcio, perché ho tanti argomenti anche da sottoporre a te. Anzi, guarda, sai cosa ti dico? Io parto con te da questo messaggio, perché riguarda te, riguarda me, riguarda chi ci ascolta, riguarda un po' la nostra città. Tutti maghi e fattucchiere, dai, andiamo allo stadio, tifiamo, lasciamo i ruoli a chi li ha. Io faccio il tifoso, voi fate i giornalisti, ci informate, la società deve fare il suo dovere, i giocatori il loro mestiere. Personalmente vorrei sentire solo cose di campo, basta quindi parlare di altro o parlare di soldi e vada come vada. Henry, sarebbe possibile un mondo fatto troppo di colori pastello, quello in cui ognuno rispetta il suo ruolo e i confini sono ben definiti? Perché mi sembra che sia stata un'estate in cui ci sforziamo anche noi delle volte di parlare di campo, di parlare di palloni che rimbalzano, che entrano nel canestro, che entrano nella porta. Però mi sembra che tutto nella cronaca e nell'impatto anche che ha verso chi ci ascolta, verso chi ci legge, ci sono cose anche più grandi. Oggi il Bologna, si parla di Rowe che potrebbe andare via, Fortitudo e Virtus che comunque da un punto di vista societario hanno fatto parlare di sé. Henry, che momento è?
18: Ma il problema, diciamo così, di chi ha la fortuna o anche ha l'onore e l'onere di essere in qualche modo un commentatore, è il problema, quello di far capire che chi scrive, chi parla, non deve essere sempre per forza un tifoso, perché quello che a me dà fastidio è quando ci dicono voi non fate il bene del Bologna, della Fortitudo, della Virtus. In realtà noi dobbiamo semplicemente riportare delle cose, cioè nel senso che se piove non è colpa di chi fa di chi dice oggi piove, cioè quello è il discorso. Noi dobbiamo semplicemente cercare di riportare i fatti, poi separati dai fatti che sono le opinioni, che sono appunto in quanto tali opinabili. Però ecco, l'idea che il cronista debba essere una specie di tifoso embedded da prescindere, questo secondo me è un qualcosa che non deve essere sempre così. Chiaro, parlando di fortitudo, in questi ultimi giorni si è parlato molto di percentuali. A me piace parlare di percentuali al tiro, non di percentuali di azioni, non azioni, eccetera. Io non entro nel merito della cosa, ma è chiaro che se ci sono dei soci che parlano, questi vanno riportati. Sentirsi dire non dovete dare spazio perché non fate il bene, io devo fare il bene della realtà. Poi eventualmente se tu mi chiedi un parere posso dire se sono d'accordo o in disaccordo, ma questa idea che il giornalista debba essere un tifoso è giusto, perché è chiaro che se il Bologna vince sono più contento che se il Bologna non vince, ma se c'è un qualcosa che capita noi dobbiamo riportarlo.
0: Allora Harry, secondo me noi abbiamo sbagliato per tanti anni a dare per scontato che il nostro ruolo, il nostro compito fosse quello di, l'hai detto bene tu prima, di parteggiare. In realtà credo sia una cosa molto onesta quello di dire per chi si tifa, credo sia una cosa molto onesta essere trasparenti, però il ruolo, il mestiere, il lavoro del giornalista è quello di riportare delle notizie. Dov'è che è cambiato il lavoro del giornalista, Harry, negli ultimi anni? Quando per notizia si è scambiato un qualunque cosa che abbiamo ritenuto fosse interessante per ottenere ascolto, per ottenere like, per ottenere numeri. Lì abbiamo sbagliato noi. Li abbiamo sbagliato allora, noi perché abbiamo confuso, scusa che finisco, abbiamo confuso per notiziabile qualunque cosa riguardasse un argomento che avrebbe per tre secondi attratto un, tra mille virgolette, elettorato, attratto un, l'attenzione di chi ci segue, di chi segue quella squadra, di chi segue quei colori e così via. Tanto più che oggi dai una notizia e sembri uno stronzo. E invece magari scrivi una cosa, scrivi o dici una cosa di assoluto colore e quella invece va bene. Abbiamo sbagliato anche noi a piegarci alle logiche del mercato. E il mercato è stato quello dei like, dei click, dei messaggi in radio, delle copie vendute e così via. Quindi secondo me c'è veramente un concorso di colpe, si fa fatica a tornare indietro. Vai, finché vuoi.
18: Guarda, secondo me non c'è sempre la malafede o il venderei mia madre per un like. Io penso che sia un discorso che parte da un pochino più indietro, ovvero sia, se tu scrivi su un giornale, tu hai degli spazi che sono assolutamente fissi, sono quelli, e quindi devi fare una minima scelta sugli argomenti di cui vuoi parlare, dare più o meno spazio. Nel momento in cui tu invece non hai il giornale, ma hai il web, hai la pagina Facebook, eccetera, è chiaro che sei libero di riportare, pubblicare tutto quello che ritieni tale. Chiaro che se prima le comunicazioni erano 10, ora sono 100. Non sempre con la malafede o per appunto, come dicevo, io darei tutto pur di avere un like. Solo che a quel punto diventa anche forse difficile dalla parte del lettore, dell'ascoltatore, eccetera, capire che importanza dare a una cosa piuttosto che all'altra. Ti faccio un esempio nostro. Chiaro che io come pagina web posso mettere di una partita della Fortitudo tutti gli articoli che voglio.
0: Sì.
18: Quindi posso mettere, che ne so, un articolo dove metto la coreografia della fossa.
0: Sì.
18: Chiaro che un giornale non lo fa.
0: Certo.
18: Poi, o massimo mette semplicemente una fotina. Poi cosa faccio? Faccio la cronaca, faccio le pagelle, faccio tante cose. Poi magari scopro che il pezzo più letto non è quello dove appunto dico la Fortitudo oggi ha vinto o ha sì. perso. Non è quello in cui dico Fantinelli ha preso 8 piuttosto che 5. Non è quello in cui l'allenatore dice abbiamo fatto tutti schifo. Il pezzo più letto è quello dello stessone della fossa. Allora io mi chiedo, quello che per me era l'ultima delle cose che non avrei mai pubblicato perché è colore, non è cronaca, però è quello che la gente legge di più. Cosa faccio a quel punto? E lì il problema è appunto quello che non, è anche difficile per noi capire cosa sia una notizia e che cosa non è una notizia, ma semplicemente colore.
0: Probabilmente perché oggi, essendo cambiato il mondo, il fruitore di uno spazio multimediale come può essere un social, un sito, perché no, anche una trasmissione radio come la mia, come la nostra, forse non ha sempre bisogno di abbeverarsi di notizie. Ed è il motivo per cui ci stiamo anche allontanando dalla TV generalista, Henry. La TV generalista fa anche un grande lavoro di notizie, notizie, notizie. Poi che cos'è che è sbocciato negli ultimi anni? I talk show. Perché notizie, notizie, notizie non riusciamo più a incamerarle. Non le vogliamo più. Spesso le notizie sono anche brutte, no? Allora facciamo una cosa, diventiamo tutti opinionisti. Tifiamo per quell'opinionista lì, tifiamo per quel conduttore lì, diamo contro a quell'altro giornalista là, perché il mercato delle notizie è un mercato strasaturo. Io sono convinto che una parte dei giornali che vendono meno è anche perché il giornale il giorno dopo ti dà una cronaca, ti dà una pagina intera almeno, no? Di cronaca di una partita che secondo me ad oggi leggiamo in pochi. Non sei convinto?
18: Ma infatti ti dico, noi come contatti le cronache fanno poco, infatti io tendo a essere molto scarno, semplicemente per un fatto che la cronaca è oggettiva, cioè vuol dire semplicemente io sto guardando una partita, il primo quarto ha finito 20-18, ha vinto questa perché quest'altra, posso magari aggiungere un mio, secondo me ha vinto questa perché ha tirato meglio. La pagella, essendo già qualcosa di più soggettivo,
0: sì, sì,
18: su cui si può aprire dibattito, viene di solito più letta.
0: Vero.
18: Perché è un qualcosa su cui io posso essere io non posso discutere sul fatto che la squadra era avanti, ha preso un break di 10-0, certo, e ha perso. Sì. Posso discutere sul ma che cavolo di voto hai dato a questo giocatore qui?
0: Sì.
18: Quindi ecco che, diciamo così, il mondo dei social, ma anche noi, la radio, che dà molto spazio agli sms, fa sì che, che a volte diventi complicato lo stare a distinguere tra il conduttore e il condotto, anche il tuo e il nostro programma spesso viene indirizzato in base a quelli che sono i messaggi che
0: certamente
18: arrivano.
0: Ma credo sia anche un po' il nostro piccolo segreto questo, no? Cioè se noi riusciamo a mantenere quel tipo di equilibrio per cui qualunque cosa ci venga scritta noi non destabilizziamo, noi non debordiamo, noi non deragliamo, non abbiamo mica dei segreti noi, eh? Cioè, quindi a me va bene che quel giorno lì trattiamo il tale argomento, anche perché arriviamo alle 2 di pomeriggio. Ho sempre detto, secondo me Quasi Gol condotto da sottoscritto e con voi come tronisti non potrebbe mai andare la mattina, però al pomeriggio secondo me noi possiamo permetterci di condurre un qualcosa che ci viene anche suggerito da fuori.
18: Anche perché al mattina io non ci sarei, quindi sarebbe una perdita inestimabile.
0: Sì, anche secondo me anche la Francesca farebbe fatica ad esserci. Henry, allora, grazie per i bentornati. D'accordo con te, c'è un concorso di colpe tra notizie date da giornalisti, opinionisti, eccetera, ma pongo un quesito, ci dice Ray. Tu giornalista daresti una notizia che destabilizza l'ambiente dentro al club che segui o per il bene della squadra che magari sta andando bene la faresti uscire appunto per la questione like, risalto ed egocentrismo e popolarità? Oddio. Adesso, se è una notizia va data, ragazzi. Cioè, e se non la do, lavoro male. Poi posso non darla. Mi è capitato che sapevo una cosa e non l'ho data. Anche recentemente, dirò. Però in tutto questo non mi dico bravo, Henry.
18: Allora, di solito a me capita di fare in questo modo. Se ho una notizia, intanto bisogna avere la certezza che sia vera.
0: No, ok, va bene, facciamo che ce l'hai, cioè andiamo al passo successivo, certo.
18: Io di solito lo dico all'ufficio stampa, guarda, io esco con questa cosa qui, punto. anche perché mi sembra giusto dare la possibilità alla società
0: di replicare.
18: Caso di replicare, anche perché appunto nel momento in cui io non faccio il tifo per nessuno, io non ho nessun tipo, esempio, quello che è successo in Fortitudo di recente, nel momento in cui un socio dice delle cose contro l'attuale proprietario, io non posso non scriverlo. Ovviamente io non tifando né per uno né per l'altro, ovviamente sono apertissimo a qualunque tipo di replica. Questo è quello che è giusto. Ma il nascondere una cosa diventa, insomma, va contro, anche perché appunto io non devo fare il bene di una società, io devo fare il bene di quella che è l'attualità. Fare il bene significa, se uno dice bianco o tutto, cioè, è giusto che qualcun altro dica nero, ma se io nascondo il bianco diventa un po'.
0: Sì, ecco, io sto con Enrico totalmente su una cosa. Dà fastidio anche a me, pur non trovandomici da tanti anni in mezzo, ma dà fastidio anche a me ancora sentire: ah no, quella cosa non la dovevi dire, quella non la dovevi dare. Come non la dovevi dire? Cioè, il problema è il giornalista che dice il vero? Cioè, il problema sarà di chi ha fatto quella cosa o di chi non l'ha fatta, non il giornalista che la riporta. Questo è un enorme equivoco, enorme equivoco, però noi più di spiegarlo non possiamo fare. Delle altre volte invece, secondo me, siamo andati troppo in bocca a quello che desidera la gente.
18: Ma infatti, soprattutto in questi ultimo anno e mezzo, un Fortitudo, che chiaramente è l'ambiente che io conosco,
0: la tua materia, sì,
18: siamo spesso in qualche modo accusati di avete riportato delle interviste che dicono cose che non piacciono, però o io o chi le ha fatte, cioè, perché se un giornale intervista un qualcuno che dice delle cose, però ecco, spesso la gente non capisce che il problema non è l'intervistatore, il problema è quello che dice l'intervistato, nel senso che se un socio dice non mi piace Cavina perché gli puzza l'alito, quindi una cosa che è assolutamente astratta, il problema non è del giornalista che lo scrive, il problema è se uno che virgoletta si prende la responsabilità di quello che dice, e io lo devo mettere, allora che venga accusato l'intervistatore di hai dato spazio, ma non è questo il nostro compito, cioè non spetta a me giudicare quello che dice un intervistato, poi magari posso fare il mio editoriale dicendo poteva evitarlo,
0: vero,
18: eccetera.
0: Vero.
18: Però spesso la gente accusa di non fate il bene della Fortitudo se riportate queste interviste di gente che non è d'accordo. Io non devo fare questo. Se mi dai un minuto, io ti faccio questo tipo
0: te lo
18: di...
0: Te lo do tra un minuto e mezzo.
18: Perfetto.
0: Arriviamo.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
19: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
20: e da parte di Filippo Cotti.
2: Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, fino al 3 settembre, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
23: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
24: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
25: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
26: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
27: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
26: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
27: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
26: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
27: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, 3 competenze, un'unica qualità.
26: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Spero tu non abbia detto improperi durante la pubblicità, perché per un minuto ho lasciato il microfono alzato. Ma sai com'è? Io sono.
30: Assolutamente no.
0: Peccato, sarebbe stato un inizio col botto, così, forse anche la fine della trasmissione. Enrico Faggiano, Bologna Basket, con noi. Eri, ti dovevo un minuto, appunto, di.
30: Allora. Ok, ti faccio questo effetto domino. Il socio Baldi parla contro Gentile.
0: Fortitudo, quindi sì. Okay.
30: Noi lo riportiamo e l'accusa è: non fate il bene della Fortitudo di Gentile. Ok. L'anno scorso il socio Malaguti critica la gestione Tedeschi. Lo riportiamo e l'accusa è: non fate il bene della proprietà di Tedeschi. 4 anni fa il socio Gentilini parla male della proprietà di muratori svezzi e di Pisa. Noi lo riportiamo e non fate il bene della proprietà di muratori. In realtà noi abbiamo sempre fatto il bene della cronaca, perché il dietro le carte va sempre messo. Sta poi al lettore ritenersi d'accordo o meno.
0: Vero. Aggiungo una cosa internos, tanto non si ascolta nessuno. Sta poi anche a Enrico, Leonardo, Simone il direttore, Manfre, Francesca, dico per Dario, dico per un po' il circoletto qua, no? Prima e attorno a quasi gol. Sta poi anche a noi fare dei distinguo su quanto vale un commento o quanto vale una rivolta di piazza. Cioè,
30: quello sicuramente è vero, però appunto, quando il lettore dice voi parteggiate per, nessuno parteggia per nessuno. Poi quello che è l'importanza.
0: Se si arriva a scrivere su un social voi parteggiate per, non si, neanche col ragionamento si cambiano, no, le opinioni di certe persone, quindi succede.
30: Però la domanda è questa: com'è che siamo partiti dagli
0: Ace of Base, si è da Addaway, scusa, what is love perché non hai voluto dire chi vince lo scudetto, ecco, tutto lì, vedi, se no avremmo parlato chissà quanto dello scudetto. Harry, un commento a te non te ne frega niente, perché lo so, però frega tanto a chi ci ascolta e mi frega comunque del tuo punto di vista. mancano 2 ore e 3 quarti all'esordio del Bologna in campionato, avrò 2 messaggi sulla partita e 30 sull'eventuale cessione di Rowe. Dove stiamo andando? Dove siamo arrivati? Crediamo poco in questa squadra? Dovremmo arrivarci un po' più carichi? La cessione dell'uomo ritenuto più forte è comunque sempre un trauma nel tifoso? Mi dici un qualcosa, un aneddoto, perché, un tuo pensiero?
30: Perché secondo me siamo arrivati a un punto in cui è molto più interessante, o meglio, è molto, purtroppo vende molto più il mercato che non la cronaca. Noi come sito, per dirti, abbiamo i pezzi più letti sono sempre quelli in cui Virtus si sta cercando una guardia, milioni di contatti. Virtus, la guardia è arrivata, 100 contatti. Alla gente piace il parlare di mercato. Quindi se oggi Bologna vince...
0: Ma forse perché non basta la realtà? Cioè noi dobbiamo parlare del domani perché non ci basta l'oggi?
30: Probabilmente questo è, ma se tu vai a leggere i quotidiani sportivi, quelli molto più importanti dei messaggi del suo, è sempre comunque un Inter, stiamo cercando questo, Milan, contatto con, tutto sport che qualunque calciatore che fa gol, anche in Uzbekistan il giorno dopo la Juve lo ha già opzionato.
0: Sì, sì, sì, sì.
30: Evidentemente alla gente piace molto più sognare che non vedere la partita. Se il Bologna oggi vince 3-0, tu pensi, ho capito, ma se lo cediamo la prossima, vinciamo 2-0, vinciamo 4-0.
0: Tanto vediamo se Rowe gioca oggi. Tanto vediamo se Rowe gioca. Tanto vediamo se gioca. Allora, se va in panchina, se entra, se gioca. Io a me non me la vengono a raccontare dicendo che Rowe è in ballottaggio con Cambiaghi. Rowe è in ballottaggio con Cambiaghi. Se se l'allenatore è molto eccentrico, oppure se Rowe è dentro una questione di mercato, perché Rowe è nettamente l'uomo di questa squadra che ha caratteristiche più uniche degli altri, ecco, per quanto mi riguarda.
30: Per me Rowe, scritto R-A-W-A, è un singolo degli Spandau Ballet dell'88.
0: Ecco, vedi, siamo tornati agli anni 80, dopo un gelatino agli anni 90, sugli anni 90 è arrivato la torta in faccia.
30: A proposito di gelati, oddio, lui è in Canada quest'anno.
0: Sì, sì, sì. E ovviamente ci racconterà quasi gol ogni settimana come la sua vita in Canada.
30: Io capisco, non la butto in politica, io capisco che il Canada debba difendersi dall'eventuale invasione di Trump.
0: Sì, però è stata invasa da gelati, ecco, esatto. Sì.
30: Allora, però mettere Giacomo Gelati come difesa, mi sembra un po'.
0: Anche oggi 24 agosto tangenziale 15:40 è già bloccata, devo andare a casa, dai che devo andare allo stadio, ci dice Garpez. Garpez, però mi permetto, non siamo più negli anni 80 di cui spesso ci parla Enrico, in cui si facevano dei mesi di ferie, quindi ci sta che oggi, cioè io la città la vedo comunque bella attiva, cioè, ma già da settimana scorsa. Poi ci sono dei momenti in cui ci sono strade vuote, però la città è attiva. Torino l'ho vista veramente vuota Capodanno, a Ferragosto. Torino l'ho vista veramente vuota. Mi sembrava un'impressione che non ricordavo, di una città completamente vuota. Camminavo da solo io. Allora, Henry, tanti messaggi. Allora, per Faggiano, ok, molti commentatori a ogni articolo scrivono: non fai il bene della Fortitudo, però non si possono usare sempre i soliti per chiudere tutto il discorso. Il punto è anche e soprattutto come vengono presentate le notizie. Quando sono usciti gli articoli urlati che dicevano Gentilini cede la Fortitudo, non ci voleva il premio Pulitzer per chiamare Gentilini e chiedergli un chiarimento prima di scrivere il titolo. Gentilini risponde pure a me se gli mando dei messaggi e ti sto dicendo a me. Se si corre a fare quel titolo, allora sì che non si fa il bene della F. Il titolo corretto sarebbe stato grave errore nella vendita di Gentilini. Henry, che non hai bisogno di difenderti, però mi sembra giusto che rispondi, visto che...
30: Allora, noi abbiamo riportato l'intero servista a Baldi, mettendo comunque sia insomma, con tutti i punti di domanda del caso. Però io vorrei anche dire una cosa: ma voi pensate che quando c'è una notizia di questo genere non si chieda sempre alla controparte di rispondere? Noi, cioè, chiunque lo fa, spesso la controparte non vuole
0: effettivamente parlare. Effettivamente, ragazzi, vi porto anch'io una mia testimonianza. Harry, intanto se ti sposti un attimo ti sento meglio. Vi porto anch'io una mia testimonianza su questo. Mercoledì c'è la presentazione di Fortitudo, no? Cioè c'è la partita con Pistoia e prima alle 18 c'è la presentazione della squadra, no? Harry, mi confermi? Alle 17:30 c'è il presidente Rossano Guerri allo store, quindi via Rivareno, quindi appannaggio di tutti, no? Però che non parlerà con i giornalisti. Cioè, quindi magari ci sono dei momenti in cui, come hai detto tu, Massimo, ti chiami, ci sono dei momenti in cui la società, per trasparenza, per voglia, per spirito, per intenti, per la promessa fatta, è disponibile a parlare di tutto, e ci sono degli altri momenti in cui magari dici: in questo momento non ho niente da commentare. Perché? Perché qualunque commento, e qui Harry correggimi se sbaglio, qualunque commento che ti fanno alle 16, alle 18 può essere già vecchio.
30: E poi attenzione, la società Fortitudo ha emesso un comunicato, certo, che è stato giustamente pubblicato. Allora, la malafede è se io pubblico, intervisto uno e non metto la replica, che poi la replica sia un virgolettato, un comunicato, non sono affari nostri, ma la replica è stata fatta, punto. Quindi pace e bene. Cioè, ripeto, noi non supportiamo uno, non intendo proprio come mondo dei giornalisti, non io, eccetera. Quindi, se un socio parla, noi lo riportiamo, chiediamo eventualmente a una controparte la replica, se ci vuole rispondere lo pubblichiamo, virgolettato, se non ci vuole fare un virgolettato, ma vuole fare uno frecons, lo assimiliamo, se ci fa comunicato lo pubblichiamo, ma il punto di partenza non può essere cancellato, perché altrimenti noi non facciamo il bene della Fortitudo. Questo è fisso, e ripeto, chiunque fa questo tipo di attività, quando ha una notizia, sente sempre anche il: sapete, oggi Pippo ha detto questo, vuoi rispondere sì o no? Punto. Questo capita sempre.
0: Allora, grazie Harry. Intanto c'è chi vuole tornare a parlare di musica, come ad esempio Dallo, che dice: ma è una stranezza, lo chiedo a Enrico, se ascolto Bob Marley e Armin Van Buuren.
30: Guarda, io ascolto i Cure insieme ai Modern Talking, quindi penso di essere quello che assolutamente fa delle cose totalmente opposte l'una all'altra,
0: però dello stesso periodo.
30: Sì, perché io,
0: Harry, sei all'asilo? Sei all'asilo intanto? Sì.
30: Perché adesso, essendo le 4, stanno scendendo giù le famiglie.
0: E tu vai controcorrente come i salmoni. Tu stai andando contro, va bene. Sono tutti lì a farsi foto con te, va bene. Ok, mamme, tutti a farsi foto con te. No, dicevo, i Cure, è proprio lui. I Cure e i Modern Talking, però, sono della più o meno, cioè, stesso fascia temporale, o no?
30: Sì. Sì, poi chiaramente i Cure sono stati solo un pochino più ampi, gli altri no, ecco. Però ecco, diciamo così, io nel mio essere totalmente intransigente verso la musica post anni 80, chiaramente sono aperto a: se tu hai fatto un album che mi piace negli anni 80, a questo punto mi avrai per sempre. Se il tuo esordio è 1-1 del 90, per me non esisti.
0: E dire che però ti chiedono anche, oltre agli Ace of Base, di La Bouche, altra grande interprete dell'Eurodance, comunque della Italo Disco.
30: Lei è morta molto anni fa, mi sembra, in un incidente aereo. Si chiamava Melanie Thornton, si chiamava.
0: Sapevo che era venuta a mancare, ma non in un incidente aereo.
30: Secondo me era un incidente aereo. Sweet Dreams, Be My Lover, siamo nel 94-95, sì. Erano tutte molto simili, appunto, erano quel genere che dicevo, voce femminile che faceva il ritornello, poi voce maschile che faceva il
0: bridge, un po' faceva il bridge, dai, insomma.
30: Bridge, in 94, io a me piacevano tantissimo due DJ tedeschi, tra l'altro anche in questo caso uno è morto, Jam & Spoon, che avevano come voce una cantante chiamata Placa.
0: Ah sì, bellissima. Me li ricordo, ma non mi piaceva Jam & Spoon, avevano queste sonorità non mi piacevano le basi di Jam & Spoon. Buongiorno, bentornati. Forza F, se avessero finito di fare casini forse ce la facciamo. Questo secondo me è un messaggio di grande cuore, di grande passione, e ti dirò che non riesco a confutarlo del tutto se parlo da tifoso, ovvero oggi il tifoso Fortitudo si trova per l'ennesima volta a dover fronteggiare qualcosa che non è campo. Harry,
30: pensamo a me che, come ti dicevo, a me piace parlare di percentuali al tiro e non di cose che peraltro io non conosco, perché io sento quote, relazioni, per me è arabo, eccetera. Ecco, anche questa cosa qui, cioè, bisogna sfatare il fatto che il giornalista goda davanti alla notiziona. Non è sempre così, perché il giornalista ogni tanto vuole anche starsene in pace, con calma, a dire oggi giocano, oggi hanno vinto, pareggiate. Tutto il resto è sempre, come si suol dire, una pugnetta. Se è fuori campo. Cioè, noi nella Covid degli ultimi 15 anni, ai tempi di Sacrati, noi siamo stati anche costretti a pubblicare le misure catastali del CAB, perché il problema del Parco delle Stelle, quali erano le zone adiacenti a quello che era di Sacrati. Ragazzi, io vorrei parlare di sport, non di altre cose. Purtroppo non sempre capita questo, ma garantisco che non abbiamo il morboso, cerchiamo la notizia anche se dobbiamo chiamare un avvocato e non un allenatore.
0: Hai ragione, Harry. Risponde anche a questo ascoltatore: sono 30 minuti che ti ascolto, ancora non hai parlato di calcio, penso un po', ho deciso proprio oggi di cominciare a seguire il Bologna. Ok. Mi aspettavo la presentazione dei giocatori, qualche parola sulla squadra, magari due considerazioni sul campionato. Sì, l'abbiamo fatto per un'ora prima con Luca Sgarbi. E invece niente, 10 minuti erano più che sufficienti per tutte queste premesse, poi finalmente parliamo di calcio. Filippo, la trasmissione, adesso parte tutto, la facciamo da 9 anni. Arrivo alle 2, i miei colleghi parlano di calcio dalle 7.30 del mattino, 3 ore in presentazione di Bologna-Lazio io non lo so fare, se c'è qualcuno più bravo di me di farlo io suggerisco sempre alla direzione di prenderlo senza problemi, ti assicuro, perché un pochino di esperienzina in radio ce l'ho, se tutt'oggi Emilio, la Fra, quando tornerà Dario, Manfredi, il Monte, io, i tronisti, Luca Sgarbi, Enrico Faggiano e più tardi Leo Bosello, con cui parleremo di calcio, Andy, con cui parleremo di calcio, se parliamo tutti della stessa cosa continuamente, noi lo possiamo fare. A voi vengono due palle così. Su questo credo di potertelo assolutamente assicurare, perché no, come dicevamo con Enrico prima, non tutti gli argomenti sono notizia. Oggi la presentazione di Bologna-Lazio merita tantissimo spazio, ma non merita un giorno di parole da parte dei conduttori di nessuna emittente, per quanto mi riguarda. Harry, noi ci salutiamo, ci sentiamo, ci becchiamo magari alla presentazione della F e ci sentiamo qua.
30: No, assolutamente no, perché io non mi sposto ancora qua.
0: Mi sembra il caso, quando torni?
30: Secondo me torno il 6-7 settembre, quando mi cazzano.
0: Grazie Harry, ci sentiamo settimana prossima.
30: Prossima.
0: Vediamo a che ore, per evitare la discesa dell'asilo, delle mamme e così via, con cui parlo.
30: Ma va benissimo così, va benissimo. Tanto.
0: Grazie Harry, ti leggiamo su Bologna Basket.
30: Ciao.
0: Io arrivo tra poco con Leo Bosello, parliamo di calcio, parliamo di Bologna-Lazio, parliamo di Raw, vi leggiamo tutti, arriviamo.
2: Quasi Gol, presentato da
5: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
7: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
8: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
9: Et che pe, u carot.
10: Nettuno Bologna 1.
2: Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna.

0: Anni Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1 in collaborazione con
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
7: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
7: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
7: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 16.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Oggi eccezionalmente andiamo avanti ancora un'ora. Andiamo avanti fino alle 17. Poi andiamo allo stadio in generale, sia io e chi se ne frega, uno dice, sia con l'emittente, con Nettuno Bologna 1, perché siamo anche quest'anno radio ufficiale del Bologna. E chi ci racconterà la partita saranno Pippo Cotti e Leo Bosello. Ciao Leo, ciao.
13: Ciao Leo, ciao, ben ritrovato, un piacere risentire.
12: È un piacere mio, ciao. Come stai Leo? Come sta andando l'estate?
13: Dai. Sempre a difenderci in una Bologna
12: a difenderci
13: più romanticamente deserta nelle due centrali di agosto, sai che ho questo
12: però oggi non è deserta,
13: no,
12: oggi è finita, sì, abbastanza.
13: No, è finita.
12: Non siamo ancora alla prima di settembre. Ecco, no. Da un punto di vista lo si vede nel traffico, questo.
13: Però siamo già all'80%, dai.
12: Sì.
13: 75-80% direi, più o meno, ma va bene, non è più solo nostra la città, che cosa ti devo dire, bisognerà ricondividerla di nuovo.
12: Però io

0: 3.000-4.000 massimo,
1: tra i 3.000-4.000
0: massimo,
1: non so se c'è, però
0: massimo non l'ho visto. Ho visto Pigi, ho visto se Luca, ma non
1: chiami
0: è,
1: ragazzi, non c'è il massimo, dopo avremo qualche ospite proprio del club, ma insomma, perché poi con la Roma e con la Lazio sono le loro giornate. C'è poco da
0: poi
1: fare.
0: C'è qua anche un giovane che ha un paio di occhiali da Ibisenco, un paio di occhiali, esatto, incredibili.
1: Ray Stars Persico Senior,
0: che anche lui qualche partita l'ha vista,
1: qualcosina dal 57-58 dovrebbe aver visto. Insomma, siamo
0: è passato con calma, dice un migliaio,
1: ma sì, è normale. Abbiamo visto fuori Beba, il nostro press per eccellenza, i ragazzi del Mazzini, prima, mentre bevavamo la birrettina fuori dallo stadio. Insomma, le facce ritorniamo a vederle un po' tutti, ecco.
0: Andy, siamo in trepida attesa di quello che saranno prima
1: della formazione,
0: perché è inutile girarci intorno. Il nodo importante è quello lì. Speriamo di vedere in campo Jonathan Rowe, dovrebbe essere in campo in tutti i casi, però questo vuol dire che averne in campo è già un sinonimo di almeno una menuna con la maglia del Bologna.
1: Facciamo un po' di gossip.
0: Certo,
1: un po' di gossip. Ma tu l'hai letto l'articolo sul Barbut che è uscito su Repubblica?
0: Vadi pure.
1: È uscito a firma di Luca Baccolini, che salutiamo e ringraziamo. Ha fatto un bellissimo articolo sul nostro direttore, che so che mi sta stramaledicendo.
0: Fate l'aria al Duca Conte.
1: Però il buon Simone Barbuti, se avete voglia di leggerlo, lo trovate anche su internet. C'è un bellissimo articolo a firma di Luca Baccolini su Repubblica Bologna, e parla appunto del... Ciao Mattia Grandi, anzi adesso lo prendiamo qui con noi, giornalista penna del Carlino di Imola, ma sul Barbu c'è un bellissimo articolo, se volete andare a leggere, merita, e complimenti al Barbu perché se l'è meritato. Un saluto alla Pedus, grande Pedus.
0: Tutto bene,
2: sono carica.
0: Pronostico?
2: No, non si fa.
0: Niente, ok, va bene così.
1: Pronostico, giocano.
2: E si parte 0-0.
1: Esatto, ah, okay. E la palla è tonda e non ci sono più le mezze stagioni, sta meglio quando stava peso, solito.
0: Vabbè, abbiamo iniziato scoppiettante.
1: Esatto, scoppiettantissimo. Mattia Grandi, però...
0: Prego, vadi pure.
1: No, lo lascio a te.
0: Ecco il Mahatma Grandi. Forse, speriamo.
1: È in forza la trasferta di Bergamo. Ci sono degli elementi ostativi da quello che dice il CAMS bergamasco. Vedremo cosa
0: succede. Voi vi grigno i denti.
1: No,
0: cosa qua di Bergamo.
1: Allenatevi, no. Prego.
0: Ci alleniamo perché lunedì saremo comunque, speriamo,
1: saremo gli inviati
0: ufficiali di Nettuno Bologna 1. È inutile girarci intorno. La notizia di oggi è l'offerta che ha fatto l'Atalanta, che poteva farsi un attimino gli affari suoi, su Jonathan Rowe.
3: È una notizia che mi ha scombussolato leggermente il pomeriggio, nel senso,
1: vuoi leggere quello che ha scritto Simone Barbuti a riguardo del suo articolo che ho tenuto in pancia, e ce n'è dello spazio finora.
0: Allora, se mi dà l'ok dopo glielo dico.
1: Vai.
0: Allora, modello signorina Silvani, lei è una merdaccia. scusa Mattia, tanto oramai ci conosci.
3: No, dicevamo che
0: parlavamo di questa notizia che è stata per noi
3: pessima, perché ha veramente rovinato questo vigilia di partita. Il pomeriggio, è chiaro che siamo all'interno del calciomercato, può succedere anche ancora di tutto, però Jonathan Rowe deve essere considerato dal Bologna un giocatore incedibile, se le ambizioni sono quelle di puntare a un campionato tendenzialmente a ridosso della zona dell'Europa, altrimenti credo che potrebbe essere una sorta di sentenza al contrario, cioè che il Bologna fondamentalmente vuol navigare poco più in su della tranquilla salvezza, e sarebbe triste, un po' perché sono stati venduti tanti abbonamenti, anche oggi la gente risponderà presente in massa, e dopo le partenze di Lukumi, Castro, l'addio di Freuler, aggiungere un Rowe alla lista sarebbe qualcosa, secondo me, di letale dal punto di vista di ambizioni.
0: Tu hai un tetto per il quale comunque dici ok, io lo lascio andare? Io ho detto prima da lei un 60 almeno.
3: Io ti dico 70, possibilmente in Inghilterra.
0: Ecco, no, beh, quello io credo che a giugno il prossimo anno lo saluteremo, e credo che sia la sua destinazione naturale.
3: Ma guarda, credo che sia anche parte di un percorso che ha una logica, nel senso che il giocatore è arrivato, lo valorizzi, quest'anno è un giocatore che può fare benissimo, lo vendi di più il prossimo anno, perché darlo a un Atalanta eventualmente, che è una squadra che lotta più o meno per le ambizioni che può avere il Bologna.
0: certo. E quindi non capisco

0: Assolutamente, non capirei, usiamo i condizionali del caso, non capirei una scelta di questo genere, sarebbe la pietra tombale sulle ambizioni del campionato del Bologna.
1: Sono d'accordo con Mattia anche perché è il mio direttore, quindi come faccio a non essere d'accordo?
0: Ma io non dirigo neanche in casa mia, cosa voglio dire?
1: Solo me, è diverso. Okay. È diverso adesso, non scherziamo.
0: No, è una cosa.
1: Hai ragione, perché dare un giocatore a una diretta competitor, poi a quelle cifre.
0: No.
1: No. 35 più 5 sarebbe l'offerta, quello che ci dicevano.
0: È chiaro che ti hanno raddoppiato quello che tu l'hai pagato, però voglio dire,
2: ma no, un giocatore, ma non è un giocatore che ne vale, l'abbiamo visto anche nella partita, abbiamo sentito anche
0: la differenza
2: di Leo Bosello su Brighton, ha lasciato lì due o tre volte dei giocatori che due settimane, no, ieri l'altro ha dato 4 berrette alla Aston Villa e lui non ci ha fatto vedere palla.
0: È un giocatore che ha un valore incredibile, il Bologna l'ho aspettato per mezzo campionato la stagione scorsa, quest'anno è l'anno di raccogliere l'investimento di Rowe e non può essere una cessione all'Atalanta.
2: No, assolutamente, quindi speriamo di vederli in campo. Un'altra domanda, hai curiosità sulla coppia difensiva, quella che può essere, quella che non può essere, che comunque a me mi rafforzativo in questo caso, voci dei giornalisti, potreste anche tirarmi una testata su questa cosa qua, però lo dico, a me mi rafforzativo la coppia norvegese. Non mi dispiace.
0: Guarda, sulla carta non dispiace anche a me, anche se Elland deve ancora dimostrare tantissimo, perché l'abbiamo visto a corrente alterna lo scorso campionato, e quindi è chiaro che sarebbe una stagione per, in attesa di l'acquisto di un centrale che dovrà esserci per forza, sarà una stagione dove anche le credenziali di Elland devono andare al rialzo in termini di prestazione e di continuità. Oggi è la prima tappa di un percorso, tendenzialmente credo che la formazione sia con quei due giocatori al centro della difesa, e tutto sommato penso che dobbiamo avere fiducia e vederli in azione, sarà il campo a decretare il loro valore, le loro condizioni.
1: Tutto. Secondo voi ci saranno sorprese nella formazione di oggi? Sorprese?
3: Speriamo di no.
0: Temo che Ambiaghi al posto di Rowe dall'inizio. Temo. Dici di no?
1: Secondo me no. Rowe Orsolini, secondo me è l'incognita più grande. Dovrebbe essere il ballottaggio tra Dovvig e Piccoli, e dovrebbe essere il secondo.
0: Sì, Piccoli avanti.
1: Ad avere il fantasma.
0: In conferenza si è capito abbastanza bene dalle parole di Tedesco. Esatto. Dovvig che è ancora un pelino indietro rispetto a quelle che ha la condizione migliore. Piccoli l'ha visto più pronto, anche perché viene da una preparazione completa a Firenze.
2: Ma no, assolutamente, però due bei giocatori così che, diciamo, una punta centrale di questo spessore è da un po' che non la vediamo, a mio avviso.
0: Sì, è parecchio tempo, ne hanno preso i due, quindi vuol dire che è un diktat che è arrivato sicuramente dal tecnico, quella tipologia di giocatore, e quindi dovremo abituarci a un gioco diverso rispetto a quello che abbiamo visto gli anni passati, dove questi due terminali offensivi dotati di fisicità e altezza e probabilmente saranno chiamati a portare fieno in cascina, diciamo così.
2: Più cross, palle in mezzo e quindi sbadilate e gomitate per tutti.
0: L'idea è quella, poi lo vedremo partire da questa sera, però l'idea sì è quella.
2: E ne abbiamo già dei messaggi?
1: Ce ne sono, allora andiamo con i primi, porta pazienza perché stanno arrivando in continuazione, adesso provo a prendere i primi 4-5 che sono arrivati. Ciao ragazzi, non vedevo l'ora che ricominciaste. Domanda, secondo voi la rosa del Bologna è più forte o alla pari di quella della Lazio? Io l'ho messa più forte di quella della Lazio, già così adesso.
0: La metto più forte anch'io, al netto anche dei problemi che ci sono evidentissimi nella Lazio a livello societario, a livello di gestione, eccetera eccetera, quindi, però al netto di quello credo che il Bologna abbia una rosa più forte.
1: Carlotti, parli.
2: No, beh, molto
1: con
2: probabile.
1: 20 euro in bocca.
2: Con 20 euro in bocca.
1: Con 20 euro.
0: Nocciolava dei 20 euro.
2: Ma perché c'ho già un po' di gola secca. Allora, vedi che
1: tuo
2: figlio ha già
1: l'ha
2: capito.
1: L'ha detto al Beverage.
2: Sì. No, beh, sono convinto anch'io che la formazione del Bologna, la rosa del Bologna, sia superiore a questa squadra, anche perché effettivamente questa è una società che ha evidenti problemi con i suoi tifosi, e quindi parti anche un attimo, come dire, un po' in difficoltà, devi sempre essere al 100%, devi sempre
0: la Coppa Italia, aggiungi quella la squadra che è arrivata in finale lo scorso anno, questa stagione, quindi parliamo di una roba potente essere eliminati i 32esimi di Coppa Italia per chi ha giocato la finale, e quindi è un carico da 90 che si è aggiunto nella tensione palese che c'è tra i tifosi da Lazio e Lotito e la società.
2: È storico, perché ormai cosa vanno?
0: Sono anni,
2: 6 anni.
0: Sì.
2: Una cosa del genere,
0: contestazione continua
2: di più anche. Però sì, adesso vedremo, anche loro hanno fatto questo cambio di allenatore, come noi. Ti faccio questa domanda, secondo te fra quanto vedremo veramente il Bologna di Tedesco?
0: Credo che ci vogliano 7-8 partite almeno, secondo me.
2: Quindi 2 mesetti?
0: Sì, un paio di mesi, sì, per vederlo veramente in bolla direi un paio di mesi, non prima.
2: No, beh, ci sta.
1: Allora salutiamo Robby che sta mettendo la nostra trasmissione in filo diffusione nel suo negozio di Strada Maggiore, gli diamo un abbraccio grandissimo.
2: Filo diffusione.
1: Sì, la filo diffusione,
2: grandissimo.
1: Da molto di anni 70 il filo diffusione. Diamo un abbraccione perché è il negozio che attraverso la vendita dell'usato sostiene e mantiene il Gattile di Castenaso Budrio, e questo è una cosa molto importante. Grazie Robby per quello che fai. Poi andiamo ancora con i messaggi che sono arrivati al 366 402 40 22. Borghetti già pronto, dice Mammo, e quindi ci siamo noi per criticare la scelta del Borghetti.
2: Il Borghetti, insomma,
1: Borghetti
2: si è schierato con un po' di ghiaccio in questo momento, allora, perché insomma non è proprio
1: abbiamo
2: massimo.
1: Abbiamo Dani del Club di Roma.
4: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Ciao Dani,
4: buonasera, buon inizio.
1: Anche Stefano, anche Stefano.
4: Ma siete sempre
5: buonasera a tutti.
1: Bellissimi. Ragazzi, bellissimi, no?
5: Belli. Piena forma.
1: Sì.
5: Non troppo abbronzati voi, però.
4: È un po' troppo magro il bombo. Siete dimagrito
5: al mare.
1: Infatti si vede che sono belli.
4: Salutiamo in regia il signor Barbuti.
1: Sì, che sia il signor Barbuti, protagonista di un articolo bellissimo su Repubblica, se volete leggere.
2: Proprio gli altri.
1: Lui è. Mi ha detto che sono una merdaccia, almeno
2: guadagni.
1: Almeno me la guadagno.
4: Bisogna leggerlo.
1: Ragazzi, sensazioni su questo Bologna, poi andiamo dopo in pubblicità.
4: Possiamo aspettare la prima?
1: No,
4: adesso.
1: Chiama chiusa, come si fa l'abbonamento?
4: Io sono speranzoso. Qualcuno ha detto in Europa no, io penso che almeno una conference ci possa stare.
1: Io di mio ho detto dal sesto all'ottavo posto. Questo è
4: sesto, di questo sesto Bologna, meno conference.
1: Di questo Bologna. Poi sappiamo benissimo che qualche squadra può bucare, magari anche tu, magari puoi incappare in una stagione che ti dice male, ma vista quella dell'anno scorso, io credo che quest'anno si possa tranquillamente provare a sperare in un piazzamento, non dico europeo, ma a ridosso dell'Europa.
4: Se resta così senza alcuna vendita,
1: bravissimo,
4: capiamoci.
1: Io infatti
5: l'ultima che è rimasta eventualmente, ma penso che non abbiano l'ardire di farlo. L'altro anno hanno dimostrato, non cedendo Lucumì, hanno buttato, diciamo così, 7 milioni.
1: Sì.
5: Hanno rinunciato a 7 milioni per una stagione.
1: Beuche, ma comunque che hai.
5: Sì, no, è quest'anno stesso.
2: Colpa di Beuche, ma sempre.
1: Ti fermo un secondo, sì, perché abbiamo la pubblicità, rientriamo ancora qui, ragazzi del Club di Roma, ancora qui da Renato Dallara. Pubblicità, linea al Barbut.
6: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
6: Questa sera alle 20, in diretta da Serra Valle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Via! Show!
16: Ah, così non ci riuscirai mai.
15: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
15: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Ed eccoci qui, torniamo mentre riceviamo in questo momento la formazione del Bologna. Andiamo a leggerla perché purtroppo ci sono delle novità. Skorupski in porta, Zortea a destra, Miranda a sinistra, Egge e Melland sono i due centrali, centrocampo con Elazzuzzi, Ferguson e Odgaard, quindi non c'è neanche Bernardeschi, Orsolini, Piccoli e Cambiaghi, quindi neanche Rowe è negli 11 titolari, negli 11 di partenza. Ripeto la formazione: Skorupski in porta, Zortea e Miranda ai lati, Egge e Melland i due centrali, e Elazzuzzi, Ferguson e Odgaard i tre di centrocampo, Orsolini e Piccoli ai lati della punta, Orsolini e Cambiaghi, scusate, alla spalla, ai lati della punta che è Piccoli. Non so come leggerla, mi trovo un attimo impreparato, però questo è l'11 che scenderà in campo contro la Lazio alle 18.30. Vediamo se queste sirene di mercato che coinvolgono Rowe abbiano magari delle come posso dire?
22: Non lo so, perché si fa fatica, lo dico io in questo momento, perché speriamo fortemente che sia una scelta tecnica, ma per tutti i tifosi, immagino, non solo per Andy, perché in questo momento non è stato facile, la traduciamo, una badinata nei denti, perché ce l'aspettavamo in campo, ci aspettavamo una sicurezza, ecco, così, un segnale da parte della società, da parte della...
21: Ma no, bisogna vedere, perché magari si è fatto male nel riscaldamento,
22: speriamo fortemente.
21: Ma insomma, andiamo ancora con i messaggi al 366 402 4022. Buonasera Rega, Antonella da Trebbo. Ciao Antonella, grazie per essere come sempre qui con noi. Non vedevo l'ora che cominciasse questo nuovo campionato 26-27, sempre con il cuore, forza Bologna. Antonella, ciao Antonella, un abbraccio. Poi Berlino Rossoblu presente col cuore in diretta dal bar. Ciao ragazzi, un saluto a tutta la Berlino Rossoblu, un saluto ragazzi e forza Bologna sempre.
22: Poi,
21: Alberto da Edmonton, andiamo in Canada, salutiamo Davide. Ciao Davide, ancora buon compleanno, perché ieri sei invecchiato, e quindi buon compleanno in diretta radio. Bellissimo Andy e Bomber, ma che bello sentirvi sempre, forza Bologna, appunto Alberto Edmonton. Poi a Son Que anche a me, forza Bologna, quanta saudaci, Sergio dal Brasile. Cioè, Sergio, ti vogliamo bene. Canada, Brasile.
22: Sono più prima delle 6.
21: Esatto, poi attenzione.
22: Mezzogiorno.
21: Poi attenzione, un salutone, un forza Bologna da White Rock, British Columbia, Canada, dai che ripartiamo bene.
2: Sono tutti attaccati alle 6 ore di differenza, quindi sono a mangiare loro in questo momento a mezzogiorno.
21: Sveglia per ascoltarvi, qua sono le 8:15.
2: Dove?
21: Ah, penso che sia sempre Chicco Dall'Avieno. Diego dice Row non si tocca.
2: Ragazzi, adesso staremo un attimo a vedere, è arrivata quella che non ci aspettavamo, poi magari in questo momento, che se, non lo sappiamo se in questa settimana Cambiaghi ha fatto vedere qualcosa in più rispetto a Row, oppure è una scelta tattica, speriamo.
21: Grande Lollo!
2: C'è Lollo e Pippo che vi salutiamo.
21: Tutti e due, grande ragazzi.
2: Pazze che non vedevamo da un po', sono arrivati anche loro, altrimenti non era valida la partita.
21: Grandissimo Mirko, tutto ok? Grande, benissimo.
0: Ti seguo sempre perché siete.
21: Vieni vicino al microfono.
0: No.
21: Dillo vicino al microfono, sei del coraggio.
0: I numeri uno.
21: Io ho avuto il coraggio.
2: Ho avuto il coraggio davvero di dirlo.
21: Grande.
0: È un relax vedervi. Mirko, siete veramente il numero uno.
21: Grazie. Davvero. Ti meriti almeno due birre per quello che hai detto.
0: Sì.
21: Grande Mircone. Poi Bologna Calabria Rio de Janeiro dal Brasile, noi ci siamo, grazie ragazzi per farci compagnia, forza Bologna.
2: Grandi, bravissimi, siete incredibili.
21: Dal Brasile ti porta le Canarie, Dario da Lanzarote, che emozione di nuovo il prepartita, forza Bologna. Ma che bello, giriamo tutto il mondo, compriamo Freitas dal Fluminense come centrale, è bravo, dicono dal Brasile.
2: Ah bah, oh, se loro magari lo vedono meglio di noi.
21: Poi attenzione, dal Brasile e dalle Canarie ti porta ad Amsterdam. Mi discende Bomber, Fede d'Amsterdam collegato, il vostro prepartita mi ricorda sempre l'emozione vera del Dallara. E questo Fede è il più bel regalo che si possa fare. Cos'è successo?
2: C'era la musichetta, vedete, sotto di noi del film.
21: Poi forza Bologna, buon campionato a tutti, appunto da Fede da Amsterdam. Rega, non facciamoci la testa, la società non mette la formazione per tranquillizzare i tifosi. Baci Miki, mi sa che l'hai spedito un po' troppo presto.
2: Sì, l'hai spedito un po' troppo presto.
21: Esatto, ciao Rega, qui sono le 17:30, Fabio da Ancona.
2: Grande Fabio. No ragazzi, giusto ridere.
21: Era Bob Marley perché era il messaggio da Amsterdam. Sì Barbus, scusami, ma siamo troppo avanti per arrivarci su queste cose qua. Insomma, un po' di messaggi sono arrivati. Robby dice Row no per favore, bruttissimo segnale. No, secondo me puoi stare tranquillo.
2: Ragazzi, staremo a vedere cosa succederà, non passiamoci la testa. È chiaro che avremmo voluto vedere il giocatore più forte in questo momento, che è il Bologna, in campo. Però non sappiamo, non siamo stati a Casteldebole questa settimana, quindi non sappiamo cosa sia successo, cosa non sia successo, se sta bene, se non sta bene, che scelta tattica, che tipo di partita possa aver pensato.
21: Guarda Claudione dalla Grecia,
2: sta bene lui, sta bene.
21: Stai bene te Claudione, però anche noi allo stadio non stiamo malissimo.
2: No, non si sta male, si sta bene anche qua,
21: anzi manchi. Claudione,
2: delle due manda almeno due fisso, almeno
21: no, due fisso no, facciamo sì, no. Uno perché due fisso sarebbe la vittoria della Lazio.
2: No, no, 2-0 2-0 fisso.
21: Ah, ok, no,
2: facciamo 2-0 fisso, suo, esatto. Classico. No, stavo dicendo, non siamo all'interno di Casteldebole durante la settimana, quindi non sappiamo anche come ha preparato questa partita, che francamente, come dicevamo anche prima con Mattia, è un po' un'incognita, perché è una squadra un po' particolare questa Lazio, che insomma è in una difficoltà, perché comunque essere uscita così subito, immediatamente, anche dalla Coppa Italia, una squadra che è arrivata in finale, non è il top, e quindi già le simpatie tra la curva e il suo presidente possono creare difficoltà a uno che va in campo, e questa partita qua potrebbe essere un crocevia importante, magari, chissà, la pensata così, speriamo che sia solo una pensata tattica.
21: Messaggi che continuano ad arrivare al 366-402-4022. Un saluto anche al Bingo che è qua con noi. Ciao Bingo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
21: Già da ieri circolavano formazioni con Row in panchina, quindi può essere anche solo una scelta tecnica. Ma è la Zuzi Odgar titolare, Matteo? Ma io ti dico la verità, è la Zuzi no, ma Odgar titolare me l'aspettavo.
2: Beh, il Vichingo, ragazzi, non ci scordiamo che questo è un giocatore che è,
22: Edgar, se non c'è il suo nome, perché il nome comunque di Ndoye su quella finale, comunque in quella finale lui ha dato oltre l'anima e ha fatto una stagione sopra le righe, è stato un giocatore forse quello che ci ha dato lo switch più importante in tutto il campionato. Edgar,
1: forza Bologna da Fuerteventura, dice Davide. Ragazzi, abbiamo già veramente girato il mondo, sì. Sono stanco e devo ancora iniziare, sì, la partita,
22: sudo
1: per 10 chilometri qua.
22: Sì, sì.
1: Brasile
22: di 6 ore,
1: Brasile, Canada, British Columbia, cioè si stanno scrivendo da ovunque, anche da Ancona,
22: anche da Ancona, pensa. Ben lontano, anche da Ancona, migliaia di chilometri, ma che dico, centinaia, come dicevano una volta.
1: Comunque portiamo ancora il dallare, l'atmosfera a casa dei nostri ascoltatori. Salutiamo i ragazzi di Santa Sofia, intanto, perché sono bloccati,
22: sono ingavagnati in
1: autostrada e stanno arrivando, perché comunque c'è del rientro, quindi un po' di traffico c'è. Un saluto ai ragazzi di Santa Sofia che stanno raggiungendo il Dallara, un saluto anche alla Simona Montebugnoli che insieme a Sumaré, come dicono quelli bravi, qua gli diamo un abbraccione, stanno in un camper in Germania, da quello che ci hanno detto. Non sta male neanche loro, sinceramente.
22: No.
1: Ciao Simo, un abbraccione. Poi Guizzardi, venga, perché voglio sentire anche il curatore dell'angolo culturale di Fino alla Fine Forza Bologna. Una parola desueta.
22: La parola desueta.
3: O meglio, quella è la figura retorica che emerge da questa
22: prima. Non ce la diamo, perché altrimenti il nostro neurone esplode. Rimaniamo sulla parola desueta. Non avevamo concordato che era mellifluo oggi.
3: Stavo mellifluo, no?
1: Anche di rimente, però.
3: Volevamo essere melliflui, no? Lodare la società, però questa vicenda di Rova, ecco, si tiene un po' tutti in asca. Ecco.
22: Sulle spine, vedremo un po'.
3: Spine,
22: chi ci ha detto che comunque già ieri circolavano delle formazioni senza Rova, quindi molto probabilmente.
1: Aspetta, che ti porto all'estero. Ti porto ancora all'estero. Un abbraccio,
22: San Marino?
1: Dall'estero, da San Marino, Pollo. Non mi devi bruciare le battute, non me le devi bruciare. Carlotti, vai subito.
22: Ma sai perché ho detto via San Marino? Sai perché ho detto San Marino? Che cosa c'è stasera? Su Nettuno Bologna 1?
1: No, non mi dire che c'è gara 7.
22: C'è gara 7, è per quello.
1: Dai ragazzi, forza Fortitudo Baseball, perché è il momento veramente di tirare fuori lo scones e mandarli a casa.
22: Sì, non è? Allora, facciamo i complimenti a San Marino per la vittoria del campionato italiano.
1: Facile,
22: perché loro hanno...
1: San Marino o Torre Pedrera?
22: Hanno delle difficoltà. Torre Pedreras Marinos.
1: Cose.
22: Loro sono un attimino svantaggiati questa sera sul Monte di Lancio, ma sicuramente le loro masse, che sono potenti, ci distruggeranno questa sera, quindi complimenti vivissimi per quello che potrà lanciarle in gara 7 a questo. Allora,
1: quello che gli hai tirato adesso non arrivano neanche, rimangono bloccati sulla 14.
22: E qui a Serravalle devono arrivare.
3: La cosa desueta, vi ricordate quando andavamo a San Marino a comprare le compilation, no?
1: Vero,
3: le cassette.
22: Sì, anche il Duca del Baldo.
3: No, ecco.
22: Anche quello.
1: Ciao ragazzi, ben trovati anche i nostri vicini di posto. Grande. Ma poi altri messaggi che arrivano al 366-402-4022. Chiedo alla regia se è il momento, se vuole dare la pubblicità, noi potremmo cederti la linea, caro Barbuti. Cosa facciamo?
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Quindi
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
23: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
24: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
25: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
24: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
25: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
24: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
5: Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: La Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909, in diretta su Nettuno Bologna 1.
10: Ed ecco che rientriamo e rifacciamo di nuovo i complimenti a San Marino per quello che sarà il campione d'Italia.
11: Sì, campioni d'Italia, grandissimi.
10: Ricordiamoli questa sera.
11: Salutiamo i ragazzi dello staff delle radiocroniche di Fortitudo San Marino. È inutile che andiate in onda.
10: Cosa fa? Non già vinto. Le randellate facili perché.
12: Può essere campione.
10: Sta mettendo l'entrata dell'Undertaker. Sta mettendo.
12: Come può essere campione d'Italia San Marino?
10: Da buono, va là, non mi aprire questa polemica.
11: È Torre Pedrera,
10: perché i lanciatori arrivano dalla Battigia, arrivano direttamente dalla Battigia.
11: Altri messaggi al 366-402-4022. Poi introduciamo anche Mister Fabri, che ha il piccolo Edo impegnato nell'entrata in campo dei giocatori. È eccitatissimo, ha rischiato anche Fabio salendo davanti a lui,
10: sì.
11: Però insomma eccolo qui. Allora, messaggi: grandi Andy Bomber, bellissimo di nuovo il prepartita con voi, mi sento piccolino a salutarvi da Savigno, sempre forza Bologna. Massimo da Savigno,
10: sei nato anche
11: da Savigno, di ristoranti lì in zona delle trattorie, da paura, quindi non sentirti piccolino, anzi la smettete di dire che non dobbiamo fasciarci la testa, che a me tocca andare allo stadio con la testa fasciata. LOL Rubio dalla tangenziale, guardalo, se la porta in fasciata, no, davvero.
10: È una roba da Margheritoni quella lì,
11: esatto.
10: Direttamente. E no, salutiamo Rubio. Anche Mister Dani Fabri, che in questo momento fa vedere la foto. Beh, prego, commenti la sua foto.
12: No, ragazzi,
10: orgoglioso.
12: No, sono orgogliosissimo.
10: Orgoglione, anzi, in questo caso.
12: Ah, no, non funziona. Portare mio figlio per la prima volta allo stadio, parte che entra con i calciatori, ma portarlo, fare il tragitto
10: era prima
12: bellissimo, sono emozionato, forse ero più emozionato io che lui
10: addirittura. Ciao Mister Fabri, intanto io
11: un attimo, sì. Facciamo salutare i ragazzi del Club di Roma, Stefano e Daniele, perché prima li abbiamo interrotti che c'era la pubblicità. Un saluto e grazie soprattutto a Daniele per aver favorito le entrate di almeno 3 tifosi del Bologna e 3 laziali in meno,
13: sempre meno rossiani più bolognesi. Forza Bologna sempre.
10: Saluto a tutti, forza Bologna.
11: E un saluto al club di Roma, ragazzi. Siete grandi, grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a Stefano e Daniele. Prego, riprendi pure Dani.
10: Hai visto appena adesso la formazione, ritorniamo con Dani Fabri, che intanto mi aveva un attimo rasserenato per il fatto di comunque che non ci fossero una scelta sui cambiaghi. Hai visto anche che c'è Odia. Odia è comunque un giocatore importante per il Bologna.
12: Diciamo che sono rasserenato perché con la fortuna che io, Edoardo, poteva entrare con Zaccagni e Fratesi. Fratesi non gioca, quindi le probabilità sono alzate che non entri con loro. No, a parte gli scherzi, formazione del Bologna che non mi sorprende, onestamente non mi aspettavo Roda al primo, ma semplicemente perché si era capito che era un po' indietro di condizione, che aveva sofferto un po' i carichi di lavoro e soprattutto il caldo. E soprattutto,
10: quindi per te effettivamente non voce di mercato, ma una scelta tecnica.
12: Allora, l'Atalanta deve venire a Bologna con un buono da 50 più bonus.
10: Secondo me 60 almeno.
12: Ma ti dico 50 più bonus, l'Atalanta a Bologna con 50 più bonus non si presenta.
10: No.
12: Poi per il resto, se arrivano con quella cifra, vediamo. Non credo che il Bologna sia impreparato e quindi sono serenissimo. Credo che sia una scelta anche in previsione della partita, perché Rose entra nel secondo tempo contro questa Lazio, li apre a metà.
10: No, no, beh, assolutamente. Poteva essere una scelta tattica oppure no, una scelta tecnica. E abbiamo delle quote rosa, caro Andy, prego.
11: Ah, devo farle io le quote rosa.
10: È atteso qua, sono arrivate.
11: Le abbiamo già sentite l'anno scorso in una partita che hanno portato bene perché abbiamo anche vinto. Iniziamo dalla più giovane, poi passiamo alla MILF. Prego. Prego. No, un saluto, scusa, guarda noi che abbiamo il microfono noi. Un saluto e secondo te come finisce questa partita?
14: Allora, secondo me 2-1 per la Lazio.
10: Per la Lazio. Brava.
12: Lei continua a dire.
11: E sei il nome? Sei?
14: No? Giada,
11: grandissima. Grazie.
10: Le legnate delle macumbe, bravissima.
11: Passiamo alla mamma di Giada. Nome.
10: Volevi scavagnarla.
14: Provato.
12: La presento io. Tatiana, quota rosa numero 1 del Tourist Group. Porta bandiera. Porta striscione, porta due aste, porta pazienza.
14: La 104 per tutti ormai. Ho anche la 104. Devo fare un pronostico. La prima sì, così. Secondo me sorghiamo bene. Il risultato non lo so. Però a me la squadra piace.
10: Siamo a livello democristiano.
14: Esordiamo bene, nel senso che secondo me la puoi giocare in tranquillità. A me la squadra quest'anno piace. Contro il parere di tanti?
10: Vabbè, adesso è un po' complicato, però ogni tanto mister Dani Fabri un po' complicato, però oggi l'ha spiegata, oggi ha spiegato anche il fatto di Rowe in panchina perché per lui è indietro, quindi io mi sento più sicuro, poi se va via lo troverete senza braccia.
14: Se va via se ne farà un altro,
12: che arriva.
14: Se ne farà un altro sicuramente,
10: quello magari assolutamente.
11: Visto andare via Baggio, visto andare via altri giocatori,
14: abbiamo visto andare via la marea, va via lui, ne arriverà un
12: secondo
14: altro.
12: Secondo me il problema che non farà non si deve
10: tempistiche.
12: No, non si deve secondo me disquisire nel caso in cui Ro andrà via. Capiamo chi arriverà eventualmente al posto di Ro, perché se arrivo io, allora insomma, ma se arriva uno bravo che ad esempio
14: non ricordano neanche ero magari
12: può essere uno tra Salemekers e Pulisic.
10: Non lo danno via.
12: Capitan America
10: non lo danno più via.
12: Capitan America
10: quello...
12: a Capitan America
10: ha già lanciato gli anatemi così, quindi Capitan America potrebbe venire qui. Andy?
11: Io ho smesso con quelle cose lì da anni.
10: Hulk! Tiene una casa Hulk.
11: No, ma io, non li, io ragazzi non vi sto ascoltando perché se no mi sale la pressione.
12: No, siccome... perché è eccitato per l'entrata di Edo.
11: Sì, quello sì, quello mi fa enormemente
10: quindi,
11: piacere.
10: Quindi lui entra con la maglia del Bologna, quindi no. Sono Lazio.
12: Edo è entrato con la maglia della Coppa Italia, però entreranno tutti con la maglia a favore dell'iniziativa contro il razzismo.
10: Esatto. Quindi non si sa chi può prendere la mano. Chi entrerà a mano? Chi entrerà? Te chi speri?
12: Io onestamente.
13: Aspetta, altra quota rosa.
12: Orsolini, perché se gli dici io sono Orsolini, Edo potrebbe fare toc toc.
11: Altro nome, altro pronostico, vedi tu se parlo da Macumba o no?
15: Da Macumba, tripletta di Dicanio.
11: Tripletta di Dicanio. C'ho Paolone Dicanio, questa è la Chiara, tripletta di Dicanio.
10: Era fattibile all'epoca.
12: No, sì. Se fa tripletta di Dicanio voglio anche tre dei suoi vestiti.
10: Sì, no, però.
11: Non ho capito,
10: Puoi ripetere? Allora andiamo in pubblicità.
11: Pubblicità per noi.
5: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
9: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
8: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
9: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
16: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
17: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Siamo immediatamente per questa ultima parte, credo.
3: Vuoi che ti legga qualche messaggio? 366-402-4022. Ma com'è che tu giri con dei gran soldi, no, Carlotti?
2: L'altro è tuo figlio che me ne sta sempre, che non lo so, ma è tuo figlio.
3: 50 euro, 20 euro.
2: Sì, ma perché
3: chi
2: tuo figlio li prende da me?
3: Mi devi dire qualcosa.
2: Non lo so, è lui che mi deve dire qualcosa, non lo so.
3: Non è l'ultimo sacco pubblicità.
2: Non so perché Juan Miranda Alejandro.
4: Prego, vai, vai.
5: Non è diventato Alexander,
2: non è diventato
5: Ukraine.
2: Alexander,
3: c'è Alexander Zordovic,
2: tutti e due, è stato un bel ricordo.
3: Sì, assolutamente sì. Poi andiamo con i messaggi arrivati al 366-402-4022. C'è un bellissimo panorama dell'isola d'Elba che dice: noi queste ancora dall'Elba, ma non vediamo l'ora di tornare allo stadio. La Fede, ciao Fede, un abbraccio.
2: Fede, state ben lì, voilà, che state.
3: Poi dai, ci sono tanti tifosi laziali, mi fa piacere che tornino a casa felici per i 3 punti conquistati. Questo JJ con una macumba da paura, grande JJ. Poi oggi sarà la prima partita senza il nostro Rob di Amsterdam in curva e a fare birrette nel prepartita. Un abbraccio al nostro Robby che sarà sempre con noi in curva. Leo Taxi, un abbraccio anche a noi e, che dire, un abbraccio grande,
2: punto.
3: Punto. Grazie Leo. Poi Andy da via Saragozza, va bene lo stesso?
2: Sì,
3: ma
2: sì,
3: va
2: sì,
3: benissimo,
2: sì, sì.
3: Marcone, un abbraccio anche a tutta via Saragozza. Però vedi qual è il bello di Nettuno Bologna 1, che salti da via Saragozza a Toronto in un messaggio. E questo è Andrea dal Canada, da Toronto, un abbraccio.
2: Ce ne sono parecchi in Canada in questo.
3: Saluti dalla Val di Rabbi, da Fabri Senior. Fabri,
2: c'è quello che
3: un saluto dalla Val di Rabbi.
5: Mio papà,
3: esatto,
2: è quello che capisce di calcio.
3: Esatto, che è quello che capisce. Fabri Senior, per favore salvaci.
2: Sì, sì.
3: Salvaci. E forza Bologna sempre, da San Severo, Foggia, da Tony. Ciao Tony, un abbraccio. Ti sto ascoltando in auto lungo la USA 101 in California.
2: No, vabbè, c'ho i brividi.
3: Forza Bologna sempre, Francesco. Ciao Francesco, grazie, un salutone. Complimenti perché stai facendo una traversata mica da ridere. Poi salutate anche mio figlio Marco di 7 anni. Certo Francesco, salutiamo anche
2: ciao Marco.
3: Ciao Marco, un abbraccio, che quest'anno sarà per il primo anno abbonato.
2: Grande,
5: viva Marco,
2: grande, bravissimo. Così
3: vi porto in Olanda a Blechwijk, la mamma di Carson dice: tarozzino plumone giù come piombi.
5: anche lui.
2: È una tragedia,
3: ragazzi. Salutiamo Andrea Taroff, in bocca al lupo. Oh, per il tuo,
5: speriamo che in quella staffa lì almeno tedesco paghi una cena, altrimenti
3: sì. Poi come mai Ron non è in campo, lo preserva per il secondo tempo quando gli avversari sono stanchi? È una bestia il mister, semicit dell'allenatore nel pallone, Gianni da Modena.
2: L'ha spiegata prima Dani, l'ha spiegata.
3: Sì, puoi rispiegarla anche per
5: secondo me è perché ha anche detto un po' quelle che sono state le dichiarazioni, che non è al 100% della forma, e avere un Ro nel secondo tempo fresco che può fare 40 minuti, 35 alla Ro al 100%, con questa Lazio per me spezza la partita.
3: Sì, buona lettura, che ci rispanca anche un po'. Ho bisogno di sentire.
5: Io la direi anche
3: con la verità,
5: la direi anche il contrario, perché nel senso che dobbiamo poi essere onesti, il Bologna offensivamente ha una rosa importante. Se gioca Ro, perché si potrebbe dire perché non gioca Cambiaghi, se gioca Piccoli perché non gioca Dobvik, se gioca Dobvik perché non gioca Piccoli. Onestamente, offensivamente oggi Bologna è super super competitivo.
3: Bentornati Ale, questo è Michi. Ciao Michi, grazie, l'ho letto proprio come l'hai mandato. Poi Andy, buonasera, uscito adesso dal lavoro con Ronan in campo, Gabri, te l'abbiamo appena spiegato, con il buon Danny Fabri.
6: È tutta fortuna.
4: Grazie, grazie, grazie mille. Mamma mia, ancora birre. E che è?
2: Qua
6: ciao tutti, voi che lo sapete.
4: Vieni vicino.
6: Voi che lo
4: io
6: sapete.
4: Sono Andrea.
6: Ah, no, ma se siamo
7: in diretta.
2: Siamo in diretta.
6: Vendono per voi.
4: Ah,
5: se arrivano i soldi, sì. Se non arrivano i soldi, no.
4: Sotto i 60.
5: Almeno 50.
6: 60. 60.
4: 70.
6: Roberta. Quello dei Dalling, dei Nicciucati, sei Moro, che però è andato, però parte Moro.
4: Esatto, intanto alla salute.
6: Salute.
4: Odgard, che ha fatto meglio questa settimana.
6: Vero?
4: Sì, questo.
6: Dice che perché poi nel secondo tempo.
4: No, Odgard, Bernardeschi erone nel secondo tempo per strappare, sì, come ha spiegato lui adesso.
2: Lo dice il mister, come ha spiegato adesso in radio.
4: Poi Andy, buonasera, uscita adesso, l'abbiamo letto. Un saluto da Palmi, Reggio Calabria, partente per il ritorno dalle ferie, forza Bologna sempre. Ex Nick da Zola, ora Nick da Crespo, ha cambiato anche. Poi dai Bomber, tira due nomi laziali, e Lillo credo che sia il nostro presidente, il nostro Lillo. Poi anche da Milano, come sempre, forza Bologna, i bagai rosso blu, il club Lombardia, un abbraccio.
6: Ciao.
4: Poi saluti da Buenos Aires, Argentina, forza Bologna, Claudio, mamma mia,
2: dalla fine del mondo proprio, dall'Argentina.
4: Da Buenos Aires. Ma guarda, questo prepartita assomiglia sempre di più a un raduno online di tifosi del Bologna in giro per il mondo.
2: È una roba incredibile, sarà anche.
5: Sei riuscito a dirla bene.
4: Incredibile. Però
5: pensavo che trascendesse.
4: No, un online.
2: Però ragazzi, vorrei ricordarvelo che
4: è stato bravo.
2: Siamo quelli della prima ora comunque. Io non so se tanto tempo fa vi aspettavate una roba del genere, di ricevere dei messaggi dalla fine del mondo per il Bologna su Nettuno Bologna 1. Io credo che sia stata una crescita incredibile. Bravo Barbut,
4: bravissimo, è tutto merito tuo, tant'è che ti hanno fatto anche un articolo sul giornale.
2: Sì.
4: Ah no, mi raccomando, guardate, firma di Luca Baccolini, leggete l'articolo sul Barbut su Repubblica, perché scusami, noi siamo orgogliosi di avere un regista nonché direttore della radio famoso.
2: Sì.
4: Non dice più niente.
2: Ma no, è meglio che non, no, perché siamo anche tre. Siamo proprio
5: direttore numero uno.
4: Grande. Poi ragazzi, un abbraccio anche dopo questa tremenda sconfitta contro la Lazio, sempre solo forza Bologna. Paolo Taverniere da Dosso, ciao Paolone, un abbraccio.
2: Paolo.
4: Poi bentornati Andy e Company, forza Bologna, dalla piscina di Montombraro.
2: Grande, ci sta anche bene lì. La
5: bella la piscina,
2: sì,
5: di Montombraro.
2: Sì, però un po' freschina quell'acqua lì, insieme a quella di Quiglia. Però un po' freschina.
5: Io ragazzi vi saluto.
2: Sei già vai in posizione.
4: Sì. Dani, un abbraccio.
5: Ciao a tutti, sempre. Forza Bologna. Sempre. Poi ci sentiamo dopo tra di noi. Sempre. Ciao ragazzi.
4: Ciao Dani, ringraziamo mister Dani Fabri. Fabione, vieni qua al volo.
8: Aspetta, Andy, è arrivato quello di oggi più lontano.
4: Vai, mettiamo.
8: È l'ultimo, che togliamo.
4: Me l'hai mandato, eccolo qui. Ciao ragazzi, forza su Bologna sempre, per fortuna che siete voi per sentire la partita in streaming. Da Fabro e Lellone dal Vietnam.
2: Mamma mia, dal Vietnam. Il Vietnam è là.
4: Li vogliamo veramente bene, ragazzi. Fabione, Dallara, il tuo pronostico e un saluto poi.
9: Per me è 0-4 fisso e niente da fare. Cioè.
2: E vittoria San Marino stasera.
4: Quattro gol di Garlaschelli e vittoria di San Marino stasera. No, spettacolo.
9: O 4 di Fratesi, non lo so.
2: Non gioca. Fratesi non gioca.
4: Esatto.
9: Lavorato l'Atalanta. Ma avete dato un voto parziale a questo mercato?
4: Io ho dato, sono d'accordo con il Bomber, perché è un 6,5, lo do sempre.
9: Esatto, anche il mio è così, 6,5. E poi manca ancora una settimana, ragazzi, quindi è lunga.
4: Può essere un 6 o può essere un 8, come esatto. Stamano, che può esatto. Essere più una.
2: Se rimane anche 6,5 va bene. Se rimane anche 6,5.
9: Bene. Ciao ragazzi, vi saluto.
4: Ciao Fabione.
2: Ciao Fabione.
4: Rimaniamo noi, caro caro Carlotti, per quest'ultima parte, prima di dare la linea definitivamente,
8: pubblici
4: minuti. Sì, adesso diamo subito intanto la linea alla pubblicità. Quindi linea Barbuti, poi rientriamo per l'ultimo blocco.
7: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
10: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
14: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
13: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
16: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
18: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
19: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
20: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
19: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
20: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
21: Zen SRL, buongiorno.
22: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
21: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Dammi tu via.
4: Siamo pronti. Ok, no, aspettavo il via dal parte del mio co-conduttore.
24: Ero qua col dito indicativo, indicatore.
4: Io sono Andy. Indicativo. Io sono Andy e qui con me chi ho?
24: Ciao, sono Gigi. No, sono il bomber.
4: Bomber, esatto. No, giustamente ci ha ripreso il nostro direttore perché non ci siamo presentati all'inizio. Io sono Andy e qui con me, come sempre, ho il mio socio, il bomber. Grazie Barbut, perché proprio non ci avevamo fatto caso. Grazie mille. Poi andiamo con i messaggi che sono arrivati al 366-402-4022. Abbiamo quello che oggi vince a mani basse, che è lo 0-2, doppietta di Gattuso. Ciao ragazzi, Luca, grande Luca.
24: Credo che non l'abbia fatti mai, neanche in carriera, due gol.
4: Ma no, una doppietta deve averla sparata.
24: No.
4: Dai, dopo ci vado a guardare.
24: Perché mi ricordo di una scommessa tra lui e Carlo Ancelotti di 4 gol. Se fa 4 gol io da Milano prende e vado al mare. Uno gli ha detto: va, ma 4 gol mister sono pochi. Sì, ma quello è Gattuso.
4: è vero anche questa cosa qua. Poi arriva saluti dalla Road 62 from St. John in Persicets, Ale.
24: Questa
4: è bellissima, Ale, complimenti, bravo. Poi Claudio Cavina aspettando la partita da Castellaneta, quindi andiamo anche in Puglia, grazie a Claudione, un saluto. Castellanete. Poi la Michele, iniziamo stiamo bene qui nei distinti, stiamo bestemmiando la bandiera del centenario. Stanno sequestrando la bandiera del centenario a un bambino. Le bandiere non possono entrare, quindi ai noi, Michela, c'è poco da fare. Poi c'è il buon senso, sì. Ma non sempre, insomma, il buon senso fa parte di questo mondo. Oggi non sono allo stadio, sto andando verso Machu Picchu in Perù, Forza Bologna, Alessio. Questo è il nostro Alessio. Alessio, se sei il nostro Alessio, il nostro inviato da Bergen, faccelo sapere che molto probabilmente sei tu. E da Bergen al Perù, insomma, ce n'è dello spazio.
24: Andando a vedere una di quelle cose che nella vita bisognerebbe andarci.
4: Volevo solo segnalarvi che sia la Lazio che San Marino sono bianchi-azzurri e vinceranno tutte e due facili, Andrea. Ma molto facile.
24: Pensando alla divisa che aveva, non è proprio così. San Marino non è proprio così nel baseball.
4: No, è così.
24: No?
4: Bianca-azzurro.
24: No, bianca-azzurro.
4: Torre Pedrera è bianca-azzurro.
24: Sì, Torre Pedrera, sì, anche tre fasci.
4: Ah, no, tre fiori.
24: Tre fiori.

0: a cercare Piccoli, solito duello con Provsgard. Piccoli la tocca con la pancia, arriva però poi Ducchi sulla seconda palla, attenzione Cancellieri trovato tra le linee nel cerchio centrale, avanza Cancellieri molto forte, la Zuzia Miranda non lo tengono, Cancellieri allarga sulla destra, Floriani la gestisce dalle parti della bandierina, cross Miranda, deviazione, calcio d'angolo per la Lazio, 2-2, pareggia la Lazio il conto dei corner e qua Cancellieri ancora una volta, grande passo del numero 22 e conquista un calcio d'angolo.
1: Sì, Cancellieri è, diciamo, l'alter ego di Cambiaghi, eh. I due hanno fatto una grande partita, i giocatori più pericolosi di tutti e due le squadre, anche Cancellieri, qua ha ottenuto il massimo dandolo pallone a Floriani che si è preso il calcio d'angolo.
0: 40esimo al Dall'Ara, bandierina di destra in settore d'attacco, la Lazio però va con calma a battere questo corner e lo farà con il terzino sinistro Pedrazza, che è pronto a battere questo corner sotto lo spicchio dei tifosi arrivati dalla capitale. Bandierina di destra, Pedrazza col mancino, batterà verso l'area di rigore questo corner oppure lo giocherà corto, visto che c'è già Zaccagni lì a due passi, e così infatti gioca l'angolo al piede. Zaccagni, tocco sul centro destra da Rovella, Rovella di nuovo per Zaccagni dal lato corto, cross col destro, la devia col corpo giocatore del Bologna che poi rimane a terra, caduta scomposta da parte direi di Cambiaghi, che ha avuto la peggio, è stato colpito credo alla pancia, al petto mentre cadeva, e poi scivolato un po' sul Manterbosa, ha perso l'equilibrio, si è fatto abbastanza male qui Cambiaghi, eh sì, l'ha presa sul petto e qui un po' dolorante, perde un po' il respiro per un istante, no, era Miranda, non era Cambiaghi, è Miranda che è andato a deviare questa soluzione, si rialza dolorante, un altro corner però per la Lazio, il terzo.
1: Sì, attenzione, questa volta lo battono in mezzo, però Gattuso ha detto di buttare il pallone dentro, quindi tutti a riempire l'area ai biancocelesti.
0: Sempre un mancino, sempre dalla bandiera di destra, Cancellieri, uno schema di nuovo corto per Rovella, 1-2, Cancellieri, dribbling secco su Cambiaghi, fallo, direttore di gara ha fischiato, il guardalinea ha segnalato il fallo, calcio di punizione è giallo per Cambiaghi che ha toccato Cancellieri che se n'era andato via con una giocata di prima, un dribbling secco, Cambiaghi lo ha toccato, sì. C'è il piede da parte di Cambiaghi su Cancellieri, punizione per la Lazio, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Mancano 4 minuti al 45esimo, ma ci aspettiamo un discreto recupero. 0-0 tra Bologna e Lazio, si scalda Bernardeschi e prende gli applausi dello stadio, punizione però per la Lazio molto pericolosa. Dal lato corto di destra offensivo è pronto Pedrazza, un mancino, sarà un tiro cross pericolosissimo.
1: Sì, siamo molto attenti a questa conclusione, potrebbe anche tentare la trasformazione dalla sua postura, anche se alzando le braccia chiama uno schema, però potrebbe trarre in inganno.
0: Laterale va col mancino, cross sul primo palo, Piccoli chiude, Orsolini che era l'unico in barriera allontana col sinistro, dove però non c'è nessuno in maglia rosso-blu e neanche Piccoli, nonostante il coraggioso tentativo di corsa, può arrivare. Quindi Lazio che palleggia sulla linea mediana, però scampato pericolo, poco più di 3 minuti al 45esimo, 0-0 tra Bologna e Lazio, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca integrale in esclusiva di questa prima giornata di Serie A, con il Bologna ora a difendere su questa impostazione dalla destra per Dele Bashiru, che avanza, supera la linea mediana, numero 7 della Lazio, d'esterno per Dia, ancora d'esterno 1-2 con Taylor, bene Ferguson a chiudere, può ripartire velocemente il Bologna, Orsolini d'esterno, una palla interessante sulla sinistra per Piccoli che si gira, preferisce conservare il pallone, poi entra dentro il campo, lo stende Cancellieri, nessun cartellino, solo calcio di punizione, Odgaard lo batte veloce, allora va da Cambiaghi sulla sinistra, Odgaard si muove internamente, Cambiaghi preferisce rifiatare, tocca all'indietro ai 30 offensivi per Ferguson che distribuisce per la Zuzzi, ora Bologna con tutti gli effettivi nella metà campo della Lazio, tocca all'indietro all'indirizzo del cerchio centrale per Elland verso Eghem, servizio, passaggio orizzontale rasoterra sulla sinistra, Ferguson diagonale laterale per Cambiaghi che potrebbe andare a puntare nell'uno contro uno, Cancellieri pensa al cross per un istante, non lo effettua, tocca all'indietro per Miranda, ora sulla banda mancina viene chiamato in causa Miranda, Cambiaghi gestisce il pallone, il numero 28, tanti tocchi da parte di Nicolò Cambiaghi, poi di nuovo Ferguson all'indietro, lo scozzese davanti alla linea mediana per Eghem, poco più di 2 minuti al 45esimo, Elland per Eghem, Eghem sulla sinistra per Miranda che prova il finta di corpo su Cancellieri, bravo Miranda fa passare questo pallone, c'è anche Cambiaghi, Cancellieri in scivolata, ammonizione che deve arrivare qui, direttore di gara fischia e poi arriva il giallo. E francamente, se non fosse arrivato qui, c'era particolarmente da protestare. Qua scivolata rovinosa da dietro da parte di Cancellieri, che colpisce solamente Cambiaghi, che se ne sta mandando come sempre sull'auto di sinistra. Punizione dalla tre quarti offensiva di sinistra, abbastanza laterale per il Bologna. Altro giallo per Cancellieri.
1: Attenzione, rosso per la panchina del Bologna. C'è un rosso per la panchina del Bologna.

0: il quarto uomo ha chiamato Maresca, vediamo, Tedesco guarda dietro di sé, si alza Tommy Fini, c'è da capire.
1: C'è da capire per chi è il rosso.
0: Per chi è il rosso, vediamo, c'è Tarozzi, dice io non ho parlato, vediamo.
1: C'è da capire chi deve essere espulso, Tarozzi? Forse Tarozzi? Forse Tarozzi, il membro della panchina, il vice, sì, Tarozzi viene espulso per le proteste verso Maresca.
0: Sì, ha detto qualcosa a Maresca, giustamente, e si alza in piedi lo stadio e uscendo Tarozzino dice forza, forza, approdiamo questi ragazzi, espulsione, mamma mia, mamma mia, mamma mia.
1: Si scalda Johnny Rowe. Punizione per il Bologna dalla sinistra, 44-20, 0-0 tra Bologna e Lazio, ci sarà un lungo recupero, ce lo attendiamo, ma intanto il piazzato, Ferguson con il destro, Orsolini col mancino ha preso una rincorsa interessante, solo Zaccagni in barriera, Cancellieri un po' a metà, il Bologna attacca dal limite dell'area di rigore, alta la linea della Lazio sopra i 16 metri difensivi, calcio di punizione che il Bologna sta studiando in maniera elaborata, Tedesco dà indicazione ai suoi fuori dalla sua area tecnica, Orsolini a due passi da lui sulla tre quarti di sinistra, lunga rincorsa del numero 7 che parte forte, tirare col mancino direttamente in porta, Mandas blocca questo pallone, poi Piccoli cerca di non permettere al portiere della Lazio di battere velocemente, bravo Piccoli qua a piazzarsi davanti al portiere greco della Lazio per non fargli velocizzare il rinvio, tanta dedizione, tanto sacrificio, 4 di recupero, 4 minuti di recupero per questo finale di primo tempo, 0-0 tra Bologna e Lazio, palleggio da parte di Rovella che distribuisce sulla destra il passaggio orizzontale per Floriani, lateralmente per Dele Bashiru, 5 ammonizioni in questa prima frazione già, e un espulso dalla panchina, Tarozzi per proteste, ora rimane a terra Ferguson che si tocca il volto, non è Ferguson, è Cambiaghi, qua c'è stata una gomitata da parte di Dele Bashiru, il gioco è fermo perché Maresca deve andare a sincerarsi nelle condizioni di Cambiaghi, qua Dele Bashiru per, dopo che si è spostato il pallone all'indietro ha colpito con una manata netta al volto Cambiaghi, e qua c'era il fallo, poi probabilmente del tutto involontario, però il fischio ci stava, l'arbitro credo abbia fischiato solamente per sincerarsi delle condizioni del 28 uscire. Del Bologna.
0: Poi dice devi uscire un minuto, ma cosa sta facendo Maresca? Ma cosa sta facendo? Devi uscire per un minuto?
1: Il nuovo regolamento prevede sì. Questo, però Cambiaghi si è alzato immediatamente.
0: Esatto, sì, però ha preso una gomitata in faccia.
1: Il gioco viene fermato perché l'arbitro decide così, il giocatore deve rimanere fuori un minuto, Bologna per un minuto in 10, Cambiaghi resta fuori, visto che il gioco è stato fermato, questo è il nuovo regolamento. E quindi questa è la situazione, Bologna in 10 per un minuto, 46-16, vediamo ora quanto riuscirà la Lazio a approfittare di questa circostanza, Bologna in 10 per un minuto dopo che Cambiaghi è rimasto a terra, attenzione a Rovella verso il limite dell'area, di A palleggia ancora con Rovella dalla destra, l'apertura all'indirizzo di Floriani, si accentra al numero 15, tocca i 25 metri offensivi per Cancellieri, Bologna protezione della sua area di rigore, Cancellieri coccola il pallone con il destro, tocca verso Rovella che crossa verso l'area di rigore sul secondo palo, Zortea non rinvia bene, regala il pallone a Zaccagni sull'auto di sinistra, Bologna ancora momentaneamente in 10, Zaccagni si accentra, attenzione al vertice, cross col destro sul secondo palo, la palla che resta dentro l'area piccola, Skorupski la blocca e la tiene evitando anche il calcio d'angolo, il pallone sul secondo palo è stato conteso tra Cancellieri, Eggem e anche Ferguson, il pallone è rimasto lì, lo ha bloccato Skorupski, abbiamo superato il 47esimo, mancano 2 minuti al termine dei 4 di recupero di questo primo tempo, 0-0 tra Bologna e Lazio, Orsolini prima gira per Piccoli, Probskar arriva forte su Piccoli, fischio, fallo, calcio di punizione per il Bologna, rientra Cambiaghi, ristabilita la parità numerica, qua Piccoli ha preso una letteralmente una tramvata da parte di Probskar che è arrivato da dietro e lo ha atterrato colpendo la sua coscia, è ancora a terra dolorante il 91 del Bologna.
0: Stiamo giocando contro la Lazio ma anche contro il direttore di gara secondo me oggi, perché è veramente una partita molto scorbutica e molto molto complicata, una partita che a me non pareva così cattiva, tutti questi ammoniti, l'espulsione, cioè mi sembra un po' esagerato quello che Maresca dà al taccuino, dà alle cronache per questa partita dove sinceramente qualche scaramuccia c'è stata ma niente di che,
1: Sì, nella Lazio ammoniti Cancellieri, Floriani e Dià, Cambiaghi della Zuzzi invece nel Bologna, ora palleggia la formazione di Tedesco con Eggem nei suoi 30 difensivi, serve il compagno di reparto Elland dalla destra, Zortea cerca lancio verticale col destro, si allacciano ancora Ducchi e Piccoli bene col petto a toccare per Orsolini che punta al limite dell'area, Orsolini sulla sul mancino, non calcia ancora, se la porta dentro l'area, Floriani devia il pallone, Orso vuole tenere questo calcio d'angolo, se la fa, corner per il Bologna, corner numero 3 guadagnato da Orso che non ha trovato il tempo per calciare ma poi ha difeso il giro dalla bandierina numero 3 per il rosso blu.
0: Guarda, bravo, perché si è accorto che non riusciva a tirare, ha tenuto il pallone, non ha tirato tanto per tirare, ha ottenuto il massimo era il calcio angolo, perché se la conclusione rischiava di essere veramente alle stelle. Intelligente, bravo il capitano qua.
1: Bandierina dalla sinistra, bandierina offensiva di sinistra del settore d'attacco del Bologna. Miranda con il mancino è pronto a crossare questo pallone, ad uscire c'è anche Ferguson, lì a due passi, che va ad avvicinarsi proprio a Miranda con l'occhio lampo tra i due. Mancano 10 secondi al termine del recupero, 0-0 tra Bologna e Lazio. Batte Miranda, attraverso l'area, cross col mancino dentro l'area, colpo di testa di Elland, Mandas sopra la traversa. Che bella torsione di testa di Eivind Elland, e Mandas deve rimettere il pallone in calcio d'angolo. Bologna deve battere velocemente perché sono scaduti i 4 di recupero. Miranda si prodiga a battere, deve farlo battere Maresca. Questo corner alzato proprio con la mano sopra la traversa, questo pallone che stava scendendo proprio sotto la traversa e stava per finire in rete. È stato bravissimo Mandas, che qua compie il suo primo intervento della partita. Batte veloce al tocco questo angolo il Bologna, scambio tra Miranda e Ferguson, ancora Miranda, cross col mancino sul primo palo, Cambiaghi la devia, la palla che resta dentro l'area, Duchi di testa, la cicca la Lazio, la palla che resta al limite, Maresca al fischietto in bocca e dice che può bastare così per questo primo tempo. 0-0 all'intervallo tra Bologna e Lazio, gara piuttosto equilibrata, ancora in parità a reti bianche, squadre negli spogliatoi, 0-0 dopo questa prima frazione. Linea alla regia e poi tutti i commenti nell'intervallo, restate qui su Nettuno Bologna 1.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, Bologna-Lazio, presentato da...
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1. Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
9: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
10: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
9: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.

0: in diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909.
1: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute!
1: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it. Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
2: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1 all'intervallo di Bologna-Lazio, Bologna 0, Lazio 0 dopo la prima frazione.
4: Siamo però Pippo in compagnia di un grande ospite.
3: Sì, abbiamo Stefano Torrisi qua con noi. Stefano,
5: ciao a tutti, ciao a tutti.
3: Il tuo parere, il tuo commento su questo primo tempo della prima partita della stagione. Due allenatori che debuttano, uno in Italia per la prima volta contro Gattuso, Domenico Tedesco, 0-0. Che partita è stata per te?
5: Al momento trest, diremmo, no? Si direste con la Bologna. No, partita. Allora, bisogna anche guardare le cose positive, non si è preso gol, bisogna guardare anche le cose, le critiche negative, bisogna farle, non si è costruito nulla. Mi sono accorto di Orsolini quando è stato ammonito il nostro centrocampista, il ragazzo, non è stato sviluppo sulla fascia destra, sicuramente piccoli Odgar non possono giocare perché uno occupa la zona dell'altro, Odgar è sparito da ogni tipo di costruzione. Hai un centravanti di sfondamento, di prestanza, anzi ne hai due quest'anno perché non c'è più Castro, non sei ancora andato sul fondo a crossare. Qualche domanda questo primo tempo te la fa porre, poi è la prima partita, siamo in rodaggio, c'è tempo, abbiamo sempre dato tempo ai nuovi allenatori e se lo sono sempre meritato, quindi non critichiamo, ma qualche cosa va detta.
3: C'è Mancini in tribuna, è vicino a te, avete giocato a padel oggi insieme?
5: Ieri abbiamo giocato a padel. Sì, abbiamo giocato a padel col Manso. No, so che è venuto qua a vedere naturalmente quei pochi giocatori italiani che può osservare per la nazionale. Gli auguro di trovare tanti nuovi giocatori per la nazionale perché lui ha tanto entusiasmo e mi auguro che possa fare un buon lavoro.
3: Grazie Stefano Torrisi, buona partita, buon secondo tempo.
5: Allora, verrò in trasmissione a salutarti, porta Pagliuca.
3: Grande Stefano Torrisi, ciao grande, grande Stefano, ha detto forza Pagliuca perché tra i due c'è una sfida a tennis che insomma gira da qualche annetto, però io quando chiedo chi vince Stefano mi dice non scherzare.
4: 0-0 all'intervallo tra Bologna e Lazio, altra pausa pubblicitaria, poi rientriamo con i commenti all'intervallo, restate qui, sono Nettuno Bologna 1.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da...
1: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
0: Aereo, dove osano le aquile.
1: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
8: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
1: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
9: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Intervallo al Dall'Ara 0-0 tra Bologna e Lazio. Bologna che nei primi 20 minuti ha fatto un po' fatica a gestire alcune giocate biancocelesti, una conclusione da parte di Zaccagni, e successivamente il Bologna ha avuto la sua prima occasione da calcio d'angolo con Piccoli, il cross dentro l'area di Miranda, la girata di Piccoli che è finita di poco fuori, poi nel finale qualche chance in più creata soprattutto sempre per gli sviluppi di un corner, cross di Miranda di testa, la girata di Helland e ha dovuto togliere da sotto la traversa Mandas il pallone. Non tante occasioni, tanti gialli, 3 per la Lazio, Cancellieri, Floriani e Dia, 2 per il Bologna e la Zuzzi e Cambiaghi, e quindi poi anche questo elemento andrà valutato. Un rosso poi per proteste verso Tarozzi in panchina, che ha dovuto lasciare il campo sul finale di primo tempo.
3: Sì, Tarozzi non ce l'ha fatta a non commentare in modo colorito, secondo me, l'operato di Maresca, che è davanti agli occhi di tutti. Comunque, a parte questo discorso dell'arbitro, che sta esasperando una partita con dei cartellini, secondo me, oltre misura, non c'è bisogno di tirare fuori quei cartellini lì, che la partita non è stata per niente cattiva, anzi, tendente al brutto, tendente al soporifero delle volte, ma non al cattivo, assolutamente. Però è un fattore, tutti questi ammoniti sono un fattore sia per il Bologna sia per la Lazio. Non vedo però nessun giocatore del Bologna che si sta scaldando, mentre quelli della Lazio sono tutti in campo a fare riscaldamento. Credo che inizieranno gli stessi giocatori, però mi aspetto in campo l'esuberanza, l'esclusività di Rov. Se non gioca Rov, allora gatta ci cova, e spero che non covi la cessione. E poi mi aspetto Bernardeschi, e lì ovviamente questa è stata una scelta tattica da parte dell'allenatore, nulla più.
4: Sì, andremo a vedere poi quali sostituzioni e come verranno operate nel corso del secondo tempo. Per il momento non si sta scaldando nessuno, vediamo se lo farà qualche giocatore a breve. Il migliore di questa prima frazione è stato sicuramente Cambiaghi. Bernardeschi ora entra in campo a fare un po' di riscaldamento con il pallone, ha una pettorina addosso, vediamo a che livello di intensità si scalderà in questo intervallo il numero 10 del Bologna. Dicevo di Cambiaghi, sicuramente il migliore dei suoi in questo primo tempo, ha fatto infortunare sostanzialmente Marusic, che si è dovuto prodigare in uno scatto e scivolata che ha portato poi a un mezzo stiramento. Al cambio poi Floriani è entrato al suo posto e Floriani ha preso giallo dopo 2 minuti, quindi da quella parte il Bologna sta trovando risposte. Orso giusto qualche accelerazione, ma nei minuti finali
3: Cambiaghi giocatore che ha fatto vedere più cose, che ha fatto ammonire, giocatore pericoloso, giocatore che andava anche a pressare, giocatore che andava anche ad aggiungersi alla pressione dietro Piccoli, ha fatto ottime cose. Mi è piaciuto anche per atteggiamento tattico, intelligenza tattica, anche la Susi, devo dire, che si è messo bene in campo. Poi ha qualche limite nel controllo di palla, perché a volte è un po' lento e tende a farsela portare via, però ha fatto quello che gli ha chiesto l'allenatore e lo ha fatto bene per me.
4: Andiamo in pubblicità, poi a rientro il secondo tempo con la Radio Cronaca Integrale di Bologna-Lazio, 0-0 all'intervallo.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
15: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
17: Cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
16: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
17: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
18: Zen SRL, buongiorno.
19: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
18: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
20: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
21: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
22: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 GB con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte forte sempre.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Tra poco il secondo tempo di Bologna-Lazio 0-0. All'intervallo vedremo se ci saranno cambi, ma nessuno si sta scaldando con quell'intensità tale da farci dire che ci saranno delle sostituzioni immediate. Bologna ha Cambiaghi e Della Zuzzi ammoniti, la Lazio ha Cancellieri, Floriani e Bulai Dia. Rientra la Lazio in campo in questo momento, sta per terminare l'intervallo, tra poco la ripresa tra Bologna e Lazio. Eccoli anche i rossoblu che entrano sul rettangolo di gioco. Mini spot e poi la radiocronaca integrale del secondo tempo
0: su Radio Nettuno. Bologna 1, Bologna Lazio, presentato da
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Cambio nella Lazio, esce Cancellieri, all'intervallo entra Isaksen, quindi altra sostituzione, la seconda operata dai biancocelesti. Il Bologna non ne fa di cambi, restano gli stessi 11 che attaccheranno da sinistra verso destra nel corso di questo secondo tempo, in maglia rosso-blu, Skorupski in porta, Zortea, Elland, Eggem e Miranda in difesa, davanti alla difesa invece mediano-basso e la Zuzzi, centro-sinistra Ferguson, centro-destra Odgaard, Orsolini alla destra, Cambiaghi alla sinistra, Piccoli punta centrale. Lazio che batterà il calcio d'avvio di questo secondo tempo, fischietti in bocca per Maresca, maglia bianca per la squadra di Gattuso, 4-3-3, ecco che riparte il secondo tempo. Mandas in porta, difesa a 4 con il terzino destro Floriani, Duchi e Prodsgard, i due centrali, alla sinistra c'è Pedraza, ma attenzione alla Lazio che avanza sull'asse mancino con Floriani che crossa il pallone dentro l'area delle Bashiru, si è sposto sul destro, calcia la deviazione di Elazzuzzi, la palla che esce, ma c'era il netto fuorigioco da parte di Floriani che era scattato molto al di là della linea difensiva del Bologna. Il direttore di gara ancora una volta non ha voluto fischiare subito fuori gioco, ha lasciato proseguire l'azione, poi è stato ravvisato l'offside e quindi calcio di punizione per il Bologna all'inizio di questo secondo tempo. Dicevamo 4-3-3 della Lazio, Floriani, Mussolini, Duchi, Provsgard e Pedraza in difesa, vertice basso Rovella, due mezze ali che sono Dele Bashiru e Kenneth Taylor, davanti Bulai Dia, riferimento centrale alla destra, quindi Isaksen, è uscito Cancellieri, alla sinistra il capitano Zaccagni. Ora il Bologna palleggia davanti alla sua area di rigore con Elland, il direttore di gara ricordiamolo è Maresca della sezione di Napoli, Eggem dalla sinistra, Miranda, lancio verticale col mancino a cercare Piccoli che fa solitamente a sportellate con Duchi, la palla passa, Piccoli avanza, vince il duello, cade a terra ma ha commesso fallo lui. Secondo direttore di gara, strattonato irregolarmente il centrale Duchi olandese della Lazio, punizione battuta già dai biancocelesti.
26: Ma anche per la legge dei grandi numeri non può essere sempre fallo dell'attaccante, una volta farà fallo anche il difensore, ma proprio è matematica, è scientifica. Maresca cioè una volta sarà il contrario, una non può sempre essere fallo di Piccoli. È frustrante anche per questo attaccante che sta facendo un grandissimo lavoro, deve fare qualcosa di più, però in generale Bologna prepara, ha vinto questa partita in casa.
24: Piccoli va a disturbare Rovella ed è bravo. Grazie. Perché guadagna l'ultimo tocco da parte del mediano della Lazio, batte veloce questa rimessa al Bologna, Lazio poi preparata, Odgaard può puntare al limite dell'area, Odgaard ce l'ha sul sinistro, va a sbattere su Prodi, Odgaard, la palla resta lì, Odgaard può aprire sulla sinistra verso Cambiaghi, si sovrappone Miranda, Cambiaghi tocca proprio per lo spagnolo che dal fondo crossa col mancino, deviazione, calcio d'angolo numero 5 per il Bologna, buona giocata dalla rimessa veloce interna, Odgaard non ha trovato lo spazio per calciare, comunque sulla sinistra sviluppo Cambiaghi, Miranda che ha portato a un corner già battuto, corto veloce dalla sinistra, Ferguson di nuovo da Miranda, dal fondo non crossa, torna da Ferguson allo spigolo dell'area, cross col destro sul secondo palo dentro l'area, Odgaard, Mandas e poi con la punta fuori, incredibile, Cambiaghi di punta mette il pallone fuori sul tap-in, che parata di Mandas sul colpo di testa di Odgaard dentro l'area, stacco bellissimo da parte del numero 21 sul cross di Ferguson, paratissima di Mandas e poi con la punta Cambiaghi mette fuori con Rovella anche che si stava avventando in scivolata, paratissima di Mandas sulla testa di Odgaard e poi con la punta Cambiaghi non trova la porta, ha già rilanciato la Lazio, chance più importante della partita sulla testa di Jens Odgaard al terzo della ripresa, ma si resta 0-0.
26: Grande parata, grande giocata, doveva angolarlo un pochino di più, doveva frustarla un pochino di più, da qui è facile dirlo ovviamente, ma in tempo reale la bella giocata del Bologna, la grande parata, la prima parata in generale di un portiere in questa partita, la seconda che fa lui e questa più difficile rispetto alla prima, però un Bologna che ha iniziato con un piglio diverso, deve fare questo, deve provare a vincere la partita.
24: Calci d'angolo sono un fattore, le tre occasioni costruite per adesso dal Bologna sono tutti sugli sviluppi di corner e spesso dal piede di Miranda, Odgaard dalla destra, palla morbida per Piccoli, solito duello con Duchi, fallo questa volta commesso dal centrale della Lazio che ha strattonato regolarmente Piccoli, applausi di scherno da parte del Dall'Ara in questa circostanza, 4 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0, Bologna prova a prendere le briglie della partita, prova a fare il suo, il controllo del match, punizione battuta corta, scambio ristretto, ravvicinato tra il Azzuzzi e Ferguson, dalla sinistra porta palla in conduzione verticale, Eggen che poi larga sulla sinistra per Cambiaghi che punta molto forte dentro l'area, Floriani sul mancino, Cambiaghi cross, deviazione, calcio d'angolo numero 6 per il rosso-blu.
26: Ancora Cambiaghi, ancora un fattore, ancora lui, ancora da quella parte lì, però se poi Rossolini adesso mi fa gol, dopo che ha detto tutta la partita va poi bene lo stesso, eh. Però diciamo che Cambiaghi sta facendo una grande partita, ma anche Piccoli.
24: Bandierina di sinistra, l'attacco del Bologna, da quella parte c'è il solito Miranda, c'è lo scambio pronto con Ferguson, vedremo se andrà corto o crosserà verso l'area lo spagnolo col mancino traiettoria ad uscire, parte Miranda sul primo palo, Rovella di testa allontana, Ferguson deve tenere sullo scatto di Saxen, bravo lo scozzese a gestire il vantaggio, tocca per Zortea, retropassaggio del numero 20 per Skorupski che subisce la pressione alta di Taylor, tocca comunque Skorupski sulla destra per Orsolini che col mancino di prima rilancia in avanti a cercare Piccoli che di testa spizza, forse c'è la posizione di fuorigioco, sì, va a fischiare Maresca, punizione per la Lazio dalla propria tre quarti difensiva prima del cerchio centrale, 5 minuti nel corso della ripresa, 0-0 tra Bologna e Lazio, chance importantissima per Odgaard con il cross di Ferguson, il colpo di testa dentro l'area, la parata di Mandas che si è prodigato in tuffo alla sua destra a deviare il pallone sulla ribattuta, Rovella in scivolata, disturbato Cambiaghi che con la punta non è riuscito a trovare la porta, ora gestione da parte dei rosso-blu nella propria tre quarti difensiva con il numero 17 Usama Elazusi, Elland verticale per Odgaard che gestisce bene questo pallone alle spalle di Provskar che lo tampona irregolarmente, punizione per il Bologna poco prima della linea mediana, sembra un Odgaard diverso in questo inizio ripresa.
26: Sì, per me gli ha detto qualcosa Tedesco, gli ha detto andare a prendere il pallone, di non stare all'ombra dell'avversario, di uscire dalla marcatura, di farsi vedere, di essere più dinamico, anche se mi aspetto tipo al 60° Bernardeschi.
24: Scatta forte intanto Rowe nel blocco dei cambi, mentre dall'altra parte scatta fortissimo in campo Cambiaghi sulla sinistra, non affonda però, tocca lì dietro per Ferguson che poi subisce un fallo in ritardo da parte di Dele Bashiru, Maresca lascia il vantaggio tra le linee, Lazzuzzi, buon movimento a servire poi al limite dell'area, Cambiaghi ce l'ha sul destro, Cambiaghi non caccia, vuole di nuovo Lazzuzzi dentro l'area, la deviazione di Rovella, poi Saxen a proteggere il pallone dal fondo, la recupera il Bologna, Lazzuzzi col tacco, Cambiaghi calcia, deviazione, il pallone che resta lì, si prosegue tutto regolare, continua ad attaccare il Bologna che ha riconquistato alto ancora la sfera al vertice dell'area, Cambiaghi ancora fortissimo, cross col bacino dentro l'area, un colpo di testa ad anticipare Piccoli, non è finita dall'altra parte, il pallone arriva sul lato corto di destro offensivo Zortea, serve Orsolini che cincisca un po' con la sfera ma rimane sul pallone dal fondo col destro, cross del numero 7 sul secondo palo di testa, riesce ad allontanare Isaacs, seconda palla rosso-blu con Ferguson è cambiato il vento della partita.
26: Solo Bologna adesso a mettere la Lazio nella prima metà campo. Dobbiamo solo essere un pochino più precisi, più attenti nelle giocate e provare, perché no, anche il tiro dalla distanza. Attenzione però a questo pressing, a queste uscite. Bravo è Lazusi, compassato ma elegante, deciso a tenere palla. Un bravo playmaker, bravo playmaker.
24: Allarga bene sulla sinistra per Eghem, che si prende con personalità spazio nella metà campo offensiva. Deve tornare all'indietro forte su di lui delle Bashiru. Dalla sinistra Ferguson chiama il pallone, lo scambia tante volte con Cambiaghi, che è assolutamente dentro la partita, il migliore fin qui del Bologna, con il rossoblù che ora palleggiano ancora con tutti gli effettivi nella metà campo della Lazio. Delle Bashiru è a terra, quasi a terra, molto dolorante. Il Bologna può sfruttare il momento. Orsolini dalla destra si accentra col mancino, pensa al cross verso Piccoli, devia Probsgard allontanando il pallone col sinistro. Delle Bashiru chiede l'arbitro di fermare il gioco, fischia Maresca, dovrà poi rimanere fuori un minuto. Delle Bashiru come da regolamento, entrano i sanitari in campo, 8 nel corso della ripresa, 0-0, mini spot.
25: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Sembra non farcela. Delle Bashiru è pronta a entrare in campo, uno dei nuovi acquisti estivi della Lazio, ovvero Davide Frattesi, che è arrivato dall'Inter qualche settimana fa, ha già esordito nel secondo tempo dei 32esimi di Coppa Italia che la Lazio ha perso col Mantova a Ferragosto, il 16 di agosto, in casa all'Olimpico. Pronta a entrare Frattesi, che riceve le ultime indicazioni da uno dei membri dello staff di Gattuso. Bologna ancora non ha operato nessun campo. Delle Bashiru esce accompagnato dallo staff medico verso il lato opposto alla tribuna, si è fatto molto male. Entra Frattesi, esce Delle Bashiru, e quindi serve un terzo cambio a Gattuso, ed è un secondo slot che viene utilizzato, da un secondo slot che viene utilizzato per la Lazio, che in questa circostanza può far entrare subito Frattesi perché c'è il cambio, e quindi il minuto non deve essere atteso perché c'è la sostituzione. Quindi in questa circostanza non bisogna aspettare 60 secondi. Ha chiesto spiegazione anche Ferguson, credo,
26: non lo
24: per
26: so,
24: questa
26: ha
24: cosa.
26: Ha detto non lo so, e ha chiesto non lo so, adesso mi informo, ha detto, però il cambio c'è stato. Terzo cambio della Lazio.
24: Sì, avrà un solo slot Gattuso da qui alla fine, e farà, immaginiamo, uno o due cambi ovviamente, e vedremo se lì ne farà due o uno solo. Bologna invece ancora tutte e 5 sostituzioni e 3 slot disponibili. Zortea dalla destra, Odgaard prima della linea mediana, Odgaard, due avversari su di lui, nasconde il pallone, anche subisce fallo ma va avanti, dribbla due avversari, palla interna per Lazuzzi, c'è spazio per attaccare, Lazuzzi allarga sulla destra, lato corto per Orsolini che entra dentro l'area d'esterno, serve al limite, un giocatore che non c'è, e Ferguson arriva in ritardo e commette fallo su Isaksen. Non arriva il cartellino, no, non c'è cartellino, solo fallo in favore della Lazio. Peccato, qui Orsolini poteva fare sicuramente meglio, puntando dalla sua zona, dal lato corto di destra, ha cercato forse un no look per un giocatore in scarico che non c'era. Avevano attaccato l'area di rigore Lazuzzi, Piccoli, dall'altra parte Cambiaghi, è arrivato a chiudere Isaksen, a guadagnare il fallo, calcio di punizione per la Lazio. 10 nella ripresa, 0-0, ma è un altro Bologna.
26: A memoria Orsolini a cercare quasi un compagno, ma però erano tutti dentro l'area di rigore, non c'era nessuno fuori. L'idea non era male, peccato che nessun tiratore era appostato lì.
24: In avanti la Lazio perde subito palla, la recupera immediatamente il Bologna con Elland che palleggia insieme a Ferguson. Zortea dalla destra, pressato da Zaccagni, va morbido a cercare Odgaard di tacco, a cercare di far scorrere il pallone all'indirizzo di Piccoli. Orsolini, c'è un tocco credo col braccio da parte di Pedrazza, calcio di punizione a favore del Bologna. Un altro Odgaard anche in questo secondo tempo, prima grandissima giocata tra tre avversari nascondendo il pallone col corpo, con la tecnica, con l'eleganza, poi a scodellarlo in avanti per l'inserimento di Elazuzzi, che ora rischia un po' in questa gestione difensiva. Riesce comunque a trasmettere per Ferguson dalla destra, Zortea cerca di avanzare, palla al piede, Zaccagni in scivolata mette la palla fuori, rimessa per il Bologna poco prima della linea mediana tra le due panchine sull'auto di destra, proprio di fianco a dove Tedesco dà indicazioni ai suoi. Zortea batte all'indietro per Elland, bene Odgaard di prima dentro il campo per Elazuzzi, due avversari su di lui, cade a terra Elazuzzi, si prosegue per Maresca, non c'è fallo, allora recupera Rovella, Odgaard si danna nella recupero del pallone però non riesce, allora Zaccagni col destro lancia in avanti, la palla è scomoda, Isaksen prova a rincorrere la Miranda, la tocca con la punta, concede il corner, però in questa circostanza la Zuzzi voleva il fallo, non è stato lo stesso avviso, ma che era molto distante, poi sul ribaltamento Miranda l'ha messa in corner, il quarto giro della bandierina per la Lazio.
26: Siamo stati un po' morbidi qua, eh? Potevamo non giocare alle belle statuine e neanche guardare l'arbitro che non ha fischiato, potevamo pensare a noi stessi anche giocare il pallone in modo diverso, non regalare questo angolo alla Lazio.
24: L'undicesimo nel corso del secondo tempo, Bologna 0, Lazio 0, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca integrale in esclusiva. Questa prima giornata di Serie A, bandierina di destra.
26: Non ha fretta la Lazio.
24: No, la Lazio non ha fretta. Ed è forse la prima volta che supera la linea di metà campo in questo secondo tempo. Sicuramente molto più a colori rosso-blu. Bandierina di destra però, occhio, Pedrazza col mancino. Traiettoria a rientrare verso l'area di rigore. È pronto Pedrazza, cross, attorcigliato sul secondo palo. Attenzione, Prosgard di torre di testa. Zortea la mette sul fondo col corpo. Calcio d'angolo numero 5 per la Lazio. Si sposta il punto di battuta dalla bandierina di destra alla bandierina di sinistra. Di fianco al tunnel degli spogliatoi è pronto Zaccagni a battere con il destro, quindi traiettoria che sarà nuovamente a rientrare. La precedente battuta è stata molto molto a girare, quasi sul fondo, sul secondo palo. Vedremo se Zaccagni la batterà nella medesima maniera. È pronto il numero 10 della Lazio, il capitano alza il braccio sinistro come a richiamare uno schema, col destro a rientrare nel cuore dell'area piccola. Skorupski bene con i pugni ad allontanare, la palla resta in gioco dal lato corto di sinistra. Zaccagni punta Cambiaghi, Cambiaghi ammonito, Zaccagni dribbla al limite dell'area col destro morbido dentro l'area, un colpo di testa alto sopra la traversa, colpo di testa credo sia stato di Floriani e ha messo la palla sopra i pali e la traversa della porta di Skorupski. 13esimo, 0-0, ripartirà il Bologna.
26: Sì, siamo attenti a queste fiammate di Zaccagni, è comunque sempre un signor giocatore, eh? Giocatore sempre molto molto pericoloso. Il Bologna, dopo aver messo in difficoltà la Lazio, adesso si mette in difficoltà perché la Lazio ha alzato un po' il baricentro, noi facciamo fatica a uscire col pallone.
24: Pressione alta che porta al recupero del pallone, Orsolini e Odgaard perdono la sfera e la Lazio ritrova il palleggio nella metà campo offensiva. Breve tre cambi, Rou, Bernardeschi e Dovbik, così tutto tutti e tre in campo.
26: Tutto un attacco, panchina del Bologna luxury, eh?
24: Eh sì, vedremo se Berna entrerà come ala o come mezzala. Dalla sinistra la Lazio palleggia con Provsgard, Zaccagni entra dentro il campo con una conduzione orizzontale col destro, prova a scodellare il cambio di campo che è preciso sull'out di destra per Isaksen che entra dentro il campo. Attenzione, c'è un po' di spazio per il numero 11 biancoceleste che serve Zaccagni ai 30 metri, posizione centrale per il numero 10 che apre sulla destra, l'indirizzo di Floriani che prende la mira per il cross, lo effettua sul piede di Miranda che intercetta questa traiettoria, mette la palla fuori, rimessa per la Lazio, tra poco le sostituzioni come detto, ma rimessa che viene già battuta. Attenzione dentro l'area di A col tacco, serve Frattesi, rete! Passa in vantaggio la Lazio al 59esimo col gol di Frattesi. Col tacco di A è riuscito a servire il pallone per l'inserimento di Davide Frattesi, che alla prima, in Serie A con la maglia della Lazio, serve il gol dell'1-0. Doccia gelata per il Bologna che aveva sicuramente iniziato meglio questo secondo tempo. Dalla rimessa laterale il Bologna non è riuscito ad allontanare il pallone, la sfera che è rimasta dentro l'area e Dia con una giocata col tacco è riuscito a far filtrare la sfera per Frattesi che ha attaccato l'inserimento all'area piccola e con la punta è riuscito a battere in uscita Skorupski, la rimessa dentro l'area, Frattesi si è girato, Dia col tacco, serve Frattesi che col destro, piatto destro, batte Skorupski, il gol è regolare, la Lazio in vantaggio.
26: Sì, ma tutto molto semplice, bella la giocata al colpo di tacco, ma Bologna troppo statico nella circostanza. Poi Frattesi che è uno che ha giocato nei piani alti, in zona alta, ecco i tre cambi, fuori Orsolini, fuori Cambiaghi e fuori Piccoli.
24: Cambia tutto il tridente, Bernardeschi resta all'ala destra, non proseguirà quindi alla posizione di mezzala come abbiamo visto nel corso di tutta l'estate, un mese e mezzo praticamente di Bernardeschi mezzala, entra alla destra alla prima in Serie A. 60esimo appena superato al Dallara, la Lazio ha segnato il gol del 1-0, deve reagire il Bologna, è uscito Orso, è entrato Berna, è uscito Piccoli, è entrato Dovbik, è uscito Cambiaghi, è entrato Jonathan Rowe. Mezz'ora al termine, la Lazio in vantaggio con questo gol di Frattesi su giocata leziosa, mezzo tacco, mezzo interno morbido di spalle alla porta da parte di Dia che ha servito questo inserimento quasi no look di Frattesi che ha segnato così il gol dell'1-0. Dalla sinistra Eggem pressato da Boulaye Dia che tocca il pallone all'indietro per Skorupski, si ferma il portiere polacco, serve Elland sul suo centrodestra, Elland verticalizza, Odgaard, controllo sbagliato, recupero di Provskard, attenzione alla Lazio, al limite dell'area, Zaccagni intercetto, va bene, e la Zuzzi, allora Odgaard può ancora suonare la carica e ripartire, non riesce ad aprire sulla sinistra il pallone verso Miranda, ma ha subito fallo da parte di Zaccagni che da dietro lo ha tamponato irregolarmente. Punizione per il Bologna che sicuramente ora deve cercare di ritornare a quel dominio che abbiamo visto nei primi 10 minuti della ripresa, in cui la Lazio ha solamente difeso, ma poi di fatto al primo momento, dopo 1-2 minuti, ha trovato il gol del 1-0.
26: Sì, la Lazio ha solo difeso, però Bologna non è riuscito a sferrare il colpo del killer, colpo da KO, e la Lazio, la prima giocata velenosa, è passata in vantaggio. Non si deve deprimere però dall'ara che si è ammutolito, fanno tifo solo i ragazzi della curva, forza, forza, bisogna però incitare, le difficoltà sapevamo che ci potevano essere, cerchiamo di reagire.
24: Elland dalla destra, lancio lungo con il destro a cercare Dovbik, duello con Doki, riesce bene Dovbik a servire Rowe ai 30 metri, ecco il numero 11 che può partire con la prima serpentina di serata, col destro cerca il cross sul secondo palo e Bernardeschi non arrivava, non poteva arrivare su quel pallone, palla sul fondo, rilancerà la Lazio, 17esimo, Bologna 0 Lazio 1, e Mandas dal fondo è pronto a giocare il pallone con il suo difensore Provskard, qua ha cercato una palla forse senza guardare per Bernardeschi, si erano invertiti di fascia, batte Provskard per Mandas che tocca lateralmente per Floriani, pressione alta del Bologna, la Lazio però riesce ad uscirne con Isaksen che sterza, anche trova la giocata sul lato di destra per Floriani, deve correre all'indietro il Bologna che deve scappare, di ai 30 metri allarga sulla sinistra per Zaccagni, limite dell'area del Bologna, Zaccagni si accentra, ce l'ha sul destro, calcia, Skorupski blocca in presa bassa.
26: Attenzione alla Lazio che adesso sicuramente può giocare più serena, più tranquilla, più praterie, più spazi, e a terra un giocatore della Lazio, e adesso ovviamente faranno di tutto per perdere anche tempo i giocatori di Gattuso, magari qual colpo l'ha preso, però Frattesi, un giocatore che è rimasto a terra, dovrà uscire credo per un minuto, no?
24: Sì, a meno che non ci sia un cambio, sì, 18esimo, Bologna 0 Lazio 1. Entrano i sanitari o non entrano? Maresca ha fatto ampi cenni per far entrare i sanitari, Frattesi deve uscire dal campo per un minuto, o ci sono i sanitari oppure deve uscire, rimane in campo, deve uscire però dal campo, deve uscire, Maresca lo sa, gli ha indicato di uscire per un minuto, quindi resterà momentaneamente in 10 la Lazio per un minuto, 19 nella ripresa, Frattesi subito un colpo sulla pressione alta precedente, il Bologna ora può sfruttare un minuto di superiorità numerica, Gattuso chiede a qualcuno di tenere col cronometro 60 secondi, Bologna in momentanea superiorità, tocco veloce di Elland per la Zuzzi, serve velocizzare magari per provare a sfruttare questa circostanza, dalla sinistra Ferguson, aperto sulla linea mancina c'è Miranda, dentro il campo Rowe spazia, Bologna però non affonda il colpo, tocca per Eghem, 63-43 sul cronometro del Dall'Ara, Bologna 0 Lazio 1, il gol di Frattesi al 59esimo, la Zuzzi cerca morbido dentro l'area, Bernardeschi dalla destra, Bernardeschi la controlla dalla linea di fondo, Ducchi la mette in calcio d'angolo, corner numero 7 della partita del Bologna.
26: Forza, dobbiamo reagire, attenzione però, alzato il braccio,
24: fuori gioco di Bernardeschi nella circostanza, fuori gioco, quindi niente calcio d'angolo, si ripartirà con la punizione per la Lazio, fra poco rientrerà Frattesi, qua Berna aveva attaccato la profondità ma è partito con mezza gamba oltre la linea della difesa della Lazio, 20 nel secondo tempo, Bologna 0 Lazio 1.
26: Si sta perdendo veramente molto tempo adesso, giocatori della Lazio che iniziano un siparietto, e intanto rientra anche Frattesi, torna la superiorità, ma un Bologna che deve però fare molto di più, deve scuotersi dopo questo vantaggio della Lazio.
24: Sì, serve reazione da parte del Bologna che aveva approcciato bene il secondo tempo sullo 0-0 costruendo due occasioni abbastanza importanti, una nitidissima con Odgaard e poi però è arrivato il gol di Frattesi, ora sbaglia e la Zuzzi nel servire Zortea, gli dice vai verticale, non darmela lì, era pressato da Taylor in maniera piuttosto grintosa, va a recriminare in questa circostanza, conta 5-4-3-2-1, cambio rimessa, batterà il Bologna perché qua Pedrazza ha perso troppo tempo, interventista giustamente Maresca, conta 5 secondi, il nuovo regolamento lo prevede, si conta 5 secondi prima di battere questa rimessa, ora deve farlo anche Zortea però, va va lungo linea in avanti a cercare Dobic, le mani di Prosgard sull'attaccante del Bologna, non c'è fallo, c'è la palla contesa, Odgaard, Rovella, Prosgaard, rilancia su Odgaard, la controlla Pedraza, la rimessa dovrebbe essere rosso-blu, sì, è così infatti, poco oltre la linea mediana sull'out di destra, è pronto a batterla Zortea, 66esimo al Dallara, Bologna 0, Lazio 1, Zortea la batte all'indietro, verso Elland, Bernardeschi al posto di Orsolini, Dobic al posto di Piccoli, Erou al posto di Cambiaghi, le sostituzioni effettuate da Tedesco ormai 5 minuti fa per provare a rigirare la piega di questa partita che ha visto la Lazio portarsi in vantaggio al 59esimo con il gol di Frattesi, all'indietro con le mani Zortea, serve Elland sulla destra, Odgaard e Bernardeschi molto larghi, ora Odgaard va a riprendere una posizione quasi da mezzala offensiva e poi il palleggio da parte del Bologna, Eggem per Elland, 67 sul cronometro, Zortea lancio verticale sul lato di destra, cicca il pallone, colpisce una zolla, guarda male il Manterboso, la Lazio ha già battuto la rimessa dopo che il pallone è terminato fuori, Rovella all'indietro, Dia si frappone, Rowe, Dia controlla col petto, retropassaggio un po' pigro e la Zusi prova ad arrivarci, Provsgard la deviata, la rimessa per il Bologna che deve battere veloce, Bernardeschi invece al piccolo trotto richiama il pallone, si ferma il numero 10, la batte ora all'indietro con le mani sulla linea mediana, Elland, Lazio che ovviamente si mette a difesa, copertura della propria metà campo, Lazio che è in vantaggio da 7 minuti con il gol di Frattesi, Bologna che palleggia lento all'indietro, Zortea per Elland, palla orizzontale sulla sinistra per Eggem che va avanti a cercare Johnny Rowe, si ferma al numero 11, tocca all'indietro per Ussama e la Zusi davanti ai due centrali, il numero 17 marocchino del Bologna si ferma, tocca il pallone con la suola, gioca nel cerchio per Ferguson, ancora all'indietro per la Zusi che la deve stoppare, Lazio che non ha pressa ovviamente, resta a difesa, attacca la profondità Rowe, Ferguson ora cerca il lancio verticale per Dobic che attacca l'area di rigore, la palla è lunga, la blocca Mandas addirittura con i piedi e poi con le mani dentro la sua area di rigore,
26: lancio molto lungo, troppo lungo, entrerà anche Holm, il numero 2 del Bologna, al posto di Zortea credo, secondo me intanto la Lazio perde tempo ma lo può fare perché il portiere ha messo il pallone a terra, ma Bologna deve fare molto di più, Bologna ha accusato questo gol in modo troppo evidente, dobbiamo combattere, dobbiamo andare a prenderci i palloni, adesso prova anche Odgaard a far vedere il fisico, però è un Bologna troppo morbido, troppo.
24: La Lazio riesce comunque a superare la pressione del Bologna che torna all'indietro a difesa dei propri 30 difensivi, la Lazio che palleggia ora poco oltre il cerchio centrale, ora a ricevere questo pallone c'è Frattesi che col piattone sinistro allarga una palla un po' debole, Pedraza anticipa Bernardeschi che prova grintosa a pressare ma la Lazio nasconde bene questa sfera, Zaccagni, Zortea, lo chiude in rimessa laterale, entrerà Holm, uscirà Zortea, mini spot per noi.
25: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Dentro Holm, fuori Zortea, questo è il quarto cambio nel Bologna, Lazio che lancia lunga, attenzione a questo pallone per Isaksen che se l'allunga la tiene in campo dalle parti della bandierina, su di lui c'è Eggem, Isaksen sul lato corto di destra, duetta con Dia, cross e deviazione, la palla limite dell'area, Rowe a provare ad anticipare Rovella, riesce comunque Dia ad arrivare sulla sfera prima di tutti, Rovella tocca sulla destra, 69esimo sul cronometro del Dallara, Bologna 0, Lazio 1, il gol segnato 10 minuti fa da Frattesi con la Lazio che era in difficoltà di inizio ripresa e poi il gol di Frattesi ha cambiato sicuramente l'inerzia del match, il Bologna deve ancora cercare di reagire, Zaccagni dalla sinistra, 1-2 con Pedraza, attenzione perché lo scambia 3 con Dia, limite dell'area, Zaccagni se la sposta centralmente, Zaccagni ce l'ha sul destro, calcia la deviazione di Eggem, la palla che resta buona sul versante di destra, Isaksen potrebbe crossare col mancino, palla rasoterra dentro l'area, Frattesi, Eggem bravo a chiudere, poi non ci arriva nessuno dentro questa palla, dentro l'area di rigore, Floriani sulla destra, cross, deviazione di Miranda, corner per la Lazio, il Bologna ora è debole, è sulle gambe, la Lazio è più rettile, è in vantaggio e serve reagire in qualche modo.
26: Un Bologna che è nato in confusione dopo il gol, un Bologna che non ha saputo reagire, la beffa che il gol è arrivato quando stavano per entrare i tre tenori, non che gli altri non lo fossero, però voleva dare più forza in avanti, però una bella giocata della Lazio, ma un errore di staticità del Bologna a livello difensivo ha permesso alla squadra di Gattuso di passare in vantaggio, però il Bologna dopo il gol della Lazio è sparito.
24: Corner per la Lazio, bandierina di destra in fronte d'attacco, Pedraza col mancino a girare forte dentro l'area di rigore, colpo di testa, la palla che esce, vediamo se rinvio dal fondo, calcio d'angolo, Maresca ci pensa, dovrebbe essere rilancio dal fondo e vediamo un po' cosa succede. e attendiamo di capire. Maresca ancora lì che studia
26: dal fondo.
24: Da farsi, rilancia dal fondo, ripartirà Skorupski che batte veloce, prova ad andare sulla sinistra per Miranda, ecco il numero 33 del Bologna che è pronto a giocare il pallone, lo fa all'indietro verso Skorupski, ma Kulimbrek. Kulimbrek si ferma la partita, un minuto e mezzo di stop per idratarsi, 71esimo, Bologna 0, Lazio 1, mini spot e poi torniamo.
25: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Serve una reazione, Pippo, dopo il gol al 59esimo di Frattesi, sono passati 13 minuti, il Bologna che aveva approcciato bene il secondo tempo con un paio di occasioni si è un po' scomposto, ora Bernardeschi parla con Olme, entrambi saranno su quella fascia, serve l'aiuto da parte di tutti, serve di nuovo grinta e cattiveria per evitare la sconfitta.
26: Sì, andiamoci a prendere questa partita, andiamo a prenderci il pareggio, proviamo a tirare in porta, tentiamo di reagire in qualche modo. La cosa preoccupante non è tanto il risultato, ok, che non va bene, è la non reazione che non c'è stata adesso, questo non va bene, deve essere un Bologna con la bava alla bocca, deve essere un Bologna che reagisce, che ringhia, che muoca.
24: Ancora un cambio a disposizione, Domenico Tedesco che poc'anzi ha mandato dentro Emil Olme ed è uscito con la maglia numero 20 Nadir Azzortea, si scalda Mondarain e si scalda anche Alassane. Due volti nuovi dell'estate, cosa deciderà Domenico Tedesco, chi mandare in campo dei due, vediamo un po' se lo farà a breve o studierà la situazione. 73esimo, ci sarà ovviamente da recuperare tutto questo tempo che si è perso, ovviamente anche col Kulimbrek, battuto corto il rinvio, battuto corto dal fondo, Bernardeschi cercato in avanti sulla destra, strattonato, due avversari su di lui, Rovella la gestisce comunque bene, Bernardeschi si prende un po' di applausi, allarga sulla sinistra per Miranda, riesce a entrare dentro il campo con un contrasto vincente, palla nel cerchio per Rowe che potrebbe accendersi, Rowe con il destro punta la tre quarti offensiva, vede il movimento di Odgaard, la palla è sbagliata da parte di Rowe che verticalizza male, troppo a metà tra Bernardeschi e Odgaard, Odgaard era aperto, Berner era centrale in questa situazione, c'era campo, la Lazio era stata spaccata in due dalla buona costruzione del Bologna, però Rowe non è riuscito a servire i compagni.
26: No, Rowe qua non ha giocato il pallone bene, un po' impreciso l'inglese nella circostanza, noi dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo provare a innescare lui, provare a farlo, diciamo, partire da questa zona dove c'è palla adesso.
24: Ora al limite dell'area Rowe cerca Odgaard che difende il pallone, spalle alla porta però e la Zuzzi 30 metri, ancora Bologna che si prova a ributtare in avanti, ora cerca un po' di energia, vediamo se l'uscita dal cooling break ha portato qualche beneficio in più, Ferguson all'indietro per la Zuzzi in posizione di terzino sinistro, Rowe viene a prendere il pallone nella posizione di centro sinistra tre quarti offensiva, tocca all'indietro per Eggem, 74esimo al Dallara, Bologna 0 Lazio 1, il gol di Frattesi al 59esimo, Elland tocca per Eggem nei 30 difensivi, Eggem allarga sulla sinistra per Ferguson che stoppa il pallone col destro, tocca all'indietro per Lazzuzzi, Lazio in tenuta difensiva a chiudere gli spazi e Lazzuzzi sulla sinistra, Eggem prima della linea mediana, Miranda buona traccia interna per Rowe, scarica un po' così per Ferguson che non riesce a ritrovare questo pallone che viene riconquistato dalla Lazio al limite della sua area di rigore, Duki tocca all'indietro per il portiere Mandas che col mancino rilancia così la palla finisce sul sinistro di Berna che non calcia, dentro l'area c'è Rowe, Berna invece conduce fino al limite, resta a terra, fischio, calcio di punizione per il Bologna al limite dell'area, non se ne è sentita di provare il tiro con il portiere Mandas che aveva rilanciato sulla testa di Odgaard, il pallone finito sul sinistro di Berna che era in posizione defilata dal centro destra della tre quarti offensiva, ha condotto il pallone, non ha né calciato né servito un compagno, è stato tamponato da dietro, calcio di punizione dal limite dell'area, leggermente spostati sul centro destra, è una posizione perfetta proprio per un mancino.
26: Perfetta, ma qua ci vuole il giallo anche, qui ci vuole il cartino giallo che l'arbitro non tira fuori, qui per un mancino è perfetta, forza Berna, ci aggrappiamo a te, al tuo sapere calcistico, al tuo piede super educato, si preoccupa il portiere che stava per fare una frittatona cosmica, però vuole una barriera molto molto molto fitta, tante maglie bianche in barriera, quasi tutta la Lazio va in barriera.
24: Sono quattro al momento i giocatori della Lazio in barriera, vediamo se ci sarà anche il famoso coccodrillo posizionato a difesa di possibili conclusioni rasoterra. Sul pallone c'è Bernardeschi che ha preso una lunga rincorsa, c'è anche Ferguson col destro, ma immaginiamo assolutamente che calcerà il numero 10 Federico Bernardeschi. Siamo al limite dell'area di rigore, mezzo metro dal confine, andrà col mancino il numero 10, probabilmente c'è anche Ferguson col destro, ma giusto per creare un po' di dubbio, un po' di alternativa, andrà Berna. Siamo leggermente sul centro-destra, perfetta la posizione per un mancino, a 4 la barriera della Lazio, Federico Bernardeschi col sinistro sul palo del portiere, palo, parata palo, Mandas la manda sul suo montante alla sua destra e la palla che finisce sul fondo, calcio d'angolo per il Bologna, tiro attorcigliato sul palo lontano, Mandas la sbatte sul palo, la vede all'ultimo e riesce a deviarla, bandierina di sinistra, è pronto Ferguson col destro, viene la Zuzzi incontro, lo batte proprio per lui questo corner e la Zuzzi palla un po' scomoda sulla sinistra che Berna però ammortizza bene con il controllo, poi vuole il fondo Bernardeschi col mancino, cross sul secondo palo, palla interessante, colpo di testa di Egger dentro l'area, la conclusione, salva sulla linea la Lazio con Frattesi sul tiro di Elland, la torre di Egger per il destro di Elland sulla linea, penso sia stato Frattesi, ancora Miranda morbido sul fondo per Berna che dentro l'area viene anticipato all'ultimo dal tocco di Zaccagni, è angolo però ancora una volta per il Bologna che prova a scuotersi,
26: il Bologna è vivo, forza forza, segnali del Bologna incoraggianti, vuole due cambi la Lazio, vediamo, però il direttore di gara dice che si può battere,
24: si può battere l'angolo e quindi i cambi arriveranno dopo, 77 sul cronometro, Bologna 0 Lazio 1, Bologna prova a metterci tutto se stesso per recuperare questo svantaggio, bandierina di sinistra Bernardeschi, andrà lui questa volta col mancino traiettoria ad uscire verso l'area di rigore biancoceleste, Maresca va a controllare le trattenute dentro i 16 metri, Capitolini va a indicare ad Ampicenni che non possono essere accettate troppe strattonate tra Eghem e un avversario ovvero Floriani, col mancino Bernardeschi sul primo palo, la palla che filtra, Rowe dentro l'area piccola, ancora Mandas in uscita bassa ad allontanare, attenzione alla ripartenza che parte rapida della Lazio sulla destra, il Bologna prova a rincorrere, a scappare all'indietro e la Zuzzi regolarmente recupera la palla, poi sulla sinistra cerca Bernardeschi, vediamo se è rientrato in tempo da fuori gioco, pare di sì, ma perde comunque il pallone, la Lazio lo ritrova, Isaksen duello con Ferguson.

0: numero 23 ad entrare in campo, era pronto il nigerino a fare il suo esordio in campionato, invece entra Mondaraen, esce Lazzuzzi, vediamo quindi come si piazzerà a centrocampo la formazione rosso-blu. 79esimo, Bologna 0 Lazio 1.
1: Giocato bene Lazzuzzi, però ha fatto segno di avere un problema a linguine, quindi cambio e debutto per l'argentino.
0: Speriamo nulla di grave per Lazzuzzi, che sicuramente ha nelle sue condizioni fisiche un punto di domanda importante. Arriva da un'annata in cui è stato spesso infortunato, ma oggi ha giocato bene, sembra stare bene, però si prende anche l'abbraccio con Tedesco. Entra Mondaraen che si piazza dietro, lancio lungo del Bologna a cercare Rowe, palla imprecisa, fuori, rimessa dal settore di destra difensivo per la Lazio. 79 sul cronometro, Bologna 0 Lazio 0. Mandas rischia un po' dentro la sua area di rigore, Provsgard però la gestisce. Dobbik in pressione, arriva solo adesso, Provsgard rilancia col sinistro nella terra dove Noslin duella con Elland, riesce a giocarla Noslin, ma è bravo Mondaraen ad arrivare sulla seconda palla. Holm tocca per Elland, dribbling su Zaccagni, esce in bello stile il norvegese che poi va verticale, ma Dobbik era da un'altra parte, anche Rowe non poteva arrivare su questa sfera. Lazio che conquista il pallone sulla sinistra, ne è entrato Nuno Tavares, duetta con Rovella, almeno questo con Taylor, almeno questo era il tentativo. Recupero da palla del Bologna, Ferguson dalla destra ad esterno, la mantiene in campo Egge, Elland non si fila della traccia interna per Mondaraen, vuole Bernardeschi che protegge il pallone, Mondaraen rilancia sul corpo di Frattesi, palla limite dell'area, Olma di testa, Mondaraen rimane a terra Frattesi, forse c'è un calcio di punizione, il pallone che passa, Skorupski lo blocca ma fischia Maresca, fallo di Mondaraen su Frattesi, qua in gioco pericoloso, l'argentino è andato col destro a colpire sul corpo il numero 16 della Lazio, Frattesi, che quindi guadagna anche un calcio di punizione al limite dell'area di rigore del Bologna. 80 sul cronometro, Bologna 0 Lazio 1, decide sempre il gol proprio di Frattesi, segnato al 59esimo, e Lazio che ora avrà anche un calcio di punizione un po' più lontano rispetto a quello di qualche minuto fa di Bernardeschi, che ha battuto veramente a mezzo metro dal limite dell'area di rigore. Qua la distanza è di almeno 5-6 metri, anche di più forse, però comunque si può andare verso la porta, la posizione centrale, e Skorupski sta piazzando la barriera.
1: Sì, andrà verso la porta sicuramente la Lazio con tutta la calma del mondo, ovviamente. C'è Rovella,
0: c'è Zaccagni, sì, c'è anche Nuno Tavares col mancino, si allontana Zaccagni, forse andrà Rovella, barriera corposa del Bologna, c'è ancora barriera di disturbo, Rovella col destro, alto, altissimo il tentativo di Rovella, neanche angolato, proprio alto e centrale. Skorupski vuole battere rapidamente, lo fa corto sul centro sinistra per Eggen, pressione alta ora della Lazio con Noslin, Eggen trova una buona traccia interna per Mondaraen che si connette con Rowe, grande giocata interna per Odgaard, può distribuire l'attacco il Bologna con Odgaard che allarga sulla sinistra per Mondaraen che punta al lato corto di sinistra, entra dentro l'area, Mondaraen ce l'ha sul destro, palla per Odgaard che controlla col destro, non riesce a costruirsi lo spazio per calciare, scivolata di un difendente della Lazio che riesce a chiudere, Olma dalla destra, cross dentro l'area, riesce ad allontanare Provsgaard, limite dell'area, Ferguson tocca lateralmente per Bernardeschi che se lo sposta sul mancino potrebbe calciare, lo fa, altissimo, era la sua zolla, era giusto che provasse il numero 10 del Bologna, che però qua veramente non ha trovato la mira giusta, conta il rilancio da parte di Mandas, 5-4-3, riesce a rilanciare in tempo portiere greco biancoceleste, almeno qua si è evitato una perdita di tempo ulteriore, la Lazio perde la sfera perché la rilancia nella zona dove Elland vince il duello con Noslin, Olma dalla destra, può cavalcare, salta Noslin che desiste dal rincorrerlo, poi si ferma, dribbling all'indietro di Holm che tocca per Odgaard, linea mediana, 82 che stanno per diventare 83 sul cronometro del Dallara, Bologna 0 Lazio 1, Bologna che cerca di recuperare il risultato, dalla sinistra Eggen si spinge in avanti, tocca lateralmente per Miranda che stoppa il pallone col sinistro, tocca all'indietro ai 30 metri per Ferguson che punta al limite dell'area, cerca l'imbucata per Eggen, chiuso questo passaggio verticale di Ferguson, prova a rialzare la Lazio al baricentro, fallo di un giocatore rosso-blu, credo si trattasse di Odgaard, sì, che viene anche ammonito, stoppa la ripartenza, fallo tattico, cartellino giallo.
1: Sì, ci sta, ma deve essere più preciso il Bologna però, deve essere più preciso, più attento, capisco che adesso la pressione sia sicuramente più alta e c'è anche la paura di non riuscire a prendere il pareggio, di non riuscire a fare gol, ma deve provarci fino alla fine, Bologna deve provare, continuare a pressare, continuare a tirare dalla distanza, però attenzione alla Lazio, attenzione.
0: Isaksen rimane a terra, Maresca fischia, fallo, calcio di punizione, cartellino giallo anche per Eggem. Viene ammonito pure Torbjörn Eggem in questa partita in cui di cartellini gialli, se non vado errato, ce ne sono stati

0: 7, dovrebbero essere 7 i cartellini gialli in questa partita,
1: è
0: un rosso, sì, per Tarozzi, esatto, non sembra una partita di calcio d'agosto sicuramente, e per quello che riguarda questo match sì, è il 7° cartellino giallo, ma soprattutto Isaac se ne ha guadagnato un calcio di punizione in favore della Lazio da posizione offensiva pericolosa, vicini allo spigolo dell'area di rigore, al vertice di destra d'attacco della formazione biancoceleste, che potrà crossare questo pallone dentro l'area di rigore. 84esimo al Dallara, Bologna 0 Lazio 1, andrà a crossare questa sfera Zaccagni, ad uscire il pallone verso l'area di rigore, fischia Maresca, solo Rowe in barriera di disturbo, partirà un cross, Zaccagni lo effettua forte sul secondo palo, palla lunga, Olma non la colpisce, potrebbe uscire questo pallone, Noslin si impegna a tenerla in gioco, prova ad allungarsi il pallone, Olma la gestisce, cade a terra, c'è fallo subito da Emil Holm, calcio di punizione per il rossoblù, che possono battere velocemente questo pallone. Ferguson con il destro tocca il pallone per Eggem, il Bologna deve velocizzare, palla verticale per Jonathan Rowe che la stoppa con la suola, buona giocata interna per Mondarain che d'esterno però deve ritornare all'indietro su Eivind Delland, Ferguson lateralmente per Bernardeschi, stop con la suola del numero 10, ritorna nei 40 difensivi per Holm, ora blocco medio da parte della Lazio che comunque non si affossa dietro a difesa dell'area di rigore ma cerca di mantenere un po' di altezza in campo, Bernardeschi dalla destra, 84-23 sul cronometro del Dallara, Bologna 0 Lazio 1, il gol di Frattesi al 59esimo in cui a decidere la gara in favore della squadra di Gattuso. Eggem sulla linea mediana si ferma il norvegese che pochi istanti fa è stato ammonito, Bernardeschi viene in posizione di play basso a ricevere questo pallone, allarga sulla destra all'indirizzo di Miranda che stoppa il pallone dall'out ma ritorna con il retropassaggio da Eggem che prova ad avanzare, palla per Bernardeschi che stoppa col mancino, conduzione all'indietro ancora del numero 10, attaccato a lui c'è Isaksen che lo tampona, fallo, calcio di punizione, poi Isaksen si porta via pure il pallone, non c'è nessun provvedimento a livello di cartellino, solamente un calcio di punizione, Berna voleva anche il giallo, deve però velocizzare questa azione, non portarla eccessivamente nonostante a lui gli piaccia molto.
2: Sì, gli piace molto portare la palla, però il Bologna adesso deve uscire da questa linea Maginot che ha creato la Lazio, provare a cavalcarla, andarsi a prendere una punizione, buttarsi dentro l'area di rigore, buttare verso il terminale alto, siamo troppo dentro la nostra metà campo.
0: Elland dalla destra allarga lateralmente per Emil Holm che si accentra, prova la giocata verticale, una deviazione, Dobby che rimane a terra, il pallone potrebbe essere raggiunto da Odgaard che si impegna nell'arrivare su questo pallone, infatti rimane dal fondo questa sfera, la Lazio deve allontanarla, bravo qui Odgaard a credere su un pallone che stava per uscire. 86esimo, guadagna la rimessa dalla destra, Holm la batte all'indietro per Amondarain, deve essere più veloce il Bologna nonostante ci sia la stanchezza di agosto, ma è sotto la squadra di Tedesco che sarebbe meglio non iniziasse con una sconfitta questo nuovo percorso, questo nuovo campionato. Dalla sinistra il pallone giocato da Miranda per Rowe che riceve questa sfera, due avversari su di lui, tocca all'indietro sulla linea mediana per Ferguson che vuole il movimento di un compagno in avanti che non c'è, palla orizzontale all'indietro su Elland che lancia sulla destra per Holm, colpo di testa di Nuno Tavares, la sfera che rimane lì la può controllare Mondarain che prova a spingere col destro, cross dentro l'area, Provsgard allontana lui il pallone, poi Mondarain prova ad andare forte su Zaccagni, dalla sinistra agevola la corsa di Nuno Tavares che ha gamba, se la allunga però direttamente oltre la linea di fondo, Bernardeschi può battere rapidamente, 3:40 i minuti e i secondi che ci separano dal 90esimo, Bologna 0 Lazio 1, deve velocizzare di più il Bologna che però probabilmente sta risentendo un po' della stanchezza di questa stagione, preparata ovviamente di questi allenamenti fatti quest'estate, non riesce a dare freschezza, no, in questo finale.
2: No, non pare esserci ancora la gamba dei tempi migliori, la brillantezza, è un Bologna che ha reagito al gol della Lazio ma non lo ha fatto con veemenza, ci ha provato, ha colpito anche un palo su una parata del portiere ma poi ci siamo un po' spenti, però proviamo su questi ultimi minuti, forza.
0: Eggem lancio lungo per Dobbik, duello con Duki in scivolata la mette fuori, rimessa in attacco per il Bologna dalla sinistra, la può battere rapidamente Miranda che però la batte all'indietro, meno di 3 minuti al 90esimo, Bologna 0 Lazio 1, Ferguson nella tre quarti offensiva con il destro studia il piazzamento dei suoi, non trova nessuno sulla sinistra, c'è Odgaard che viene incontro, buon secondo tempo di Odgaard dopo un primo tempo difficile anche proprio a livello di posizione, di trovare le linee, invece questa ripresa è stato più utile, ma il Bologna è sotto, deve cercare di avanzare, prova lui a suonare la carica, la tiene sulla linea dell'out, bravo a gestire un passaggio sbagliato di Amondarain, a tenere in gioco questo pallone, Ferguson prova in verticale a trovare Johnny Rowe che gioca col tacco, la conduzione, il controllo di palla, poi allarga sulla destra per Bernardeschi che stoppa col petto, può andare nell'uno contro uno vis-à-vis con Nuno Tavares, sterza, lo salta, rimane a terra Bernardeschi, non c'è fallo per Maresca, si prosegue, limite dell'area, sbaglia la Lazio però, la recupera Miranda, può avanzare, deve avanzare più veemente il Bologna, Holm però cincischia troppo su questo pallone, lo perde, Bernardeschi ancora a terra, deve rialzarsi, la Lazio invece attacca negli spazi, attenzione alla palla palla imbucata sulla sinistra per Nuno Tavares, Olmo su di lui, Nuno Tavares, cross, deviazione, Skorupski può bloccarla, ci riesce. 88-02, Bologna 0, Lazio 1, Berna si rialza solo ora, deve cercare di essere più rapido, più ficcante il Bologna in questo finale, deve provarci fino in fondo. Odgaard ci sta riuscendo con le sue giocate, guadagna un fallo, la Lazio sparacchia il pallone lontano, punizione per il Bologna prima della linea mediana, ci sono due palloni in campo, uno va messo fuori.
2: Sì, deve essere anche più reattivo Bernardeschi, capisco la botta, capisco il fallo, però bisogna essere più esplosivi, deve essere un Bologna molto più reattivo, deve mordere fino alla fine, più cattiveria, ancora un errore.
0: Darain sbaglia il passaggio, attenzione 3 contro 2, Taylor limite dell'area, sbaglia il controllo ma serve comunque Isaksen dentro l'area, Isaksen ce l'ha sul destro, calcia alto, erroraccio di Michela Mondarain, qui nel passaggio arretrato il Bologna deve velocizzare, Skorupski tocca per Elland, sembra un po' statico il Bologna in questo finale, mancano 70 secondi più recupero, Bologna 0 Lazio 1, Olm dalla destra, palla su Bernardeschi che tocca con la suola, tocca ancora all'indietro per Olm che avanza in conduzione, sbaglia a cercare un dribbling con Nuno Tavares spiazzato lì dalla linea dell'out, poi Ferguson tampona, Taylor fischio, calcio di punizione per la Lazio, Bologna sembra in difficoltà nel creare.
2: Sì, il Bologna purtroppo adesso in questo momento non sa cosa fare, questa è la verità, poi migliorerà, si capiranno, si troveranno, però adesso l'imbarazzo di non trovare diciamo un equilibrio che prima magari a tratti avevi quando c'era Elazusi, adesso c'è un po' di anarchia e di confusione tattica in mezzo al campo.
0: Sì, con Amondarain e Ferguson dietro e Odgaard un po' più alto, ora mette il pallone fuori Holm sul rilancio di Nuno Tavares, rimessa per la Lazio, si può anche contare 5-4, giustamente Maresca parte col conto alla rovescia, arriviamo, fischia il direttore di gara, cambio rimessa, Nuno Tavares si è preso troppo tempo, la rimessa è per il Bologna, fischio dell'arbitro, manca solo il recupero che viene assegnato adesso, vediamo quanto dà il quarto ufficiale, rimessa sbagliata di Olm che non è entrato bene, 6 di recupero, ci deve provare il Bologna a costruire altre occasioni da gol il più possibile, Bernardeschi batte veloce per Amondarain nei 40 metri offensivi nel cerchio centrale, Eggem, il Bologna deve provare a costruire i presupposti per un'altra occasione, Elland alla destra per Olm che deve dare un po' più di mordente, che sembra entrato un po' lento in questo secondo tempo, ancora Elland all'indietro per Amondarain, Darain dentro il campo, conduzione, palla sulla sinistra per Ferguson, si è aperto Miranda, Ferguson non lo serve, la conduce ancora questa palla con 10 tocchi in più di quanti dovrebbe farne, dentro il campo a Mondarain all'indietro, pressato da Rovella sulla sinistra, Ferguson di prima dentro il campo, ora sì per Rowe, la morsa con due avversari, Rowe salta 2, punta al limite dell'area, Rowe si accende, 3, non lo fermano, Rowe limite dell'area, cade a terra, fischio, punizione dal limite, la palla va data ai giocatori per puntare nell'uno contro uno, il Bologna lo deve fare con velocità, Rowe si è messo in proprio, ne salta 3, cade al limite, punizione, interessante, proviamo a calciare.
2: Vanno serviti i giocatori di qualità, va servito Rowe, va servito Bernardeschi, bisogna puntare l'area, Rowe era entrato un po' compassato, un po' così così, però adesso ha mandato al barco i giocatori della Lazio, forza, distanza proibitiva da lì, però ci può provare Miranda, ci può provare anche Bernardeschi, forza, forza, fino alla fine, ci dobbiamo credere.
0: Siamo un po' più centrali rispetto a prima, però un po' più distanti, leggermente sul centro-sinistra, qua può battere sia un destro che un sinistro, forse un destro si trova meglio, sul pallone c'è Ferguson, c'è Miranda, c'è anche Bernardeschi, siamo a 30 metri almeno di distanza dalla porta, mi sembrava anche un po' più avanti il fallo, invece il pallone è 7-8 metri fuori dall'area, leggermente decentrato, barriera 4 posizionata da Mandas. Sul pallone c'è Federico Bernardeschi, 91-47 sul cronometro, sono stati dati 6 di recupero, Bologna 0 Lazio 1, punizione per il rossoblu, anche Codrillo posizionato sotto la barriera, è pronto a battere con il destro sulla barriera, vogliono un tocco di mano, la palla che resta dentro l'area, Eggem anticipato, vorrebbero un tocco col braccio, quelli del Bologna, la barriera era al limite, ora fischia il direttore di gara, le proteste da parte di Elland, ci saranno da rivedere un po' di cose, alla fine questa punizione l'ha battuto un giocatore con il destro, credo fosse Ferguson, nella circostanza al fallo di mano di Elland secondo l'assistente, volevano un tocco col braccio, ha battuto Holm col destro alla fine, si è toccato col braccio in barriera Frattesi saltando col braccio che comunque però era fuori dall'area di rigore, sì, la barriera era posizionata fuori dall'area, andrà Mandas lui con il rinvio, vediamo se Maresca inizia a contare i 5 secondi, 92-40, non li conta Maresca perché è un calcio di punizione credo, rilancio a lungo Mandas con il destro e quindi Elland di testa anticipa Noslin, dentro il campo Taylor, Zaccagni di testa, Bernardeschi fa sul pallone pallone un po' a caso, ma riesce a trovare Rowe sulla linea mediana. Rowe può andare velocissimo, ne salta due che lo stendono. Fallo, calcio di punizione per il Bologna, è a tre quarti offensiva e ammonizione per Provsgard.
2: Siamo a 10? A 10 si vince qualcosa? Siamo a 8. Punizione battuta rapidamente dal Bologna, però Maresca fa diciamo rettificare. Il Bologna adesso deve buttare in the box fino alla fine, ci deve credere fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo respiro, forza.
0: Punizione per il Bologna, Bernardeschi, siamo lontanissimi dalla porta, crosserà verso l'area di rigore il numero 10 dei rossoblù, è pronto Berna, 93-25 sul cronometro, Bologna 0 Lazio 1, c'è incontro a lui un giocatore, si tratta di Miranda che riceve questo pallone, uno schema, Miranda ancora per Bernardeschi, riceve in movimento, Miranda in zona centrale, cerca comunque un dribbling, riesce a spostarsela verso il limite, tocca per Bernardeschi che crossa ora col mancino dentro l'area, allontana Noslin, l'ultimo uomo è Ferguson che la gestisce con il destro, può crossare sulla sinistra, palla però troppo timida, Odgaard però si posiziona bene davanti alla palla, ma arriva Nuno Tavares in scivolata a chiudere Isaacsen, Ferguson sparacchia in rimessa, sarà rimessa per la Lazio, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Eggem prova a recuperare il pallone su Noslin, ci riesce, mancano 90 secondi al termine, Bologna 0 Lazio 1, sono stati dati 6 di recupero, siamo a 94-30 ora. Olma all'indietro per Skorupski che lascia a lungo con il destro in avanti a cercare Dovbik che duella con Provsgard, Dovbik cade a terra, la palla che rimbalza, Bernardeschi controlla male, la gestisce, ci riesce, la palla che viene contrastata, c'è anche Rowe da quella parte, due su di lui, Rowe perde il duello, commette fallo, calcio di punizione guadagnato da Rovella che qua si è piazzato intelligentemente davanti a Jonathan Rowe che poi dopo aver perso il pallone dopo il tentativo di dribbling ha commesso fallo con troppa testardaggine, qua doveva capire il momento e lasciar proseguire perché ora la Lazio si prende dei secondi che sono vitali, mancano meno di 60 secondi al termine, Bologna 0 Lazio 1, gol di Frattesi fin qui a deciderla, Lazio un passo dalla vittoria.
2: Sì, ma ripeto, è ancora lungo il campionato, ok, però oggi sicuramente il messaggio non è un messaggio simpatico che viene dato, ci sta a prendere gol, meglio se non lo prendi, però dovevi reagire meglio, dovevi essere più pungente, dovevi essere un po' più dentro la partita, più preciso, meno arruffone, reparti scollegati. È vero che hai avuto anche un arbitro veramente molto molto molto contro rispetto al gioco del calcio, però tu ci hai messo del tuo e poi ci sono stati non so quanti cambi falli, insomma la partita molto caotica che tu hai aumentato a generare nel caos.
0: Mancano 15 secondi, la palla è duellata, Odgaard la guadagna lui, punta al limite dell'area, Odgaard in avanti, serve sulla destra, Bernardeschi dentro l'area, cross per Dobic, la palla che era lì nell'area piccola, Ferguson e non riesce a entrare questa palla, clamorosa, fallo in attacco poi. Fallo in attacco fischiato da Maresca su Dobby che probabilmente era l'ultima occasione. Berna dalla destra ha crossato il pallone dentro l'area piccola, Dobby che ha cercato di farsi spazio, ha calciato in maniera sporca questo pallone, era un mezzo controllo, Floriani l'ha deviata e poi è arrivato Ferguson e è riuscito a chiudere in qualche modo. Floriani insieme a Mandas si abbracciano i giocatori della Lazio, sono finiti 6 di recupero, è stata l'ultima occasione con ogni probabilità di questa partita. Bologna 0 Lazio 1, il gol di Frattesi fin qui a deciderla, alla fine ha fischiato un fallo di Dobic su Provsgard dentro l'area, si è fatto spazio irregolarmente il numero 9 del Bologna, è pronto Mandas a rilanciare questo pallone in avanti, eccolo il portiere greco che va lungo, fischietto in bocca per Maresca e finisce qua, vince la Lazio 1-0 col gol di Frattesi al 14esimo minuto della ripresa, comincia male il campionato per il Bologna che perde in casa all'esordio contro la squadra di Gattuso, la rete del neo acquisto della Lazio Frattesi vale i 3 punti, linea alla regia, poi post partita qui dal Dall'Ara su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
6: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express,
8: one Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Comincia male la nuova stagione del Bologna, che perde in casa 1-0 contro la Lazio. La rete di Frattesi sull'assist di tacco di Boulaye Dia vale i 3 punti per la nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Il nuovo Bologna invece di Domenico Tedesco è rimandato sicuramente, con una partita che ha visto il Bologna creare occasioni soprattutto da palla inattiva, ma non riuscire veramente a reagire in maniera solida, tosta, dopo il gol di Frattesi arrivato al 59esimo. C'era tutto il tempo per poter rientrare anche proprio nel dominio di una gara che il primo tempo è stata equilibrata. Inizio ripresa, Bologna ha avuto un'occasione importantissima con Odgaard, paratissima di Mandas, poi il gol di Frattesi, diversi minuti di difficoltà, una punizione di Bernardeschi che Mandas ha mandato sul palo, un altro intervento di Mandas importante, però soprattutto elaborati queste occasioni da parte del Bologna su palla inattiva, che esce dal dall'area in questo esordio con una sconfitta.
1: Diciamo le cose come stanno: il Bologna un gol lo meritava, un gol lo meritava per quello che ha fatto, perché il portiere delle Lazio ha fatto delle paratone, delle super parate, è vero, un palo. E poi siamo stati arruffoni, a volte caotici, a volte non riuscivamo a capirci tanto in mezzo al campo. È un po' diverso, abituati al mottismo, abituati all'italianismo, il tedeschismo, mi si conceda, quattro e mezzo prendiamo in tedesco, quattro e mezzo, oggi quattro e mezzo, che è il voto poi di Orsolini anche oggi, quattro e mezzo, diciamo la verità, alcuni giocatori hanno toppato clamorosamente, altri molto bene, come Cambiaghi, altri male. Altri molto male, ha retto bene in qualche modo anche la difesa, che doveva in qualche modo essere sotto processo. È vero che se prendi un gol così con una giocata così rapida un po' di colpa ce l'hai, ci mancherebbe. È un Bologna non tutto da buttare via, non tutto da buttare via, però c'è tanto da fare, c'è tanto da migliorare, c'è tanto da correggere, questo sì. Mi auguro che non esca nessuno, perché Rove è nell'era dei social, nell'era dei telefonini, nell'era delle notizie, e i giocatori vivono, hanno il cellulare che è un prolungamento del corpo, tutte le notizie tutt'oggi che vengono nei vari social, buttate dentro notizie, che sarà rumors, ma qualche verità c'è di fondo. Poi ci sono tutte panzane, ok, ma qualche verità ci sarà. E questi giocatori sono distratti, che sono esseri umani, questo mercato aperto è diabolico, poi devono stare sul pezzo, ok, non è che Bologna si è tirato indietro, non mi fraintendete, questo non lo voglio dire, però oggi il Bologna perde in casa la prima e sicuramente non è un bel messaggio, ok? Poi è la prima e c'è modo e maniera di migliorare, però per il momento la situazione sicuramente non è simpatica.
0: Bologna 0 Lazio 1, il gol al 14esimo della ripresa di Frattesi vale i 3 punti per la Lazio. Pubblicità, poi rientriamo, commenti ovviamente e dichiarazioni dei protagonisti. Restate qui su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da...
3: Pronti a scendere in campo?
4: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
3: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
4: Draghetti, a Bologna in via Ferrarese zona Parco Nord e in via Giuseppe Dozza zona Emilia Levante.
5: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
5: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
8: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
9: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
10: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
11: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
12: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
13: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
12: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
13: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
14: Zen SRL, buongiorno.
15: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
14: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Finisce 1-0 per la Lazio questa prima giornata di Serie A al Dall'Ara per il Bologna, che nel primo tempo ha avuto un'occasione con Piccoli di poco fuori, poi Elland girata di testa sotto la traversa ha parato Mandas ancora protagonista nel secondo tempo, super parata su un colpo di testa di Odgaard, questo eravamo ancora sullo 0-0, poi entra Frattesi, ci mette fondamentalmente 5 minuti a trovare il gol dopo il suo ingresso in campo sul colpo di tacco di Boulaye-Dia, che lo ha imbeccato con tecnica di spalle col tacco, questa palla dentro l'area piccola dove Frattesi si è inserito con i suoi tempi, a questo grande tempismo e grande inserimento, lo sappiamo, l'ex centrocampista dell'Inter che colpisce il Bologna e porta in vantaggio la Lazio, e poi una mezz'ora in cui il Bologna ha fatto fatica a creare grandi occasioni, sono arrivate da palla inattiva, un angolo dove Eggem ha fatto sponda di testa per il connazionale Elland che è arrivato col piede sulla linea, Frattesi ha salvato, e punizione di Bernardeschi con Mandas che ha deviato sul palo, l'ultima occasione alla fine ha visto poi il fischio da parte di Maresca con un fallo di Dovbik, ma anche in quella circostanza Mandas aveva parato. Ovviamente siamo in attesa delle voci dei protagonisti che vi faremo sentire qui su Nettuno Bologna 1, sul canale 2 di Nettuno Bologna 1, streaming e app, se selezionate canale 2 c'è la radiocronaca di gara 7 della Fortitudo Baseball che sta giocando la bella, tra virgolette, della semifinale scudetto contro San Marino. Qui invece aspettiamo ovviamente le dichiarazioni dei protagonisti, e sarà una settimana Pippo complicata, perché ovviamente iniziare con una sconfitta non è bello, non è facile, dentro tutti i rumors di mercato, con Rowe che ha giocato una mezz'ora, diciamo così,
1: si è acceso solamente una volta perché comunque lui è un grande giocatore, però tutti questi rumors, queste voci oggi poi martellanti, insistenti, io non so che gusto ci sia comunque di base a tenere il mercato così aperto fino alla fine, giova lo spettacolo, giova le squadre, io non lo so sinceramente, a prescindere dalla sconfitta di oggi che non è sicuramente colpa del mercato aperto o del mercato chiuso. Certo che iniziare la prima con un nuovo corso al Dall'Ara con una sconfitta non è bello, non è un bel segnale, però ripeto, questo ci ha dato il destino con un po' di mala suerte, anche perché il Bologna ha preso anche un palo, molti rimpalli non sono stati diciamo in aiuto, poi è vero che la fortuna te la devi meritare, ti devi meritare anche le giocate, però oggi tutto sommato un 1-1 sarebbe stato il risultato giusto, questo 1-1 non c'è stato, questo risultato di parità non è venuto, mi dispiace, non vorrei che questi ragazzi si deprimessero oltre modo e oltre misura, ci sarà modo e maniera per poter crescere. Una partita brutta, resa brutta e terribile anche da una direzione di gara altrettanto brutta. Maresca, quando un arbitro tira fuori tanti caratterini gialli e si fa notare così tanto in una partita dove di cattivo per me non c'è stato nulla, non è un bravo arbitro.
0: Sì, un sacco di cartellini veramente alzati da Maresca, 5 nel primo tempo, 3 nella ripresa, con ammoniti per la Lazio Floriani, Mussolini, Dià, Cancellieri e Provsgard nel Bologna Eggem, Odgaard nel finale. Nel primo tempo invece erano stati ammoniti Lazzuzzi e Cambiaghi, che forse, se vogliamo trovare due prestazioni individuali sufficienti, sono queste due. Immagino migliore Cambiaghi sicuramente per quello che ha fatto nel nel primo tempo, e la Zuzi si è fatto notare per comunque una presenza a centrocampo di livello. Poi è ovvio che ovviamente Bologna lì ha perso un giocatore come Remo Freuler, quindi l'incombenza di non far rimpiangere uno come Remo è molto importante.
1: Abbiamo perso Lucumi, abbiamo perso Remo Freuler, abbiamo perso Santi Castro, cioè abbiamo perso tre e piccoli, pur facendo solamente una conclusione in porta, nei pressi della porta nel primo tempo, ha giocato molto molto molto bene. Ma il Bologna per assurdo prende gol nel suo miglior momento, dopo aver iniziato un secondo tempo molto molto molto bene, con grande attenzione, con grande pressione. C'è stata anche un po' di sfortuna in una partita sicuramente mediocre da parte del Bologna. Mi auguro però, e questo sarà solamente il proseguo della stagione a dircelo, che ci siano ancora margini di miglioramento, ecco, se no questo potrà diventare un problema, ma mi auguro di sì.
0: Ti ha stupito che per tutta l'estate abbiamo visto Bernardeschi mezzala, provato e riprovato anche per riuscire a far coesistere Berna con Orso? Quante volte l'abbiamo detto e quante volte l'abbiamo vista questa soluzione? Oggi invece gioca Odgaard nella posizione da mezzala offensiva di destra, e poi successivamente, quando Berna entra, entra proprio al posto di Orsolini. È già chiuso secondo te il discorso Bernardeschi mezzala?
1: Sì, mi ha stupito, perché è vero che questo è un allenatore che ci ha sempre raccontato, e lui l'hanno sempre dipinto in questo modo, uno molto duttile, camaleontico, che cambia spesso idea, ma anche italiano cambiava spesso formazione, però il canovaccio, però il modo di giocare, di interpretare il calcio era sempre quello. Qui è ben diverso Odgaard Bernardeschi, qua vuol dire che tu hai avuto paura, non ti sei fidato, e il giocatore questo lo avverte, e magari se non si sente la fiducia addosso tende a essere anche, non dico non motivato, ci mancherebbe, perché Bernardeschi è entrato alla grande, ha preso anche un palo ed è stato l'unico che ha dato dei brividi alla porta della Lazio quando c'era da fare questo. Però sicuramente la gestione globale dell'allenatore, sia a livello tattico sia a livello di cambi, non è stata sufficiente. Hai perso, è vero, però lui un po' di confusione l'ha creata.
0: Fra poco sentiremo le parole di Tedesco a DAZN, poi lo risentiremo anche in conferenza stampa, tutto in diretta qui su Nettuno Bologna 1. È chiaro che serve anche qualcosa di più nella produzione offensiva, Pippo, anche nelle azioni manovrate, perché il Bologna oggi ha fatto quasi solo tutto da palla inattiva, molto bene, perché è arrivata tante volte a colpire di testa dentro l'area. Ci siamo spesso lamentati, no, di quante volte il Bologna l'anno scorso non è riuscito a essere quasi neanche pericoloso. Oggi ha calciato verso la porta diverse volte sui sviluppi di punizioni, calci d'angolo, però su azione manovrata ha fatto veramente fatica a creare seri pericoli alla difesa biancoceleste.
1: No, palla a mano, come usando un termine rugbistico, il Bologna non ha creato nulla, non ha creato assolutamente nulla, ha sempre intercettato, sempre capito, sempre intuite le giocate, mai giocate diciamo di fantasia, sempre molto prevedibile, sempre molto molto chiuso. Solamente Cambiaghi qualche volta ha provato un pochino a creare e a confondere un po' gli avversari, però oggi il Bologna perde con una squadra che veniva da una batosta brutta in Coppa Italia, quindi è oltre misura preoccupante, e ti fa meditare il fatto che con questa Lazio, che era un po' tremebonda, usando un termine caro a Civolani, dovevi fare molto di più.
0: Sì, sì, assolutamente, era una squadra da colpire, da attaccare, da ovviamente cercare di mettere in difficoltà nel miglior modo possibile. Primo tempo è stato equilibrato, secondo tempo Bologna ha anche avuto quell'occasionissima con Odgaard, poi però anche lì abbiamo preso gol da una rimessa laterale giocata dentro l'area. Diarra riesce a gestire questo pallone, poi col tacco trova Frattesi che arriva in anticipo su Skorupski, troppo facile, circostanza lì siamo stati battuti troppo facilmente.
1: Troppo facilmente, ed è entrato un giocatore di calcio vero, che è stato a corte dei grandi, alzando anche delle coppe, magari non giocava tanto, però a stare coi buoni diventi buono anche tu, e quindi è entrato uno come Frattesi, che comunque l'anno scorso ha vinto Coppa Italia e campionato, se non ricordo male, e quindi è entrato con la voglia comunque subito di far diciamo rimpiangere l'Inter di averlo ceduto, perché ha fatto una giocata comunque da cecchino, pronti via, ha ricevuto il pallone, l'ha scambiato con un compagno Mourinho che gli era ridato con una grande giocata, però tutto molto bello, tutto molto semplice, tutto molto facile. Il Bologna non ci ha messo la giusta cattiveria per andare a intercettare, per neutralizzare quel pallone.
17: Sì, sì, assolutamente, stiamo rivedendo sul nostro monitor di servizio, mentre ribadiamo che stiamo aspettando le parole di Tedesco, che fra poco parlerà a DAZN, vedremo anche se qualcuno andrà in mix a Sky Sport, poi lo sentiremo anche in conferenza stampa. E nelle occasioni del primo tempo sicuramente Elland, che dentro la rigore avversaria ha avuto quelle due chance, una di testa con Mandas ancora una volta che ha alzato sopra la traversa, e poi nel secondo tempo invece Frattesi che ha segnato gol e ne ha salvato uno, quindi Frattesi è stato protagonista in tutte e due le aree. Elland ha fatto una buona prova, però è chiaro che insomma in questa partita serviva di più, e sul gol è principalmente Egem che marca di A, sì. Però comunque insomma Elland si è distinto per un paio di belle giocate in uscita palla da dietro, però ovviamente lui deve alzare anche il livello di leadership, perché comunque il Bologna lo ha posizionato come titolare per questa stagione con Egem.
1: Sì, deve fare di più, deve fare meglio in generale la difesa, non si deve fare prendere in mezzo, insomma ci vuole più attenzione tra i reparti. È una squadra che sicuramente ha lavorato tanto quest'estate, e quest'estate qualche segnale preoccupante l'abbiamo visto ed è proseguito ed è continuato, ai noi c'è stato forse un po' di miglioramento, però non quel miglioramento che ci aspettavamo. Il lavoro magari arriverà, mi auguro di sì, credo di sì, spero che arrivi e che si veda in modo concreto, e il lavoro si vede quando vinci, poi tutto il resto è noia, cioè giocate, bello, applausi, non me ne frega niente. Qui bisogna fare dei punti, bisogna trovare la fiducia, bisogna capire se questi giocatori che tu hai possono interpretare il gioco di Tedesco.
17: Andiamo con un'altra breve fascia pubblicitaria, rientro, le parole dei protagonisti qui dal Dall'Ara dopo Bologna 0 Lazio 1, restate con noi.
2: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
18: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
19: Quello famoso per gli abiti da sposa.
18: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
20: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
21: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
22: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
23: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
22: Wow, sanno anche volare.
23: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
22: Li chiamo subito.
2: Aereo, dove osano le aquile.
24: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
25: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
24: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
26: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Stavamo rivedendo insieme qui sul nostro monitor di servizio il gol preso dal Bologna, per rianalizzarlo a lungo, questa rimessa laterale che dalla destra trova dentro l'area Frattesi, che anticipa la Zuzzi, il pallone passa per Boulaye Dia, che ha alle sue spalle Egem che non riesce a contrastarlo bene, nemmeno a intercettare il passaggio. Frattesi riesce a fare bene perno d'esterno anticipando la Zuzzi, trova Boulaye Dia in uno scambio a due, un 1-2 Frattesi, da una rimessa laterale. Insomma, più lo rivediamo e più notiamo che il Bologna non è riuscito bene a chiudere. C'è Domenico Tedesco in conferenza stampa, andiamo a raggiungere.
28: Te,
3: velocemente la parte interna dello stadio per andare a sentire le parole di Tedesco qui su Nettuno Bologna 1 dopo Bologna 0 Lazio 1. Fra poco le sentiamo le parole del neotecnico del Bologna in conferenza stampa, che quindi ha saltato le parole ad Azon ed è già in conferenza. Adesso fra pochi secondi andremo a sentire le parole del neotecnico rossoblu dopo questa prima sconfitta all'esordio con il gol di Frattesi, che ha segnato così per i 3 punti della Lazio, e Tedesco tra poco parla in conferenza ancora qualche istante.
4: Ci stava vincendo, ma sicuramente non ci stava per perderla. Eravamo carichissimi, lo stadio pieno, ci tenevamo a far bella figura, non ci siamo riusciti, purtroppo abbiamo perso la prima partita, ma guardiamo avanti, bisogna guardare avanti, bisogna far crescere i ragazzi, i giovani, la squadra, e spero che questa sconfitta aiuti a fare un passo in avanti.
5: Prego.
6: Buonasera mister, ci spiega per favore la posizione di Rowe nel secondo tempo, di Rowe un po' più interna?
4: No,
6: grazie.
4: Sì, volevamo, alla fine volevamo giocare un 4-2-2-2 dove l'esterno viene dentro, magari lui si accentra un po' troppo, viene un po' troppo a prendersi la palla, è vero, ma ci sta, su quel risultato lì ha cercato di dare una grande mano, e se non è paziente, se non gli arrivano i palloni, magari si abbassa ancora di più. Non era sicuramente la strategia o l'idea che avevamo, ma dopo aver preso gol dovevamo rischiare e creare un qualcosina in più.
7: E concordo su questa partita, per le occasioni create il Bologna non meritava di perderla, ma ti chiedo questo: la scelta di Bernardeschi, cioè di far giocare Hogard in quel ruolo dopo un precampionato intero in cui spesso lì quasi sempre hai fatto giocare Berna, da come nasce? Una mia curiosità.
4: Nasce dal fatto che a Brighton lui ha parlato apertamente che preferisce la fascia, preferisce l'esterno, che è sicuramente un ruolo che ha giocato, però a lui piace allargarsi ed è giusto che sia così. Gli anni scorsi ha giocato là, noi siamo convinti che lui ha tutte le qualità per giocare lì, però sai, il giocatore deve sentirsi a suo agio, questa è la cosa fondamentale. Non è che un allenatore ha un'idea, crea un'idea e poi deve forzarla a tutti i costi. Nasce un po' da lì, nasce un po' dal fatto che Jens poi ha fatto benissimo, ma Berna non l'ha escluso quel ruolo, solo detto che ha la preferenza di giocare fuori. Lui sicuramente continuerà a volte ad allenarsi lì, magari giocherà lì, non è un capitolo chiuso in generale, ma per la prima abbiamo deciso così. Jens ha fatto un precampionato veramente bene, molto positivo, intenso, anche di qualità, penso oggi abbia fatto una buona partita anche lui.
8: Buonasera mister.
4: Ciao.
8: E il Bologna viene collocata, diciamo, in classifica ipotetica dietro le grandissime, dietro le grandi, per cercare di puntare in alto, un po' come la Lazio, ha cambiato tanto anche la Lazio. Le chiedo se che idea si è fatta di questa squadra della Lazio che ha appena affrontato.
4: Ma non lo so, guarda, ero più focalizzato sui nostri, onestamente parlando, però la Lazio, penso che come dicevo anche ieri in conferenza stampa, hanno dei giocatori singoli forti, sono tanti giocatori nazionali, si vede quando palleggiano, si vede anche sulle palle lunghe, vanno forti sulle seconde palle, non hanno creato tantissimo, il gol mi dispiace molto oggi.
5: Sono qua, siamo le ultime due ragazzi.
9: Sì, hai detto che ti serve un centrale difensivo, e va bene. Hai paura, uno, di perdere Rowe, due, hai bisogno di un play?
4: Beh, allora, innanzitutto mi tutelo i giocatori che abbiamo, penso che sia Luis, che oggi da mezz'ala era abbastanza basso, in pratica in costruzione avevamo due mediani. Portavamo Nicolò dentro, dentro al campo per creare un po' di superiorità numerica e secondo me ci siamo riusciti in più di una circostanza, anche nel primo tempo, anche lì dove non siamo stati lucidissimi nelle scelte, anche soprattutto nell'ultimo terzo. Però ha fatto bene sia Luis che Ela, secondo me è cresciuto minuto dopo minuto, alla fine nel momento in cui noi eravamo messi bene in campo, avevamo trovato la struttura, avevamo il possesso, loro fan gol sul fallo laterale e lì siamo un po' calati, ma sicuramente hanno fatto una buona partita sia Ela che Luis.
5: Sì, facciamo l'ultima.
4: Ma Johnny è importante, ovviamente un giocatore importante per noi, c'è un bel duellaggio lì con Nicolò, che anche lui ha fatto un pre-campionato strepitoso, forte, fortissimo. E lì abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta, però ovviamente per noi Johnny è importante.
5: Facciamo l'ultima domanda, se c'è.
0: Vabbè, faccio Leonardo. Se ci può commentare un po' le prestazioni di Piccoli e di Dobbik, come ha visto Dobbik nel secondo tempo. Piccoli ha messo tanta spinta, tanto sacrificio. Dobbik forse nel secondo tempo, a quanto è la sua condizione secondo lei in questo frangente?
4: Sì, no, è vero, Roby ha fatto bene fin quando aveva le forze, ha fatto benissimo, poi alla fine gli ultimi 5 minuti del cambio è calato anche lui un po', ci stanno. Campionato anche lungo, invece Artem è stato fuori, è stato infortunato da gennaio a maggio, sono 5 mesi, sono tanti nel calcio, sono tanti. Poi sta lavorando a parte con la squadra, poi fa anche un po' di extra, fa degli esercizi extra per recuperare in fretta, è molto motivato e ha una grande mentalità e tornerà, spero presto, alle sue vecchie forze.
5: Grazie, arrivederci.
0: Queste le parole di Domenico Tedesco in conferenza stampa. Andiamo a sentire Jens Odgaard nel post partita ai microfoni di DAZN.
10: Insomma, sei visibilmente deluso da quella che è stata la partita. Mi viene da dire, pur sempre la prima partita e l'approccio insomma del Bologna si è visto. E la domanda che mi viene da fare è: che cosa c'è da migliorare secondo te subito in questo gruppo che si sta formando?
11: Of course, we wanted to start the season better, especially at home in front of our own fans. I think there's a lot of good things we can take on from today, and I think we should focus more on the good things than the bad things, and I'm sure we will improve.
10: Sono sicuro che dobbiamo migliorare, era pur sempre la prima partita e ci è dispiaciuto insomma non portare a casa il risultato proprio qui davanti ai nostri tifosi, però possiamo portare a casa cose negative, sì, ma anche tante cose belle, perché l'approccio alla partita è stato positivo. A voi.
12: Alessandro Budel per Odgaard.
13: Sì, ciao Odgaard, volevo chiederti a che punto fosse, ecco, l'affiatamento con Piccoli, per esempio con Dobbik, e cosa pensasse anche dell'arrivo di questi due giocatori.
11: Per me tutti e due sono forti, è grande, veloce, con una grande qualità. Io sono sicuro che in futuro tutti e due facciamo tanti gol di maglia di Bologna.
12: E Jens, io ti chiedo qualcosa sulla tua posizione, perché la conosci già in realtà questa, in quelle zone di campo ci andavi spesso anche con mister italiano, però ti chiedo quali sono le richieste diverse con il nuovo allenatore e quali sono le difficoltà più grosse che state vivendo in campo tra le amichevoli, precampionato e la partita di oggi.
11: Non sono sicuro, io ho capito tutto, ma il mio ruolo è più o meno lo stesso dell'ultimo 6 mesi l'anno scorso, anche con italiano, l'ultimo 6 mesi fatto anche con uno play e due mezzale, so, fatto anche il centrocampista l'anno scorso e per me è stato anche comodo di là.
12: Grazie mille Jens.
13: Grazie.
12: Buon lavoro.
0: Grazie.
3: queste le parole di Jens Odgaard ai microfoni di DAZN. Tra poco lo sentiremo di nuovo tedesco ai microfoni di DAZN sempre, e poi chiuderemo i nostri collegamenti qui dall'Ara dopo Bologna 0 Lazio 1. Abbiamo sentito prima in conferenza stampa, ora queste sono state le parole di Odgaard, abbiamo sentito prima in conferenza stampa Pippo,
1: la posizione deve trovare
3: in maniera piuttosto diretta, abbiamo sentito in maniera piuttosto diretta Tedesco dire che Bernardeschi dopo Brighton ha detto che preferisce giocare sulla fascia ed è per questo che ha messo Odgaard lì e Berna poi è entrato esterno nel secondo tempo.
14: Beh sì, ci sta che il giocatore esprima il suo punto di vista, lo ha fatto, però se allora il giocatore mi dice così, il mio giocatore di classe, io cerco di adattare la squadra a lui. Per quando è stato Bernardeschi abbiamo colpito il palo, abbiamo giocato, quindi e poi sai, il giocatore manifesta il suo parere, il suo punto di vista, però tu non ti devi far imporre dal giocatore, perché se tu ti fai imporre dal giocatore poi la scelta succede che alla fine rischi magari che venga fuori anche un pochino di confusione tattica.
3: Sentiamo Tedesco ai microfoni di DAZN.
10: Ovvio che è la prima partita, è ovvio che ogni avversario sarà diverso dall'altro, le chiedo però la prima cosa che questa squadra, guardando questi 90 minuti, deve migliorare.
15: Ma non prendere gol in questo modo sicuramente, essere più costante, perché abbiamo visto degli alti e bassi, poca continuità nel nostro gioco, e dobbiamo fare i gol, perché penso che forse non ci stava a vincere, però assolutamente non la sconfitta.
10: La scelta di far partire Bernardeschi dalla panchina, da cosa è stata dettata all'inizio?
15: Ma guarda, non sono decisioni contro un giocatore, ma sono decisioni per gli altri. Hanno fatto benissimo Jens durante le scorse 6 settimane, ha fatto benissimo, molto bene Cambiaghi, Nicolò. E poi ovviamente Riccardo, come prima, è difficile metterlo in panchina, abbiamo tanti giocatori a disposizione, soprattutto lì davanti, non è una scelta facile. Ecco.
10: È una squadra che al di là del difensore centrale, insomma, non lo ha nascosto neanche il direttore sportivo, va trovato, e anche in poco tempo, è una squadra che ha bisogno di rinforzi, e quanti altri rinforzi?
15: Ma guarda, i rinforzi fanno sempre piacere, non è che la società non ha preso proprio nessuno, qualcuno è arrivato, siamo una squadra giovane, soprattutto i neoacquisti sono giovanissimi, abbiamo Michel Omondrain, abbiamo Raima Lazan e niente, andiamo avanti.
10: Che cosa si aspetta da questa Serie A, tutta da scoprire, da conoscere ovviamente da allenatore?
15: Ma niente in particolare, un cammino positivo, vogliamo crescere, dobbiamo crescere, spero che questa partita, questa sconfitta aiuti a crescere. Ecco.
10: Chiunque da queste parti, in questi corridoi, dice Tedesco di nome e di fatto, perché la cosa che colpisce tutti, lo ce l'ha detto anche Di Vaio nel prepartita, è il suo voler mettere ordine, no? il suo essere ordinato, non so se si ritrova in questo.
15: Ma penso che ci siano anche degli italiani che preferiscono l'ordine, che gli piace mettere in ordine qualche cosa, dunque non penso sia un qualcosa particolarmente speciale.
10: Grazie mille, allora buon lavoro.
15: Grazie a lei. Grazie a lei.
3: Queste le parole di Domenico Tedesco ai microfoni di DAZN, l'abbiamo sentito live qui su Nettuno Bologna 1 dopo aver sentito in conferenza stampa sempre Tedesco e poi a DAZN Jens Odgaard, portato lui a parlare per quello che riguarda il Bologna in questo Bologna 0 Lazio 1, prima giornata che inizia con una sconfitta, e insomma discutevamo prima, Pippo, chiudiamo il concetto prima di salutare, su questa situazione legata alla posizione di Bernardeschi, che ce l'aspettavamo di vederlo mezzala perché è stato provato lì tutto il ritiro, tutti questi allenamenti, tutte queste amichevoli, e poi è andato dritto per dritto in conferenza dicendo che Bernardeschi gradisce di più giocare all'ala.
14: Sì, certo, allora che un giocatore gradisca una posizione rispetto all'altra, ovvio ci sta, però io ti ho provato tutto il tempo, adesso non è colpa né di Bernardeschi né di Tedesco, però voglio dire che magari io gli avrei detto: Fede, proviamo un attimo a vedere come va la prima di campionato in casa, se poi non ti piace la qualcosa, magari facciamo un correttivo, ok? Cerchiamo di sistemarci, perché comunque è un giocatore troppo prezioso, troppo pesante Bernardeschi per poter rinunciare così. O le cose le chiarisci subito, se no dopo non puoi cambiare quando stai per debuttare, perché oggi l'imbarazzo tattico c'è stato un po' all'inizio. All'inizio noi ci siamo salvati dando il pallone lungo a Piccoli, che ha fatto un grande lavoro, ci mancherebbe. Però Bernardeschi quando è entrato ti ha fatto la differenza, due parate, il palo, poi ci sarà modo e maniera per sistemare tutte le cose, ci mancherebbe. È ovvio che è meglio iniziare con una vittoria che una sconfitta, poi il campionato è lungo e si possono perdere tante partite, magari meglio di no, e vincere tante altre partite. Però la cosa che deve essere chiara è come giocare e come mettere gli interpreti e non irritare le parti, ovvero i giocatori che nel bene o nel male sono quelli che ti fanno fare la differenza, quindi li devi mettere nella loro comfort zone subito e chiarire le cose subito. Bene, adesso abbiamo capito questa cosa qui, però Odgar lì ha fatto fatica, anche se è entrato nel secondo tempo con più ardore, con più di disciplina tattica, però il primo tempo lì ha fatto molta molta molta fatica. Bisogna chiarire un po' le idee, bisogna cercare subito di riprendersi, trasferta difficilissima quella di Bergamo, poi dopo abbiamo delle partite in casa, poi ci sarà una lunga sosta, però cerchiamo di arrivarci con dignità sportiva importante, e la dignità sportiva vuol dire fare punti.
3: Esatto, assolutamente, sarà lungo tema per parlare nel corso di questa settimana, ovviamente di questa sconfitta, posizioni Bernardeschi, le prestazioni individuali, il mercato ovviamente che terrà banco fino al 1° settembre alle 20. Bologna 0 Lazio 1, ci risentiremo per la prossima partita del Bologna alle 20.45 lunedì prossimo da Bergamo per Atalanta Bologna, ovviamente su Nettuno Bologna 1 adesso continua la programmazione con la partita che è già iniziata dalle 20 del baseball, la Fortitudo che sta giocando gara 7 a San Marino. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà la diretta baseball qui su Nettuno Bologna 1, e per quello che riguarda la domani mattina la programmazione che riparte ovviamente con Tempo Perso e via via tutti gli altri programmi per raccontare un'altra giornata di Bologna. Ovviamente grazie per essere stati all'ascolto, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti, buon proseguimento di serata, rimanete qui perché c'è il baseball, un saluto da parte di Leonardo Bosello
14: e da parte di Filippo Cotti, buonasera.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval.

0: 51 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: In atto. Tutto è pronto per l'ennesimo lancio di Palumbo a casa base, che arriva in questo istante. Toccando la palla, passa singolo al centro di Lorenzo Doboletta, che sposta in seconda Ernesto Liberatore. Molto bene così. Adesso c'è la visita, non vorrei che sia ora già di cambiarlo. Intanto andiamo ad aggiornare il nostro score. Sì, mi sa che si fa consegnare la pallina, sì. Angelo Palumbo chiude qua la sua prova. Dopo 3.1 riprese di gioco lanciate, esce dalla partita. Credo sia me. Aspettiamo di avere la conferma definitiva di chi sarà il rilievo. E intanto approfittiamo di questa sostituzione di lanciatore per salutare tutti i radioascoltatori, soprattutto le radioascoltatrici, in diretta sul canale 1 di Nettuno Bologna 1. Siamo in diretta per voi e con voi qui dallo stadio di Serravalle. La formazione della nostra Unipol Fortitudo è in svantaggio in questa gara 7, la gara decisiva per accedere alla finale alle Italian Baseball Series 2026 contro Parma. Dicevo, è in svantaggio per 4-0 contro San Marino. Siamo nella parte alta del quarto inning, c'è un eliminato, ma abbiamo uomo in prima e in seconda per la nostra formazione, e c'è un nuovo lanciatore al posto del partente Angelo Palumbo, il numero 55 di casacca, Eric Mendez. E quindi subentra ad Angelo Palumbo e andrà ad affrontare la parte bassa del nostro lineup, un lineup che a beneficio di chi si è messo in ascolto solo ora nel canale 1, sul canale 1, vede Agretti come primo uomo del lineup, poi Borghi, Vaglio, Samuele Gamberini, Ernesto Liberatore, Lorenzo Doboletta e poi Lorenzo Lambertini come DH questa sera, Federico Magalotti e a chiudere Matteo Almonte. Tutto questo perché, tanto per purtroppo non farci mancare niente, affrontiamo questa gara 7 in situazioni di piena emergenza. Due ball intanto su Lorenzo Lambertini da parte di Eric Mendez, che ha chiuso anche la partita di ieri sera, tra l'altro. Dicevo, una situazione di emergenza che ci vede purtroppo privi dei nostri due battitori migliori, ovvero Shervin Newton e Federico Celli, bloccati dall'influenza, e questo già rende complicato per la nostra Fortitudo riuscire. Intanto arriva il primo strike su Lorenzo Lambertini, anche lui numero 55 di casacca come Eric Mendez. Dicevo, rende quasi impossibile provare di avere ragione della formazione sammarinese, che ripeto è in vantaggio per 4-0 nella parte alta del quarto inning. Intanto è arrivato lo swing a vuoto sul riepilogo della situazione da parte di Lorenzo Lambertini, swing a vuoto che vale il secondo strike. E ora Mendez va a casa, tocca Lambertini,

0: C'è l'F9, Pesta e Corri, Ernesto Liberatore va in terza, ma c'è il secondo out. Sulla giocata ovviamente Lorenzo Dobboletta rimane sul cuscino di prima e ora nel box di battuta Federico Magalotti, andato in base per ball nel corso del secondo inning, in quella che al momento è la sua prima apparizione nel box di battuta, che col numero 45 di casacca ora si appresta in questo quarto inning a andare ad affrontare i lanci di Eric Mendez. Il primo lancio arriva in questo istante, c'è il ball e c'è il ball. Per la nostra fortitudo dobbiamo già registrare un cambio sul monte di lancio al nostro partente José Bermúdez, che purtroppo obiettivamente non ha lanciato bene. Intanto secondo ball di Mendez su Magalotti. Nella ripresa precedente è subentrato Mark Civit, che ha avuto il merito di riuscire a tenere a freno le masse sammarinesi. Intanto primo strike a vuoto Magalotti sul terzo lancio di Mendez. Vantaggio per San Marino, che è maturato nel corso delle prime due riprese. Nel corso del cambio campo cercheremo di darvi anche il riepilogo delle giocate che hanno portato al momento al vantaggio sammarinese. Ora torniamo in diretta, dove ora i ball sono 3, uno strike su Magalotti, va Mendez, Magalotti in foul con la punta della mazza, si carica del secondo strike e ora lancio decisivo per le sorti del giovane Magalotti. San Marino con due out è riuscito a, nell'intento di provare a segnare, di segnare qualcosa, chissà se non ci riusciamo anche noi. Do la palla per qualche istante al nostro Fabione Straziari per un commento. Intanto parte Dobbo per la seconda, Magalotti alza in foul, non giocabile dalle difese, quindi conto che rimane invariato.
1: Ma sì, speriamo che Magalotti faccia qualcosa di buono. San Marino ha dei battitori che giocano da una vita, noi abbiamo dei ragazzi di 16 anni, cioè è ovvio, questa è un po' la differenza, ecco, i momenti che contano ci sono loro in questo momento, e quindi non possiamo poi chiedere la luna. Poi se fa valido, ben venga.
0: Conto che rimane invariato, 3 ball, 2 strike, 2 eliminati. Ovviamente dopo, sul prossimo lancio di Mendez, partirà per la seconda. Lancio che arriva in questo istante, parte Dobbo, tocca, c'è la valida di Magalotti, c'è la valida di Federico Magalotti, c'è la valida di Federico Magalotti, che porta a casa il punto di Ernesto Liberatore, 4-1, singolo al centro per Federico Magalotti. E sulla giocata Lorenzo Dobboletta, che era partito per la seconda, riesce a arrivare anche in terza, e quindi ancora una volta avviciniamo un uomo al piatto di casa base. E ora Matteo Almonte nel box di battuta, che va subito aggressivo sul primo lancio di Mendez, ma purtroppo non trova il contatto, c'è solo il primo strike. Zero ball e uno strike il conto. Va Mendez interno, il secondo lancio di Mendez su Matteo Almonte. Un ball e uno strike, due eliminati, ma la fortitudo sblocca il proprio ruolino mettendo a segno un punto con Ernesto Liberatore. Ora tocca al monte, ma purtroppo è una volata a destra, F9, che chiude la quarta ripresa d'attacco per la fortitudo, che però mette a segno due battute valide, soprattutto mette a segno un punticino che accorcia le distanze. 4-1 al termine del nostro quarto attacco, e direi che ora lascio la pallina. Facciamo un inni a Gattesta, perfetto. Allora io vado avanti ancora anche a commentare la nostra prossima difesa, la nostra difesa numero 4. Approfittiamo al volo del cambio campo per appunto dare modo di riepilogare come sono nati i punti finora messi a segno da San Marino. San Marino che passa in vantaggio sul, al primo inning con due out, con il doppio di Ademar Rifaela, a cui fa seguito, battuto su José Bermudez, a cui ha fatto seguito la valida di Gabriel Lino, che ha battuto appunto a casa il punto di Ademar Rifaela per il momentaneo 1-0. La Fortitudo, che nel secondo inning era riuscita ad arrivare ad avere una situazione di basi piene, ma purtroppo con due eliminati, Matteo Almonte è andato K, lasciandoci morire quindi in una situazione di con tre uomini sui sacchetti. San Marino poi nel corso del secondo attacco, sempre con due eliminati, sfruttato la base per ball concessa da Bermudez a Martini, a cui ha fatto seguito le valide in stecca di José Colmenares e Marcos Diaz, poi William Swong per riempire le basi e Oscar Angulo che ha poi settato il punteggio sul 4-0. E poi, come detto in cronaca diretta, la Fortitudo nel corso del precedente attacco è riuscita a mettere a segno un punticino con Ernesto Liberatore sulla valida di Federico Magalotti. Direi che abbiamo riepilogato la situazione nel migliore dei modi, il gioco ancora non riprende. Renzo Martini ora nel box di battuta contro i lanci di Mark Civit, ripeto, subentrato nel corso della terza ripresa al nostro partente José Bermudez, che parte subito con uno strike. Parte in vantaggio nel conto Civit e incrementa il proprio vantaggio con il secondo strike. Martini in entrambi i casi non ha girato la mazza, 0 balls, 2 strikes. Ora tocca Martini, ma è una debole parabola che si spegne nel guantone di Almonte, F4. Quindi primo eliminato di questo quarto attacco San Marino, che ora prosegue con José Colmenares, numero 71 di casacca, casacca azzurra con innesti blu scuri per San Marino, mentre invece la Fortitudo, intanto primo ball di Civita casa base, la Fortitudo gioca con la maglia blu nevi con maniche e innesti azzurri. 1 ball e 0 strikes, e ora i ball diventano 2, vantaggio a casa base per Colmenares che si incrementa, 2 balls e 0 strikes. Va Civit, ancora ball, 3 balls e 0 strikes. Il conto, massimo vantaggio per Colmenares. Ora Civit va a casa e c'è lo strike, lasciato ovviamente passare da Colmenares, che sul conto di 3 balls e 0 strikes si è ben guardato dal girare la mazza. Ora va Civit e questa volta con la punta della mazza Colmenares batte in foul e si carica dello strike che riempie il conto, 3 balls e 2 strikes. 3 balls e 2 strikes, lancio decisivo, trovato l'accordo con Ernesto Liberatore, va a casa Civit, tocca a Colmenares e c'è andata bene perché la pallina è uscita in zona di foul prima di superare il cuscino di terza, se no sarebbe stata una battuta da sicura extra base. per José Colmenares, autore per ora di una valida e un punto segnato questa sera. Quindi ci vuole un altro lancio a casa base da parte di Mark Civit. Lancio che arriva in questo momento, tocca Colmenares, la fa sua Agretti, che la fa. Gran giocata di Filippo Agretti, non era facile intercettare questa pallina. Out 5-3, fondamentale questo secondo out. Gran giocata di Agretti, va detto assolutamente.
1: Sì, ma noi in difesa stiamo tenendo molto bene, devo dire che la squadra è ancora concentrata. Il problema è che in attacco abbiamo poche mazze.
0: E dobbiamo purtroppo fare con quello che abbiamo. L'impegno c'è, la voglia di provarci c'è, quello che manca è la potenza e l'efficacia. Ma adesso cerchiamo di chiudere la ripresa e Civit parte in vantaggio su Marcos Diaz con il primo strike, 0-1. Ora Civit tocca Diaz, alza una volata che finisce in zona di foul. La presa! FF3 per chi tiene lo score da casa e Samuele Gamberini chiude la quarta ripresa completa di gioco con San Marino che è sempre in vantaggio ma per 4-1, 5 valide per San Marino contro 3 per la Fortitudo e un errore per la formazione di casa, il divario non è poi così insormontabile dal punto di vista del numero di valide, quello che fa la differenza è che loro hanno anche battuto di potenza. Io per quanto riguarda questo inning completo ho terminato, passo quindi la palla a Fabione Straziari.
2: Bene, grazie Matteo, e allora chissà, proviamoci Agretti, Borghi e Vaglio, 1-2-3, dobbiamo provarci comunque perché la partita lo impone, la maglia lo impone, la F lo impone, e quindi siamo 4-1, Civita per il momento ha fermato l'attacco sammarinese che probabilmente è anche un po' rallentato, ma ci sta, voglio dire, però finora marca 6 uomini, 6 eliminati, quindi direi che meglio di così il nostro rilievo di oggi, che poi in realtà è un partente, non poteva fare. E quindi speriamo Barbot che tu abbia ragione. Sarebbe meraviglioso raccontare questa impresa, ma insomma, per ora è solo la speranza, ma chissà. Da casa Mendez arriva il primo strike su Filippo Agretti, il quale deve fare il lead off, cioè provare ad andare in base, perché il tempo stringe, abbiamo solo 5 attacchi. A casa interno Mendez, che non sta lanciando benissimo, sinceramente. Anche Magalotti l'ha visto, con tutto il rispetto per Federico, per insomma dire praticamente quasi un esordiente. Un ball e uno strike su Pippo. Va a casa e batte, dovrebbe esserci l'eliminazione. Sì, in qualche maniera riesce a trattenere la pallina in prima. E quindi Colmenares, e quindi che c'è il primo eliminato, 4-3 Agretti, purtroppo stasera non è il solito Pippo. E ora battere Gilberto Borghi. Ci vorrebbe veramente una serie, un Mendez che va in crisi per cercare di riaprire questo match. D'altra parte, ma lo si sapeva, cioè mancando Newton e Celli, se Bermudez teneva un conto, se Bermudez non teneva, la partita veramente diventava complicatissima, così è stato purtroppo. Tanto arrivi primo strike su filo interno su Gilla, va a casa, batte Gilla, ancora facile, Angulo, Colmenares, 4-3, niente da fare, dispiace solo che insomma la parte alta dell'Elena Pozzi non appare neanche tanto convinta, poi magari è una mia idea, però insomma non si va in battuta con la stessa aggressività con cui una squadra che non ha nulla da perdere, perché senza Newton e Celli non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo solo provarci, insomma sembriamo scoraggiati. Intanto grazie Matteo, un po' d'acqua, perché qui dentro a questa fornace di torretta, che dove si sta bene perché sei da solo, però c'è un caldo qui a San Marino ancora bestia. Intanto arriva il primo ball, un ball e uno strike su Vaglio. Pensavo ci fosse più vento, si stesse un pochino meglio, invece c'è ancora caldo anche qua, nonostante insomma siamo sicuramente un po' più in alto che non a Bologna. Va a casa Mendez, strike, adesso Mendez comincia a entrare in ritmo. Allora buonanotte suonatori, un ball, due strike, due eliminati, basi vuote, 4-1, ricordi il punteggio per il San Marino, prima parte quinta ripresa, siamo a metà partita in pratica. Va a casa Mendez, esterno, bel ball, comunque esterno, due ball, due strike, due eliminati, 2-2-2 sul tabellone. Vaglio nel box, dai Za, regalaci una battuta importante, chissà se ce la facciamo. Esterno ancora, terzo ball, tre ball, due strike. A casa Mendez, batte Vaglio, la palla è foul ball. Secondo me sarebbe stata valida, perché da lì tirare in prima dal cuscino di terza, Vaglio era piuttosto veloce questa volta, non è un corridore, però insomma era riuscito in qualche maniera a arrivare vicino alla prima, e intanto Lino raccoglie la mazza di Vaglio e gliela mette in verticale, un segno di sicuro rispetto che fanno i giocatori di baseball nei confronti degli avversari quando la battuta va in foul ball. E dall'altra parte insomma ci vuole del rispetto per questa squadra che, ripeto, è sotto 4-1, soprattutto perché gli mancano i due più forti battitori della squadra, perché altrimenti secondo me Palumbo qualche punto in più l'avrebbe anche preso. Questa è la mia convinzione, non è che ha lanciato bene Palumbo per niente. Intanto palla bassa, base per ball, bravo Za, base per ball numero 1 per Mendez, e ora battere c'è Gamberini, Samuele Gamberini, autore di una bella presa in foul ball nel corso della quarta ripresa, che ha chiuso l'inning di San Marino con il secondo inning immacolato per Civit. A casa Mendez, strike, Gamberini non fa una piega, e quindi 0-1. A casa, molto interno questa volta, Costa questi lanci qui non li chiama proprio, un ball e uno strike su Gamberini. Uno uno, casa basso, ancora basso, due ball e uno strike. Due ball, uno strike. Il gambero, dai Samuele, forza. Torri di una valida, primo turno in battuta. Va a casa Mendez, strike, dall'esterno. Non è d'accordo Gamberini, ma deve accettare la chiamata del signor Costa, che finora comunque sta arbitrando, direi, in maniera equilibrata. Stesso metro da entrambe le parti, un buon arbitraggio, niente da dire, insomma. Nulla di che. Due gol, due strike, due eliminati, come prima. Pick off su Vaglio, primo pick off di San Marino questa partita, 4-1. Samu in battuta, va a casa, a vuoto Gamberini. Allora finisce anche il quinto turno offensivo della Fortitudo. D'altra parte Mendes è buono, ragazzi, è miglior rilievo che a San Marino, quindi insomma stiamo parlando di un ottimo pitcher. Non è un partente, non sarà mai un partente, però come rilievo è un signor rilievo. Poi è chiaro che è ancora presto per dirlo, ma in un eventuale finale San Marino non partirebbe certo favorito secondo noi, perché insomma è vero che Parma soffre il complesso San Marino, però insomma nella gara ad esempio degli italiani veramente c'è una disparità, Matteo, allucinante.
0: Se da un lato San Marino mette Palumbo, dall'altro invece abbiamo Parma che può schierare due pezzi da 90 come Scotti e Bocchi, quindi sulla carta il duello dei lanciatori per quanto riguarda quelli di scuola italiana sicuramente è a favore di Parma, che ha comunque dimostrato anche di essere una squadra più completa. San Marino sì, ha dei battitori sicuramente di un certo rilievo, ma sembrano tutti più che altro giocare per la battuta di potenza, non sembrano cercare delle giocate di particolarmente di fino. Al momento a loro gli sta andando bene perché comunque hanno ragione, però sarà interessante vedere nuovamente queste due diverse scuole di pensiero. Ovviamente siamo in una situazione che la partita nostra non è ancora finita, c'è ancora modo e maniera di provare a recuperare, non è facile, l'abbiamo detto e lo ripeteremo sempre in questa partita. Vedremo, intanto cerchiamo di non prendere ulteriori punti.
2: Ah sì, questa è la prima priorità. D'altra parte San Marino non ha mai fatto del gioco sulle basi il suo punto di forza, è 20 anni che gioca così, per voglio dire, battere legno, bunt, robe di questo genere rubate a San Marino ne vedremo veramente poche, e loro giocano così, chi batte più lungo, chi batte più forte e basta, cioè, è l'unico modo che hanno per giocare a baseball. E d'altra parte poi comprano anche i giocatori per questo motivo qua, insomma. Un ball intanto su Wong, arriva anche il secondo ball di Civic, molto scontrollato anche questo William Wong, questo talento che è stato preso da San Marino. Tanto va a casa, arriva il primo strike su filo interno per Mark, 2 ball e 1 strike. Sarri Wong giocava nel 7° torinese, quindi parliamo intanto lancio interno, allenato da suo papà per una vita, papà che purtroppo è mancato qualche anno fa, è stato allenatore del 7° per vari anni, poi Wong è andato anche negli Stati Uniti a giocare e adesso è qui a San Marino e sta ritagliandosi veramente uno spazio importante. Intanto strike per Civil, Wong sperava in una base ma non così per il signor Costa, quindi conto pieno 3-2 per Mark che va a casa in foul. Wong che si salva, Mark manca un po' insomma la palla per chiudere, nel senso che a volte ci riesce ma insomma non è un lanciatore, sa fare gli strikeout, ecco, però ogni tanto magari intanto va a casa e questa volta è base per bolla. Sì, sono d'accordo con Costa, questa è base, quindi base 1 per Marca. Adesso iniziano i dolori sulla carta, Angulo, Rifaela e Lino, il turno super forte di San Marino. Vediamo come Mark riuscirà a destreggiarsi. Batte subito Angulo, alza un pop in diamante, si fa sotto Baglio che raccoglie al volo. Bene così, F6. Golo purtroppo ha fatto quella battuta che ha smontato Bermudez, singolo a sinistra base piena, ha preso a casa due punti, poi altre due turni alla battuta, fatto niente, però sono quei due punti lì, hanno scavato il solco, perché sono quelli del 3 e 4,
0: e quindi
2: vabbè, comunque uomo in prima, un out, Rafael a battere questo crack che San Marino è riuscito a prendere grazie alla sospensione del campionato venezuelano, altrimenti Rafael non sarebbe mai arrivato qua. Intanto buon lavoro di Liberatore, che riesce a trattenere questo lancio molto esterno di Civit, quindi primo ball. Intanto Matteo, queste sedie a me fanno un male con la lombalgia che ho devastante, cioè, quindi comincio a muovermi tipo ballerino, che poi non lo sono, per cui, perché mi fa male la schiena. Intanto è pronto Civit, strike, sì, in mezzo al piatto, quindi un ball e uno strike. Ricordiamo amici di Nettuno Bologna 1, siamo 4-1 per San Marino, seconda parte quinto, Civit contro Mendez, due lanciatori attualmente impegnati sul monte. Va a casa Maraca, altra parata di Liberatore, secondo ball, bravo Ernesto, anche lui gioca febbricitante, quindi in pratica insomma, infatti si vede in battuta perché fa una fatica veramente pazzesca.
3: Eh sì, ma tutta la squadra sta facendo comunque fatica, i valori purtroppo si stanno pian pianino mostrando. Intanto non era mica bruttissimo sto lancetto qua, infatti Ernesto dice due paroline all'arbitro capo, come a chiedere cosa non aveva questa per essere strike, e invece vale il terzo ball su Ademar Rafaela, che ora andrà ad affrontare il quinto lancio di Civit. Dicevamo, una squadra che purtroppo complice, intanto batte su seconda base, innesca il doppio gioco, ma non si chiude il doppio gioco, c'è la scelta difesa che però ci dà la possibilità di fare l'eliminazione ai danni del corridore più avanzato, ovvero William Swong, quindi secondo out in scelta difesa, 4-6, e Rafaela che quindi per battuta o 6 si va ad accomodare in prima. Io finisco al volissimo il mio ragionamento, dicevo purtroppo alla lunga distanza i valori soprattutto in battuta si stanno pian pianino dimostrando, stiamo facendo fatica ad avere ragione di Mendez, come dicevi tu è un rilievo sicuramente di tutto rispetto. Adesso dobbiamo tenere però in difesa e poi proviamoci, ascolta, l'imperativo è quello.
2: Se si arriva il primo strike intanto Solino, sì, chiaramente i valori senza Newton e Celli diventano il Mar Rosso, ecco, sinceramente, quindi in battuta non siamo veramente giudicabili oggi, e quindi facciamo davvero quello che possiamo. Intanto a vuoto Lino, quindi secondo strike, dicevo al monte, ecco, ha fatto un out scolastico, cioè evidentemente lui non è abituato a aggredire le palline, quindi ha aspettato che la pallina arrivasse nel suo guantone, a quel punto non era più possibile fare il doppio gioco, ma insomma è un ragazzo che gioca in Serie B, quindi appuntato, diciamo, probabilmente in Serie B si fa così, ecco, magari aggredendo più la pallina e girando subito in seconda si poteva fare anche il doppio gioco, ma insomma non chiediamo troppo, insomma è importante che abbia fatto un out. Intanto secondo strike su Lino, va a casa Civit, mamma mia, no, foul ball, la palla comunque non è uscita, sarebbe stato un doppio contro la recinzione. Beh, d'altra parte se sfidi Lino con due strike, insomma siamo sempre lì. Una volta i pitcher sul con due strike lanciavano ball sempre Radelli, vuol dire Betto, cioè sempre o quasi sempre Radelli, sempre, e guarda caso magari facendo lo strike out al quarto coso, adesso ancora dentro, vogliamo ancora andare dentro, e c'è la palla, cade, e beh, abbiamo voluto andare dentro, è un singolo, pensate, perché Lino non era sicuro che la pallina rimanesse dentro e quindi un legnone bestiale si è trasformato in un singolo. Secondo me lui pensava al fuoricampo, eh?
3: Eh sì, aveva tutta l'aria di essere uscita poterosa questa battuta di Lino, invece secondo me Dobbo ci ha messo anche del suo a tenerla dentro, ho questa impressione qua, però adesso non andiamo ad avventurarci in letture particolarmente fantasiose. Tanto è che comunque sulla battuta di Lino, eh sì, perché non è più, è Magnani infatti nel box di battuta al posto di Peter Nella, dicevo, Lorenzo Doboletta è riuscito a tenerla in quella zona lì, ingannando Lino, che probabilmente poteva anche provare a girare per la seconda, però adesso praticamente siamo in una situazione di due out e corridore agli angoli, perché nella giocata, sulla giocata chiaramente Rifaela è arrivato sul cuscino di terza.
2: Sì, Rifaela che bello lento, perché un altro corridore arrivava a casa base, secondo me. Infatti lui è stato fermato proprio, il soggettore di Nella, basta, nel terrore che poi venisse eliminato a casa base. In casa arrivano due gol successivi che ha, speriamo che non entri in quel tunnel di sconforto. Adesso arriva niente, terza bolla, questo secondo me potrebbe essere anche chiamato, tre bolla a zero su Magnani, insomma, far passare Magnani, però dopo abbiamo Guevara. A casa Mark, niente da fare. Quarto gol. Adesso non vorrei che Mark cominciasse con la, tra virgolette, depressione da Monte di Lanzo, perché lui quando le cose vanno male comincia ad autosfiduciarsi. E adesso Guevara. Dai Mark, se vogliamo avere ancora una partita bisogna fare eliminare Guevara, se no il match è veramente chiuso, perché dopo con quattro attacchi non la prendi più e non puoi nemmeno provare a prenderla, ecco, diciamo così. 4-1, San Marino a basi piene, Guevara che prima aveva tirato un legnone a Bermudez per fortuna in foul ball. A casa Marche adesso comincia con i ball lontani un metro, 1-0, su questo lui deve migliorare, se vuol diventare un pitcher di un certo livello deve imparare ad affrontare i momenti di difficoltà, se no si rimarrà sempre nel buono, ma basta così. Dai Marche, niente, secondo adesso poi Costa ha smesso di chiamare tutto e allora diventa ancora più dura. 2-0. Se l'area di strada di Costa è ridotta veramente a un fazzolettino. 2-0 strike. Tiri, non sa più cosa tirare. Tira in mezzo poi, vada come vada. A casa Mark e strike. Oh, grazie Costa. Applausi polemici del pubblico bolognese. 2-1, fine esterno trovato, dai Mark. 2-1, uno strike su Guevara. A casa, Mark a vuoto Guevara, ancora fine esterno. 2-2, 2-2 strike, possente giro di massa, ma non ha trovato la pallina. Dai Mark, forza, riprendiamoci. È pronto, va a casa Civiti, Faubol Guevara, bel legnone di ritardo a destra, ma non in campo valido. Quindi ancora 2 ball e 2 strike sul suo conto, 2 eliminati, 4-1 San Marino, seconda parte, quinto. Amici appassionati da Fortitudo, di Nettuno Bologna 1. Mark sul monte. Va a casa, batte Guevara e c'è la valida ed è un'extra base. Buonanotte buonatori e caro Matteo, la stagione dell'F finisce su questa battuta.
3: Temo che sia il doppio della pietra tombale per la Fortitudo, perché con questo picchione Guevara porta a casa 3 punti. È un doppio al centro che
0: batte a casa Rifaela, batte a casa Gabriellino e batte a casa Magnani, e quindi in men che non si dica San Marino segna 5, 6, 7 punti e Fabio Betto va a prendere Mark Civit, che non ne ha più, non ne ha più, non ne ha proprio più. Dispiace davvero, perché purtroppo è brutto da dire, ma questi ragazzi non meritavano, non meritavano assolutamente, quantomeno meritavano la possibilità di giocare la partita in condizioni diverse. Noi siamo stati anche veramente sfortunati, oltre che avere già comunque, diciamo, gli sfavori del pronostico, non mettere in campo una squadra che comunque qualitativamente dal punto di vista dell'attacco ha evidenziato limiti. Intanto sul monte di lancio va Diego Palmero, che in questa semifinale, se non ricordo, non è neanche mai stato ancora impiegato. Lo vedremo all'opera per la prima volta in questa gara 7. E quindi, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, purtroppo San Marino mette a segno i 3 punti che al 99,9% valgono la chiusura della stagione della nostra Unipol Fortitudo, a quale comunque io ritengo che debba essere comunque fatto un applauso per non aver mai dimostrato di aver mollato fino all'ultimo, se non forse in questa gara, in questo momento, quando ormai le speranze sono diventate veramente poche per poter provare di ribaltare il risultato.
2: Sì, perdiamo per impossibilità di vincere, questa è la vera realtà, e dispiace perché è una stagione intera decisa da una partita in cui ti manca mezza squadra, e insomma siamo partiti i ragazzi ad aprile, per cui maggio, giugno, luglio, agosto, insomma sono 5 mesi, non una settimana, 5 mesi, per poi arrivare così. Poi sì, uno può dire la Isola si sapeva che andava via, bene, ok, Suarez che avesse questa settimana in Repubblica Dominicana lo si sapeva, però Suarez non doveva nemmeno esserci, ecco. Però se ci aggiungi Martina che si è fatto male, la febbre di Celli, la febbre di Newton, la febbre di Agretti l'abbiamo nascosta perché a Bologna abbiamo vinto, diciamo nascosta tra virgolette, l'infortunio di Gamberini, la costola inclinata di Doboletta, cioè andiamo avanti ancora, ecco, cioè quindi obiettivamente insomma alla fine San Marino vince per forza, non può non vincere. Intanto vale adesso contro Palmero, siamo alle buffonate obiettivamente. Arriva a casa di Furto. Cioè, Martini addirittura ha il coraggio di esultare come se avesse fatto un gol in Champions al 90esimo, insomma. Poteva anche risparmiarsela, sinceramente, il caro Renzo, che non sarà mai ricordato a Bologna con estremo affetto.
0: Ah no, assolutamente. Poi dopo questo gesto direi poco sportivo, sembra quasi come voler infierire, direi che ha perso sicuramente ulteriori punti nella nostra memoria. Andiamo avanti, proviamo di onorare al meglio intanto colpito Colmenares sul primo lancio di Colmenares.
2: Sì, che non so come riuscirà a fare un out, sinceramente speriamo, magari in un atto di compassione da parte di qualche battitore di San Marino. Sì, Martini, insomma, è stato protagonista babbo morto, come d'altra parte è nelle sue corde, insomma, quindi quando conta Martini non è un giocatore che c'è molto spesso. Comunque chiudiamo, però dà fastidio, insomma, che uno dopo una valida, tra l'altro anche un po' fortunosa, su Palmero, non è che stiamo parlando di Clemens, insomma, ecco, e vada anche a fare dei gesti verso il suo dugout così abbastanza di scherno. Insomma, sinceramente Martini dovrebbe imparare dalla Fortitudo come si gioca col cuore, perché lui secondo me non ne ha molto. Intanto per rispetto, e questa è veramente una grande cosa, questa volta dei giocatori San Marino non avanzano in terza sul lancio bole paffo praticamente di Palmero. San Marino capisce che insomma la Fortitudo è in un'inferiorità talmente grande che insomma, e quindi un bol, ovviamente se vorrà anche qualcun altro, Matteo, perché questo no, cioè, purtroppo è un giocatore che non rivedremo a Bologna l'anno prossimo, ma tanto arrivi il primo strike sul filo interno, un ragazzo che avrebbe anche delle doti, ma purtroppo il controllo è totalmente inesistente, quindi quando tu non hai controllo fai fatica a lanciare, va a casa, adesso palla bassa, adesso si, questa volta corno, terza e seconda, palla mancata, ma anche liberatore ormai, sinceramente fa quello che può, sì, stavolta hanno corso, ma insomma, vediamo se venga classificata palla mancata, boh, lancio pazzo, non so. Il speaker sta zitto, non sa neanche cosa voglia, poveretto, anche lui fa quello che può, quindi. Niente, non è niente, vabbè, dopo staremo a vedere la suite della Fips, se è un lancio pazzo, una palla mancata, intanto arriva un altro ball per Palmero che sinceramente ci fosse, non dico almeno la manifesta per chiudere e non invece non c'è nemmeno quella, quindi dobbiamo andare avanti. Intanto batte, vediamo, c'è l'out, mamma mia, sciocchezza di Magalotti, mamma mia, arrivano a casa in due punti, l'ha giudicata malissimo, malissimo questa palla, è d'altra parte, sì, vabbè, sì. Triplo di Diaz, sì, triplo per le statistiche, ma credetemi, tutto fuorché un triplo questo, e quindi siamo 10-1 e andiamo avanti. Andiamo, ha proprio perso la pallina, d'altra parte dobbiamo solo ringraziare questi ragazzi che sono venuti a dare una mano in un momento di così grande difficoltà, adesso siamo 10-1, non raccontiamo più purtroppo una partita di baseball, e adesso chi è che batte? Ma mi sono anche perso. Wong incassa il primo strike di Palmero che sinceramente non sappiamo cosa, come possa fare un out se non confidando in un aiuto di San Marino, un ball e uno strike. Sì, d'altra parte mi domandavi perché non si era visto Matteo, cioè, l'abbiamo visto anche troppo a Grosseto, ecco, cioè, sinceramente insomma, non è un pitcher di livello, c'è niente da fare. Secondo strike, anzi, forse non è neanche un pitcher. Un ball e due strike. Un ball e due strike su Wong. Davvero un finale amaro, molto amaro, molto amaro, perché non si meritavano una partita di questo genere life. Tanto K ha guardato, vabbè, Wong ha guardato, per quello. Quindi K numero uno per Palmero, d'altra parte, allora San Marino segna 6 punti con 4 valide, 4 mi sembra, 4 sì, nessun errore e un uomo mi sembra rimasto sulle basi in terza, Diaz. Bene, quindi 10-1, a questo punto ti giro la pallina, Matteo, per la prosecuzione.
3: Prosecuzione che adesso sarà, temo, è brutto da dire, ma sarà una lunga agonia verso la fine di questa partita che ormai purtroppo sembra essere definitivamente segnata. Andiamo avanti anche per rendere onore a questa squadra, per rendere onore a Nettuno Bologna 1 che ci dà lo spazio per poter raccontare la partita, e anche alla società Fortitudo Baseball che ci dà la possibilità di raccontarvi le gesta dei nostri ragazzi che ora dovranno andare all'attacco in questo sesto inning con la parte medio-bassa del nostro line-up, Ernesto Liberatore, Lorenzo Doboletta e poi Lorenzo Lambertini,
0: Mendez sempre sul monte di lancio, pronto ad affrontare nel box di battuta Ernesto Liberatore, che entra in questo istante, annunciato adesso dallo speaker. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, parte alta del sesto inning, 10-1, e c'è il primo ball di Mendez a casa base su Ernesto Liberatore. Ancora ball invece sempre sul secondo lancio di Mendez. Due ball e zero strike. Ora Mendez a casa e questa volta arriva lo strike chiamato da Costa. Due ball e uno strike al conto ora. Va Mendez a casa, tocca Ernesto Liberatore, c'è la valida, probabilmente un singolo, purtroppo non riesce ad andare avanti ulteriormente sulle basi il nostro Ernesto Liberatore, che mette a segno la valida numero 4 della nostra prova. Una valida che sta tanto di onore alle armi, fondamentalmente. Proviamo comunque a rendere onore a questa partita. Ricordiamo sempre, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che ci seguite sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, che siamo nella parte alta del sesto inning. Questa è gara 7 di semifinale scudetto, la gara decisiva per decidere chi andrà in finale a scontrarsi nelle Italian Baseball Series 2026 contro Parma. Per il momento vince San Marino con un largo 10-1. E ora sul conto di uno strike Mendez non riesce a trovare il filo interno, un ball e uno strike sul nostro Lorenzo Doboletta. Ora Mendez va a casa e c'è basso, secondo ball di Mendez sul nostro capitano, due ball e uno strike con Ernesto Liberatore in prima, zero out, quattro attacchi ancora a disposizione per provare a compiere il miracolo. Terzo ball ora, alto il lancio di Mendez, tre lanci non particolarmente controllati da parte del rilievo di San Marino, quindi io non so, fossi in dopo aspetterei magari ad affrontare il prossimo lancio, non sia mai che arrivi anche il quarto. Lancio che arriva in questo istante, tocca invece Dobbo, non mi dà ascolto, alza un pop in campo esterno, si fa sotto Guevara per l'out F8, che vale la prima eliminazione del nostro sesto attacco, che prosegue ora con il nostro DH Lorenzo Lambertini. Diciamo, mi passi il termine, il lead off dei giovani, il primo dei giovani, il primo della triade dei giovani, schierati questa sera dal nostro manager Fabio Betto, che incassa il primo strike sul primo lancio di Mendez a casa. Ora a casa Mendez, questa volta non arriva lo strike, la pallina è bassa. Un ball e uno strike è il conto, quindi conto che si pareggia, tutto uno sul tabellone, 1-1 e un out, ma sempre Liberatore in prima. Tocca, ma questa è una battuta da doppio gioco e così si chiude con due out, in men che non si dica, il sesto attacco Fortitudo, eliminato 6-4 e Liberatore in seconda, e poi Angulo De Via in prima per l'out 4-3, che chiude praticamente il sesto attacco con un nulla di fatto. Si annulla la valida in apertura di Ernesto Liberatore e quindi niente, nulla di fatto, dobbiamo tornare in difesa, e questa volta non lo faremo non prima di aver appunto dato la linea alla regia per lo stacco pubblicitario. A tra poco.
4: Nettuno Bologna 1.

0: situazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com.
3: Ricevitore, in quanto il nostro Ernesto Liberatore deve, cioè proprio Matteo Almonte dietro al piatto di casa base, che deve andare a ricevere, intanto che Ernesto Liberatore recupera il proprio equipaggiamento, ecco che lentamente ma inesorabilmente si posiziona dietro al piatto di casa base. Vedremo se verrà concesso a Palmero un ulteriore lancio. Direi di no, si va subito alla sesta difesa. Senza difesa che ci vede andare ad affrontare Oscar Angulo, Ademar Rifaela e Gabriel Lino, ovviamente al netto di cambi di formazione da parte di manager Jairo Ramos. Va Palmera a casa per il primo lancio, c'è lo strike sul filo interno trovato dal nostro Palmero. Ora accenna lo swing e fa bene a trattenerlo, perché la pallina questa volta è troppo interna. Un ball e uno strike, ora il conto. Sempre 10-1 il punteggio, siamo nella parte alta del sesto inning. Ora Palmero in posizione di caricamento, va a casa e c'è lo strike, un ball e due strike, quindi vantaggio per il nostro rilievo che ora va a casa in questo momento per il quarto lancio. E c'è il campo, guardato, gran bel lancio da parte di Palmero. Angulo lascia passare, fa male, K looking numero 2, K looking numero 2, due strikeout guardati su due strikeout messi a segno da Diego questa sera. Certo, chiaramente forte di un vantaggio di 9 punti, chiaramente adesso ha un po' allentato la morsa, non ha più la pretesa di voler incrementare ulteriormente. Penso che vediamo se si limiterà ad amministrare. Intanto subito Rifaela sul primo lancio di Palmero va per il contatto, lo trova ma la pallina finisce in foul ball per il primo strike che il tabellone tarda ad assegnare. Eccolo lì, 0 ball e 1 strike. Va Palmero, ancora in foul Rifaela per il secondo strike. E ha fatto due giri che non sembravano tanto, come dire, voglio amministrare. Detta come va detta.
4: 10-1 se lo può permettere.
3: Certo. 0 ball e 2 strike, comunque vantaggio, massimo vantaggio per il nostro Diego Palmero, che ora va a casa e c'è il ball, questa volta è bassa la pallina di Palmero. Ci ha provato, un buon invito come si suol dire, ma Rifaela non c'è cascato. Un ball e 2 strike, un ball e 2 strike, un eliminato. Palmero in posizione di caricamento, va a casa, a vuoto Rifaela, K numero 3 per il nostro Diego Palmero. K numero 3 per il nostro Diego Palmero, che ora deve andare ad affrontare Gabriellino nel box di battuta. Box di battuta che viene occupato in questo momento dal ricevitore sammarinese, pronto ad affrontare Palmero, che va a casa per il primo lancio.

0: 3 bole 0 strike. 3 bole 0 strike, 2 ore e 11 minuti di gioco in questa gara 7 di semifinale scudetto. Va Palmero a casa e c'è il bowling 4 lanci. Bowling 4 lanci è il primo, la prima base per ball, se ho visto bene, concessa da Palmero. E ora nel box di battuta si ripresenta per la seconda volta Luca Magnani, che non ho visto in difesa, dovrebbe essere andato al posto di Peter Lella a sinistra, sì, giusto? E quindi Luca Magnani che ha ricevuto la base per ball da parte di Civite, poi punto segnato per lui questa sera. Interno, quasi colpisce Magnani. Un ball e zero strike. Va a casa Palmero. E c'è questa volta lo strike, eh sì, questa volta c'è lo strike. Palmero annuisce con la testa, dando l'impressione finalmente di avere trovato un po' di confidenza. Ora va a casa, tocca Magnani, infila la valida. Valida al centro di Magnani, esposta in seconda lino. Questa è la valida numero 10 per San Marino. E Gabriellino si sposta in seconda. Magnani ovviamente va in prima su questo singolo al centro e lascia il posto nel box di battuta a Jorge Guevara, autore di un doppio da 3 RBI e un punto segnato questa sera su 3 apparizioni nel box di battuta. Ora c'è il ball interno.
1: No, poteva anche essere chiamato, eh?
0: Eh sì, assolutamente, però... Betto va a dire qualcosa l'arbitro capo. Poi rientra nel dugout allargando le braccia, così calma, tutto a posto, tutto ok. Sì, questo lancio effettivamente ci poteva stare come chiamata, e Betto ha avuto anche giustamente modo di farlo presente. Ora veramente un lancio totalmente scontrollato, le aveva tutte, basso, esterno, nella polvere. Sì, in altre parole lancio pazzo, giustamente. E quindi Lino in terza e Magnani in seconda su lancio pazzo di Gabriellino, e due bolo ovviamente sul conto di Jorge Guevara. Ora va a casa Palmero e c'è lo strike, due bolle e uno strike. A casa Palmera a vuoto per il secondo strike. Due bolle, due strike. Va Palmero a casa. Tocca e la palla passa e saranno probabilmente altri due punti per San Marino. Singolo al centro per Jorge Guevara, che porta a casa i punti di Gabriellino e di Luca Magnani. 12 a 1. San Marino non si ferma più.
2: È molto facile così,
0: Adesso anche probabilmente la squadra più coriacea dal punto di vista psicologico, penso che possa subire un impatto importante. adesso direi che è veramente impossibile recuperare.

0: Sì, ma anche prima.
1: Certo.
0: Per cui. Piace vincere facile, come dice la pubblicità. D'altra parte stasera Guevara sembra, voglio dire, un fabbro ferraio, un giocatore che finora è andato in difficoltà. Ma ripeto, non è una partita questa, purtroppo non è una partita già dall'inizio.
1: È come sparare sulla Croce Rossa, no? Con due ball e zero strike, arriva la battuta sul nostro seconda base, sul nostro Matteo Almonte, che la fa sua e effettua l'out in scelta difesa ai danni di Jorge Guevara. Out 4-6. Scusate, ok, Martini. Comunque, poco importa, terzo out, si torna in attacco al settimo inning per la nostra Fortitudo, che quindi dovrà andare ad affrontare, direi, un nuovo lanciatore. Adesso aspetteremo di sapere chi sarà colui che sale sul monte di lancio. Adesso aspetteremo di dovrebbe essere lui, però aspettiamo un attimo di... Mi pare di aver visto un 8 dietro la sua casacca, potrebbe essere lui, ma aspettiamo la conferma prima di dire delle inesattezze. Comunque niente da fare, 12-1, questa partita sta lentamente ma inesorabilmente arrivando ad una conclusione impietosa per la nostra squadra. È brutto da dire, ma è così. Tant'è, ora io passo la parola a te, Fabione, per il proseguo del nostro racconto. Non sappiamo più neanche come riuscire ad andare avanti, sinceramente parlando, diventa veramente difficile.
0: Vabbè, andiamo avanti con la pura cronaca del match, direi che non ci siano altre cose, eccetto da bella seratina, Fortitudo messa così, Bologna perde dalla Lazio in casa. Fiorentina ha preso i tre, sta prendendo tre a Roma, peggio di così non si possa fare veramente. E vabbè, serata che è andata così, ripeto. Sì, no, ma è Giulianelli, sì, numero 83 Giulianelli. Adesso lo speaker, vediamo se annuncia il cambio, comunque poco conta ormai, insomma, ecco. Per cui c'è intanto, sì, eccolo qua, c'è Magalotti, buona rotazione di Airo Ramos, che sicuramente ha indovinato le scelte, ma ripeto, favorite dalle assenze della Fortitudo che hanno impedito alla squadra bolognese, non per mancanza di rispetto verso quelli che c'erano, ma proprio perché esistono dei valori, e se affronti San Marino senza Newton e Celli, voi volete ben capire. Poi uno dice sì, Bermudez probabilmente avrebbe subito lo stesso, va bene, però intanto giochiamocela con Newton e Celli, ecco, e poi andiamo a casa, se perdiamo, sereni e contenti, così andiamo a casa un po' incazzati, sinceramente, perché nel non poter giocare una partita decisiva dopo 5 mesi, insomma, sta abbastanza sui cosiddetti. Intanto arrivano 3 ball su Magalotti, 3-0 tirati da Giulianelli, il quale insomma è venuto per dare un apporto, insomma, una specie di setup, ecco, vogliamo dirla, ecco, è stato utile sicuramente a San Marino, non decisivo. Intanto arriva un altro bel ball, e quindi base per ball a Magalotti, che, ragazzi, adesso a parte quella sciocchezza in attacco, Matteo, però vai a vedere, ha fatto 1-1 con 2 basi per ball, direi che la partita Magalotti l'abbia fatta e abbia sostituito, direi, al meglio, ecco, insomma, esatto, al meglio delle sue possibilità. Ma 3 arrivi in base su 3 turni, intanto continua Giulianelli a tirare nel mondo, spara un ball anche ad Almonte, adesso Lino va un attimo a parlarci su, ma insomma la partita è assolutamente finita adesso, insomma, giustamente l'arbitro dice questa non è una visita, per cui infatti anche Costa, ma insomma, comunque si abbracciano Lino, Wong, no, Lino Martini e l'arbitro. Io non so se sta suggerendo l'arbitro qualcosa a Giulianelli, no, perché voglio dire, se vai su per dire allontanatevi, li fai allontanare, non che si mettano ad abbracciarsi. Comunque, poco importa, ormai siamo alle gag anche sul mound, quindi al monte e nel box omonimo del famoso Guardi, che insomma Bologna ha vinto uno scudetto e poi purtroppo ha finito la sua avventura con quel pugno tirato al povero arbitro Fabbri, anzi non un pugno, una spinta. Intanto arriva un altro gol nel mondo di Giulianelli, che è partito con sei lanci, uno più brutto dell'altro. Arriva anche il settimo, mamma mia, penso se fosse salito sul 4-1, Giulianelli, vabbè 12-1 vuole dire, si può anche stare di prendere qualche punto, male che vada. Ecco un altro bel lancio, alto 2 metri, Lino è sconsolato, ma insomma, e al monte conquista una base, bravo Matteo. E ora ricominciamo con Agretti. E adesso no, la visita, ma no, ma per pietà, ma perché? Poveretto, adesso io capisco che ha fatto 2 basi per gol, però è avanti 12-1, lo vai a visitare, sai, paura di perdere. Cioè, veramente, io capisco, però insomma, veramente, siamo all'esagerazione, non sa neanche lui come sono trovati 12-1 alla settima. E va a parlare col pizzo. Dai, su. Vabbè, adesso. No,
1: questo sembra quasi più una presa in giro.
0: No, non è una presa in giro, ma è un'esagerazione.
1: Sì, no, del voler perdere del tempo apposta. Sei in vantaggio 12-1. Sì, d'accordo, hai concesso 2 basi per gol in 8 lanci complessivi. Sì, vabbè. Forse no, vabbè, adesso no. Un lancio più, lancio meno, chi se ne importa. Sei comunque ancora in una situazione di controllo, ma per favore, dai, siamo seri.
0: Tanto quello di San Marino applaude Giulianelli come se fosse 4-3 al nono con 2 out. Insomma, un po' di incoraggiamento a parte questo pubblico che oggi tutto sommato è anche adesso abbastanza numeroso, non fa mai il tutto esaurito neanche a piangere, no. sto campo che ha una tribuna abbastanza piccola, per cui voglio dire terrà 1500 persone, ecco, essere generosi. Quindi intanto altro ball, siamo a 10, 10 consecutivi, 10 ball, vogliamo regalarci un ultimo sussulto, chissà, vediamo. 10 ball di Giulianelli a 0, 11, ho mai visto una roba del genere, cioè, 11 ball consecutivi, uno più brutto dell'altro, quindi neanche stretti, proprio dei bollacci proprio, vediamo. Ed ecco il 12esimo, altra base per bolla, e siamo a basi piene, così, senza colpo ferire. Quindi va in terza Magalotti, va in seconda Almonte, e in prima Pippo. Ora Gilberto Borghi, vediamo se riusciamo a fare qualche punto, speriamo, vista l'occasione. Settima ripresa, Giulianelli, vediamo se piazza uno strike, tanto c'è un altro pitcher che San Marino, ma che? No, l'ha chiamato per pietà Costa, per pietà, questo era veramente, era più bello degli altri, però era buono anche questo, vabbè, un atto di clemenza, 0-0, uno strike, va a casa ed è ripreso, Giulianelli, boato, ha segnato un gol, boato del pubblico di San Marino, 0-2, 2 strike a casa a vuoto, no, in foul ball, sì, no, è K, a vuoto. Borghi stasera purtroppo serata molto negativa, d'altra parte può succedere, ha fatto una buona stagione Gilberto, sicuramente può ancora migliorare, però insomma è un giocatore adesso di assoluto livello. Intanto arriva lo strike, adesso Giulianelli è in, esatto, una macchina da strike in transagonistica, 0-1, 1 strike, va a casa, ecco, volevo ben dire, dritta interna, 1-1, un ball, 1 strike, basi piene per la Fortitudo, vaglia a battere, ma siamo sotto 12-1, per vedere. È un po' dura, va a casa Giulianelli, batte vaglia e valida, bravo Za, facciamo un punticino, 12-2, non si arrende Alessandro, vale da destra, entra appunto Magalotti e quindi 12-2 e arriva ovviamente in terza base al Monte e in seconda a Gretti, quindi base ancora piene. E a battere c'è Gamberini, ovviamente PGL per Giulianelli, che ha fatto un rilievo imbarazzante fino a questo momento, ma d'altra parte a babbo morto, quindi conta poco. Un gol su Gamberini. A casa ancora ball, secondo ball, 2-0. Pubblico incita Ettore, nome importante. Altro ball e siamo a 3. Siamo a 3. 3-0. Che brutto rilievo, mamma mia. Fortuna per San Marino che arriva in una situazione di punteggio strafavorevole. Arriva il primo strike, altro boato della curva. 3-1. Per Giovannelli va a casa, Basmoke, strike, vabbè Costa. Costa da metà partita ha cambiato completamente il modo di arbitrare. 3-2. C'è la base. Sì, salvo. E quindi entra un altro punto. 12-3, lo segna al Monte che ha la soddisfazione. Che alla fine se lo viene a prendere, cambio Giulianelli, basta. Allora segna appunto il Monte, San Marino ha paura, 12-3. Allora base per ball numero 4. Ecco, se questo tira così con Parma, possiamo per San Marino, la vedo grigissima nella gara dell'italiano. Allora, arriva in terza a Gretti, arriva in seconda a Vaglio, vediamo chi è l'altro pitcher per San Marino, di Asselle Alno, so, chi è? Vedremo, no, forse di Raffaele? Potrebbe essere di Raffaele, vediamo, perché secondo me sì, 35 mi sembra lui,
2: sì,
0: esatto, quindi di Raffaele, Luca di Raffaele. San Marino ormai è arrivato veramente anche lui alla canna con i pitcher. Quarto lanciatore di serata. Ne hanno usati più loro che noi, quello incredibile. Poi noi siamo stati 12-3. Abbiamo usato meno pitcher di loro. Vabbè. Altra piccola statistica. Quindi liberatore, tocca liberatore e poi doboletta eventualmente. Abbiamo ancora un out solo.
2: Adesso va intanto a fare due chiacchiere con Costa, ovviamente per capire un pochino anche il metro, perché come hai detto giustamente tu, da metà partita ha cambiato un po' il metro di giudizio dei suoi lanci ed è diventato non facilmente decifrabile. Basi piene, uno eliminato, Ernesto liberatore, Luca di Raffaele che completa i suoi lanci di riscaldamento, basta così, dice Costa, per cui si può ricominciare.
0: Sì, ricominciamo e niente, purtroppo siamo messi così. E quindi adesso liberator.
2: Vai, Ernesto.
0: Ernestone nel box. Vediamo contro di Raffaele. Vediamo se si riuscirà a fare qualcosa di positivo. Primo gol di Raffaele, primo gol, andiamo avanti a gol noi. A casa di Raffaele, strike, liberatore un po' perplesso, ma insomma.
2: Però va bene così.
0: Sì, sì, per forza. Quindi. A casa di Raffaele, batte in foul Ernesto, secondo strike. 1-2, basi piene, ricordo. Un out, siamo 12-3 per San Marino. Fuori due, segnato due punti in questo attacco. Grazie alla performance di Giulianelli, che ha regalato 4 basi per ball al nostro attacco. La casa batte in foul Ernesto. Ancora difende il piatto. Difende il piatto Ernestone. Interno, interno di Raffaele, quindi secondo bolla. Due gol, due strike. A casa, tocca, bella legnata di Ernesto, la palla cade, quindi arrivano sicuramente due punti e così è un doppio in piedi, bravo, bravo Ernesto, che ci mette sempre il cuore. Quindi doppio a sinistra per liberatore, arriviamo a casa con due punti, segnano Agretti e Vaglio e si spinge in terza Gamberini, quindi secondo e terzo occupata, ora 12-5 il nuovo punteggio, 12-5 per San Marino. E ora battere Lorenzo Doboletta. Lorenzo Doboletta. Va a casa di Raffaele. Strike. Ma. Zero gol, uno strike. Su il capitano. Casa, altro strike, altro strike. Se il lobo chiede tempo, giustamente. Bol. 1-2.
2: Hai notato che adesso sembra che ci sia comunque una bella tensione? Adesso va bene, il punteggio comunque ancora molto sorridente a San Marino, ma hai visto come anche tutto il campo si è
0: capo guardato. A parte ogni tanto la mazza di una girarla, cioè K1. E adesso a battere c'è Lambertini. Almeno difendere in foul, invece proprio l'ha giudicata male questo lancio dopo. Quindi finito K guardato. Vabbè, insomma ragazzi, da parte. Pensare di recuperare 11 punti con Palmero sul Monte. Di cosa stiamo parlando? L'importante adesso è continuare a giocare e, insomma, facendo capire che appunto c'è fino alla fine. Dai Lorenzo.
3: No,
0: questa è la chiamata sempre, costa ci sta che venga chiamata. A casa di Raffaele, a vuoto, d'altra parte. Bertini, dei tre, quello che, del giovane, quello che ci ha capito meno questa sera, sinceramente, quindi K numero 2 per Di Raffaele, almeno segniamo 4 punti sui resti dei lanciatori di San Marino con una valida, il doppio di liberatore, anzi no, due valide, scusate, c'è anche quella di Vaglio, due valide, 0 errori, 2 uomini rimasti sulle basi. Comunque abbiamo lasciato 8 uomini in base, che non sono pochi, in 7 inning, e d'altra parte sono momenti clutch, e purtroppo il nostro line-up ha dimostrato dei limiti strutturali causati appunto dall'assenza soprattutto di Newton e Celli. Adesso Colmenares, Diaz e Wong ad affrontare Palmero, che ancora no, Andretta, meno male Andretta, quindi adesso siamo ovviamente adesso anche per i nostri lanciatori, così a conclusione della stagione Maurizio Andretta, speriamo San Marino faccia due inning rapidi così inutile continuare a dirlo, insomma, ripeto, dispiace, però bisogna anche accettare queste cose, la sfortuna si è veramente accanita contro la Fortitudo, che questa sera era veramente nell'impossibilità tecnica di giocarsela.
1: È un peccato, lo abbiamo detto tante volte in questa partita, siamo già, non eravamo favoriti e chiaramente senza le nostre due pedine più forti era veramente un'impresa disperata. San Marino negli ultimi attacchi ha proprio dato l'idea di voler sparare sulla Croce Rossa, per non usare delle altre espressioni più colorite del nostro slang emiliano romagnolo. Intanto la nostra difesa prosegue con, dicevo, Maurizio Andretta, José Colmenares nel box di battuta, per lui due punti segnati e uno su due più un colpito questa sera, che incassa il primo strike da parte del nostro rilievo, che ora va a casa per il secondo lancio e non trova l'area di strike, rimane alto rispetto al appunto all'area di strike, quindi Colmenares si carica del primo ball. Ora Andretta va a casa ed è in foul Colmenares per il secondo strike.
0: Sì, in vantaggio Maurizio, al quale ovviamente chiediamo di chiudere abbastanza velocemente, anche perché insomma a questo punto tanto basso, due ball, due strike, chiaramente possiamo già tirare un bilancio, insomma è chiaro che l'anno prossimo bisognerà vedere tante cose, insomma, se la disponibilità economica di Unipol quale sarà. Il gruppo è comunque un buon gruppo che secondo me sotto Betto è migliorato molto. Intanto strikeout Colmenares è migliorato molto, perché da l'anno scorso a quest'anno i miglioramenti ci sono stati, sono visti. L'anno scorso abbiamo battuto il Grosseto 3-2, quest'anno 3-0, l'anno scorso con San Marino abbiamo vinto una, se non erro, qui ci ha finito la settima in questa situazione, quindi segno che la squadra è decisamente migliorata senza aver fatto una campagna acquisti assolutamente roboante. Bisognerà vedere il destino di Bermudez, bisognerà vedere Suarez, dopo non ci sarà l'anno prossimo, il destino anche di Newton, se rimarrà. il gruppo italiano è buono, probabilmente qualcosa, sicuramente verrà cambiato qualcosa sul monte straniero. Intanto FF3, la battuta di Diaz, dicevo, non so se Velis rimarrà, per cui bisognerà vedere. Bermudez ha molte richieste, non in Italia chiaramente, ma oltreoceano, e quindi bisognerà vedere. Il gruppo italiano è un buon gruppo, probabilmente però abbiamo bisogno di qualche massa più forte, ecco, in certe situazioni, perché per competere con San Marino, Parma e anche Macerata con solo italiani, Matteo, è una bella gara dura, eh?
1: Sì, è già tanto tempo che a Bologna manca il bombardiere decisivo, quello che magari ti risolve la partita con la battuta di potenza. Quest'anno l'avevamo trovato in Shervin Newton, che se non ricordo male in regular season è arrivato tipo a 11 o 12 fuori campo. 11, oddio, intanto sul conto di 1-1 intanto arriva il colpito ai danni di Williams Wong, che pare anche aver accusato il colpo in maniera abbastanza importante. Non so adesso se sia una reazione eccessiva. C'è anche comunque l'intervento dello staff tecnico, che con lo spray magico cerca di lenire il dolore di Williams Wong, che quindi dovrà andare ad accomodarsi sul sacchetto di prima, lasciando poi lo spazio a Oscar Angulo. Ci vuole un po' di tempo per appunto lenire il dolore di Williams. Intanto torniamo alla disamina della stagione, e ripeto, quest'anno l'avevamo provato in Shervin Newton, ma da solo lui non può tirare, non può portare come sempre la croce addosso. Ci vuole quantomeno anche un altro battitore di potenza, o anche due addirittura. Io ti faccio questa domanda, Fabione: al netto della possibilità o almeno di tenere Bermudez sul monte di lancio qualora sia disponibile a restare, lanciatori tipo Velis, tu investiresti su di lui per l'anno prossimo, o se no che altro tipo di lanciatore potremmo andare a cercare? Parlo non a livello di nome, ma a livello di profilo.
0: Ma Velis non è un cattivo lanciatore, però se si trova di meglio, Matteo, io prendo qualcosa di meglio, ecco, sinceramente. Quindi bisogna vedere le disponibilità economiche, quali lanciatori ci saranno sul mercato, quanta possibilità ha la Fortitudo di pagarli, c'è sempre lì. Cioè, Velis è un buon pitcher, non è un cattivo pitcher, però insomma qualcosa di meglio possiamo andare a trovare. Bisogna anche vedere le montagne italiano, perché è vero che è stata una scelta Civit, però Bassani l'anno prossimo avrà un anno in più, Crepaldi un anno in più, Andretta non sappiamo quale sarà il suo destino. Trovare un pitcher italiano almeno che aiuti questi quattro, secondo me ci vorrebbe, ecco, perché insomma qualcosa della squadra andrebbe rinforzata, secondo me, in questi settori. Poi sempre tenendo chiaramente magari Liberatore, tenendo Gretti, tenendo lo stesso Vaglio, che quest'anno ha fatto un campionato, Celli, ecco, hanno fatto campionati sicuramente importanti, perché Vaglio ha fatto un'annata incredibile, insomma, considerando la sua età ormai e l'inattività per 4 anni. Intanto Strike è chiamato su Angulo, e quindi è una squadra che secondo me può avere ancora un futuro, però deve avere anche, a mio parere, un 3-4 elementi in più tra lancio, monte di lancio e nel box, per poter, intanto Angulo spacca tutto, la massa, per fortuna che non si rompe se stesso, perché ha spaccato la massa in due, appena è finita in foul ball, in due, proprio una roba, cioè volato un pezzo della massa, quindi conto che rimane invariato, cioè c'è una, voglio dire, poi magari col Celegnuto potevamo anche andare in finale, però c'è un piccolo gap da colmare, insomma, ecco, chiaramente dipende anche dal budget, ecco, perché è ovvio che insomma San Marino va lì con i suoi dollaroni, insomma, piazza a Bologna non c'è più quell'appassionato che invece c'è qui, come può essere Antolini, c'è a Parma, c'è a Macerata, cioè dei diciamo imprenditori straricchi, intanto batte angulo, che vivono il baseball come il loro giochino, ecco, insomma, e quindi investono. Una volta c'era con i Taleri, il signor Taleri, che per anni ha fatto vincere la Fortitudo con la sua sponsorizzazione, poi c'è stato comunque con Unipol, con un pool, insomma, Stefano Michelini, Luciano Foletti, insomma, un pool di Marco Machiavelli, che salutiamo, di appassionati, e adesso a Bologna manca un po' magari quello che arriva e dice do una mano. D'altra parte fa fatica la Virtus a trovare uno sponsor, quindi vuole dire figurarsi il baseball, ecco, sinceramente. Quindi siamo un bowl e due strike, intanto sulle mie chiacchiere continua il duello con Angulo, va a casa Andretta. Anche lui è un giocatore, un lanciatore che non si è ancora capito esattamente qual è il suo valore, perché ha avuto problemi fisici, ha alternato buone prestazioni ad altre molto meno convincenti. È un setup, è un rilievo lungo, cioè anche Maurizio secondo me potrebbe, intanto gira vuoto Angulo, vedete, cioè adesso capisco che Angulo sia ormai forse deconcentrato, però questi sono bei K, cioè questa è una bella dritta. Maurizio ha dei numeri, però anche lì bisogna capire fino a dove può arrivare, ragazzi, perché c'è poco da fare.
1: Io volevo intanto tornare su quel discorso che tu dicevi della passione. Il movimento comunque a Bologna a livello di appassionati c'è, basta anche pensare ai movimenti amatoriali che comunque mantengono vivo l'interesse su questo sport. Quello che manca è l'appassionato, come dicevi te, danaroso, che sia disposto a investire su questo sport, che sta cercando comunque anche a livello nazionale di ritrovare una propria dimensione a livello di movimento. Ci ha provato prima Marcon a provare a rinverdire il movimento, ci sta provando adesso Mazzieri a cercare di concerto con le squadre coinvolte nei vari campionati a provare a dare una nuova linfa. Ci sono riusciti con il softball Marcon prima e anche Mazzieri adesso. Aveva acquistato anche una discreta visibilità anche a livello nazionale il movimento grazie alle partite del Classic, eppure non è ancora bastato a far ritrovare interesse a questo sport, che avrebbe tutte le potenzialità per attirare comunque persone. Sì, non è uno sport facile da capire per un neofita, però è comunque ancora in grado di dire la sua e di appassionare.
0: Sì, io quello che dico è questo, cioè a livello nazionale, con la gente che gioca nel Classic in America, l'arrivo di Cervelli, che è stato veramente una genialata, perché Cervelli è un grande allenatore che ha portato anche la nazionale italiana, diciamo B, a vincere gli europei, cioè quella non Classic, quella con i giocatori italiani o comunque di passaporto italiano, a vincere gli europei, e quindi lui è un grande allenatore, lì siamo a posto. Secondo me la vera colpa che c'è ancora è che va italiano, e non lo dico perché la Fortitudo a Parma lo fanno, è il non garantire un determinato numero di italiani veri sul campo. Cioè non possiamo continuare a permettere, se vogliamo bene a baseball italiano, a certe squadre di acquistare giocatori entro il 30 di giugno e poi presentarli il 4 di agosto. Questo non fa bene al movimento. Squadre come Parma, Fortitudo andrebbero maggiormente tutelate, perché sono squadre che investono sui giocatori giovani italiani veri, nati e cresciuti in Italia, non passaportati.
1: Ogni riferimento a squadre presenti qui è puramente
0: sì, anche Macerata, ma voglio dire, Matteo, se il regolamento glielo permette, fanno bene, cioè non violano le regole sono queste, cioè Lino può presentarsi qui perché sotto contratto con San Marino entro il 30, Vasalotti può andare a Macerata, cioè il regolamento lo permette. Allora, finché queste cose si fanno bene, secondo me su queste cose Mazzieri e la Fibs devono intervenire.
1: Intanto sulle nostre chiacchiere, sul conto di tre bolle e due strike, Federico Magalotti alza una volata all'esterno sinistro, F7, primo out dell'ottavo attacco, con la difesa di San Marino che non è più guidata da Di Raffaele ma è guidata da un altro lanciatore, se non sbaglio mi pare aver letto 53 sulla casacca di del lanciatore, quindi dovrebbe essere Werner Leal che viene ovviamente chiamato a chiudere un ball e uno strike sul giovane Matteo Almonte. Intanto in foul Almonte per il secondo strike, un ball e due strike. Ora va a casa, tocca al monte, ma purtroppo la pallina rotola lemme nel guantone di Colmenares, che poi pesta il cuscino e fa out 3 senza assistenza, quindi due rapidi out per il nostro ottavo attacco che ora ricomincia il giro con Filippo Agretti nel box di battuta. Intanto al volo vado a scrivere il nome di Leal nel nostro score. Leal che va a casa e trova il filo esterno con Agretti che non sembra convintissimo della chiamata dell'arbitro Costa, ma deve accettare. Ora in foul per il secondo strike, massimo vantaggio per Werner Leal a casa base, 0 ball e 2 strike sul nostro Pippo Agretti che ora rientra nel box di battuta con 2 out. Vale al tocca Agretti, ma è una rimbalzante, anzi una rotolante su Angulo che assorbe assist in prima per un altrettanto rapido 4-3 che chiude l'ottavo attacco della formazione di Bologna, che sembra purtroppo aver alzato bandiera bianca. C'è solo un ulteriore attacco da provare a giocare e ora sul monte di lancio c'è
2: un altro ancora.
1: Andiamo a vedere, perché non mi sembra Maurizio Andretta, è il numero 27, è Cantelli. Andiamo a segnare il nome di Alessandro Cantelli sul monte di lancio con il numero 27. Subentra,
2: andiamo diretti alla fine.
1: Intanto arrivati a questo punto della partita diciamo al nostro regista Simone Barbuti che a questo punto andremo diretti verso il finale di questa partita. Che si avvia alle sue fasi conclusive, abbiamo ancora una difesa da andare a giocare, difesa che inizierà contro intanto viene confermato Alessandro Cantelli dallo speaker di San Marino e Ademar Rifaela il lead off dell'inning per la formazione di casa. Ricordiamo 12-5.
0: Sì, no, così una curiosità, nell'ausorga di San Marino guardavo che San Marino è rimasto 8 anni senza vincere lo scudetto, dal 2013 al 2021, non me lo ricordavo così tanto.
1: Intanto c'è uno strike su Cantelli, scusate, di Cantelli su Rifaela che ora viene ribattuto in foul da parte di Rifaela per il secondo strike, 0 ball e 2 strike il conto. massimo vantaggio per il nostro rilievo. Tocca Rifaela, c'è Vaglio che assorbe, assiste in prima e c'è l'out 6-3 che vale la prima eliminazione di questo ottavo attacco. 1 su 5 con due punti segnati, due strikeout subiti, ma anche il doppio in apertura di partita. Chiude quindi, direi presumibilmente, la sua prova così, con un 200 di media battuta, commisurato ovviamente alla partita di stasera. Ora Gabriel Lino nel box di battuta, sempre contro Alessandro Cantelli, che infila il primo strike. 0 ball e 1 strike, il conto sul ricevitore numero 14 della formazione di San Marino. Va Cantelli a casa e la pallina finisce praticamente dietro al piatto di casa base. Per fortuna non ci sono uomini sui sacchetti e quindi c'è solo un ball sul conto di Lino. Un ball e uno strike. Va a casa Cantelli, tocca Lino e infila la valida. E infila la valida. Lino non ha pietà. Lino non ha pietà. Lino viaggia con questa valida su un 3 su 4 con due punti battuti a casa e una base per ball ottenuta. Valida a destra per Gabriel Lino, che si accomoda in prima. E ora Luca Magnani, numero 20 di casacca. Che ha già due punti segnati, una base per bolle e una battuta valida per lui questa sera. Parte con uno strike Cantelli a casa base, 0 bolle e uno strike. Va Cantelli a casa a vuoto, no, direi comunque secondo strike. Secondo strike su Magnani, massimo vantaggio per il nostro Alessandro Cantelli, che prova il filo esterno ma non lo trova sul terzo lancio. Un ball e due strike. Sempre Lino in prima, che aspetta l'aiuto di Magnani. Va Cantelli a vuoto Magnani per il primo strikeout messo a segno dal nostro Cantelli, che quindi colleziona la seconda eliminazione di questo ottavo attacco sammarinese, che ora prosegue con Jorge Guevara nel box di battuta. Jorge Guevara che viaggia con un 2 su 4 con un doppio battuto e un punto segnato. Ora alza subito il primo lancio di Cantelli e c'è l'out in tuffo, c'è l'out in tuffo da parte di Gilberto Borghi, che riesce a tirare giù la pallina. Out F7 che vale la terza eliminazione di questo ottavo attacco. E ora ci apprestiamo a vivere assieme a voi il nostro nono e decisivo attacco. Diamo un po' di ottimismo, dai, va là. Diamo un po' di ottimismo a questa partita. Solo dell'acqua naturale. No, vabbè, cerchiamo di dare un po' di colore a questa partita. Ricordiamo il punteggio, giusto per dovere di cronaca, siamo nella parte alta del nono inning qui a Serravalle, questa è gara 7 di semifinale scudetto, San Marino è in vantaggio 12-5 qui allo stadio di Serravalle e deve fare deve svolgere un'ultima difesa per chiudere la partita e raggiungere Parma in finale scudetto alle IBL 2026. Bologna ha avuto il merito di portare la serie a questa gara e non si può comunque che, non possiamo quindi esimerci dal fare i complimenti a questa squadra per la stagione che ha svolto. Fu un'estate solo ed esclusivamente da, in quest'ultima gara almeno, da una serie di situazioni sanitarie che ci hanno praticamente decimato la squadra. Ricordiamo per l'ennesima volta che abbiamo affrontato questa settima gara di semifinale scudetto senza i nostri due battitori migliori, Shervin Newton e Federico Celli. Ora nel box di battuta Gilberto Borghi contro Werner Leal, che parte subito con uno strike sul nostro Gil. 0 balls, 1 strike. Va Leal a casa, a vuoto Gil per il secondo strike. 0 balls e 2 strike, massimo vantaggio per Leal, che va a casa con la punta della mazza. Gil spedisce la pallina praticamente in zona bullpen Fortitudo. 0 balls e 2 strike, rimane il conto invariato. Ora richiesta di tempo che viene accordata, che viene accordata al nostro Gil. Tutto è pronto, riprende il gioco, tocca Borghi e c'è la valida, valida numero 7 per la nostra Fortitudo, singolo a destra, chiedo scusa, per il nostro Gil. E ora nel box di battuta con il numero, eh sì, ha messo Giuvaglio, con il numero 29, qui a roster col numero 29 c'è scritto Matteo Almonte, ma da casacca dovrebbe essere il 4. Su chi? Non ho capito bene. Vabbè, comunque non è Vaglio. Appunto. Adesso andremo a dirvi chi è. E intanto secondo strike. 0 balls e 2 strike, massimo vantaggio sul battitore ignoto. Esatto, proprio così. Ora va Leal e va a vuoto. Va a vuoto.
3: A tre lanci.
1: In tre lanci, capo in tre lanci.
3: Vediamo,
1: sì.
3: Grazie fiducia.
1: Esatto.
3: Eccolo qui.
1: Capo. Intanto andiamo a registrare il K sventolato numero 1 per Werner Leal, che ora va ad affrontare Samuele Gamberini. Gilberto Borghi è in prima, Samuele Gamberini che ha già incassato uno strike. Ora alto il secondo lancio di Leal sul nostro Samuele Gamberini. Ora va Leal basso, quindi 2 balls e 1 strike, passa in vantaggio sul conto.
3: Monta, Thomas Monta, alto giocatore del Norwich.
1: Thomas Monta è stato il precedente battitore affrontato da Werner Leal. Ora tocca Gamberini, ma la pallina finisce in zona di foul sulla tettoia del bullpen di Bologna e quindi secondo strike, 2 balls e 2 strike il conto.
4: Sì, tra l'altro, siccome i classificatori hanno la nostra stessa numerazione,
0: e al monte dei 29 sulla carta Monte Russo come numero 0.
1: Ecco, perfetto. Intanto Samuele Gamberini alza in foul, una pallina che diventa preda di Gabriellino, FF2. Secondo out di questo nono attacco e ora San Marino è a una sola eliminazione da raggiungere la finale contro Parma. Ernesto Liberatore nel box di battuta, per lui 2 su 4 questa sera con un punto segnato ma anche uno strikeout subito e un doppio battuto nella settima ripresa per lui. Ora tocca subito Ernesto Liberatore, la palla cade ed è direi doppio per regola.
3: Sono anche sfortunati che se regola cade.
1: Perché la pallina rimbalza per terra, rimbalza in campo e poi colpisce la rete di recinzione dello stadio di Serravalle, quindi doppio per regola per Ernesto Liberatore.
0: Commovente, perché fino all'ultimo lotta, combatte due doppie Ernesto. È un giocatore che mi auguro che rimanga a Bologna ancora per tanto tempo.
1: E me lo auguro anch'io. Era un
3: 3 su 5
1: per lui questa sera. Chiude la sua prova con un 3 su 5 in battuta con un punto segnato. Ernesto Liberatore, che anche in difesa comunque vabbè, oggi non è stato particolarmente efficace, però dietro al piatto di casa base comunque è un ricevitore che ci sa assolutamente fare. Intanto, e sono stato probabilmente riduttivo nel dir così, intanto a vuoto sul primo lancio il nostro Dobbo. Quindi si carica del primo strike, vale al basso, primo ball, un ball e uno strike, a casa Leal, batte Dobbo, ma purtroppo è un pop proprio poco oltre la linea di confine tra la terra rossa e l'erba verde, si fa sotto angolo per l'out F4 che sancisce purtroppo la fine della partita. 12-5 vince San Marino e si qualifica per le Italian Baseball Series 2026, finisce alle semifinali in gara 7 il cammino in questa Serie A Gold della Fortitudo Baseball, al quale comunque dobbiamo fare un sincero applauso per il risultato raggiunto. Sinceramente noi eravamo partiti un po' pessimisti all'inizio di questa serie con San Marino, invece siamo riusciti a portarla a gara 7. Onore al merito dei nostri ragazzi che hanno comunque giocato una serie, scusate il gioco di parole, seria, vera, 7 partite vere dalla prima all'ultima, anche in questa dove pur con tutte le attenuanti del caso San Marino alla fine ha fatto vedere di essere più forte. Ora strette di mano e saluti in mezzo al campo tra le due compagini, in segno di doveroso rispetto da parte della nostra Fortitudo ai vincitori di questa serie che inizieranno la proprio cammino in finale contro Parma, se non vado errato giovedì sera al Parma Nino Cavalli. Per quanto riguarda il sottoscritto, io direi che non ho altro da dire, lascio la pallina a Fabio Trattiari per due parole di commento.
4: Sì, io su questa partita abbiamo già detto ampiamente, adesso il pubblico applaude la Fortitudo. Io ringrazio comunque la squadra, ringrazio lo staff, Fabio Betto e i suoi collaboratori hanno fatto secondo me un ottimo lavoro, questa squadra ha giocato una stagione decisamente superiore a quella dell'anno scorso, decisamente superiore, arrivando a una vittoria da un sogno, quello di battere i Magnati di San Marino e di regalarci una finale. Non ce l'abbiamo fatta, probabilmente magari con Newton e Celle avremmo perso lo stesso, ma in queste condizioni era veramente impossibile riuscire a vincere, e quindi più di così questa squadra non poteva veramente fare. Bisogna essere orgogliosi, contenti. Io ringrazio anche, oltre a Matteo e gli altri compagni di viaggio, Jonas Casoni e Gianluca Rambaldi, per questa ennesima avventura. Ringrazio Simone Barbuti, il grande

0: dal mio punto di vista, e mi auguro di vederlo anche l'anno prossimo sulla panchina bianco-blu. Per quest'anno è davvero tutto, ci risentiremo più forti di prima nel 2027. Un abbraccio a tutti e un saluto a Simone Barbuti, a cui restituisco la linea. Ciao!
1: Nettuno Bologna 1.

0: promozione con
1: affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Gianni Baldini.
1: Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Back at you. Bad girl.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte e un minuto. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
12: A settembre
24: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anne.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
35: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
36: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
37: Ehi, non ti piace la pappa?
38: Forse vuole qualcosa di più.
37: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
38: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
37: Ok, ordiniamo subito.
38: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
39: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
40: Salta su!
39: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
41: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio.
0: 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.